0: si è alleati Teheran, che conquista altre due isole nel Mar Rosso a nord dello stretto di Bab el-Mandeb. Mercati sotto pressione per le tensioni nel Golfo Persico, volano le quotazioni di gas e greggio ieri, borse europee in rosso. E torniamo in Italia con la legge elettorale. Il Senato chiude l'esame della riforma, oggi il voto finale prima del ritorno alla Camera. Tra le modifiche introdotte a Palazzo Madama, le preferenze con capilista, bloccati la revisione delle norme sulla raccolta delle firme, l'estensione del voto fuori sede ai caregiver, ma il confronto tra i partiti resta aperto.
1: Chi andrà a governare lo sceglieranno gli italiani, questa legge fa chiarezza, si saprà prima anche chi sarà il presidente del Consiglio. Fratelli d'Italia rivendica la bontà della legge elettorale in approvazione al Senato. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
2: Darà governabilità, rappresentanza e in particolare ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore.
1: Una legge che non favorisce nessuno, sostiene da Forza Italia Maurizio Gasparri, governerà chi prende un voto in più e si dice certo saremo noi. Una truffa incostituzionale questa legge per le opposizioni. PD e 5 Stelle sono stati alla manifestazione di protesta di Progetto Civico Italia dell'assessore romano Alessandro Onorato, che accusa Fratelli d'Italia. Nel 2013 per presentarsi dovette raccogliere 40.000 firme, a noi ne chiedono 400.000. Daremo battaglia, assicura Giuseppe Conte. Dal PD Francesco Boccia.
3: Una truffa ed è un inganno agli elettori, con un numero imprecisato di capilista bloccati e un numero di firme da raccogliere abnorme. Giorgia Meloni, anziché occuparsi dei problemi degli italiani, si è occupata solo di conservare il potere a Palazzo Chigi.
1: Cambiano la legge per provare a rimanere in sella, insistono anche da Verdi Sinistra. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: La cronaca, sequestrata per oltre 3 ore in una cantina e violentata da ragazzo conosciuto sui social. È accaduto a Chestalmale di Stabia, una giovane poco più che maggiorenne, attirata con l'inganno al primo appuntamento. Lui l'avrebbe immobilizzata, picchiata e minacciata di morte, liberandola solo dopo averle fatto promettere di tacere. Lei invece lo ha denunciato, arrestato un 26enne. E una donna di 50 anni è stata ferita a Roma da un proiettile, probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa mentre camminava in via della Giuliana nel quartiere Prati, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. Donna ferita lievemente a un braccio ha raggiunto autonomamente l'ospedale. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona, indagano i carabinieri. E a Venezia sono ancora senza esito le ricerche di Gabriella Querino, la 26enne brasiliana caduta nella laguna all'alba di sabato a seguito dello scontro tra due barche in cui ha perso la vita il marito, Sean Michieli, di 25 anni. La procura, che indaga per omicidio nautico, ha ordinato l'autopsia sul corpo dell'uomo, una perizia sui resti del barchino della coppia crollato a picco dopo la collisione. Unico indagato, l'autista del taxi nautico che viaggiava da solo verso l'aeroporto. E resta in carcere Mario Rogero, il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel 2021. Il tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza di differimento della pena in attesa di una possibile grazia del Quirinale. E veniamo a parlare di economia con l'ex Ilva, perché prosegue fino alle 7 lo sciopero dei lavoratori e dell'indotto a Taranto dopo l'assemblea di ieri davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Oggi a Palazzo Chigi l'incontro sul futuro dell'acciaieria dopo l'invio delle lettere di licenziamento a 2.500 lavoratori dell'indotto e la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dello stop all'area a caldo di Taranto. Ma sentiamo Biagio Prisciano della FIMCISL Taranto.
4: Qui si tratta di disinnescare una vera e propria bomba sociale. Noi non possiamo immaginare una Taranto che viva solo e solamente di ammortizzatori sociali e subisce anche licenziamenti.
0: A parlare di economia, si chiude la prima fase dell'offerta pubblica di scambio e acquisto di TIM composte al 66,6% del gruppo. Gli azionisti della società di telecomunicazioni però hanno tempo fino al 25 settembre per aderire all'OPAS. E parliamo invece di una curiosità che arriva dal Giappone, perché non trasporta pazienti ma robot, e arriva bene la prima ambulanza per umanoidi.
5: Il suono della sirena non sarà quello al quale siamo abituati. Del resto, quella presentata da una grande azienda nipponica non è un'ambulanza comune. In un futuro molto prossimo potremo vederla sulle strade di Tokyo. A bordo non ci sono medici, infermieri e apparecchiature sanitarie. Al loro posto ci sono tecnici, ingegneri e pezzi di ricambio per i robot. È il primo soccorso mobile per umanoidi, il cui impiego sta diventando sempre più diffuso in Giappone e non solo. Lavorano già in molti campi, dalla ristorazione trasportazione, alla produzione di automobili o alla logistica, e saranno sempre di più. Da qui la necessità di riparare guasti direttamente nei luoghi in cui gli androidi operano grazie a queste ambulanze, dove per i casi più gravi c'è anche un automa di riserva per sostituire quello difettoso che sarà poi trasportato in fabbrica per

0: riceve l'assistenza. Insomma, per così dire, anche i robot avranno presto il loro 118. Daniele Morgera, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport, il calcio, i posticipi campionato. Giostra del gol a San Siro e l'Inter Udinese finisce 5-3, nerazzurri in testa, punteggio pieno, con la Roma che batte il Torino. Vince anche il Como. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3, ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo, la guerra in Ucraina. Trump annuncia lo stop ai raid sugli obiettivi energetici. Zelensky concorda, ma rimane cauto. Vogliamo delle garanzie, non penso Putin voglia rispettare alcuna tregua. Secondo il Financial Times, il capo del Cremlino sarebbe riluttante ad accettare l'accordo e l'allargamento del conflitto. L'Europa, dopo l'attacco con drone a un treno al confine con la Polonia, è stato al centro della sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. L'inviata.
3: Il timore dell'escalation con la Russia aleggia anche nei corridoi delle istituzioni europee, alimentato dagli attacchi ibridi che continuano ad imperversare in Europa, e la guerra in Ucraina è tra i temi forti della plenaria in corso qui a Strasburgo. Intanto il COREPER, il Comitato dei Rappresentanti Permanenti dei Governi dei 27 presso l'Unione Europea, proroga le sanzioni contro Mosca fino a martedì 22 settembre, 7 giorni per consentire un esame attento delle proposte di rinnovo le misure. L'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Kallas, dopo l'attacco russo al treno passeggeri ucraino a pochissimi metri dal confine polacco di 2 giorni fa, affonda contro il Cremlino. È un messaggio che intende intimidire e dissuadere i governi occidentali dal sostenere l'Ucraina. Dobbiamo dimostrare di essere al fianco di Kiev e non avere paura, esorta Kallas. L'attacco al treno dimostra quanto Putin sia in difficoltà, così disperato da colpire anche infrastrutture civili vicine al territorio NATO. Così il segretario generale NATO Rutte, che incita ad aumentare il sostegno all'Ucraina e a difendere l'unità dei paesi del patto atlantico. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
2: Continua a far discutere la questione intelligenza artificiale dopo il monito lanciato dai colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo. Trump parla di bugie e cospirazione. Sono io l'unico argine di cui li ha bisogno, ha detto il presidente americano. Allarmismo e competizione rischiano di ostacolare il processo di governance globale dell'IA, ha dichiarato il ministro degli esteri cinese dopo che anche il capo dell'intelligence di Pechino aveva espresso perplessità. L'ONU chiede un intervento, monito anche dal presidente Mattarella, per non mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. E bufere in Israele su Gaza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben-Gvir ai due registi, definiti una vergogna per il popolo israeliano, è intervenuto anche il premier Netanyahu. Combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, ha accusato. L'esercito intanto ha aperto un'inchiesta sulla

0: La divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie contro i soldati israeliani. In Italia, notte da incubo per una 18enne in provincia di Napoli, sequestrata, picchiata e abusata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia da un 26enne che l'ha adescata sui social. Ora è finito in carcere.
1: Un mese di indagini, poi la svolta. È stato arrestato Romolo Russo, 26 anni, il presunto stupratore che ha sequestrato e violentato una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. Con una scusa la tira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia e qui per la giovane inizia l'incubo. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice: stasera ti uccido. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare, preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi, bloccata con delle travi, la violenta per ore. La vittima denuncia. Il suo racconto trova riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali, sequestro di persona. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Una donna è stata ferita in centro a Roma da un colpo sparato probabilmente da un'arma con proiettili ad aria compressa. Secondo una prima ricostruzione, la cinquantenne stava camminando quando ha sentito un dolore alla spalla e ha notato una macchia di sangue. Indagano i carabinieri. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, ex ministra e storica leader dei radicali. Alla cerimonia laica in Campidoglio anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Rose rosse e bandiere dell'Europa hanno invaso la piazza del municipio della capitale durante la veglia civile con militanti, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo e cittadini comuni. Migliaia le persone in fila per la camera ardente.
2: I militanti, i simpatizzanti, le persone comuni, tanti portano in mano una rosa rossa. Si ritrovano tutti in piazza del Campidoglio sotto la statua di Marco Aurelio per questa veglia civile in ricordo di Emma Bonino.
3: La campagna contro le mutilazioni genitali femminili, un senso di giustizia innato molto forte, con una grande tenacia, gli si deve tantissimo.
2: Intervengono i leader del centrosinistra, il sindaco di Roma Gualtieri, ma anche esponenti della cultura e della società civile, Luigi Manconi, Luciana Castellina, Roberto Saviano.
4: Ci metteva il corpo. Il corpo nella politica non è mai stato una metafora. Il corpo significa scioperi della fame, della sete, piazze, arresti, processi, autodenunciarsi per poter modificare una legge ingiusta. Questa è la grande differenza tra denunciare e testimoniare.
2: Nelle scorse ore la camera ardente con tanti e tante che sono passati per un saluto. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato laici con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
0: Caos vola all'aeroporto di Catania, dove da ieri mattina sono state sospese le partenze a causa di una nube di cenere lavica proveniente dall'Etna. Lo stop per ora è stato prorogato fino alle 10 di questa mattina. Per quanto riguarda gli arrivi, alcuni aerei sono stati cancellati, altri dirottati su altri scali siciliani. Meteo: in arrivo una nuova ondata di maltempo, da domani colpirà le regioni settentrionali e il versante tirrenico per poi raggiungere anche il centro-sud con piogge e un drastico crollo delle temperature. Calcio: si conclude con la vittoria dell'Inter 5-3 sull'Udinese, la quarta giornata di Serie A. Nerazzurri a punteggio pieno, come la Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta. Vittoria anche per il Como che supera in casa 2-1 il Parma. Coppa Italia stasera: Genoa Sud Tirol e Fiorentina Pisa. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la doppia mossa di Donald Trump, che interviene sui rischi dell'intelligenza artificiale dicendosi contrario ai limiti di un settore in piena espansione, poi annuncia una tregua energetica fra Ucraina e Russia, stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, e un caccia della NATO ha abbattuto questa notte un drone sulla Lituania. Altro fronte, quello del Medio Oriente. Una petroliera panamense è esplosa nello stretto di Hormuz dopo la collisione con una mina. Ad annunciarlo il Pasdaran, specificando che stava attraversando una zona proibita. Avanzano intanto i ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, che conquistano altre due isole nel Mar Rosso a nord dello stretto di Bab el Mandeb, mentre una serie di attacchi portati nel sud dell'Arabia Saudita ha causato il ferimento di 13 civili. Il corrispondente.
3: I ribelli hanno conquistato altre due isole strategiche, Grande e Piccola Anish, che con il porto di Moha e le isole Perim e Zucar danno il pieno controllo sullo stretto di Bab el Mandeb, lungo la principale rotta di navigazione tra Europa e Asia. In 5 giorni gli Houthi hanno subito 300 bombardamenti dai sauditi e hanno risposto colpendo la base di Khamis Mushait in Arabia Saudita, da cui partono i caccia di Riyadh. Secondo l'Organizzazione per le Migrazioni, ci sono quasi 95.000 civili sfollati, alcune migliaia sono arrivate a Gibraltar via mare. L'Iran, da sempre alleato degli Houthi, nega qualsiasi coinvolgimento. Il principe ereditario saudita sarà al Cairo per incontrare al-Sisi. Mohammed bin Salman chiede l'aiuto dei paesi arabi e di Washington. Stiamo parlando con gli Houthi, dice il vicepresidente americano Vance. Riyadh è in difficoltà perché i ribelli promettono navigazione sicura per tutti a eccezione delle navi saudite, e avrebbero addirittura offerto all'Egitto un coordinamento con l'autorità del canale di Suez per regolamentare il traffico nel Mar Rosso, ma l'Egitto avrebbe rifiutato. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
2: E torniamo in Italia con la politica, legge elettorale. Il Senato chiude l'esame della riforma, oggi il voto finale prima del ritorno alla Camera. Tra le modifiche introdotte a Palazzo Madama, le preferenze con capilista bloccati, la revisione delle norme sulla raccolta delle firme, l'estensione del voto fuori sede ai caregiver, ma il confronto tra i partiti resta aperto. E veniamo alla cronaca. Sequestrata per oltre 3 ore in una cantina e violentata dal ragazzo conosciuto sui social, è accaduto a Castellammare di Stabia, a una giovane poco più che maggiorenne attirata con l'inganno al primo appuntamento. Lui l'avrebbe immobilizzata, picchiata e minacciata di morte, liberandola solo dopo averle fatto promettere di tacere. Lei invece lo ha denunciato, arrestato un 26enne. E una donna di 50 anni è stata ferita a Roma da un proiettile, probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana nel quartiere Prati, a poche centinaia di metri dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. Donna ferita lievemente a un braccio ha raggiunto autonomamente l'ospedale. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Indagano ora i carabinieri. E a Venezia sono ancora senza esito le ricerche di Gabriella Querino, la 26enne brasiliana caduta nella laguna all'alba di sabato a seguito dello scontro tra due barche in cui ha perso la vita il marito Sean Michieli di 25 anni. La procura, che indaga per omicidio nautico, ha ordinato l'autopsia sul corpo dell'uomo e una perizia sui resti del barchino della coppia colata a picco dopo la collisione. Unico indagato, l'autista del taxi nautico che viaggiava da solo verso l'aeroporto. E resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021. Il tribunale di sorveglianza respinge l'istanza di differimento della pena in attesa di una possibile

0: la grazia del Quirinale. E nel Regno Unito un uomo di 60 anni ha confessato di aver drogato e stuprato la moglie per più di 20 anni, un caso tristemente simile a quello del francese Giuseppe Licot.
1: 18 minuti per confessare davanti alla corte di Manchester di aver ripetutamente abusato e violentato la moglie, somministrando le droghe, di aver diffuso le sue immagini intime senza il suo consenso. L'uomo, il cui nome non è stato divulgato per tutelare la sua vittima, si è dichiarato colpevole di tutti i 60 capi di imputazione che gli sono contestati. Le violenze sono avvenute fra il 2004 e lo scorso ottobre, quando l'uomo è stato arrestato. Altri 12 uomini dai 28 ai 70 anni sono accusati di aver abusato della donna a partire dal 2018 davanti agli occhi del marito. Si sono dichiarati non colpevoli, solo un tredicesimo avrebbe ammesso le violenze. La donna ha ascoltato in aula in prima fila, sostenuta dai familiari. Il processo che sta scioccando il Regno Unito ricorda il caso di Giselle Pellicot, la donna francese che ha trovato il coraggio di denunciare il marito che per anni, tenendola sotto l'effetto di droghe, l'ha costretta a subire stupri da diversi uomini. Alba Arcuri, GR1.
0: E veniamo alla pagina di economia. Ex Ilva prosegue fino alle 7 lo sciopero dei lavoratori dell'indotto a Taranto dopo l'assemblea di ieri davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Oggi a Palazzo Chigi l'incontro sul futuro dell'acciaieria dopo l'invio delle lettere di licenziamento a 2500 lavoratori dell'indotto e la conferma da parte della Corte d'Appello di Milano dello stop all'area calda di Taranto. E parliamo ancora di economia perché si è chiusa la prima fase dell'offerta pubblica di scambio e acquisto di TIM con Poste al 66,6% del gruppo. Gli azionisti della società di telecomunicazione però hanno tempo fino al 25 settembre per aderire all'OPAS. Ma sentiamo l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante.
2: Arriveremo al 25, ultimo giorno dopo quella data lì, pagheremo, quindi chiuderemo la partita e ci troveremo ad una percentuale che insomma sarà ampiamente di controllo e partiranno le attività di integrazione delle due aziende.
0: E veniamo al meteo, ancora caldo con temperature oltre 30 gradi su gran parte dell'Italia, da giovedì invece in calo per l'arrivo di un'ondata di maltempo. Intanto a Catania sospesi fino alle 10 i voli su Fontana Rossa, naturalmente la misura è dovuta all'attività eruttiva dell'Etna. Ma sentiamo le previsioni del tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
3: Lieve instabilità ancora attesa al sud, sul resto del paese invece prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, le temperature massime, lieve aumento sulle regioni centrali. Dalla giornata di giovedì ci sarà un nuovo ingresso di maltempo associato ad una diminuzione delle temperature.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio, posticipi di campionato, giosta del gol a San Siro, l'Inter batte l'Udinese per 5-3, nerazzurri in testa, punteggio pieno insieme alla Roma che ha battuto il Torino, vince anche il Como. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora la linea torna alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno, Erika Crispo. La guerra in Ucraina, nella notte fuoco incrociato, esplosioni a Kiev, in Russia un missile ha danneggiato un deposito di merci per gli acquisti online. Intanto Trump annuncia lo stop ai raid sugli obiettivi energetici, Zelensky concorda ma rimane cauto, vogliamo delle garanzie, non penso Putin voglia rispettare alcuna tregua. Secondo il Financial Times, il capo del Cremlino sarebbe riluttante ad accettare l'accordo. Nella notte un drone è stato abbattuto nei cieli della Lituania da caccia della NATO e dopo l'attacco con drone a un treno al confine con la Polonia, l'allargamento del conflitto. L'Europa è stato al centro della sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, l'inviata.
4: Il timore dell'escalation con la Russia aleggia anche nei corridoi delle istituzioni europee, alimentato dagli attacchi ibridi che continuano ad imperversare in Europa, e la guerra in Ucraina è tra i temi forti della plenaria in corso qui a Strasburgo. Intanto il core per il Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi dei 27 presso l'Unione Europea proroga le sanzioni contro Mosca fino a martedì 22 settembre, 7 giorni per consentire un esame attento delle proposte di rinnovo delle misure. L'alta rappresentante della politica estera dell'Unione, Kallas, dopo l'attacco russo al treno passeggeri ucraino a pochissimi metri dal confine polacco di 2 giorni fa, affonda contro il Cremlino. È un messaggio che intende intimidire e dissuadere i governi occidentali dal sostenere l'Ucraina. Dobbiamo dimostrare di essere al fianco di Kiev e non avere paura, esorta Kallas. L'attacco al treno dimostra quanto Putin sia in difficoltà, così disperato da colpire anche infrastrutture civili vicine al territorio NATO. Così il segretario generale NATO Rutte, che incita ad aumentare il sostegno all'Ucraina e a difendere l'unità dei paesi del Patto Atlantico. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
3: Continua a far discutere la questione intelligenza artificiale dopo il monito lanciato dai colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo. Trump parla di bugie e cospirazione. Sono io l'unico argine di cui l'IA ha bisogno, ha detto il presidente americano. Allarmismo e competizione rischiano di ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, ha dichiarato il ministro degli esteri cinese dopo che anche il capo dell'intelligence di Pechino aveva espresso perplessità sul tema. L'ONU chiede un intervento, monito anche dal presidente Mattarella, per non mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano. E bufere in Israele su Gaza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia. Dopo l'attacco del ministro Ben Gvir e i due registi, definiti una vergogna per il popolo israeliano, è intervenuto anche il premier Netanyahu. Combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, ha accusato. L'esercito intanto ha aperto un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie contro i soldati israeliani. In Italia, notte da incubo per una 18enne in provincia di Napoli, sequestrata, picchiata e abusata per ore in una cantina a Castellammare di Stabia da un 26enne che l'ha adescata sui social, ora è finito in carcere.
5: Un mese di indagini, poi la svolta: è stato arrestato Romolo Russo, 26 anni, il presunto stupratore che ha sequestrato e violentato una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. Con una scusa la tira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia e qui per la giovane inizia l'incubo. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice: stasera ti uccido. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare, preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi, bloccata con delle travi, la violenta per ore. La vittima denuncia. Il suo racconto trova riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale del

0: L'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati, il 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali, sequestro di persona. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Una donna è stata ferita in centro a Roma da un colpo sparato probabilmente da un'arma con proiettili ad aria compressa. Secondo una prima ricostruzione, la cinquantenne stava camminando quando ha sentito un dolore alla spalla e ha notato una macchia di sangue. Indagano i carabinieri. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, ex ministra e storica leader dei radicali. Alla cerimonia laica in Campidoglio anche il presidente Mattarella e la premier Meloni. Rose rosse e bandiere dell'Europa hanno invaso la piazza del municipio della capitale durante la veglia civile con militanti, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, cittadini comuni, migliaia le persone in fila per la Camera Ardente.
2: I militanti, i simpatizzanti, le persone comuni, tanti portano in mano una rosa rossa. Si ritrovano tutti in piazza del Campidoglio sotto la statua di Marco Aurelio per questa veglia civile in ricordo di Emma Bonino.
3: La campagna contro le mutilazioni genitali femminili, un senso di giustizia innato molto forte, con una grande tenacia, gli si deve tantissimo.
2: Intervengono i leader del centrosinistra, il sindaco di Roma Gualtieri, ma anche esponenti della cultura e della società civile. Luigi Manconi, Luciana Castellina, Roberto Saviano.
4: Ci metteva il corpo. Il corpo nella politica non è mai stato una metafora. Il corpo significa scioperi della fame, della sete, piazze, arresti, processi, autodenunciarsi per poter modificare una legge ingiusta. Questa è la grande differenza tra denunciare e testimoniare.
2: Nelle scorse ore la Camera Ardente, con tanti e tante che sono passati per un saluto. Oggi alle 12.30 i funerali di Stato laici con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
1: Caos vola all'aeroporto di Catania, dove da ieri mattina sono state sospese le partenze a causa di una nube di cenere lavica proveniente dall'Etna. Lo stop per ora è stato prorogato fino alle 10 di questa mattina. Per quanto riguarda gli arrivi, alcuni aerei sono stati cancellati, altri dirottati su altri scali siciliani. Meteo, in arrivo una nuova ondata di maltempo da domani, colpirà in particolare le regioni settentrionali e il versante tirrenico per poi raggiungere anche il centro-sud con piogge e un drastico crollo delle temperature. Calcio, si conclude con la vittoria dell'Inter 5-3 sull'Udinese, la quarta giornata di Serie A. Nerazzurri a punteggio pieno, come la Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta. Vittoria anche per il Como che supera in casa 2-1 il Parma. Per la Coppa Italia stasera Genoa Sud Tirol e Fiorentina Pisa. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
5: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Via Vittorio.
11: Un liceo nel cuore di Roma.
12: Cioè, avete problemi?
11: Ultimo anno di scuola.
13: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
11: Prima che tutto cambi.
14: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
11: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
16: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1. Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura l'annuncio di Donald Trump di una tregua energetica fra Ucraina e Russia. Stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev. Zelensky concorda ma rimane cauto, mentre il capo del Cremlino sarebbe riluttante ad accettare l'accordo. Ma è stata anche questa una notte di fuoco incrociato, esplosioni a Kiev e Russia, un missile ha danneggiato un deposito di merci per gli acquisti online, mentre un drone è stato abbattuto nei cieli della Lituania. L'inviata a New York.
2: Donald Trump ostenta sicurezza e scrive che sia Mosca sia Kiev hanno deciso di non colpire le rispettive infrastrutture energetiche. La colpa dell'aumento dei prezzi di benzina e diesel, secondo il presidente, è soprattutto della guerra russo-ucraina, non del conflitto in Iran, quello che lui stesso ha innescato lo scorso 28 febbraio. Ma il presidente Zelensky frena e dice che sono necessarie delle garanzie. Non si fida di Putin. Scetticismo suffragato dal Financial Times, secondo cui fonti del Cremlino escludono che il presidente russo voglia arrivare veramente ad una tregua energetica. Il rialzo dei prezzi comincia a spaventare il presidente, visto che siamo a poche settimane dalle elezioni di medio termine. Ma nella campagna elettorale irrompe un altro tema, quello dell'intelligenza artificiale. Per Trump il settore non ha bisogno di regole. Dire che è un rischio è una bufala, come quella dei cambiamenti climatici, ha scritto. Questo nonostante abbia incontrato la settimana scorsa alla convention repubblicana di Dallas Sam Altman, amministratore delegato di una delle più importanti aziende di AI, proprio uno di quelli che sta denunciando il rischio di un mondo in cui la tecnologia prenderà il sopravvento sull'uomo. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: Altro fronte, quello del Medio Oriente. Una petroliera panamense esplosa nello stretto di Hormuz dopo la collisione con una mina. Ad annunciarlo i Pasdaran, specificando che stava attraversando una zona proibita. Avanzano intanto i ribelli yemeniti Houthi, alleati di Teheran, che conquistano altre due isole nel Mar Rosso a nord dello stretto di Bab el Mandeb, mentre una serie di attacchi nel sud dell'Arabia Saudita ha causato il ferimento di 13 civili. E torniamo in Italia con la legge elettorale. Il Senato chiude l'esame della riforma, oggi il voto finale prima del ritorno alla Camera, ma il confronto tra i partiti resta aperto.
3: Chi andrà a governare lo sceglieranno gli italiani, questa legge fa chiarezza, si saprà prima anche chi sarà il presidente del Consiglio. Fratelli d'Italia rivendica la bontà della legge elettorale in approvazione al Senato. Da noi moderati Maurizio Lupi.
4: Darà governabilità, rappresentanza e in particolare ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato e il proprio senatore.
3: Una legge che non favorisce nessuno, sostiene da Forza Italia Maurizio Gasparri. Governerà chi prende un voto in più e si dice certo saremo noi. Una truffa incostituzionale questa legge per le opposizioni. PD e 5 Stelle sono stati alla manifestazione di protesta di Progetto Civico Italia dell'assessore romano Alessandro Onorato, che accusa Fratelli d'Italia. Nel 2013 per presentarsi dovette raccogliere 40.000 firme, a noi ne chiedono 400.000. Daremo battaglia, assicura Giuseppe Conte. Dal PD Francesco Boccia.
5: Una truffa ed è un inganno agli elettori, con un numero imprecisato di capilista bloccati e un numero di firme da raccogliere abnorme. Giorgio Meloni, anziché occuparsi dei problemi degli italiani, si è occupato solo di conservare il potere a Palazzo Chigi.
3: Cambiano la legge per provare a rimanere in sella, insistono anche da Verdi Sinistra. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: La cronaca: a Castellammare di Stabia una giovane poco più che maggiorenne è stata sequestrata in una cantina, immobilizzata e abusata per ore da un ragazzo conosciuto sui social. L'aguzzino, un 26enne, è stato arrestato. E a Roma una donna di 50 anni è stata ferita lievemente ad un braccio da un proiettile, probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa, mentre camminava in via della Giuliana nel quartiere Prati. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Ora indagano i carabinieri. Ex Ilva prosegue fino alle 7 lo sciopero dei lavoratori dell'indotto a Taranto dopo l'assemblea di ieri davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Domani a Palazzo Chigi l'incontro sul futuro dell'acciaieria. Sentiamo allora Biagio Prisciano, Film CISL Taranto.
6: Qui si tratta di disinnescare una vera e propria bomba sociale. Noi non possiamo immaginare una Taranto che viva solo e solamente di ammortizzatori sociali e subisce

0: e anche licenziamenti.
1: E continuiamo con l'offerta, la prima fase dell'offerta pubblica di scambio acquisto TIM composta al 66,6% del gruppo che si è chiusa. Gli azionisti della società di telecomunicazione però hanno tempo fino al 25 settembre per aderire all'OPAS. E chiudiamo con lo sport, il calcio, posticipi di campionato, giostra del gol a San Siro, Inter Udinese finisce 5-3, nerazzurri in testa, punteggio pieno con la Roma che batte il Torino, vince anche il Como. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 6, linea alla programmazione di Radio 1.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ma è vero che la AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da una AI, Gol-IA.
4: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Perché? Perché?
7: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Cari figlioli, senza le vostre voci,
10: il cantante, anzi il cantattore.
11: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale?
12: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
13: Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
14: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
15: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: meraviglia.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo. Bellissimo.
2: Ma sta suonando Frank.
0: Sì.
2: La nutria.
1: Vedi? Vedi, te l'avevo detto che era
0: il fantasma dell'opera. Battiamogli le mamme. Bravo
2: Frank.
0: Ma se, guardi che ha fatto. Ha trasformato le canne del canneto nelle canne dell'organo.
2: Dell'organo, mamma mia, un lavoro eccezionale.
0: Con l'organo a canne del canneto, il fantasma dell'opera.
2: Patrizia Cavalieri, io e te ci capiamo, vero?
1: Sì.
0: Allora, allora ci siamo perduti.
2: Buongiorno.
0: Che giorno è oggi?
1: Oggi è il 15 settembre, sì. Il sole sorge alle 6:46 e tramonta alle 19:20 e la luna è ancora crescente, ovviamente.
0: E tanti cari auguri a Oliver Stone, che ha chiamato il maestro Bernardini direttamente per, certo, per avere gli auguri oggi.
1: Come sempre.
0: Come sempre, e succede spesso.
2: Collega.
0: Certo. Regista.
1: Certo.
0: Beh, che cosa riascoltiamo oggi?
2: Oggi riascoltiamo la puntata del 23 febbraio e ricordiamo un grandissimo giornalista che nasceva quel giorno, Rino Tommasi.
0: Ah sì, certo.
2: Giornalista sportivo incredibile, e ricordiamo anche Nino Taranto.
1: Grande, grandissimo.
0: Come no? E Raffaele Carrieri, grande critico, con Claudio Urbani, che ha addirittura parlato con un nostro amico storico che ci segue pedissequamente, Marino Bartoletti.
2: Sì, lo ha intervistato.
0: E come chiudiamo?
1: Chiudiamo con Marcello Marchesi.
0: Ecco.
1: Elio ha viaggiato il viaggiabile a piedi, in auto, in aereo, in treno. Ha viaggiato sempre sul serio, mai con la fantasia. Si può quindi affermare con sicurezza che non è mai partito.
0: Mi sento molto legato a questo tipo.
1: Sì, immagino.
0: Un bel caro saluto a Savino da Savona, Massimiliano Savino da Savona, che ci sta ascoltando, mentre noi dobbiamo

0: far finta e passa la Genuini con Claudio Urbani.
1: Ecco, no, no, parliamo fra di noi.
0: Sì, parliamo fra
2: facciamo
0: di noi.
2: Facciamo finta di niente.
1: Gesticoliamo fra di noi.
0: Facciamo
1: finta di litigare.
0: Sì, perché fa così? Perché questo mi ricorda cose antiche.
1: Riascoltiamo, intanto riascoltiamo la puntata.
0: Allora, noi oggi cominciamo direttamente con una voce è tutta nostra, perché Maurizio Ruggeri, un giornalista validissimo della redazione sportiva, che accompagna e che sta parlando con una voce storica per quello che riguarda il pugilato e il tennis. Sentiamo.
3: Il tie break alla fine si è rivelato un'iniziativa giusta, perché altrimenti
4: nella recente
3: partita Agassi-Sampras a New York, a Flushing Meadows, la più bella partita del torneo e una delle più belle negli ultimi 15-20 anni, il punteggio sarebbe stato 24 pari nel primo set dopo 3 ore e 40 minuti di gioco.
0: Beh, io credo che tutti quanti abbiate riconosciuto, accanto alla voce di Maurizio Ruggeri, già in sé riconoscibilissima, abbiate riconosciuto un grande cronista, un grande giornalista sportivo, ma io direi un grande giornalista punto e basta. Era la voce di Rino Tommasi, che nasceva oggi, il 23 febbraio del 1934. Se n'è andato l'anno scorso, esattamente un anno fa, quindi ci piace ricordarlo. Sono convinto che tutti abbiate riconosciuto la voce, perché certamente non è una voce accattivante, non è la voce di un doppiatore, dalla sua ha una acribia, una precisione, una puntualità, un'eleganza obiettivamente fuori dal comune. È stato la voce ufficiale del tennis per tutta una vita, è stato la voce ufficiale della box, anzi in realtà lui ha iniziato con la box, faceva l'organizzatore degli incontri di pugilato, e poi praticamente non c'è grande incontro di tennis con grande competenza che non sia stato commentato e raccontato dalla voce di Tommasi e dalla voce di Gianni Clerici. Aveva uno slogan che io mi sento di condividere in pieno: internet prima di internet. Come dire, io le cose le conosco, non ho bisogno, magari le vado a verificare su internet, quindi su Wikipedia, su quelle che sono le fonti specialmente della contemporaneità, però le cose le devo conoscere in partenza, perché prendere e stamparmi una voce di un'enciclopedia e andare così in onda senza essersi preparato, si rischiano delle figure, come dire, eh? Lo sport obiettivamente fa parte della sua vita, perché il papà, magari questo si sa meno, che si chiama Virgilio, era un grandissimo saltatore in lungo, aveva un record mondiale nel 1924, e così come Rino Tommasi è stata una terza categoria di tennis, quindi sapeva giocare a tennis e quindi sapeva anche commentare. Ripeto, non era un'eccellenza, non era un campione del mondo, però comunque sia conosceva le leggi del mondo, e questo fa parte realmente della competenza di quando qualcuno va al microfono. Beh, pensate che poi lui, Rino, ha inventato anche dei neologismi, per esempio per Sandro Ciotti Veronica era una canzone particolare, la Veronica invece era per Tommasi, era questa volée alta fatta di rovescio, no? E quindi così come il ricamo era praticamente una volée ben eseguita bene. Naturalmente la voce che abbiamo preso prima l'abbiamo presa da una grande nostra trasmissione radiofonica, era del 2001, che per me è l'altro ieri, in realtà sono passati 25 anni, siccome Zona Cesarini l'ho vista nascere 1999 con la direzione di Paolo Ruffini. Ruggeri fa parte di quella redazione ed era uno dei conduttori storici, anche dei primi conduttori di questa Zona Cesarini. Cesarini era un calciatore che segnava sempre alla fine delle partite, quindi Zona Cesarini era perché era proprio ai margini della programmazione radiofonica di una giornata. E allora noi adesso andiamo a sentire la voce di Tommasi in un incontro pugilistico dell'86, Las Vegas, 10 marzo 1986, con Marvin Hagler, che era un Marveus, era il meraviglioso, contro The Beast, contro la bestia Mugabe, ugandese. E Marvin c'era andato un po' troppo spavaldo, perché questo l'ha tenuto.

in scacco per parecchio, poi alla fine prevale lui, prevale Hagler, che se non sbaglio è stato l'ultimo incontro. Per la box, che io non ho mai amato e mi divideva la valutazione della box da un grande amico storico che era Nino Benvenuti, ritenevo uno sport legato appunto alle battaglie dei gladiatori, e quindi siamo in un'altra epoca, però raccontata come è raccontata, come l'hanno saputa raccontare loro in

0: Questo è Bob Dylan, Hurricane, Rubin Carter, pugile nero che nel 66, siccome era pugile ed era nero, viene accusato di 3 omicidi. Non c'entrava niente, nulla, non aveva fatto nulla di tutto quello che è stato accusato, tanto che però aveva delle pregiudiziali e allora quindi in galera. Peraltro partecipò anche alle marce libertarie di Muhammad Ali, quindi di Cassius Clay. Avete sentito, partecipa Rino Tommasi con questo incontro e con l'entusiasmo, con la preparazione, con la cultura, con il saper usare le parole e i toni giusti al momento giusto, si è rivisto tutto questo. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Allora, Claudio Urbani, che si è messo in guardia con i guantoni, vorrei proprio sapere chi è andato a svegliare con i guantoni questa mattina.
1: Marino Bartoletti, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Giornalista, scrittore, con Rino Tommasi, senza enfasi, incontriamo uno dei maestri del giornalismo sportivo.
2: Io l'ho conosciuto e l'ho ammirato anche prima da giovane collega e poi da collega compiuto. L'ho molto ammirato perché così come Gianni Brera ha portato a suo tempo, e anche Gianni Brera è stato mio direttore, la cultura nel giornalismo sportivo, Rino ci ha portato la poliedricità, perché all'epoca non esistevano giornalisti polivalenti sia per la carta stampata che per la televisione. Lui l'ha fatto ed è stata una piccola rivoluzione, considerando anche i livelli a cui l'ha fatto. Ha fatto e portato grandissime innovazioni e gli dobbiamo essere grati, perché in qualche modo tutti quanti qualcosa abbiamo imparato da lui.
1: Una cultura eccellente, non soltanto sportiva, e una brillantezza nel racconto da mettere i brividi.
2: Sua poliedricità, cioè non soltanto quello che ha fatto fra la carta stampata e la televisione, ma anche quello che ha fatto come organizzatore. C'è stato un momento negli anni 60, quando il grande palazzone dello sport dell'Euro a Roma aveva o sembrava aver esaurito la sua funzione dopo le Olimpiadi, invece lui lo riempì sistematicamente con delle riunioni di pugilato che hanno fatto la storia. Sapeva essere austero e uomo di rigore, allo stesso tempo anche molto simpatico. E poi alla sua conoscenza enciclopedica univa la sua fantasia. Diciamo che questa è una cosa a cui ho cercato molto modestamente di attingere, ed era una fantasia che manifestava in suo circoletto rosso, i suoi omini coi baffi, i suoi particolarissimi cartellini.
1: Memorabili le sue radio telecronache con le imprese degli atleti sempre in primo piano.
2: Gli dobbiamo una cosa che altri hanno sfruttato peggio di lui, ma che lui ha inventato, cioè la seconda voce nelle telecronache, la cosiddetta voce tecnica. E quando la voce tecnica diventò Gianni Clerici, altro campione del giornalismo con cui ho avuto la fortuna di lavorare fianco a fianco nella grande redazione del Giorno, beh, lì nacque veramente qualcosa di immortale. Effettivamente alcune delle sue doti sono state abbastanza dimenticate, perché sono dei telecronisti che pensano di essere i protagonisti della narrazione e non il personaggio che stanno raccontando. In questo Rino è rimasto assolutamente un esemplare unico.
1: Marino Bartoletti, grazie.
2: Grazie a voi, un piacere.
3: Io mi metto secca dentro in bocca per non fumare, non ci vedo e non mi compro il lente per risparmiare. Vivo solo col mensile ripiegato comunale, spacca lira, spacco soldo, spacca pure ruicente, spacca scarpe, e non ne compra ma ti fa falusso a te. E tu invece te la intendi col padrone d'un caffè. Agata, tu mi capisci?
0: Prima di passare alla pagina successiva voglio ringraziare un amico, l'amicizia di Marino Bartoletti e la perizia di Urbani che lo ha intervistato, impreziosisce il

0: questa nostra trasmissione impreziosisce. Dite la vostra, successo@rai.it. Immaginate invece che succede. Il 23 febbraio dell'86 se ne va il protagonista di questa canzone, che è Nino Taranto.
1: Sono 3 anni, o porto sempre in casa, come va a fa? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore e si è fatto verde chiaro. Era un abito di papà e mi ha detto cusatore, non lo posso riparare, l'aggio troppo riparato. Lo consiglio d'oietà.
0: Mamma mia, 1937, Cioffi e Pisano scrivono questa canzone. In realtà all'inizio la scrivono per Leo Brandi, che debutta al Bellini di Napoli con Agata, che è la storia di un vessato da una donna che gli fa fare tutte le capriole possibili e non se lo fila, anzi lo tradisce continuamente. Giocavamo a scopa insieme ogni sera dopo il tè, ora faccio il solitario e penso a te. Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci come ridotto quest'uomo per te. Nino Taranto è un grandissimo personaggio, piccolo piccolo, minuto minuto, commendatore con i suoi baffetti. Pensate che poi l'orazione funebre di Totò l'ha fatta Nino Taranto, quindi insomma lo spessore è questo. Nei Musicarelli fa la spalla, ma è stato un grande attore di teatro, pronuncia incredibilmente napoletana classica. Loro, se non sbaglio, la sua famiglia erano venditori di caffè, ma lui debutta a 9 anni, faceva le piccole scenette ai matrimoni, a 13 anni già entra in compagnia, poi arriva nel 27 la compagnia Cafiero Fumo, che era una delle compagnie principali. Sentiamo Nino Taranto, la prendiamo da Radio Mania, una trasmissione replicata nel 95, lui se ne va nell'86. Sentiamo, dai.
2: La prosa era un progetto che io accarezzavo da parecchi anni e devo dire che mi ha dato tante soddisfazioni. E capirete, essere stato l'interprete delle commedie dell'indimenticabile Peppino Marotta, che assieme a Belisario Randone scrissero per me Il Califfo Esposito, Bello di Papà, Vado per Vedove, l'aver portato al successo Caviale e Lenticchio di Scarnici e Tarabusi. Ma la soddisfazione più grande è stata aver per primo riproposto, e se me lo consentite, rivalutato il teatro di uno fra i più grandi autori napoletani, Raffaele Viviani.
3: Parlai, ti parlai e mi innamorai di te. Mi guardasti, mi dicesti, mi piace pure a me.

0: È un perdente. Bernardini mette in scena un perdente. Un perdente che gli taglia addirittura la paglietta e lo fa per essere ridicolo, no? La giacca corta, te ne abusi. È un perdente che vince alla fine, quindi fa simpatia per questo. Ciccio Formaggio, siamo nel 1940, sempre Cioffi Pisano, sempre Nino Taranto.
1: E voi ridete, chissà quanti Ciccio Formaggio come me ci stanno, quello ride.
0: E poi voi ridete, e quanto ho sentito ridere in teatro quando c'era Nino Taranto, quante ho sentito ridere con eleganza, con doppi sensi però lontani e soprattutto senza volgarità. Vogliamo sentire un'altra voce di Nino Taranto che lui gli si chiede quando ha capito che stava arrivando il successo come attore. Lui ricorda la sua compagnia Caffieri Fumo, quando lui, il Eugenio Fumo, gli dice: io non ti lascio andare, se vai in America ti lascio andare, ma se no rimani qua. Sentiamo, va.
2: Lo fece capire il mio direttore, cioè Eugenio Fumo, perché quando io andai a dirgli che lasciavo la compagnia, lui volle sapere quali erano state le offerte. Io gli dissi: una è nella Regina in operetta, un'altra è Vincenzo Scarpetta, che allora recitava al Teatro Nuovo di Napoli, e l'altra era per gli Stati Uniti. Dice: guardi, io non ti lascio andare, ti sciolgo il contratto solamente se tu vai in America. Vai in America perché vai a tentare la fortuna, io non posso intralciare il tuo avvenire.
3: Mangiacura, mi sa stacava una cosa pesante, mi sento, mi fermo qua, mi fermo là, e a squarciagollo mi metto a contare da 1 a 300, e pazzo via, la gente dice, fui, il viso del folle l'ho fatto per te.

0: lunga per te. Ho venduto 300 carrozze, ho venduto 300 palazzi. Ah, faccio domanda. L'ho fatta per te.
1: Come mi pesa sta capa, io l'ho rivisto praticamente. Questa è la bravura, la bellezza della radio, secondo me. Tanta radio ha fatto Nino Taranto, tantissima radio. Maestro Bernardini, questa era magia curà. Quando sento parlare in napoletano vengono fuori così le ascendenze antiche. Qualche cosa con parole mie, maestro Bernardini, va.

Eh sì, me lo ricordo, voglio se lo ricordo. Lo ricordo in Sette italiani da salvare, lasciamo perdere, lo ricordo in certe commedie musicali molto molto familiari. Lo ricordo in una edizione straordinaria di un programma, di una rappresentazione teatrale dedicata all'ultimo dell'anno a Napoli, al Politeama, dove in scena, in 448, si mise in scena uno spettacolo che si chiamava Trick Trackissimo. I Trick Track sono i fuochi d'artificio a Napoli, e lui fece la parodia di un zappatore. E un zappatore, voi sapete, è una delle più grandi sceneggiate napoletane legate a Mario Merola e non solo, ne ha fatta anche una bellissima Claudio Villa, e lui fece, grazie agli autori, O Elettore. L'elettore che irrompeva dentro una riunione del Consiglio dei Ministri e diceva: chi so, io sono quello che vi dà a voi la possibilità di star seduti qui. E io ricordo un Politeama impazzito di risate. Nino Taranto, maestro della parola, elegante. Sembrava un arabo, eccentrico anche quando interpretava la macchietta del personaggio un po' scemo, perdente, che appunto che con la paglietta tagliuzzata prima di entrare in palcoscenico. Cioffi e Pisanio, musicista e un poeta, lo mettono in scena così, sulla pelle di Nino Taranto, Ciccio Formaggio, una storia incredibile. Poi era Carlo Mazza, si chiamava così, solo che poi uscì un Carlo Mazza in carne ed ossa e lo querelò per diffamazione. Dice: ma come ti permetti di farmi fare questa figura di fronte all'universo mondo? Sì, d'accordo, però vi devo dire una cosa: sentire ridere di cuore il pubblico di tutta Italia con Nino Taranto in scena, io da allora non l'ho più sentito. One more kiss. Maestro Bernardini, un altro Taranto, perché Raffaele Carrieri è nato a Taranto, muore a Forte dei Marmi, muore a Maria Pietrasanta, ma è nato oggi, il 23 febbraio 1905, grande scrittore, grande critico, grande poeta. E quindi, maestro Bernardini, siccome si è fatta una certa ora, venga lì qui in studio con me, suoni al pianoforte e io darò voce a una poesia di Carrieri che ha voluto posizionare Patrizia Cavalieri. I castagnai dei bastioni di nuovo accendono i fuochi. La giostra della nebbia, i lumi di Porta Venezia. Seduta al parapetto mi parli all'orecchio. L'odore di neve, le tue parole. Piove, non piove. For all love is such pain and such pleasure. E anche per oggi abbiamo finito. Successo @rai.it. Ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La guerra russo-ucraina in primo piano. Donald Trump annuncia un accordo per uno stop agli attacchi reciproci.

0: sugli impianti energetici, obiettivo contenere i rincari di carburanti. Zelensky pronto alla tregua ma chiede garanzie, Putin sarebbe riluttante, afferma il Financial Times, e sul terreno gli attacchi alle infrastrutture continuano. Colpita dai russi una stazione di carburanti a Kiev, fonti di Mosca parlano invece di un attacco ucraino su un impianto petrolchimico a Sisran. Intanto in Lituania allarme per un drone abbattuto dai caccia della NATO. Altro scenario di tensione: Hormuz, esplosione su una petroliera panamense nello stretto dopo la collisione con una mina, lo annunciano i Pasdaran, secondo cui stava attraversando una zona proibita. Nel Mar Rosso invece gli alleati di Teheran, i ribelli yemeniti Houthi, avanzano nel controllo dello stretto di Bab al-Mandeb. Il corrispondente.
1: I ribelli hanno conquistato altre due isole strategiche, Grande e Piccola Anish, che con il porto di Moha e le isole Perim e Zucar danno il pieno controllo sullo stretto di Bab al-Mandeb, lungo la principale rotta di navigazione tra Europa e Asia. In 5 giorni gli Houthi hanno subito 300 bombardamenti dai sauditi e hanno risposto colpendo la base di Khamis Mushait in Arabia Saudita, da cui partono i caccia di Riyadh. Secondo l'Organizzazione per le Migrazioni ci sono quasi 95.000 civili sfollati, alcune migliaia sono arrivate a Djibouti via mare. L'Iran, da sempre alleato degli Houthi, nega qualsiasi coinvolgimento. Il principe ereditario saudita sarà al Cairo per incontrare al-Sisi. Mohammed bin Salman chiede l'aiuto dei paesi arabi e di Washington. Stiamo parlando con gli Houthi, dice il vicepresidente americano Vance. Riyadh è in difficoltà perché i ribelli promettono navigazione sicura per tutti a eccezione delle navi saudite e avrebbero addirittura offerto all'Egitto un coordinamento con l'autorità del canale di Suez per regolamentare il traffico nel Mar Rosso, ma l'Egitto avrebbe rifiutato. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
0: Siamo in Italia, oggi in Senato voto finale sulla nuova legge elettorale che poi tornerà alla Camera, un testo difeso dalla maggioranza che dopo la reintroduzione delle preferenze assicura non favorisce nessuno ma permette a chi vince di governare. Le opposizioni accusano invece il centrodestra di aver scritto il testo guardando ai sondaggi per cercare di evitare una sconfitta. Protesta anche per l'articolo che prevede un aumento delle firme necessarie per presentare le liste dei nuovi partiti. Ieri di fronte a Palazzo Madama manifestazione di Progetto Civico e Rifondazione Comunista. Termina tra poco meno di un'ora, alle 7, lo sciopero dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva a Taranto. Dopo l'assemblea davanti allo stabilimento ieri mattina e l'occupazione della strada provinciale, domani a Palazzo Chigi l'incontro sul futuro dell'acciaieria dopo la conferma dello stop dell'area a caldo di Taranto da parte della Corte d'Appello di Milano. Siamo alla cronaca, sequestrata per ore in una cantina, violentata da un giovane conosciuto sui social, accaduto a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, ad una 22enne attirata con l'inganno al primo appuntamento. Lui l'avrebbe immobilizzata, picchiata e minacciata di morte, liberandola solo dopo averle fatto promettere di tacere. Lei invece lo ha denunciato. Il 26enne è stato dunque arrestato. L'ultimo saluto ad Emma Bonino dopo l'omaggio di migliaia di persone alla Camera Ardente. Oggi alle 12.30 funerali di Stato, ci saranno il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. Ieri sera in piazza del Campidoglio, veglia civile con rose rosse e bandiere dell'Europa. L'attività vulcanica dell'Etna torna a creare disagi al trasporto aereo, è stata prolungata fino alle 10 di oggi la sospensione dell'attività all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, chiusi 2 settori, voli cancellati o dirottati su altri scali a causa dell'emissione di cenere lavica in atmosfera. E siamo allo sport, il calcio con le ultime partite della 4ª giornata di Serie A.
2: Ci sono solo Inter e Roma in testa alla classifica a punteggio pieno e dietro le due capoliste incalza il Como che aggancia la Lazio al 3º posto. Senza sorprese dunque gli ultimi posticipi della 4ª giornata di campionato. Al Meazza altra vittoria in rimonta dell'Inter, 5-3 all'Udinese, passata nel primo quarto d'ora con Abamka e De Kellenkamp, complice un'incertezza del portiere Martinez. Intorno alla mezz'ora la splendida rete da fuori area di Carlos Augusto e il diagonale di Barella. Nella ripresa, a senso unico, il sorpasso firmato Turam Esposito Bonny nel finale, rete di Guillet. A Torino di nuovo protagonista la coppia d'oro di Bala-Malen, poco prima dell'intervallo preciso assist dell'argentino e gol dell'olandese. Nel recupero della ripresa il 2-0 di Pisilli e sabato in calendario lo scontro diretto dell'Olimpico. Continua a vincere anche il Como 2-1 al Parma nel suo esordio casalingo in campionato dopo 3 trasferte di fila. Al Sinigaglia reti di Ramon, Caichi e Romero. Alessio Maldini, GR1.
0: Sono le 6:05, vi lascio alle edicole di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
3: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni?

0: ritorna Tale Quale Show.
1: Fiesta, che fantastica, fantastica sta fiesta.
0: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
2: Tale e Quale Show, da mercoledì 23 settembre alle 21.30 su Rai 1.
3: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Il futuro dell'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità, il fronte est, i raid sulle raffinerie e il balzo di greggio e gas, la politica interna con il dibattito sulla riforma elettorale, questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera. Nuovo balzo di greggio e gas, l'annuncio USA, da Mosca e Kiev stop ai raid sulle raffinerie, Zelensky cauto, la Russia non accetterà l'accordo, Trump cospirazione contro l'intelligenza artificiale, Pechino non ci fermeremo. C'è un commento di Walter Veltroni, l'intelligenza artificiale, scelte e politica, e poi a centro pagina il film che scuote Israele, Netanyahu, Naza incita all'antisemitismo, poi di spalla scontro sulle firme, la politica interna, le riforme oggi al Senato, la legge elettorale alla prova del voto, e poi abbiamo la cronaca, Milano segnalato più volte tre feriti, gli allarmi, poi il crollo, quell'uomo sotto l'albero, e sempre a centro pagina il ritorno in aula dopo mesi di ospedale, le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Kranz a scuola. Vediamo Repubblica, la roulette russa dei poli, questa è l'apertura. Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e Tajani, continuiamo ad aiutare Zelensky. C'è il punto raccontato da Stefano Folli, quell'unico nodo che tiene distanti gli alleati a sinistra. Di spalla timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU ma la Cina frena, poi c'è un'analisi di Filippo Santelli, la paura di Pechino è arrivare seconda. A centro pagina anche qui Netanyahu contro il film Naza, l'IDF, l'esercito israeliano apre un'indagine sui registi. In basso abbiamo Vanessa Roghi, leggere per sfogliare il catalogo dei futuri possibili, e poi abbiamo la cronaca, zio Danish uccise mia sorella Saman, poi dormì con me, e infine il Papa azzera Italia gli stipendi di preti e cardinali, così Repubblica in prima pagina. Passiamo al Messaggero, Trump tra Mosca e Kiev, tregua energetica, greggio e gas alle stelle, Zelensky noi pronti ma voglio garanzie, i dubbi di Putin, sauditi shock, oleodotto chiuso per settimane. E ancora petrolio e intelligenza artificiale, tempesta sui mercati, borse giù con oil, metano e chip, il T-bond USA va al 5%, ancora la politica, legge elettorale oggi il sì, preferenze e firme, le novità, Fratelli d'Italia, urne a fine legislatura, l'Ucraina spacca i poli. In basso, sempre parliamo della prima pagina del Messaggero, la cronaca, spari da una finestra vicino al Vaticano, passante ferita, e ancora, anche qui, aumento di stipendio per i cardinali, il Papa chiude l'austerity di Bergoglio. Nel giorno del suo compleanno Leone annulla i tagli dell'era Covid, così il Messaggero. Passiamo a Libero, il titolone è questo, Grillo vara il vaffa Conte, Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppe, i sondaggisti è intorno al 3%, gli basta, con i puntini sospensivi. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, l'intelligenza artificiale fa paura ma fermare tutto è impossibile. Vediamo il giornale apre con un'inchiesta firmata da Lirio Abbate, il generale fetecchia ai raggi X, i conti che non tornano e i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito. È una lunga inchiesta pubblicata alle pagine 2 e 3, e poi il titolone è questo, sei di sinistra e ambientalista, punto interrogativo, a Bologna ti regalano casa, l'ideologia al potere, l'ultima follia del Comune Rosso, appartamenti a canone super calmierato per chi si professa progressista ed ecologista, Fratelli d'Italia misure da Corea del Nord, così il giornale. Passiamo alla Verità. Roggero resta dentro perché è italiano, questo è il titolo d'apertura. No alla richiesta di scarcerare il gioielliere in attesa che il Colle si esprima sulla grazia, ma i giudici si prendono un mese per decidere se riportare in cella il bengalese stupratore della tredicenne che rimane libero, così come chi picchia gli agenti, loro sono stranieri, conviene essere immigrati per avere comprensione dai magistrati, scrive la Verità in prima pagina. E a centro pagina Prevost cancella la Bergoglio e alza gli stipendi in Vaticano. Andiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, a mano disarmata, questa è l'apertura, raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti. Sui missili all'Ucraina, Campolargo e centrodestra divisi, fra Togliani serve più diplomazia. Dopo il treno colpito nei pressi del confine polacco si alza il livello di allarme dell'Europa e della NATO. A centropagina il rientro a scuola, prima campanella per tutti anche per i sopravvissuti di Crans Montanà, mai stati così felici a scuola con il gusto di una nuova normalità. E sempre a centropagina l'intelligenza artificiale sui rischi, su rischi e regole per l'intelligenza artificiale parte il tutti contro tutti. I colossi chiedono limiti, no di Trump, la Cina va per la sua strada. Così Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Vediamo il Foglio. Il prezzo dell'impunità di Putin. Gli attacchi del presidente russo all'Europa e agli europei sono sempre più sfacciati, perché si è convinto, grazie a Trump, che la sua licenza di uccidere è più larga. L'accordo sulle raffinerie e chi non rispetta mai la parola data. Così il Foglio. E andiamo al Fatto Quotidiano. Allarme nel partito, nessuno vuole ricandidare l'ex PM, Meloni butta via Nordio, né ministro né deputato, così il Fatto Quotidiano. Vediamo il Sole 24 Ore. E rally di petrolio e gas, bond USA oltre il 5%, intelligenza artificiale e caro energia spaventano i mercati, e a centropagina cedolare affitti per 1,5 milioni di negozi. Andiamo all'Unione Sarda. Senza cure migliaia di sardi, questa è l'apertura dell'Unione Sarda. Tagli alla specialistica ambulatoriale, guardie mediche ancora sguarnite. Salute, le lacune dell'assistenza sanitaria, oggi sciopero per il servizio nelle case di comunità. C'è un'analisi, l'Europa un bivio, e ancora centropagina la cronaca, nuova rissa tra migranti nel cuore di Cagliari. Vediamo la Stampa, l'apertura è questa, Cina e USA, niente regole sull'intelligenza artificiale. Trump insiste, contro l'high tech c'è una cospirazione. Pechino, basta armi, ma serve sicurezza. Mattarella, l'uomo deve rimanere centrale. L'uomo, l'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie. Il dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie, il report, i servizi russi le usano per rubare i droni ucraini. C'è un'analisi di Gianrico Carofiglio, non regaliamo il nostro potere a una macchina. Di spalla la cronaca, violenza su tredicenne, la lettera ai giudici, aiutatemi a non farlo più, scrive Elisa Isola. E a centropagina energia, tregua Kiev-Mosca, ma il gas e il petrolio volano, l'annuncio americano, basta attacchi alle raffinerie. E a centropagina la scuola fragile, primo giorno di scuola raccontato da Elisa Forte. Andiamo quindi subito a pagina 2 della Stampa, intelligenza artificiale, il monito di Mattarella, rischi per gli esseri umani, allarga le disuguaglianze, il Presidente della Repubblica, dobbiamo mantenere il controllo sulla macchina, il governo difende la sua linea, innovazione e sovranità, il PD sono soltanto slogan. In basso c'è il retroscena di Jacopo Iacoboni e i servizi russi sfruttano Anthropic per hackerare i segreti dei droni ucraini, agenti di Cloud usati per interferire con le principali fabbriche di Kiev. Ancora la Stampa, siamo a pagina 3. Trump una gallina dalle uova d'oro, Xi è con lui ma teme per la sicurezza. Anche l'ONU chiede un intervento, può colpire al cuore le democrazie. Il tycoon io unico argine. Andiamo alla pagina successiva, c'è appunto questa lunga analisi a un paginone firmato appunto da Gianrico Carofiglio. Il vero pericolo è cedere potere all'intelligenza artificiale. Conserviamo una riserva umana e la sovranità di commettere errori. Una quota di decisioni non deve essere delegata, anche se darebbe risultati migliori, scrive Gianrico Carofiglio a pagina

0: Pagina 4 della Stampa. Andiamo al Corriere della Sera, siamo a pagina 8. Trump, cospirazione contro l'intelligenza artificiale. Per Pechino è una minaccia al partito, ma i cinesi non bisogna rallentare. Mattarella, rischi per la centralità dell'uomo. Ancora sul tema dell'intelligenza artificiale, siamo a pagina 7 del Messaggero, il dibattito sulla frontiera tecnologica è l'occhiello, intelligenza artificiale, USA e Cina no agli allarmismi, Donald, è solo una cospirazione, scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi high-tech americani, Pechino fa sponda al tycoon ma l'ONU è pronta a un intervento, rischi senza precedenti. A centropagina il monito di Mattarella, enormi possibilità ma resti la centralità della persona. Vediamo Repubblica, pagina 3, Filippo Santelli che scrive: Pechino frena allarmismi ma teme che gli americani controllino gli algoritmi. L'altro tema forte, trattato sulle prime pagine dei giornali, lo diciamo, la politica economica, effetto Iran, siamo a pagina 6 della Stampa, volano il petrolio e il gas, alta tensione sui titoli di Stato americani, il greggio sfiora i $109, metano ad Amsterdam sopra gli €81 al megawatt, giù le borse europee e Wall Street. Vediamo il messaggero a pagina 3. Iran, lo shock dei sauditi, l'oleodotto colpito chiuso per settimane. Si estende l'offensiva degli Houthi nel Mar Rosso e arrivano a 32 chilometri da una base USA. Scontro Washington-Teheran, al vertice AIEA, gli iraniani noi esclusi. Siamo a pagina 8 della Stampa. Ucraina, l'Unione Europea risponde all'attacco russo, droni sulle raffinerie, tregua Kiev-Mosca, Merz, la pace è a rischio ma niente accordo sulle sanzioni, energia, l'annuncio di Trump sullo stop ai raid. Vediamo ancora il Corriere della Sera, pagina 4, tregua energetica Kiev-Mosca, il Cremlino apre, Zelensky scettico, l'annuncio di Trump, Callas e l'attacco al treno vicino al confine polacco non ci intimidisce. Sentiamo proprio su questi argomenti le parole di Peskov e di Zelensky.
1: Le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e continueranno a farlo. Putin intanto si è detto favorevole all'offerta di mediazione per prossimi negoziati di pace proposta da Xi Jinping e Modi. Putin ha valutato positivamente anche la richiesta di Trump a Kiev di interrompere gli attacchi contro gli impianti energetici russi.
2: L'Ucraina è pronta a sospendere gli attacchi alle infrastrutture russe se anche Mosca farà lo stesso. Kiev aspetta dettagli e garantisce.
3: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Baciamoci, questo era il titolo. Eugenio in via di gioia, riprendiamo la lettura dei giornali. Siamo a pagina 2 di Avvenire. Trump, Mosca e Kiev fermeranno i raid da infrastrutture energetiche. Vediamo Repubblica a pagina 6, Ucraina, tregua energetica annunciata dalla Casa Bianca, Zelensky, la rispettiamo. Il presidente USA si intesta il risultato guardando alle elezioni di midterm. Kiev accetta ma Mosca non si pronuncia, il capo del Cremlino è riluttante. Adesso andiamo alla politica interna, siamo al giornale, alle pagine 12 e 13, il campo largo che non si vede, questo è il titolo che unisce le due pagine, scontro armato Schlein-Conte, gli aiuti a Kiev affossano le intese, scrive a pagina 12 il giornale, spaccatura, l'ex premier rilancia il no ma la segretaria Dem si riposiziona, avanti a inviare armi, l'ala riformista esulta, così fa la sinistra, Licheri 5 Stelle si barcamena sull'Ucraina, dobbiamo negoziare, e poi alla pagina successiva, pagina 13, Grillo torna e attacca il leader del Movimento 5 Stelle, scoppia la guerra delle zero stelle, grandi manovre, l'ex garante punge il suo movimento, potrebbe riprendersi il simbolo e molti sono pronti a seguirlo, il debutto nel podcast di Fedez che anticipa, non annuncia la sua discesa in campo, sentiamo le parole di Schlein e di Conte.
1: Così come abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ingiustamente invaso in Ucraina dall'offensiva militare di Putin che continua ad andare avanti, abbiamo chiesto all'Europa di fare uno sforzo diplomatico e politico e di prendere un'iniziativa, di scegliere un negoziatore europeo.
2: Il progetto progressista qual è? Voi mi chiedete l'invio delle armi, l'invio delle armi. L'invio delle armi per me può soltanto comportare un'escalation militare e farci rotolare nella guerra.
0: Andiamo alle pagine 2 e 3 di Libero, il vaffa di Beppe a Conte pronto a tornare in pista per sabotare il movimento e gli ex grillini scalpitano, il fondatore del Movimento 5 Stelle lancia il Movimento 0 Stelle, la rabbia per il tradimento degli ideali della prima ora non si è mai affievolita e punta a raccogliere i voti dei fan di Battista. E alla pagina successiva, appunto pagina 3, il nuovo partito di Grillo può arrivare almeno al 3% e far perdere la sinistra, così scrive Libero a pagina 3, campo largo nei guai per i sondaggisti, il comico potrebbe pescare nell'area antagonista, riportare alle urne chi dopo il 2018 si è astenuto e corteggiare i pentastellati ortodossi. Sempre la politica interna, la legge elettorale, siamo a pagina 9 del Messaggero, oggi il sì in Fratelli d'Italia torna alla tentazione del voto a fine legislatura, stamattina il voto finale è palese del Senato sulla riforma dello Stabilicum, i timori per i franchi tiratori alla Camera e i dubbi di Meloni sulla data delle urne. Vediamo il Corriere della Sera, pagina 11, la legge elettorale al test del Senato, il centrodestra firme, non si cambia, l'opposizione ci penserà la Consulta, ma l'umore nella maggioranza sulla circoscrizione estero. Di spalla, progetto civico, in piazza la protesta dei centristi di Onorato, vediamo alla pagina successiva, pagina 12, Conte attacca, gelo dentro il PD, Schlein, non facciamo il suo gioco, le tensioni per le frasi su Kiev, la Dem fa campagna per le primarie, l'ira dei riformisti. In basso quella parola sicurezza che la sinistra ha abbandonato, le proposte di speranza, il libro dell'ex ministro e l'autocritica su un tema centrale. Ancora sulla legge elettorale, vediamo l'Avvenire a pagina 9, Stabilicum, ancora proteste sulle firme, la Lega torna in pressing sulla sicurezza, sentiamo proprio le parole di Romeo della Lega.
3: Per evitare che poi ci sia questo continuo proliferare magari di partitini, no, che abbiamo visto mettere un po' di firme per dire che ci sia un sostegno reale alla proposta politica, penso che sia giusto e corretto. Alla legge elettorale c'è un accordo di maggioranza che terrà alla Camera e quindi noi siamo convinti che si andrà avanti in questa direzione.
0: Il Fatto Quotidiano a pagina 2, tutto sulla pace e i sospetti sul PD, ora il Conte furioso prepara Nova. Nodi, l'ex premier alla manifestazione di Onorato contro la norma di Fratelli d'Italia sulle firme, il veto su Renzi e le riflessioni sul programma. Andiamo a pagina 14 della Stampa. Nel PD è febbre da primarie, anche gli scettici con Schlein. Un voto per pesare le correnti. Dopo il discorso di Reggio Emilia, ha superati i dubbi sui gazebo, Dem mobilitati. Così scrive la Stampa, pagina 14. Andiamo a Repubblica. Repubblica, pagina 8. La sfida di Conte al PD. Nel programma 5 Stelle, lo stop alle armi a Kiev. Sabato a Milano, al Via Nova, kermesse 5 Stelle con la base. Oltre la metà chiede pace e stop al riarmo. Bonaccini, sostengo finché servirà. Sostegno finché servirà. Questo scrive Repubblica, pagina 8. Ancora la politica interna. Siamo a pagina 9 di Repubblica. Salvini e il filo con Mosca, incontro con le aziende, sciocco chiudere i canali. Il leader leghista ieri ha visto gli imprenditori che operano ancora nella federazione, l'agenzia russa TASS lo rilancia. Alla pagina successiva, ancora la legge elettorale, siamo a pagina 10 di Repubblica, firme, opposizione all'attacco, pronti al ricorso alla Consulta. Legge elettorale, oggi il via libera in Senato, poi passa alla Camera, Casellati, nessun cambio. Siamo in basso, sempre a pagina 10 di Repubblica, onorato e i suoi civici, l'altro centro che piace al Movimento 5 Stelle e a Bettini. È il racconto del personaggio di Francesco Bei. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Verde. Viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a Casadeira. In mobilità sono le 6:28. Partiamo dall'Autosole, dove il tratto tra Cassino e Caianello è chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Il sinistro avvenuto in direzione di Napoli ha coinvolto un camion che si è ribaltato. Uscita obbligatoria a Cassino per chi viaggia verso Napoli. In carreggiata opposta tra Caianello e San Vittore si viaggia invece su una sola corsia con rallentamenti. Andiamo in A4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Torniamo in Autosole, rallentamenti tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia verso Bologna. Ancora in Autosole, 2 chilometri di coda tra Chiusi, Chianciano e Fabbro per chi viaggia verso la capitale. Andiamo proprio nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, 1 chilometro di coda tra Torrenova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Infine in A14 Pescara a Bari si segnalano lavori in corso tra Trani e Molfetta in direzione di Bari. È tutto, prossimo aggiornamento alle 7:56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:29, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dalla Stampa. Cina e USA, niente regole sull'intelligenza artificiale. Trump insiste, contro l'high-tech c'è una cospirazione. Pechino, basta allarmi ma serve sicurezza. Mattarella, l'uomo deve rimanere centrale. L'ONU, gli algoritmi possono colpire le democrazie. Il dibattito sullo sviluppo delle nuove tecnologie. Il report, i servizi russi le usano per rubare i droni ucraini. A centro pagina abbiamo la scuola fragile, un servizio di Elisa Forte. Ancora energia, tregua a Kiev Mosca, ma il gas e il petrolio volano. L'annuncio americano, basta attacchi alle raffinerie. Andiamo all'Avvenire, a mano disarmata, questa è l'apertura. Raccolte oltre 50.000 firme sulla proposta di legge per una difesa civile senza armamenti. Sui missili

all'Ucraina, campo largo e centrodestra divisi, fra Togliani serve più diplomazia. Dopo il treno colpito nei pressi del confine polacco si alza il livello di allarme dell'Europa e della NATO. Il coraggio dell'empatia è il titolo dell'editoriale firmato da Marco Impagliazzo. A centro pagina la scuola, a scuola con il gusto di una nuova normalità, prima campanella per tutti anche per i sopravvissuti di Crans-Montana, mai stati così felici. E sempre a centro pagina su rischi e regole per l'intelligenza artificiale parte il tutti contro tutti, i colossi chiedono limiti, no di Trump, la Cina va per la sua strada. Vediamo la verità: Roggero resta dentro perché è italiano, questa è l'apertura. No alla richiesta di scarcerare il gioielliere in attesa che il colle si esprima sulla grazia, ma i giudici si prendono un mese per decidere se riportare in cella il bengalese stupratore della tredicenne che rimane libero, così come chi picchia gli agenti, loro sono stranieri, puntini sospensivi. Conviene essere immigrati per avere comprensione dai magistrati. Questo è l'occhiello in prima pagina della verità. A centro pagina l'anniversario, Oriana Fallaci aveva previsto anche gli autogol dell'Occidente, scrive Francesco Borgonovo. Vediamo il giornale, apre con un'inchiesta: il generale Fetecchia ai raggi X, i conti che non tornano e i finanziatori segreti di Vannacci e del suo partito, scrive il giornale in prima pagina. Andiamo al Libero: Grillo vara il vaffa Conte. Beppe pronto a lanciare un nuovo partito, obiettivo vendicarsi dell'odiato Giuseppi, i sondaggisti è intorno al 3%, gli basta. Il Messaggero: Trump, tra Mosca e Kiev tregua energetica, greggio e gas alle stelle. Zelensky: noi pronti ma voglio garanzie, i dubbi di Putin. Sauditi shock, oleodotto chiuso per settimane. A centropagina, legge elettorale oggi il sì, preferenze e firme le novità. Fratelli d'Italia: urne a fine legislatura. L'Ucraina spacca i poli. E in basso, aumento di stipendio per i cardinali, il Papa chiude l'austerity di Bergoglio, nel giorno del suo compleanno Leone annulla i tagli dell'era Covid. Andiamo alla Repubblica, la roulette russa dei poli, questa è l'apertura. Conte sfida il PD nel programma che sarà presentato sabato al raduno del Movimento 5 Stelle, vietate le armi all'Ucraina. Salvini incontra gli imprenditori che operano nella federazione e Tajani: continuiamo ad aiutare Zelensky. Stefano Folli fa il punto: quell'unico nodo che tiene distanti gli alleati a sinistra. E ancora, Trump annuncia tregua energetica tra Mosca e Kiev, poi di spalla timori sull'intelligenza artificiale, giù le borse, allarme ONU ma la Cina frena. Un'analisi di Filippo Santelli: la paura di Pechino è arrivare seconda. E a centropagina, Netanyahu contro il film Nazza, l'IDF apre un'indagine sui registi. Vediamo il Corriere della Sera: nuovo balzo di greggio e gas, questa è l'apertura. Trump: cospirazione contro l'intelligenza artificiale. Pechino: non ci fermeremo. L'annuncio USA: da Mosca e Kiev stop ai raid sulle raffinerie. Zelensky cauto: la Russia non accetterà l'accordo. C'è un commento di Walter Veltroni, il titolo è questo: l'intelligenza artificiale, scelte e politica. A centropagina la politica: riforme oggi al Senato, scontro sulle firme, la legge elettorale alla prova del voto. Poi abbiamo il film che scuote Israele, Netanyahu, Nazza incita all'antisemitismo. E ancora centropagina, i liceali, il ritorno in aula dopo mesi di ospedale, le cicatrici e il coraggio, i ragazzi di Crans a scuola. Chiudiamo con l'Unione Sarda, ricordiamo che fra poco dovremo avere con noi Emanuele De Sica, appunto il direttore dell'Unione Sarda, per commentare insieme le notizie del giorno. Senza cure migliaia di sardi, questo è il titolo d'apertura. Taglia la specialistica ambulatoriale, guardie mediche ancora sguarnite. Salute, le lacune dell'assistenza sanitaria, oggi sciopero per il servizio nelle case di comunità. A centropagina, nuova rissa tra migranti nel cuore di Cagliari, l'emergenza, proteste a Cabras e Olbia. Ci fermiamo ancora per qualche minuto, restate con noi.

0: Lei era Sheryl Crow, lui invece è Emanuele Dessì, direttore dell'Unione Sarda. Ciao direttore, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Massimo, un saluto a chi ti segue su Radio 1, eccoci qua.
0: Grazie, eccoci. Allora, partiamo, se sei d'accordo, proprio dal titolo d'apertura del tuo giornale, Senza cure migliaia di sardi. Che cosa sta accadendo, direttore?
1: Succede questo, Massimo, che noi ereditiamo una serie di problemi politici storici, quindi al di là di chi governa oggi la Sardegna, che è il centro-sinistra, però negli ultimi 30 anni poco si è fatto per dare ai sardi un'assistenza sanitaria all'altezza. I nervi scoperti sono l'assenza intanto dei medici di famiglia, che è la prima assistenza. Pensa che ne mancano 500, mediamente ognuno ha 1.200-1.500 pazienti, si fa presto a capire, i sardi sono 1.500.000, la metà della popolazione ha difficoltà ad avere un medico di famiglia. Perché? Perché gli anziani sono andati in pensione, non c'è il ricambio generazionale, ci si trincerà sempre dietro il numero chiuso. La verità, non me ne vogliano i giovani medici all'ascolto, difficilmente tu oggi vuoi fare il medico di famiglia, e quindi speri sempre, con una laurea o una specializzazione in tasca, di fare altro in Sardegna più che altrove, ed ecco che hai dei buchi clamorosi nella sanità. Peraltro noi siamo, come sapete, una regione turistica, quest'anno c'è stato un incremento addirittura superiore agli anni scorsi, si raddoppia la popolazione, non ci sono guardie mediche. Oggi pubblichiamo un dato, che è quello di Palau, che è una località turistica in Gallura, dove la copertura dei turni di guardia medica turistica sono al 2%, cioè significa che fatto 100 c'è lo 0,2 di medici che possono prestare servizio in quell'ambulatorio. Non allargo il discorso per annoiare chi ci ascolta negli ospedali, ma la situazione è difficile in tutto il paese, ma in Sardegna in particolare, forse perché non siamo stati bravi davvero a trovare i manager giusti per organizzare il servizio sanitario. La risposta del privato c'è, ma non può sopperire a tutto, e poi con la solita politica, ma

0: magari vuoi favorire il privato per girare un po' di denari, però di fatto qualcuno deve poterci curare. E allora oggi abbiamo deciso di dedicare la nostra apertura a questo tema. C'è anche uno sciopero oggi di una sigla di medici, un sindacato autonomo, e lamentano questa realtà nuova delle case di comunità che nascono con la PNRR. Sono una sorta di limbo tra quello che era l'ospedale, i vecchi poliambulatori che noi con i capelli grigi abbiamo conosciuto, dove i medici sono costretti a lavorare. Quindi c'è uno sciopero, dice: voi non potete costringerci, una volta che vinciamo un concorso, a lavorare lì, perché le condizioni non sono quelle per cui abbiamo studiato, abbiamo fatto. E quindi, faccio sintesi, ci sono davvero migliaia di sardi senza cure, senza assistenza.
1: Altro temone forte, trattato sulle prime pagine di quasi tutti i giornali, è quello dell'intelligenza artificiale. Leggo il Corriere della Sera, proprio nel richiamo del pezzo in apertura. In merito all'intelligenza artificiale, Trump difende la scelta di continuare lo sviluppo ed evoca scenari di cospirazione contro l'intelligenza artificiale, e anche Pechino è sulla stessa linea. Noi non ci fermeremo. Che cosa accade, secondo te?
0: Allora, senza evocare teorie del complotto, Massimo, c'è da essere preoccupati, perché se poi dal di dentro arrivano i segnali di preoccupazione, sai, uno ci riflette. Poi il fatto che Trump e Xi Jinping vogliono andare avanti su questa strada ci lascia ancora meno tranquilli. Un argine ci vuole. Il Papa con la sua enciclica ci ha provato, sai, di questi tempi i papi sono importanti, ma non è che poi incidano più di tanto, vedi i conflitti in giro per il mondo. Ci ha provato anche ieri il nostro Mattarella. La verità è che bisognerebbe fare un punto fermo. I grandi della terra, in Italia, magari se grandi siamo dall'Unione Europea, che sollevi il problema di magari organizzare un incontro anche su questo, che sono al prossimo G20 di Miami, cercare davvero di capire dove si può arrivare, perché se è vero non ci vogliamo credere, vogliamo essere ottimisti, che l'AI in 6 mesi possa mangiarsi internet, allora c'è da preoccuparsi. L'uomo deve rimanere centrale, l'ho ricordato ieri anche il nostro presidente Mattarella, però poco forse si sta facendo. Mi viene in mente un po', Massimo, quello che succede sul green, no? Che noi in Europa ci siamo tagliati, non dico che cosa, ma abbiamo tagliato tanto, ed altri, per gli Stati Uniti e Cina, continuano a inquinare, anche se la Cina ti dice: abbiamo un grande piano energetico, produciamo pale e pannelli, che peraltro sono inquinanti. E quindi, quando i grandi del mondo decidono che si va avanti, noi possiamo, io e te, parlarne insieme ai nostri radioascoltatori, però la preoccupazione è forte, fortissima, è un tema che noi affrontiamo quotidianamente anche sull'Unione.
1: Accompagnaci a capire un po' di politica interna, Emanuele. Pagina 10 di Repubblica: firme opposizione all'attacco, pronti al ricorso alla consulta, legge elettorale, oggi il via libera in Senato, poi passa alla Camera, Casellati, nessun cambio. In basso c'è il racconto di questo personaggio, Francesco Bei, che scrive: onorato e i suoi civici, l'altro centro che piace al Movimento 5 Stelle e a Bettini. Ti leggo le prime righe di questo servizio di Francesco Bei. Si chiama Progetto Civico Italia, il partito messo in piedi da Alessandro Onorato, in sigla PCI, una singolare coincidenza, visto che l'accusa che gli muovono gli avversari, soprattutto i renziani, è di essere un centro etero diretto da vecchi volponi ex PCI come Goffredo Bettini. Una cattiveria, anche perché a guardare il curriculum del 46enne assessore romano allo sport, moda e grandi eventi, tutto si trova tranne il partito di Enrico Berlinguer. Insomma, che cos'è questo nuovo centro nel centro-sinistra? Chi sono?
0: Guarda, abbiamo avuto in Italia difficoltà a sintetizzare queste entità che ruotano a sinistra, io non lo so. Il collega Bei scrive bene a dire che tutto Onorato ha a che fare tranne che con certa sinistra. Il nostro Richelieu, fammelo chiamare così, con la R maiuscola o minuscola, Bettini, è molto bravo a ricucire nuove situazioni. Non so, potrebbe essere una nuova meteora. Ruffini ha provato a creare questo grande centro, siamo ancora cercando di capire dove possa arrivare. Ecco, questa nuova entità, chiamiamola così, così non si offende nessuno, io non so dove possa andare a parare. Anche perché è il rischio che sia una nuova cozzaglia, in un momento in cui, Massimo, anche la sinistra, o meglio i 5 Stelle, nei loro vannacci, nella rassegna stampa leggevi della nuova iniziativa di là d'avvenire di Beppe Grillo, quindi sai, la situazione è molto confusa, col centrodestra che prova a tirare a campare, non sappiamo ancora se andremo a elezioni a fine estate o in primavera, certamente tutti hanno le loro croci, e questi cespugli, come diceva qualcuno nella tua rassegna stampa, rischiano forse di creare confusione in attesa di capire gli sbarramenti che la legge elettorale poi parrà a movimenti che non credo possano andare da soli, o forse sì, con chi si alleeranno non lo so. Il nostro Luca Lecci, oggi nell'editoriale, un docente di storia contemporanea, evidenzia come in Europa ormai si stia tornando ai due poli forti che si compattano nel

0: mette lo zampino Trump, tutti si affrettano di questi tempi a dire no tocchi snudda, diremmo in Sardegna, non toccare nulla, quindi ci pensiamo noi, pensiamo alla Groenlandia, insomma. Sì, però l'auspicio è che lo facciano, ecco, perché lì ne abbiamo viste tante recentemente, al di là del fatto che uno giochi con una casacca di calcio un'altra, insomma, in questa Europa dove le stelle sono più di quelle indicate nella bandiera, non sarebbe male che anche in Irlanda arrivassero segnali un pochino di unione, ecco, Massimo.
1: Grazie davvero Emanuele Dessì, direttore dell'Unione Sarda, grazie per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, programma condotto e curato da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Fabio Cardinali, in regia Mauro Convertito. Fra poco avremo Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco e noi dell'edicola torneremo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il culto di oggi. Che durerà la terra di Giovanni Grasso è il libro di oggi. Il titolo del romanzo è tratto dal passo della Genesi che così recita: finché durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno. Non si tratta di un libro religioso in senso stretto. Qui c'è il ritmo del noir, la tensione del romanzo d'indagine, il racconto interiore, ma è senz'altro una riflessione sul sacro attraverso una domanda quanto mai attuale. Cosa resta della fede quando viene piegata al potere? La storia si muove tra Roma e l'Umbria, nei dintorni di Todi, e a raccontarla è Noè, cresciuto con un nome biblico scelto dalla madre e mal sopportato dal nonno, ateo e comunista. Noè entra in seminario col desiderio di diventare prete, ma al momento dei voti cambia idea. Dopo la morte dei genitori e l'abbandono della sorella Valeria, abbandonata dal marito, decide di restare accanto a lei e alla nipotina Greta, gravemente malata. La famiglia va avanti come può. Valeria vende sacchetti di lavanda al mercato, mentre lui porta a spasso i cani e dà ripetizioni ai ragazzi svogliati. Un giorno Noè riceve la chiamata di un vecchio conoscente, Don Bruno, segretario del cardinale Randazzo. È proprio l'eminenza a volerlo incontrare con urgenza. All'inizio Noè si fa mille domande, poi si veste in fretta, anche perché non ha molto da scegliere ed esce. Si dirige così al palazzo del Sant'Uffizio, dove il cardinale gli affida una missione speciale. Deve andare in Umbria, a Tre Santi, vicino Todi. Lì una coppia di veggenti sostiene di ricevere messaggi divini ogni settimana. E intorno a loro si è formata una comunità di persone in buona fede, ma anche persone ambigue. La Chiesa potrebbe chiudere la questione rapidamente, ma tra i fedeli c'è anche Chiara, figlia di un potente politico. Ed è proprio qui che entra in gioco Noè. La missione che gli viene proposta è questa. Il cardinale rompe definitivamente gli indugi. Te la faccio breve. Prima di arrivare alla declaratio del non supernaturalitate, ossia la pubblica sconfessione delle visioni, così come prevedono le recentissime sagge norme varate dal Santo Padre, dobbiamo fare in modo che quella ragazza non venga coinvolta nello scandalo che inevitabilmente ne verrebbe fuori, travolgendo anche il padre. È una questione delicata, come avrai capito, squisitamente diplomatica, se vuoi politica, più che teologica. Ma io questa Chiara non posso mica rapirla, certo che no, ci mancherebbe, però dovrai entrare nella comunità, avvicinare la giovane, conquistarne la fiducia e tenerci al corrente. Non

In pratica, Noè deve infiltrarsi nella comunità e convincere Chiara a uscirne. In cambio gli viene promesso un lavoro, un sostegno economico e soprattutto le cure più avanzate per la leucemia della nipotina Greta. Di contro non potrà avere contatti diretti col Vaticano. Se verrà scoperto, la Chiesa negherà ogni coinvolgimento e non avrà copertura legale. Noè accetta e parte per Tressanti per prendere informazioni sulla comunità. I due veggenti, Crispolto ed Elide, sono persone semplici, segnate da un dramma familiare. Attorno a loro però si muove un sistema fatto di interessi economici e personaggi loschi, tra cui l'avvocato Luponi, che gestisce i rapporti e le donazioni. I messaggi diffusi tra i fedeli fanno leva, come spesso accade, su paure, su sensi di colpa e sono poi minacce. Minacce di punizione. Per entrare davvero nel gruppo, Noè si finge un ex seminarista in crisi e sarà costretto anche a superare un forte limite morale: mentire in confessione, un gesto che lui vive come un vero trauma e che descrive come un esempio efficace. Sono dilaniato interiormente. Forse mi conviene alzarmi, andarmene da lì, mandare tutto a monte piuttosto che profanare un sacramento. Mi blocca la vocina di mia sorella che sento risuonarmi dentro la testa. Ma figurati, Noè, se devi dire una balla, che differenza c'è se la dici in un luogo qualsiasi o la dici in confessione? Sempre di balla si tratta. Su due piedi le risponderei così: una cosa è fare la pipì contro un albero, un'altra farla sulla tomba dei tuoi genitori. Sempre di pipì si tratta, ma capisci da te che non è la stessa identica cosa.

Una volta entrato nella comunità, Noè capisce subito che la realtà è peggiore di quanto immaginasse. Attorno ai veggenti si muovono giochi di potere oscuri e viene tradito proprio da persone di cui si fidava. Quando da Roma gli arriva la notizia che le condizioni di salute della nipotina Greta sono peggiorate ed è stata ricoverata, d'impulso torna a Roma e la va a trovare. L'incontro con Greta è un momento intimo e delicato. Non può nemmeno abbracciarla. Prova a raccontarle una favola, ma la bambina si addormenta prima che possa finirla e al momento di andare via non può neanche salutarla. Durante il viaggio di ritorno verso l'Umbria si lascia andare a questi pensieri. Sono sgusciato via dalla sua stanza cercando di non fare rumore. Appena ho varcato la porta del reparto ho pensato: l'ho sfangata, meno male. Non sapevo che dirle. Ogni parola mi sarebbe sembrata stupida, banale, inadeguata e soprattutto non avrei potuto guardarla negli occhi, sostenere il suo sguardo. Davanti alla sofferenza degli altri, io provo sempre un magone spaventoso, un senso di colpa che non mi abbandona. E così conclude questo panico che sempre mi prende di non essere in grado di pronunciare una parola di conforto, comunque lo si giudichi, resta una fuga vile, una diserzione. Il silenzio dei buoni di fronte a chi soffre è per me il peggiore dei misfatti.

0: avrò cura di te.
1: Il romanzo prosegue con un ritmo da thriller, tra personaggi ambigui e veri criminali, voltafaccia, minacce, situazioni sempre più pericolose, fino alla resa dei conti. E il lupus in fabula di finché durerà la terra è la difficoltà di fare il bene. Noè vorrebbe essere sempre giusto e coerente, ma la sua missione lo costringe a mentire e a scendere a compromessi. E questo lo porta continuamente a fare i conti tra ciò che vorrebbe essere una persona capace solo del bene e ciò che nei fatti riesce davvero a fare. La bontà diventa così una misura interiore fragile mai scontata, orienta le sue scelte, ma allo stesso tempo lo mette in crisi. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto finché durerà la terra di Giovanni Grasso, Edizioni Rizzoni, perché, come dice un proverbio, a fare il bene non si sbaglia mai. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Gaetano Arbora, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mi vuoi sposare?
2: Nonna, sono sazia.
1: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Tregua energetica, Trump annuncia il sì di Mosca e Kiev allo stop ai raid sulle rispettive infrastrutture, ma nella notte ancora attacchi, caccia NATO abbattono un drone sui cieli lituani. Petrolio e carburanti, nuovi rialzi, i missili degli Houthi all'Arabia Saudita e la chiusura dell'oleodotto che gira Hormuz fanno salire il prezzo del greggio a $110, su anche il gas. Abusata e minacciata di morte, orrore a Castellammare di Stabia, 26enne arrestato per aver sequestrato e violentato per ore una ragazza adescata sui social. Calcio, inarrestabili Inter e Roma vincono contro Udinese e Torino e sono in testa a punteggio pieno. Sabato all'Olimpico lo scontro diretto, bene anche il Como. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Trump, l'avete sentito.

0: dai titoli, ha annunciato un accordo tra Ucraina e Russia, obiettivo escludere le infrastrutture energetiche dalle liste dei bersagli, ma nessuna delle due capitali conferma e tra l'altro gli attacchi continuano.
1: L'Ucraina colpisce un impianto industriale nella regione di Samara. Mosca centra un magazzino e una stazione di rifornimento di carburanti a Kiev. Operazioni che non sembrano confermare l'annuncio del presidente Trump di un accordo tra Mosca e Kiev per sospendere gli attacchi sulle infrastrutture energetiche. Poche righe affidate al Social Truth, nelle quali Trump dava per conclusa l'intesa e sosteneva che l'aumento dei prezzi del diesel in America oltre $6 al gallone, un rincaro del 61% rispetto allo scorso anno, sia da attribuirsi alla guerra tra Russia e Ucraina. La guerra di Biden, come la battezzerà Trump, e non al conflitto in Iran che il presidente ha effettivamente scatenato. In realtà né Mosca né Kiev avevano confermato l'accordo. Zelensky, guardingo, scettico, generico, affermava che se gli Stati Uniti riuscissero a ottenere dalla Russia una reale volontà di porre fine alla guerra, Kiev adotterebbe le proprie misure di de-escalation. Il Cremlino tace. Secondo il Financial Times, russi e ucraini avrebbero avviato dei colloqui, ma Putin sarebbe riluttante a cessare gli attacchi sul settore energetico alle porte dell'inverno, che potrebbero aumentare la pressione su Kiev a corto di difese antiaeree. In Lituania ancora una volta si alzano in volo i caccia della NATO, intercettano un drone nello spazio aereo di Vilnius. Le autorità lituane non specificano l'origine dell'ordigno, non accusano direttamente la Russia. Enzo Arcieri, GR1.
0: Altro fronte di tensione, il Medio Oriente. Fonti di Riyadh denunciano il ferimento di 13 civili negli ultimi attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro il sud dell'Arabia Saudita. Resta alta la tensione intanto nel Mar Rosso dopo l'avanzata delle milizie alleate dell'Iran che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico nelle rotte commerciali verso il canale di Suez. Intanto un rapporto dell'ispettore generale del Pentagono conferma la carenza di munizioni provocata dalla guerra contro Teheran, smentendo le rassicurazioni della Casa Bianca. E abbiamo parlato, insomma, di crisi internazionali, crisi che si riverberano sui mercati, borse asiatiche in rosso, questa notte quotazioni del gregge in rialzo dopo la chiusura negativa ieri delle piazze finanziarie europee e americane. Milano, la peggiore, ha lasciato sul terreno l'1,68%, particolarmente colpito il settore energetico.
2: Petrolio, gas e carburanti. Tornano a scaldarsi i prezzi e sale l'allarme per famiglie e imprese. Il Brent gravita in zona $110 al barile, spinto dalle tensioni nel Golfo Persico e dallo stop all'oleodotto saudita est-ovest. Colpita da un attacco, l'infrastruttura resterà in gran parte fuori servizio per diverse settimane. È un passaggio strategico per portare il greggio verso il Mar Rosso, girando lo stretto di Hormuz. Il gas intanto supera gli €81 al megawattora. Gli industriali temono quindi nuove ricadute sui costi di produzione. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, sollecita il decreto bollette. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, assicura interventi per famiglie, imprese, settore pubblico e mobilità per ridurre la dipendenza energetica e tecnologica dall'estero. Amalia Carosi, GR1.
0: La legge elettorale oggi in Senato, atteso il via libera finale al testo, che poi tornerà alla Camera, dove si sposterà anche lo scontro tra opposizioni che criticano in maggioranza chi difende la norma.
3: Questa legge fa chiarezza: coloro che sono scelti dagli italiani andranno a governare e si saprà anche chi sarà il presidente del Consiglio. Con queste parole Fratelli d'Italia rivendica la bontà della legge elettorale in approvazione al Senato. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
4: Darà governabilità, rappresentanza e in particolare ridare la possibilità ai cittadini con la preferenza di scegliere il proprio deputato.
3: Questa legge non favorisce nessuno, sostiene da Forza Italia Maurizio Gasparri. Governerà chi prende un voto in più e, si dice certo, saremo noi del centrodestra, una truffa incostituzionale, la legge per le opposizioni. Nel mirino il numero di firme da raccogliere per presentare nuovi partiti. PD e 5 Stelle sono stati alla manifestazione di protesta di Progetto Civico Italia dell'assessore romano Alessandro Onorato, che accusa Fratelli d'Italia nel 2013 per presentarsi dovette raccogliere 40.000 firme, a noi ne chiedono 400.000. Daremo battaglia, assicura Giuseppe Conte. Dal PD Francesco Boccia.
5: Un inganno agli elettori, con un numero imprecisato di capilista bloccati e un numero di firme da raccogliere abnorme. Giorgia Meloni si è occupata solo di conservare il potere a Palazzo Chigi.
3: Gianluca Ruggirello, GR1.
0: E sta terminando in questi minuti lo sciopero dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva a Taranto. Ieri l'assemblea davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Domani invece l'incontro sul futuro dell'acciaieria, dopo che sono partite le lettere di licenziamento per i 2500 lavoratori dell'indotto e la conferma dello stop dell'area caldo da parte della Corte d'Appello di Milano. Sentiamo Biagio Presciano, segretario generale FIM CISL d'Italia.
6: Qui si tratta di disinnescare una vera e propria bomba sociale. Noi

0: Non possiamo immaginare una Taranto che viva solo e solamente di ammortizzatori sociali e subisce anche licenziamenti.
1: La cronaca adescata sui social dal suo aguzzino: viene sequestrata e violentata per ore in una cantina di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. È arrestato un 26enne.
2: Un mese di indagini, poi la svolta: è stato arrestato Romolo Russo, 26 anni, il presunto stupratore che ha sequestrato e violentato una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si conoscono sui social, si scambiano qualche messaggio, poi si danno un appuntamento di persona. Con una scusa la tira in una cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia e qui per la giovane inizia l'incubo. L'uomo sbarra la porta con un termosifone, le toglie il cellulare e le dice: stasera ti uccido. Lui la picchia, lei lo scongiura di lasciarla andare, preghiere che restano inascoltate, le stringe le mani al collo e poi, bloccata con delle travi, la violenta per ore. La vittima denuncia. Il suo racconto trova riscontro nei referti medici ospedalieri, nei rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e nelle testimonianze delle persone con le quali la vittima si era confidata. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Il 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali, sequestro di persona. Eleonora Fioretti, GR1.
1: A Roma una donna di 50 anni è stata ferita lievemente ad un braccio da un proiettile probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa. Stava camminando in via della Giuliana, poco distante dal Vaticano. Lo sparo sarebbe partito da una finestra. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Indagano i carabinieri. Ancora nessuna traccia della donna di 26 anni dispersa da sabato mattina dopo l'incidente nella laguna di Venezia, ha costato la vita a suo marito, 25enne.
3: A 4 giorni dalla tragedia, le acque torbide del canale Tessera, che collega Venezia al suo aeroporto, non hanno ancora restituito il corpo di Gabriella Querino. Le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco proseguono anche con l'aiuto di un elicottero e dell'ecoscandaglio, ma finora è stata recuperata solo la borsa della 26enne e il barchino distrutto in cui si trovava insieme al marito, Sean Micheli, affondato dopo lo scontro con un taxi nautico all'alba di sabato. Sul corpo dell'uomo, morto dopo 2 giorni in ospedale, la procura ha ordinato l'autopsia. L'esame servirà a ricostruire la dinamica dell'impatto. Il tassista, che viaggiava da solo verso l'aeroporto ed è l'unico indagato nell'inchiesta per omicidio nautico, avrebbe detto di non essere riuscito a schivare il barchino, che avrebbe attraversato al buio il canale in un punto in cui non ci sono telecamere. Difficile stabilire se il taxi procedesse oltre la velocità consentita. Di certo l'impatto è stato devastante per la piccola imbarcazione, che è colata a picco. Le due vittime si erano sposate a giugno. Micheli, pescatore di vongole, aveva coinvolto nell'attività la moglie, arrivata in Italia 3 anni fa per lavorare come modella. Simone Zazzera, GR1.
1: Oggi a Roma i funerali in forma laica di Emma Bonino. Ci saranno le più alte cariche dello Stato. Ieri sera in piazza del Campidoglio la veglia civile.
4: I militanti, i simpatizzanti, le persone comuni, tanti portano in mano una rosa rossa. Si ritrovano tutti in piazza del Campidoglio sotto la statua di Marco Aurelio per questa veglia civile in ricordo di Emma Bonino.
5: La campagna contro le mutilazioni genitali femminili, un senso di giustizia innato molto forte, con una grande tenacia, gli si deve tanto.
4: Intervengono i leader del centrosinistra, il sindaco di Roma Gualtieri, ma anche esponenti della cultura e della società civile, Luigi Manconi, Luciana Castellina, Roberto Saviano.
6: Ci metteva il corpo. Il corpo nella politica non è mai stato una metafora. Il corpo significa scioperi della fame, della sete, piazze, arresti, processi, autodenunciarsi per poter modificare una legge ingiusta. Questa è la grande differenza tra denunciare e testimoniare.
4: Nelle scorse ore la camera ardente con tanti e tante che sono passati per un saluto. Oggi alle 12:30 i funerali di Stato laici con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
1: L'attività vulcanica dell'Etna torna a creare disagi al trasporto aereo. È stata prolungata fino alle 10 di oggi la sospensione delle attività all'aeroporto Fontanarossa di Catania. Chiusi 2 settori, voli cancellati o dirottati su altri scali a causa delle emissioni di cenere lavica in atmosfera. Parliamo ora di meteo. Dopo l'estate piovente finora rilevata, ci aspetta un inverno che con grande probabilità sarà all'insegna di anomalie climatiche, sbalzi dal caldo al gelo. Sono gli effetti a catena innescati dall'innalzamento globale delle temperature, situazione che rafforza anche il fenomeno periodico del Niño, il riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico che altera il clima di tutto il pianeta. Intanto oggi sull'Italia ancora temperature elevate, nuova instabilità nel corso della settimana. Sentiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
7: Ancora piogge al sud tra Calabria e Sicilia, invece sul resto del paese splenderà il sole con temperature ancora intorno ai 31-32 gradi al centro-sud. Domani dalla sera arriverà un sistema nuvoloso al nord che poi nei giorni successivi si estenderà anche alle regioni centrali e meridionali.
1: Kandinsky è a Roma, 70 dipinti del pittore russo che tra l'Ottocento e il Novecento ha aperto la strada alla pittura astratta. Sono in mostra da oggi fino al 14 febbraio a Palazzo Bonaparte.
8: Non un'immagine della realtà, ma un'armonia di forme, colori, segni. Questo dipinge Kandinsky inventando l'astrazione. Un'armonia che deve comunicare emozione, come la musica. La curatrice Angela Lampe.
9: Kandinsky cerca di mettere in vibrazione con l'opera d'arte l'anima dello spettatore.
8: In mostra si può vedere proprio il passaggio di Kandinsky dalla sua pittura figurativa dei primi anni ai quadri astratti. Le opere esposte provengono dal Centre Pompidou di Parigi, chiuso per lavori, che custodisce il lascito della moglie di Kandinsky, Nina.
10: La collezione più importante al mondo delle opere di Vasily Kandinsky.
9: La collezione più ricca al mondo delle opere di Kandinsky. E qui abbiamo una selezione veramente corposa solo dei quadri del pittore.
8: In mostra ci sono anche alcuni dipinti di Gabriele Münter, che per 10 anni fu compagna di vita del pittore russo.
9: Gabriele Münter non è stata semplicemente la musa di Kandinsky, è un'artista davvero importante, una donna assolutamente indipendente.
8: Federico Pietranera, GRU.
1: E siamo allo sport. Calcio, vincono tutte le bighe nei posticipi della 4ª giornata di campionato.
11: Inter ancora di rimonta, Roma sempre nel segno di male, né così le due in vetta restano appaiate a punteggio pieno in vista dello scontro diretto di sabato pomeriggio all'Olimpico. I campioni in carica di Chivu a San Siro contro l'Udinese vanno sotto di 2 reti, come già accaduto contro il Napoli. Poi si svegliano nel Festival del Gol Carlos Augusto, Barella e 3 attaccanti, Thuram più Esposito e Bonny, con Lautaro rimasto in panchina. Nota stonata l'altro Martinez, quello tra i pali, ancora incerto sulle reti dei friulani, 5-3 al Meazza, e risposta ai giallorossi di Gasperini, che nel tardo pomeriggio in casa del Toro avevano già messo la 4ª, trascinati ancora dall'attaccante olandese, 6° sigillo in campionato, con Pisilli a chiudere i conti nel recupero. Ma alle spalle della coppia di testa, occhio sempre al Como, 2-1 al Parma e 3° posto in condominio con la Lazio. Oggi gli ultimi 2 incontri del 3° turno di Coppa Italia, alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina-Pisa, in palio un posto agli ottavi rispettivamente contro la stessa Inter e il Napoli. E di un posto agli ottavi è già certa l'Ital Volley maschile, che torna in campo questa sera per la 4ª gara del girone europeo contro la Repubblica Ceca, sempre a Modena alle 21:05. I ragazzi di De Giorgi possono blindare il primato nel gruppo A. Guido Ardone, GR1.
1: A Los Angeles nella notte gli Emmy, molte conferme e poche sorprese nella cerimonia che come ogni anno premia le migliori produzioni TV degli Stati e del mondo.
12: Nightcrawlers, let's clear up this board and show Dayshift how it's done.
1: Per la migliore serie drammatica ha vinto di nuovo The Pitt, ambientato in un ospedale di Pittsburgh, già rivelazione un anno fa. Widows Bay trionfa come commedia. Grande emozione, standing ovation all'assegnazione del Bob Humanitarian Awards.
13: We are honored to present the 2026 Bob Hope Humanitarian Award to Michael J. Fox.
1: Michael J. Fox ha commosso la platea arrivando sul palco in carrozzina sulle note di Ritorno al Futuro. Il premio alla sua fondazione per la ricerca sul Parkinson, malattia che lo ha colpito quando aveva solo 29 anni. Le 7:15, la linea vuole girare regionali, poi radio anch'io, temi di oggi, prezzi del petrolio e gas scrizzati massimi con la crisi negli stretti, poi la sicurezza dell'intelligenza artificiale. A più tardi.
14: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
15: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
16: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
17: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
18: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Perché? Perché?
21: Ecco perché.
18: Non fartela scappare.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
22: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
23: Via, via!
22: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.

0: modo.
1: Te ne pentirai, Casatino.
0: Dobbiamo ritrovarlo. O sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
7: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: Ipotesi di corruzione elettorale nell'ultimo voto per il comune di Udine. Il GIP si riserva la decisione dopo il nuovo stop alla richiesta di archiviazione.
9: 50 anni dopo il terremoto a Tolmezzo, il premio a Vigili del Fuoco, Alpini e Protezione Civile nel segno della valorizzazione dell'impegno per il bene comune.
8: Il ministro degli esteri e vice premier Tajani a Trieste per il primo forum che farà il punto sull'integrazione strategica dei Balcani occidentali in Europa.
9: 2 giorni di stop per manutenzioni per il servizio del tram di Opicina. In A23 chiusure notturne tra Pontebba e il confine per lavori nelle gallerie.
8: Busart, video sugli autobus che collegano Gorizia e Nova Gorizia, e a Pordenone nuovo polo culturale con auditorium per la Biblioteca dell'Immagine.
9: Calcio, l'Udinese in vantaggio di 2 gol nei primi 16 minuti a San Siro, si fa raggiungere e poi battere dall'Inter, finisce 5-3.
8: 7:19 minuti di martedì 15 settembre. Buongiorno da Giulia Magro e Rita Micoli. Subito uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è sereno sulla regione. Alle 6 c'erano 20 gradi a Trieste, mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi. A Udine 19 gradi, a Pordenone 17, a Gorizia 16, a Tolmezzo 13 gradi, a Forni di Sopra 12, sul Piancavallo 10, a Tarvisio 7, a Sappada 6 gradi. Su Montelusari e Montezoncolan 9 gradi, sulla costa Grado e Lignano 20 gradi, temperatura del mare 24 gradi nelle due località.
9: Le previsioni: oggi cielo sereno o poco nuvoloso sulla costa Borino al mattino, in giornata venti a regime di brezza.
8: È durata ieri poco più di mezz'ora l'udienza davanti al GIP di Udine sulla presunta corruzione elettorale che coinvolge anche il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni. Ora il giudice dovrà decidere se archiviare o disporre nuovi sviluppi dell'indagine.
10: Poco più di mezz'ora di udienza davanti al GIP del Tribunale di Udine, Camilla Del Torre, chiamata a decidere sull'opposizione alla seconda richiesta di archiviazione nell'inchiesta per presunta corruzione elettorale che coinvolge il sindaco Alberto Felice De Toni, il consigliere di opposizione Stefano Salmè e Daniela Perisutti, moglie di Salmè e vicepresidente di Arriva Udine. Al centro dell'indagine la nomina di Perisutti ai vertici della società di trasporto pubblico dopo le elezioni comunali del 2023. L'ipotesi della procura è stata esaminata anche alla luce di un possibile accordo elettorale tra De Toni e Salmè in vista del ballottaggio. Davanti al giudice l'avvocato Marizio Miculan, che rappresenta i consiglieri di opposizione, autori dell'esposto, ha chiesto di non archiviare e di procedere con un'imputazione per corruzione elettorale. Di segno opposto le richieste dei difensori di De Toni e Salmè, Luca Ponti e Giovanni Tarragoni, che hanno chiesto l'archiviazione delle posizioni dei loro assistiti. La vicenda nasce da un esposto presentato nel 2024. Una prima richiesta di archiviazione era stata respinta dal GIP, che aveva disposto ulteriori accertamenti e l'iscrizione nel registro degli indagati di De Toni, Salmè e Perisutti. La procura ha poi presentato una seconda richiesta di archiviazione, nuovamente contestata dalla difesa dei consiglieri di opposizione. Ora la decisione spetta al GIP Del Torre. Avrà 3 mesi di tempo per sciogliere la riserva. Potrà archiviare, disporre nuove indagini oppure ordinare l'imputazione coatta. Per tutti gli indagati vale naturalmente la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
9: In Croazia è stata disposta l'autopsia sul corpo di un subtriestino di 27 anni morto in Istria durante un'immersione nella baia di Ravni, vicino ad Albona. Lo ha riferito la polizia croata. Il corpo del giovane è stato recuperato dai sommozzatori della polizia croata ad una profondità di 25 metri. Il giovane praticava la pesca subacquea.
8: Ancora cronaca, una sequenza di forti colpi nel cuore della notte, assestati con un grosso tubo di ferro lungo più di un metro contro il vetro del distributore automatico di una tabaccheria, ha svegliato il vicinato e fatto scattare l'allarme, portando all'arresto in flagranza a Pordenone di due giovani cittadini stranieri ritenuti responsabili del danneggiamento e del furto in largo San Giovanni. La segnalazione è arrivata al numero unico 112. Nella notte di domenica la sala operativa ha inviato una pattuglia della squadra volante. La fuga dei due è durata poco, gli agenti li hanno fermati in via Cavalleria. All'interno dello zaino di uno dei due erano presenti diversi articoli di tabaccheria che sono stati sequestrati. Il furto è stato quindi ricostruito anche attraverso le immagini della videosorveglianza. Gli accertamenti successivi hanno anche evidenziato precedenti a carico dei due presunti autori del colpo.
9: A Tolmezzo i rappresentanti di Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Alpini premiati per il loro impegno in Friuli dopo il terremoto di 50 anni fa.
11: Una sentenza della Corte Costituzionale del 2024 la definisce sussidiarietà, significa distribuire i poteri per affermare il bene di tutti, non solo quello di una parte. Il premio, assegnato quest'anno a Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Associazione Alpini, realtà diverse per natura, mandato e storia, vuole essere un riconoscimento d'un modello di collaborazione nato 50 anni fa tra le macerie del terremoto. Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile.
12: È importante che i sindaci continuino ad essere partecipi delle loro comunità, soprattutto per quanto attiene alla gestione non solo delle emergenze, ma soprattutto alla gestione di quelle che sono le attività di previsione, attraverso quelli che sono i piani di protezione civile, che sono l'elemento strategico fondamentale per fare in modo che le comunità possano essere resilienti.
11: Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, dal palco del Teatro Candoni di Tolmezzo sottolinea come quel modello di ricostruzione partì dalla comunità, dalle persone innanzitutto. Luigi Giudici, direttore dipartimento Vigili del Fuoco, Friuli Venezia Giulia.
13: Viene ricordata l'opera di soccorso dei Vigili del Fuoco che i Vigili del Fuoco portarono radunandosi da tutta Italia, ma soprattutto l'impegno importante fu per le strutture ovviamente della regione.
11: Il presidente della regione Fedriga, davanti ad un centinaio di sindaci friulani, ricorda la capacità di ognuno nel momento della crisi di superare le divisioni ideologiche per il bene comune. Anche questo un modello. Emergenza e ricostruzione che nel 1976 chiamò a raccolta migliaia di volontari tra le penne nere. Sebastiano Favero, presidente Associazione Nazionale Alpini.
14: Gente che ha combattuto, che ha sofferto e che poi sapeva cosa voleva dire dare una mano e l'hanno fatto veramente col cuore e quel legame da allora tra gli alpini e l'Associazione Nazionale Alpini, in particolare il Friuli, è rimasto.
11: Tolmezzo, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
8: Questa mattina alle 10.30 al Ridotto del Teatro Verdi di Trieste si terrà la prima edizione del Sea Observatory Annual Forum, incentrata sull'integrazione strategica dei Balcani occidentali in Europa. All'incontro parteciperanno i vertici dell'osservatorio, rappresentanti della Commissione europea, il governatore Fedriga, il sindaco di Piazza, spazio chiave ai giovani, alla loro visione dell'Europa, con il ministro degli esteri Antonio Tajani, che assegnerà le 6 borse di studio in palio.
9: A Trieste oggi alle 15.30 Palazzo Gopcevic ospiterà il convegno Trieste, ponte culturale tra Europa e Cina. Ne abbiamo parlato con Stefano Verno, le vicepresidente Centro Studi Eurasia e Mediterraneo. Qual è l'obiettivo di questo convegno?
15: Secondo il nostro punto di vista, quella tra Cina e Unione Europea può essere una cooperazione strategica win-win. Infatti entrambi portano avanti alcuni principi base come il rispetto del diritto internazionale e la composizione pacifica delle controversie. E la collaborazione con la Cina soprattutto può consentire all'Europa di conseguire la propria autonomia strategica grazie anche a quelli che sono stati evidenti progressi cinesi nel campo tecnologico e soprattutto della transizione green a cui l'Europa in particolare tiene. E per l'Europa la Cina rappresenta un mercato di sbocco fondamentale per beni di lusso, macchinari, automobili, prodotti agroalimentari, per cui noi auspichiamo un nuovo quadro giuridico per investimenti reciproci come aveva tentato di fare la Merkel nel 2020, ma soprattutto dal punto di vista geopolitico la Cina rappresenta un partner indispensabile per poter poi trattare con gli Stati Uniti su un piede di parità, cosa che finora purtroppo Bruxelles non è stata capace di fare.
9: Quanto è importante il ruolo di Trieste nelle relazioni eurasiatiche?
15: Trieste naturalmente ha un'importanza storica e geografica notevole, tra l'altro era stato uno dei primi porti italiani scelti come possibile sbocco per il progetto della Belt and Road Initiative cinese, cioè la nuova via della seta, che sia terrestre ma anche marittima. Poi ci sono state delle pressioni di carattere geopolitico da parte ovviamente di Washington che hanno fatto sì che fondamentalmente gli investimenti cinesi nel porto non arrivassero a destinazione. Tuttavia comunque la Cina è riuscita, insomma, tramite anche le sue partnership con la Germania e con le società tedesche, in realtà a mantenere comunque un piede in questa zona. E soprattutto noi riteniamo che, vista la naturale posizione dell'Italia sul Mediterraneo e su tutti quelli che sono, diciamo, i traffici tra l'Europa e il Medio Oriente, Trieste ha buon titolo, vista la grande opportunità costituita dalla nuova via della seta marittima con il porto del Pireo, potrebbe tranquillamente rientrare e guadagnare tantissimo da questa cooperazione.
8: A un mese dall'entrata in vigore del regolamento europeo sul packaging, il Friuli Venezia Giulia fa il punto oggi sul suo impatto economico. Dalle 14 Confindustria Udine e AgriFood FVG promuovono un convegno per analizzare criticità e adempimenti burocratici che colpiscono sia i grandi player dell'export sia le microimprese locali. Un incontro cruciale con esperti e istituzioni per trovare soluzioni condivise e sostenere le piccole e medie imprese nella transizione ecologica.
9: A Trieste gli stati generali della Space Economy, il settore produttivo e finanziario orientato alla creazione e all'impiego di beni e di servizi allo sfruttamento delle risorse nell'ambito dello spazio.
16: Dallo spazio alle profondità del mare, il rapporto tra tecnologie aerospaziali e mondo subacqueo, comunicazioni, robotica, sensoristica e sistemi capaci di operare dove l'uomo arriva con difficoltà. Andrea Mascaretti, presidente dell'intergruppo parlamentare Space Economy, ci illustra i temi dell'incontro.
17: Le tecnologie che vanno sott'acqua sono quelle tipicamente robotiche, che ad esempio sono studiate per andare sulla Luna o su Marte, possono essere utilizzate anche sott'acqua. Tra 5 anni sono convinto che potremo sfruttare meglio le risorse minerarie che ci sono sott'acqua e soprattutto ci saranno nuovi sistemi di comunicazione che oggi non ci sono ancora e presumibilmente anche dei data center.
16: La preoccupazione però che iniziative del genere poi finiscano nell'ambito militare c'è.
17: Io credo che si parta dall'ambito militare e poi viene sfruttata in ambito civile. Il GPS, la navigazione satellitare, è stata studiata dagli americani dopo la Seconda Guerra Mondiale. Oggi non potremo fare nulla senza navigatori satellitari.
16: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
8: Voltiamo pagina. Il Consiglio delle Autonomie Locali, dopo la mancata certificazione da parte della Corte dei Conti dell'accordo precedente, ha dato parere positivo al rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente del comparto unico della Regione. È un passaggio che in questa fase ci conforta nella prosecuzione del percorso, ha detto l'assessore alle autonomie locali e funzione pubblica Pierpaolo Roberti al termine della riunione di ieri pomeriggio. L'organo era chiamato ad esprimersi sulla preintesa del contratto, molto simile sia sugli aumenti che sul welfare a quello bocciato. Il confronto con sindacati e istituti di rappresentanza degli enti locali continua in vista del nuovo passaggio alla Corte dei Conti.
9: Prima

0: Seduta d'aula per il Consiglio regionale dopo la pausa estiva. Dalle 10 question time. A seguire l'Assemblea esaminerà la variazione 5 al bilancio di previsione finanziaria 2026-2028 del Consiglio regionale e il rapporto sulla legislazione 2025. All'ordine del giorno ci sono anche una proposta di legge sulla disciplina delle modalità di presentazione dei progetti di legge e la loro pubblicazione e 3 mozioni. Una di patto per l'autonomia civica FVG riguarda la nomina di un commissario per l'attuazione delle politiche regionali di mitigazione e adattamento alla crisi climatica. La seconda del gruppo Fedriga Presidente sulla salvaguardia delle pro loco e degli enti del terzo settore. L'ultima della Lega sull'andamento dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
1: La Giunta Comunale di Udine intende chiedere alla Regione, nell'ambito della prossima concertazione, il finanziamento di 2 importanti progetti di rigenerazione urbana. Il primo, quello del Macello, il Comune chiederà 4,8 milioni di euro. L'amministrazione dispone già di 2 milioni, sempre di provenienza regionale, una dotazione che però senza la necessaria integrazione finanziaria non consente di dar seguito al progetto. Rimane quindi inutilizzabile. Il recupero permetterebbe di completare la riqualificazione di una vasta area dismessa nella quale, nonostante la presenza del Museo di Storia Naturale, si concentrano ancora episodi di emarginazione sociale, degrado e illegalità. L'altro intervento per il quale il Comune di Udine intende chiedere alla Regione finanziamento è quello per completare la viabilità del centro studi. Complessivamente il Comune chiederà 5 milioni e mezzo di euro.
0: Il comitato No IMEC promuove un presidio in piazza Ponterossa a Trieste dalle 18 in occasione dell'entrata in vigore del Trattato di Pace di Parigi che stabiliva la nascita del territorio libero demilitarizzato e dichiarato neutrale con Porto Franco e aperto. Il comitato ne rivendica l'applicazione e la continuità e non solo sul regime franco. Il progetto del corridoio IMEC con il rafforzamento del collegamento tra Trieste e il porto militare israeliano di Haifa, si legge nella nota, vuole tramutare Trieste nello scalo europeo di riferimento per Israele, mentre l'iniziativa dei Trimarium vuole integrare il porto di Trieste in un blocco antirusso che coinvolge tutta l'Europa centro-orientale, stretta tra l'Adriatico, il Baltico e il Mar Nero. Interverranno anche Aurelio Iuli, ex sindaco di Capodistria e attivista per la pace, e Massimo Marchini della Global Summit Flotilla Italia.
1: Trieste Trasporti comunica che il servizio del tram di Opicina è sospeso nelle giornate di oggi e domani per consentire di eseguire alcuni interventi di manutenzione meccanica e regolazione sull'impianto funicolare. L'interruzione, concordata con Comune e Regione per garantire la sicurezza del servizio, si rende necessaria di giorno per effettuare verifiche accurate su carri e componenti.
0: E ora una notizia di viabilità. Sulla A23 Udine-Tarvisio per lavori nelle gallerie, il tratto Pontebba confine di Stato verso l'Austria chiuderà dalle 22 di stasera fino alle 4 di domani mattina. Chiusi anche l'ingresso di Tarvisio Nord, l'area di servizio Fella Est e il parcheggio La Foresta Est. Deviati sulla statale SS13 i veicoli leggeri, sosta obbligatoria all'autoporto di Pontebba per i mezzi pesanti.
1: Nuove competenze green per guidare la transizione ecologica. La FT Kids Academy presenta oggi Circular Economy Specialist, il nuovo corso di alta formazione tecnica che prepara la figura di responsabile tecnico della gestione ambientale. L'appuntamento questa mattina a Trieste sarà un'occasione per mettere a confronto imprese, istituzioni e mondo della formazione rispondendo alla crescente richiesta di tecnici esperti in economia circolare, normative e recupero delle risorse.
0: E oggi l'Università di Udine ospita il convegno nazionale dedicato alla moria del kiwi, l'emergenza frutticola che ha già causato la perdita del 25% delle coltivazioni italiane. Dalle ore 9 nell'auditorium della Biblioteca Scientifica oltre 100 esperti si confronteranno sulle cause della malattia radicale e sulle prime strategie di contenimento sperimentate in campo dal progetto nazionale SOS Kiwi.
1: A Pordenone un nuovo polo culturale, la sede della casa editrice indipendente Biblioteca dell'Immagine con nuove

0: gli spazi, libreria e auditorium.
1: È un polo culturale aperto alla cittadinanza la nuova sede della Biblioteca dell'Immagine, casa editrice pordenonese indipendente da più di 40 anni. L'edificio in via Sclavons a Cordenons, nei suoi 500 metri quadri, ospita un magazzino di 80.000 libri, una piccola rivendita e un auditorium da 40 posti. Massimiliano Santarossa, amministratore delegato.
2: L'idea è quella di raggruppare tanti servizi culturali. Abbiamo un auditorium da 40 posti, dal quale partiranno tutte le nostre presentazioni degli autori, dai più grandi e famosi fino ai debuttanti più giovani. Poi abbiamo questo piccolo bookshop dove presentiamo i nostri libri nuovissimi, ma anche con una sezione di libri vecchi, introvabili. E abbiamo soprattutto concentrato tutti i magazzini che avevamo in Italia per riuscire a portare i nostri libri attraverso Ebi Distribuzione, che è la società collegata, anche nel più piccolo paesino del nord-est, perché per noi portare i libri nei paesi è un servizio. L'idea è portare i libri dove non ci sono.
1: La rete di distribuzione conta 230 punti vendita con risultati in crescita. La direttrice editoriale Katia Peruc.
3: La casa editrice conclude il primo semestre con un 50% in crescita e questi dati sono notevoli, ma sono anche frutto di un grande lavoro sul territorio. La casa editrice è una casa editrice radicata con una linea editoriale ben specifica, basata sulla storia del territorio, che fa in sì che i nostri autori ci amino e ci cerchino proprio per le peculiarità che portiamo loro nelle case.
1: In questa città che si prepara ad essere capitale della cultura, qual è il vostro contributo?
2: Una cosa che ci rende orgogliosissimi, per cui complimenti a tutti. E Edizioni Biblioteca dell'Immagine, però è una casa editrice indipendente, quindi ci tengo sempre a dirlo, noi non partecipiamo a nessun bando. Tuttavia per il 2027, come abbiamo sempre fatto, abbiamo tanti libri in uscita che riguardano anche Pordenone, tra cui una sorpresa che ancora non posso dire, ha a che fare col fumetto. Questo posso dirlo.
1: Pordenone, Natascia Gargano, TGR. Friuli Venezia Giulia.
0: A 10 anni esatti dal debutto, Orcolat 76 torna nel luogo che ne ospitò la prima rappresentazione. Scritto da Simone Cristicchi e Simona Orlando, con le musiche originali di Walter Sivilotti, lo spettacolo ripercorre i tragici eventi del terremoto del 76 e la successiva rinascita del Friuli attraverso ricordi e testimonianze, intrecciando realtà, sogno e speranza per il futuro. Accanto a Cristicchi saranno in scena la Friuli Venezia Giulia Orchestra e il coro del Friuli Venezia Giulia, diretti da Sivilotti, con gli interventi recitati di Anna Maria De Monte e quelli cantati di Francesca Gallo. Lo spettacolo comprende anche brani storici della canzone friulana di autori come Giorgio Ferigo, Dario Zampa e Ennio Zampa. Nel Duomo di Santa Maria Assunta di Gemona, questa sera alle 21, dopo l'appuntamento di questa sera, Orcolat 76 sarà ospite della stagione del circuito Earth, con una tournée di 5 date dal 20 al 24 ottobre alla Tisana, Sacile, Maniago, Grado e Artegna. Poi domenica 25 ottobre lo spettacolo andrà in scena al Teatro Rossetti di Trieste con una doppia replica.
4: Il Festival di Trieste, il faro della musica, propone oggi e domani il Festival nel Festival, promosso dalla Società dei Concerti di Trieste con la coorganizzazione del Comune, riesce ad abbinare valore culturale e richiamo turistico, integrando concerti nei luoghi storici e quotidiani della città. Percorsi per famiglie ed eccellenza tecnologica. La dimensione capillare del festival prende forma grazie ai giovani talenti del Conservatorio Tartini, protagonisti dei concerti House Music, ospitati in dimore private nel celebre Caffè San Marco, presso la sede regionale della RAI, Friuli Venezia Giulia, per la prima volta all'ITIS di Trieste. La giornata di oggi si apre alle 17 all'Auditorium della Casa della Musica con Piano Piano Forte Forte. Il recital solistico della pianista Ilivchenko, artista pluripremiata in concorsi internazionali, il suo programma spazierà da Mozart a Beethoven a Chopin. La musica poi proseguirà alle 18 all'auditorium della sede regionale RAI per il Friuli Venezia Giulia di Trieste, dove la pianista Elisa Fonda eseguirà per un pubblico da tutto esaurito un percorso virtuoso. Alle 19 nella sala Tartini del Conservatorio l'evento Jazz International, un concerto in simultanea globale che unisce Vienna, Tallinn, Trieste e la chitarra elettrica di Jack Sord a Tallinn.
0: Ultimo appuntamento di Armonie in Città, rassegna musicale curata dalla Fondazione Luigi Bon, Laura Ferro al violino, Xenia Maslo al pianoforte, con il programma Primavera Romantica alle 20:30 nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo a Paderno, in programma Beethoven, Clara Schumann, Johannes Brahms.
4: La nuova orchestra Ferruccio Busoni, diretta da Massimo Belli con il violinista Lucio Degani, terrà il terzo concerto del progetto Vivaldi Recorded, le quattro stagioni tra tradizione e innovazione, composizione classica e intelligenza artificiale, generativa a confronto, alle 18 nella Conference Hall dell'Area Science Park a Patriciano, Trieste.
0: E a Gorizia una nuova iniziativa che ha come palcoscenico gli autobus e che prende le mosse da Go 2025, capitale transfrontaliera della cultura.
5: Il trasporto pubblico è una delle connessioni più tangibili tra Gorizia e Nova Gorizia. Ogni giorno attraversa un confine che l'anno della capitale europea della cultura ha reso meno percepibile. Ora, con Artbus, sugli schermi degli autobus scorreranno immagini e progetti di Go 2025 affidati alla creatività dei giovani. Ivan Visintin.
6: L'idea base è un'idea di portiamo la cultura ai giovani, portiamola attraverso i contenuti multimediali, includiamola nei tempi, diciamo, morti, che ormai sono tempi vivi.
5: A presentare Artbus, Romina Cocina del JetGo, la presidente di APT Gorizia, Caterina Belletti, e il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. 5 video messi a disposizione dalle realtà culturali protagoniste di Go 2025, dalla danza di Odek a Borgo Cinema e Casa Rossa, fino al racconto dell'attrice goriziana Nora Gregor. A questi si aggiunge un collage del JECT che raccoglie anche quanto nato fuori dal programma ufficiale. Marta Riccardi.
7: Quello che volevamo anche comunicare con i video che abbiamo selezionato è una città che ha tanto da offrire, che, diciamo così, ha avuto un primo risveglio nel 2025, ma che non si arresta, non si ferma.
5: Gli autobus diventano così uno spazio dove far circolare non soltanto persone, ma anche ciò che Go 2025 ha prodotto, immagini, storie e un patrimonio che resta oltre l'anno della capitale. Tania Salerno.
8: Ci sono stati sicuramente moltissimi eventi organizzati e Gorizia c'è ancora presente, per questo per noi anche il nostro significato, il nostro motivo per cui abbiamo deciso di partecipare e creare questi progetti è proprio simboleggiare il fatto che questo è solo un inizio.
5: Artbus parte da qui con l'idea che questa possa essere soltanto una prima stagione. Gorizia, Andrei Marušić, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: E ora lo sport, il calcio, Serie A. L'Udinese ieri sera ha giocato al Meazza contro l'Inter ed ha perso per 5-3. I ragazzi di Runjic però sono usciti dal San Siro a testa alta.
9: L'Inter batte con merito per 5-3 al Meazza l'Udinese, che però non ha sfigurato. I friulani addirittura nel primo tempo avevano un doppio vantaggio sui padroni di casa, campioni d'Italia. Il primo gol dell'Udinese al nono è stato segnato da Benquà di testa dopo un traversone a rientrare dalla destra di Unai Gomez. L'illusorio raddoppio 5 minuti dopo con Ekelkamp. Davis ruba palla, passa a Ekelkamp che scappa a Zielinski e batte Martinez. Poi l'Inter si ricorda di essere l'Inter. Il primo gol dei nerazzurri al 26esimo, il brasiliano Carlos Augusto ruba palla e tira un sinistro di collo pieno. Nulla da fare per Okoye. Il pareggio subito dopo, al 32esimo, Diouf ruba un pallone, Esposito a Thuram che serve all'azzurro Barella che prima inciampa, poi si rialza e segna. I campioni d'Italia passano in vantaggio nel secondo tempo al 57esimo, corsa di Diouf sulla destra dal fondo per Thuram che con il destro tira verso il palo più lontano. La quarta rete nerazzurra al 67esimo di Esposito che sfrutta un passaggio smarcante di prima di Zielinski. Esposito stoppa e di destro batte Okoye. Il quinto gol dei padroni di casa al 79esimo. Boni prima si fa respingere un tiro da Okoye, poi però sul secondo tentativo segna con il sinistro. Al 91esimo la rete che salva l'onore dei friulani, traversone lungo, Baio stoppa di petto, il pallone arriva a Guaye che con una sforbiciata prende in controtempo Martinez.
0: Ed è lutto nella pallacanestro, è morto Gianfranco Pieri, uno dei cestisti italiani più forti di sempre, nato nel 1937 a Trieste, è stato uno dei primi playmaker moderni del gioco dal 1955 al 68, giocò con l'allora Simmental Milano vincendo 9 scudetti e una Coppa dei Campioni. In nazionale è arrivato a 63 presenze e 526 punti segnati, portato a Milano da Rubini. Passò il testimone a un altro triestino, Giulio Iellini, prima di chiudere la carriera a Gorizia.
10: Rassegna stampa.
4: Il Piccolo di Trieste titola «Treni fermi lunedì di passione, ennesimo guasto elettrico sulla linea Trieste-Venezia, tutto bloccato dalle 7 di ieri mattina. Migliaia di passeggeri inferociti in Piazza Libertà e a Monfalcone. Altro stop analogo 5 giorni fa. Dai regionali alle Frecce tutto fermo sui binari dalle 7 fino alle 13, cancellati 20 treni, altri 22 in pesante ritardo. Migliaia di viaggiatori coinvolti lungo la linea per Venezia. La corsa ai bus sostitutivi, forti disagi anche a Monfalcone. Fotonotizia al centro pagina Villa Kosulic, di oltraggio in oltraggio. Ora i ladri la

0: in piazza Ponte Rosso, arrivati al martedì erano già secchi e piegati dalla bora.
1: Protezione civile, servono norme adeguate. Il titolo di apertura del Messaggero Veneto di Udine torna sulla questione delle responsabilità penali degli amministratori locali nella gestione dei volontari. Se ne è parlato anche a Tolmezzo, dove ieri vigili del fuoco, alpini, appunto protezione civile, sono stati premiati nel 50° anniversario del terremoto del Friuli. Di spalla la cronaca, l'investimento mortale dell'altra notte alla Tisana, morta una donna, grave il marito. Sotto la quiete chiude la residenza ai Faggi di Udine, problematiche strutturali e di sicurezza, gli anziani presenti, 3 e i profughi ucraini, 27 saranno trasferiti altrove. Il tema apre la cronaca cittadina. Ancora in prima, malore in bici muore un dirigente della regione, Walter Colussa, lavorava per il servizio caccia e risorse ittiche, lo ha trovato un residente della zona di Castelmonte al termine dell'annuale pellegrinaggio al santuario. A centro pagina il calcio, l'Udinese brucia un doppio vantaggio, l'Inter la prende subito, poi dilaga fino al 5-3. Terremoto, omaggio al modello, titola anche il Gazzettino del Friuli. Poi il presunto patto di Tony Salmè, decide adesso il GIP, 90 giorni per sciogliere la riserva, ne abbiamo parlato in un servizio, anche qui il calcio a centro pagina. Di spalla l'investimento di La Tisana, le aggressioni ai sanitari che chiedono più tutele. Sotto una notizia di politica, Fontanini si dimette dal Consiglio Comunale di Udine mercoledì, spiegherà le ragioni.
0: Anche il piccolo di Gorizia e Monfalcone apre sull'ennesimo guasto elettrico sulla linea ferroviaria Trieste-Venezia. Migliaia di passeggeri inferociti, altro stop analogo 5 giorni fa. Fotonotizia al centro pagina, Gusti stavolta attraverserà la frontiera, stand enogastronomici pure all'Epicenter. E in primo piano vediamo la mappa di Gusti di frontiera durante la conferenza stampa che ha svelato lo sconfinamento a Nova Gorizia. La kermesse culinaria si svolgerà dal 24 al 27 settembre con oltre 300 stand e 17 aree tematiche. Nelle cronache grude la Fincantieri, oggi l'arrivo via mare della gemella Goliath, le gru su rotaia destinate a mandare in pensione quella a cavalletto. Ingresso in porto dopo le 8:15, lo sbarco alle 11:45.
1: Scuole, cantieri, caos in centro, titolo di apertura del Gazzettino di Pordenone, ripartono le lezioni, la città diventa un ingorgo, l'appello degli istituti, usate la bici per venire in classe. Nella fotonotizia, Pordenone legge si illumina, svelate le arene del festival, poi la cronaca, colpi di spranga per rubare sigarette e filtrini. Di spalla la grande crisi, Electrolux si ferma, si tratta per un incontro con Mattarella durante Pordenone legge, 8 ore di sciopero oggi, manifestazione nazionale a Cerreto d'Esi nelle Marche, sotto furto di gasolio con beffa, devo anche pagarci le tasse, dice un imprenditore residente a Barcis, il furto in un'azienda agricola in Veneto. Sull'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto, la manifestazione dei lavoratori Electrolux di Porcia nelle Marche, anche qui la spaccata notturna in tabaccheria, da Rovedredo la storia, trova 3.000 euro, li restituisce, ma alla fine finiscono all'uomo che li aveva ritrovati perché non sono stati reclamati. Ad aprire la cronaca cittadina, la sicurezza rafforzata in città per Pordenone legge, si parte con rush, di domenica arriva il presidente della Repubblica Mattarella.
0: E ora qualche appuntamento. Il regista Andrea Pallaoro torna in regione per presentare The Echo Chamber, film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, nato dall'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Pallaoro incontrerà il pubblico del Visionario di Udine allo spettacolo delle 19 e quello di Cinema Zero di Pordenone dopo la proiezione delle 21.
1: Cambiare le storie, percorso annuale di inclusione e rigenerazione di Damatra Onlus, propone il laboratorio intergenerazionale il raccolto Sgranare, Sgranare, Ancora Sgranare. L'incontro gratuito vedrà bambini, giovani e anziani collaborare a un rituale antico, la pulizia, la sgranatura, l'essiccazione e la catalogazione dei semi, fondendolo con l'origami, l'arte tradizionale giapponese di piegare la carta, dalle 17 negli spazi del polo culturale di Ciase di Cattine a Villalta di Fagagna.
0: Tornano gli incontri di allenamento pensati per gli over 70 e dedicati alla promozione del benessere

0: la qualità della vita e dell'invecchiamento attivo. L'iniziativa è promossa sempre dal servizio sociale dei comuni nell'ambito territoriale della Carnia. Presentazione oggi alla CASO a Rigulat alle 14.30 e domani al centro di aggregazione all'Auser Alto Friuli di Comeglians.
1: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio, a seguire WFVD sui 25 anni di eventi della motostaffetta friulana. Alle 11.19 l'appuntamento con Radar Estate sulle fake news scientifiche, poi viaggio verso il centro della Terra per parlare di grotte. Alle 11.55 andrà in onda In Valigia, i programmi regionali riprendono poi alle 14. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio regionale, in regia Mauro Ciccarelli e Carlo Morelli, in redazione ha collaborato Matteo Bazzi, da Giulia Magro e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'automobile CAB di Trieste, buongiorno da Roberta Barluzzi. Cielo sereno, poco nuvoloso, caratterizza oggi il tempo, mentre la circolazione veicolare è già piuttosto sostenuta sulla rete autostradale, in particolare sulla A4 Trieste-Venezia. Segnaliamo code per traffico intenso in direzione di Trieste tra la Tisana e San Stino di Livenza, a cavallo di Portogruaro, rallentamenti anche sul tratto precedente, quindi tra Portogruaro e tra Portogruaro e San Stino, e poi tra San Stino di Livenza e Cessalto. Sulla A23 Alpe Adria proseguono i lavori notturni, dalle 22 di questa sera alle 4 di domani mattina verrà chiuso il tratto compreso tra Pontebba e il confine di Stato solo in direzione nord, chiuso di conseguenza anche lo svincolo di entrata di Tarvisio Nord, il traffico sarà deviato sulla statale 13 e Pontebbana. Segnaliamo poi sul raccordo RA13 la diramazione, il collegamento tra la 4 e Trieste, un restringimento tra Fernetti e Trebiciano per chi viaggia in direzione Trieste. La galleria Carso inoltre rimane chiusa in direzione Trieste, c'è quindi il traffico deviato sulla 202D all'altezza di Padrisciano per rientrare sul tratto A all'altezza di Cattinara. Segnaliamo poi sul tratto A Settiana-Rabuiese uno scambio di carreggiata all'altezza della galleria Monte d'Oro, chiusa la direzione per Venezia e Trieste, si viaggia a doppio senso di marcia in quella per Rabuiese e la Slovenia. Ancora lavori lungo la viabilità ordinaria, tra questi segnaliamo i più recenti sulla statale 14 della Venezia Giulia, nel comune di San Giorgio di Nogaro e in quello di San Canzian di Sonzo ci sono dei transiti a senso unico alternato solo nella fascia oraria diurna tra le 8.30 e le 17. Analoga limitazione sulla strada regionale 351 di Cervignano, e anche qui solo durante il giorno. E poi ricordiamo sulla statale 13 Pontebbana ci sono lavori in più punti con sensi unici alternati nel comune di Codroipo, in quello di Tavagnacco, quindi sulla tangenziale ovest di Udine, nel comune di Pontebba e nel comune di Malborghetto Valbruna. Infine sulla statale 52 Carnica abbiamo una deviazione che permane nel comune di Villa Santina con traffico deviato su viabilità comunale secondo indicazioni sul posto. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo il notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: In collaborazione con il CIS.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.it.

0: mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Piacerebbe studiare, ma pensi di non poterlo fare? Il lavoro, la famiglia, la distanza da un grande ateneo? Con EduNext non devi più scegliere. 35 università italiane, 45 corsi di laurea e circa 40 corsi post laurea. Con un modello che unisce didattica online e momenti in presenza. Percorsi di studio progettati per adattarsi alla tua vita. Le iscrizioni per l'anno accademico 26-27 sono aperte. Scopri i corsi su edunext.eu.
6: La Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Trump, Chelsea di Mosca e Kiev allo stop ad attacchi su infrastrutture energetiche, Zelensky chiede garanzie, Putin tace, nuovi raid nella notte, cacciato, abbattono un drone sui cieli lituani. Borse giù, petrolio e carburanti su, ancora rincari dopo la chiusura dell'oleodotto saudita che aggira Hormuz, colpito dagli Houthi, greggio a $110 al barile. Legge elettorale, oggi il voto finale del Senato, poi il testo tornerà alla Camera, scontro, maggioranza, opposizioni anche sull'aumento delle firme per presentare nuove liste. La tassa europea di 3 euro sui pacchi di valore inferiore ai 150 euro frena la valanga di merci dalla Cina, al GR dall'Agenzia delle Dogane un primo bilancio. L'addio a Emma Bonino alle 12.30 in Campidoglio, i funerali laici di Stato, ci saranno il presidente Mattarella e la premier Meloni. Dal caldo al gelo, anche autunno e inverno saranno all'insegna di sbalzi ed anomalie climatiche, effetti a catena del riscaldamento globale, le previsioni del climatologo del CNR. Non chiamatelo semplicemente concerto, gli Oasis confermano le uniche tappe italiane del loro tour, 29 e 30 luglio a Roma, e sarà l'evento musicale del 2027, già partita la corsa ai biglietti. Calcio verso il big match, Inter e Roma sempre a punteggio pieno, e sabato lo scontro diretto all'Olimpico, nei posticipi della quarta giornata vince anche il Como. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque resta l'allarme dei rincari di carburanti legati alle crisi internazionali in atto. A tal proposito Trump annuncia un accordo tra Russia e Ucraina per uno stop agli attacchi reciproci sugli impianti energetici, ma il capo della Casa Bianca torna ad attaccare anche i big dell'intelligenza artificiale che hanno lanciato l'allarme chiedendo di

0: rallentare lo sviluppo del settore. Sentiamo l'inviata.
1: Chi frena la corsa al progresso è un cospirazionista, di più un traditore. Donald Trump fa una scelta di campo nettissima in tema di intelligenza artificiale e si scaglia contro i ricercatori e gli amministratori delegati delle aziende di AI che cominciano a spaventarsi davanti allo scenario, per nulla remoto, di una tecnologia che prenda il sopravvento sull'uomo. Bufale per il tycoon, esattamente come quelle sui cambiamenti climatici. Tant'è che proprio ieri l'amministrazione ha smantellato uno dei capisaldi delle politiche ambientaliste degli ultimi anni e eliminato i limiti alle emissioni di anidride carbonica delle centrali alimentate a carbone e gas. Una decisione, secondo la Casa Bianca, che consentirà agli americani di risparmiare sulle bollette. L'aumento dei prezzi preoccupa e non poco il presidente, soprattutto quello relativo a diesel e benzina. Tutta colpa della guerra russo-ucraina, scrive, non del conflitto in Iran, e annuncia che Kiev e Mosca sono d'accordo a non attaccare più i rispettivi impianti energetici. Ma Zelensky si mostra cauto e il Cremlino evita di confermare. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
0: Scetticismo di Mosca e Kiev dunque, che continuano ad attaccarsi reciprocamente prendendo di mira proprio le infrastrutture energetiche.
2: Sul campo non si colgono indizi che inducano a pensare che Ucraina e Russia abbiano raggiunto un accordo, al contrario. Secondo fonti russe, l'Ucraina colpisce un impianto petrolchimico nella regione di Samara, Mosca centra un magazzino e una stazione di rifornimento di carburanti a Kiev e al di là delle smentite sul terreno affidate agli ordigni, né Mosca né Kiev confermano ufficialmente l'accordo. Zelensky, guardingo, scettico, generico, afferma che se gli Stati Uniti riusciranno a ottenere dalla Russia una reale volontà di porre fine alla guerra, Kiev adotterà le proprie misure di de-escalation. Il Cremlino tace. Secondo il Financial Times, Russia e Ucraina avrebbero avviato dei colloqui, ma Putin sarebbe riluttante a cessare gli attacchi sul settore energetico alle porte dell'inverno e ad abbandonare la strategia del buio e del freddo che Mosca inaugura in ottobre, sin dal primo anno di guerra, per piegare la volontà di resistenza della popolazione dell'Ucraina, i cui arsenali non posseggono un numero sufficiente di intercettori per contrastare la minaccia dei missili delle forze di invasione di Mosca. E sul fianco orientale della NATO, in Lituania ancora una volta si alzano in volo i caccia dell'Alleanza e intercettano un drone. Nello spazio aereo di Vilnius, le autorità lituane non specificano l'origine dell'ordigno, non accusano direttamente la Russia. Enzo Arcieri, GR1.
0: E c'è tensione anche sul fronte medio orientale, 13 civili feriti negli ultimi attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro il sud dell'Arabia Saudita, denunciano fonti di Riyadh. Nel Mar Rosso continua invece l'avanzata delle milizie alleate dell'Iran, che hanno preso il controllo dello stretto di Bab al-Mandeb, passaggio strategico nelle rotte commerciali verso il canale di Suez. Intanto un rapporto dell'ispettore generale del Pentagono conferma la carenza di munizioni provocata dalla guerra contro Teheran, smentendo le rassicurazioni della Casa Bianca. E le crisi internazionali si riverberano sui mercati, borse asiatiche in rosso nella notte, quotazioni del greggio a $110 al barile, in rialzo dunque dopo la chiusura in negativo ieri delle piazze finanziarie europee e americane. Milano, la peggiore, ha lasciato sul terreno l'1,68%, particolarmente colpito il settore energetico. Per quanto riguarda i costi della benzina, supera in media i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio vola oltre i 2,21. E torniamo alla guerra russo-ucraina. Al centro della plenaria anche di Strasburgo, a Bruxelles invece, gli ambasciatori dei paesi europei hanno prorogato di una settimana le sanzioni contro il Cremlino. L'inviata.
3: Il COREPER, Comitato dei rappresentanti permanenti dei governi dei 27 presso l'Unione Europea, proroga le sanzioni contro Mosca fino al 22 settembre. Una sola settimana, ma dovrebbe permettere un attento esame delle proposte di rinnovo delle misure. Mentre la preoccupazione che la guerra ibrida in cui l'Europa è coinvolta si trasformi in un'escalation con la Russia serpeggia anche nei corridoi delle istituzioni dell'Unione ed è tra i temi più sentiti anche della plenaria in corso qui a Strasburgo. L'alta rappresentante della politica estera di Bruxelles, Callas, si scaglia contro il Cremlino dopo l'attacco russo al treno passeggeri ucraino a pochi metri dal confine polacco di due giorni fa. È un messaggio per dissuadere i governi occidentali dal sostenere l'Ucraina. Non dobbiamo avere paura, dice. Per il segretario generale NATO, l'attacco al treno dimostra che Putin è disperato. Così Rutte, che incita all'unità dei paesi del patto atlantico e di condivisione con i valori europei, parla anche il premier canadese Kearney. Giovedì terrà un discorso all'Europarlamento. Il suo progetto di avvicinare Canada ed Europa con alleanze strategiche offre una sponda a Bruxelles. Da Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
0: Le elezioni in Svezia, ancora incerto il risultato definitivo in attesa dello spoglio dei voti per corrispondenza. Il centro-sinistra al momento in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra, ma una coalizione guidata dal Partito Socialdemocratico per

0: resta solo sulla carta, visto le divisioni sul fronte progressista. Il premier uscente Ulf Christensen, leader dei moderati, al momento non riconosce la vittoria al campo avversario. Il conteggio definitivo dei voti a distanza è atteso per domani. E la Corte Suprema americana ha bocciato le restrizioni che il presidente Trump voleva imporre sul voto per corrispondenza nelle elezioni di metà mandato a novembre. La Casa Bianca aveva ordinato ai singoli stati di compilare un elenco di tutti gli elettori intenzionati a ricevere la scheda elettorale a domicilio. Una procedura incostituzionale, peraltro difficile da attuare, secondo la Corte Suprema. Torniamo in Medio Oriente, precisamente in Israele, dove il governo attacca NASA, il documentario su Gaza realizzato da autori israeliani.
1: La controversia sul documentario NASA, nata alla mostra del cinema di Venezia, diventa in Israele una questione di lealtà allo Stato e di sicurezza nazionale, irrompendo nella campagna elettorale. Per il premier Netanyahu è un'intollerabile istigazione antisemita. L'esercito ha contestato le testimonianze raccolte nel film, bollandole come false, ma contemporaneamente ha aperto un'indagine per divulgazione di materiale classificato. Il Likud, partito di Netanyahu, ha chiesto ad Eisenkot, suo principale sfidante alle urne, di stracciare ogni possibile accordo post voto con i laburisti, una delle formazioni minori dell'opposizione, che ha definito un bene l'esistenza di critica alla condotta dell'esercito. Sempre il Likud si è scagliato contro il presidente dell'associazione dei registi, candidato nella lista di Eisenkot, accusandolo di non aver impedito la diffusione del documentario. I politici israeliani ci attaccano e negano quanto abbiamo raccontato, dice il regista Yuval Avram, ma i militari che hanno testimoniato hanno scelto di farlo in ebraico perché vogliono che gli israeliani ascoltino ciò che è stato fatto a Gaza. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Alle 8:09 in punto, la legge elettorale, terminato al Senato l'esame degli emendamenti, oggi atteso il via libera finale, poi il testo tornerà alla Camera.
2: Nessuna modifica, la maggioranza si prepara al voto con l'obiettivo di approvare lo stesso testo in tempi brevi anche alla Camera e non escludendo l'ipotesi fiducia. D'altra parte, sull'impianto della legge elettorale, sintetizzato così dal capogruppo di Fratelli d'Italia Lucio Malan, il centrodestra non ha dubbi.
3: Chi vince ha la maggioranza per governare, questo è un fatto abbastanza semplice, dunque chi perde le elezioni non dovrebbe andare al governo.
2: Orientamento ormai definito anche sulle preferenze e sull'aumento delle firme necessarie per le nuove liste, una misura che porta Progetto Civico di Alessandro Onorato a manifestare di fronte a Palazzo Madama, con lui Rifondazione Comunista, ugualmente colpita dal provvedimento, e in segno di solidarietà molti esponenti delle opposizioni. Meloni è entrata in Parlamento con 40.000 firme, ricorda dai 5 Stelle Giuseppe Conte, ora ne chiede 400.000.
4: Non è così che si difendono i valori democratici, così si difende solo la casta che già siede al Parlamento.
2: I progressisti già annunciano ricorsi alla Consulta contro un testo che dicono serve solo a evitare la sconfitta della maggioranza e, con i capilista bloccati, impedisce agli elettori di scegliere. Lucio Bondi, GR1.
0: Ex Ilva ha terminato questa mattina lo sciopero dei lavoratori dell'indotto a Taranto. Ieri l'assemblea davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Domani l'incontro a Roma con il governo sul futuro dell'acciaieria, dopo che sono partite le lettere di licenziamento per i 2.500 lavoratori dell'indotto e la conferma dello stop dell'area a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano. Obiettivo raggiunto, la tassa comunitaria sui piccoli pacchi provenienti da paesi extraeuropei ha frenato la valanga di merci in arrivo soprattutto dalla Cina. Introdotta il 1 luglio, 3 euro per spedizioni di valore inferiore ai 150, aveva come finalità proprio quella di eliminare una vecchia esenzione doganale che di fatto finiva per avvantaggiare i colossi dell'e-commerce asiatico a basso prezzo. La nostra intervista a Sergio Gallo, direttore della sezione antifrode dell'Agenzia delle Dogane.
5: Dal 1 luglio il calo che abbiamo registrato è di circa il 39%, in linea anche con altri paesi dell'Unione Europea. Il prezzo complessivo del dazio in questo bimestre luglio-agosto è stato di circa 83 milioni di euro, con una tassazione media per ogni spedizione di circa 8,66 euro.
6: Sono cambiati in questi 2 mesi i comportamenti di acquisto o di vendita online per i pacchi sotto i 150 euro di valore?
5: Non tanto dal punto di vista degli acquirenti, domanda dal punto di vista degli operatori economici che si sono attrezzati per cercare di accorpare i prodotti da spedire di sotto le 150 euro.
7: Ci sono furbetti sia tra chi compra sia tra chi spedisce.

0: colpisce, diciamo, nel 98% dei casi dalla Cina?
1: Questo dazio colpisce la categoria merceologica, e quindi se nel pacco ci sono più prodotti appartenenti a categorie merceologiche differenti, ovviamente il dazio si moltiplica, e quindi il rischio è quello di classificare sotto un'unica unità merceologica prodotti che hanno natura differente.
0: Amalia Carosi, GR1.
2: Si chiude la prima fase dell'offerta pubblica di acquisto e scambio di TIM Composte al 66,6% del gruppo, lo ha sottolineato l'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Delfante, ricordando che gli azionisti della società di telecomunicazioni hanno tempo fino al 25 settembre per aderire. Sentiamolo.
3: Arriveremo al 25, ultimo giorno dopo quella data lì, pagheremo, quindi chiuderemo la partita e ci troveremo ad una percentuale che insomma sarà ampiamente di controllo, e partiranno le attività di integrazione delle due aziende.
2: Questa era Radio 1, siamo alla cronaca con l'incubo vissuto da una giovane di 22 anni in provincia di Napoli, adescata sui social, è stata sequestrata e violentata per ore in una cantina, arrestato un 26enne.
4: Con un termosifone ha bloccato la porta della cantina di un palazzo di Castellammare di Stabia, dove l'aveva attirata con l'inganno, le ha tolto di mano il cellulare con la scusa di usarlo per fare luce nel buio di quell'anfratto, e poi sono iniziate le violenze brutali durate oltre 3 ore. È un racconto da brividi quello reso da una ragazza di 22 anni. I fatti risalgono alla notte tra il 2 agosto e il 3 agosto scorsi. Inutili le sue suppliche. Il suo aggressore le ha stretto le mani intorno al collo, quasi soffocandola. Le minacce: io stasera ti uccido. Un mese di indagini poi la svolta. I carabinieri hanno arrestato Romolo Russo, 26 anni. I due si erano conosciuti sui social. Prima uno scambio di messaggi, poi un appuntamento fissato per la mattina del 2 agosto. Il giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza di arresto sottolinea la gravità dei comportamenti, la pericolosità sociale dell'indagato e il concreto rischio di reiterazione dei reati. Russo è accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A confermare il racconto della vittima i referti medici ospedalieri, i rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria e le testimonianze delle persone con le quali la ragazza si era confidata. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Nel Regno Unito un caso analogo a quello di Gisèle Pelicot. In Francia un 60enne ha ammesso di aver drogato, stuprato e filmato a sua insaputa la moglie per più di 20 anni.
5: 18 minuti per confessare davanti alla corte di Manchester di aver ripetutamente abusato e violentato la moglie, somministrando le droghe, di aver diffuso le sue immagini intime senza il suo consenso. L'uomo, il cui nome non è stato divulgato per tutelare la sua vittima, si è dichiarato colpevole di tutti i 60 capi di imputazione che gli sono contestati. Le violenze sono avvenute fra il 2004 e lo scorso ottobre, quando l'uomo è stato arrestato. Altri 12 uomini dai 28 ai 70 anni sono accusati di aver abusato della donna a partire dal 2018 davanti agli occhi del marito. Si sono dichiarati non colpevoli. Solo un 13esimo avrebbe ammesso le violenze. La donna ha ascoltato in aula in prima fila, sostenuta dai familiari. Il processo che sta scioccando il Regno Unito ricorda il caso di Gisèle Pelicot, la donna francese che ha trovato il coraggio di denunciare il marito che per anni, tenendola sotto l'effetto di droghe, l'ha costretta a subire stupri da diversi uomini. Alba Arcuri, GR1.
2: A Roma una donna di 50 anni è stata ferita lievemente ad un braccio da un proiettile probabilmente esploso da un'arma d'aria compressa. Stava camminando in via della Giuliana, poco distante dal Vaticano. Lo sparo forse è partito da una finestra. Nei giorni scorsi altre donne sarebbero state prese di mira nella stessa zona. Indagano i carabinieri. Resta in carcere Mario Roggero, il gioielliere 72enne di Cuneo, condannato in via definitiva per l'omicidio di due rapinatori che avevano assaltato il suo negozio nel 2021.
6: No al differimento, ovvero alla sospensione della pena, è la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino, che dunque respinge la richiesta avanzata dal legale di Mario Roggero, che in carcere sconta 14 anni e 9 mesi per aver ucciso, subito dopo una rapina alla sua gioielleria in provincia di Cuneo, due malviventi e averne ferito un terzo. Il differimento era stato chiesto in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia a Roggero dal suo difensore. Ipotesi residuale, pochissimi precedenti, secondo il Tribunale, che ricorda come la vicenda resti estremamente divisiva anche a livello di opinione pubblica, rilevando che se da una parte nell'azione di Roggero è esclusa la legittima difesa, dall'altra non si può misurare, aperte virgolette, con la precisione di un bilancino

0: da farmacista la reazione di una persona ingiustamente aggredita e dunque, aggiungono i giudici, proprio per queste ragioni contrapposte, nulla legittima un intervento sospensivo della pena, lasciando quindi alla decisione del Quirinale l'eventuale modifica della situazione attuale. Bruno Sokolovic, GR1.
1: L'ultimo saluto è Emma Bonino, chiusa la Camera Ardente. Oggi alle 12:30 funerali di Stato, ci saranno anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ieri sera in piazza del Campidoglio a Roma una veglia civile in ricordo.
2: In aria sventolano rose rosse, vengono aperte bandiere dell'Europa, applausi e momenti di commozione in piazza del Campidoglio. Alcune centinaia di militanti, simpatizzanti, leader di partito e persone comuni si sono ritrovati per questa veglia laica in ricordo di Emma Bonino.
3: Perché è un simbolo di resistenza e di valori reali, la porteremo sempre nel nostro cuore.
2: Molti gli interventi per ricordarla, i leader del centrosinistra, la comunità di Più Europa, un commosso Marco Cappato, ma anche Roberto Saviano, Luciana Castellina, Luigi Manconi. Dallo schermo passano le immagini della sua lunghissima carriera politica. Le parole che risuonano nella piazza non lasciano nessuno indifferente.
4: A me è stato detto di tutto in questi 40 anni, che ero troppo donna per fare politica, troppo giovane per fare sul serio, troppo radicale perché difendevo i diritti. Siate troppo, continuate voi ad avere troppi sogni, troppi esigenze, troppe curiosità.
2: Da Piazza del Campidoglio, Roma, sogna. Federico Mello, GR1.
1: 20 anni fa la morte di Oriana Fallaci, tante le iniziative per ricordare la grande giornalista e scrittrice. Firenze, la sua città, le dedica un giardino nell'area davanti alla Fortezza d'Abasso, già intitolata a suo nome. Previsti anche convegni e mostre su Re 3 il primo pomeriggio e stasera su Rai Storia, raccontare Oriana Fallaci, il programma Passato e Presente. Le altalene del meteo, dopo l'estate più rovente di sempre, ci aspetta con ogni probabilità un inverno all'insegna delle anomalie climatiche, dal caldo al gelo.
5: Manca una settimana all'autunno, ma l'afa imperversa ancora su gran parte dell'Italia con temperature oltre 30 gradi. Il riscaldamento globale impatta anche su El Niño, rendendo più potente questo fenomeno ciclico che aumenta la temperatura delle acque superficiali del Pacifico e innesca dirompenti effetti a catena. Il Centro Europeo sul Clima azzarda una previsione per l'inverno: anomalie bariche estreme, con temperature superiori alla media, ma ondate polari sul continente. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
6: El Niño potrebbe portare, insieme alla fusione dei ghiacci del Polo Nord, ha un'instabilità del cosiddetto vortice polare. Quindi è probabile che in quest'inverno arrivino delle ondate, cosiddette sciabolate artiche, di freddo.
5: Caldo e freddo estremi sono le due facce del cambiamento climatico.
6: Uno pensa che col riscaldamento globale non ci siano più eventi freddi. Questo non è vero, perché la temperatura aumenta, ma aumenta anche la variabilità.
5: Che fare?
6: Adattarci a questi eventi di caldo estremo, ma anche di freddo e precipitazioni violente. Dobbiamo anche fermare il riscaldamento globale, diminuendo le nostre emissioni di gas serra, da combustioni fossili, da deforestazione e da agricoltura non sostenibile.
5: Francesca Fornario, GR1.
1: A Los Angeles ora per la notte degli Emmy, molte conferme e poche sorprese nella cerimonia che, come ogni anno, premia le migliori produzioni TV degli Stati Uniti e del mondo. Per la migliore serie drammatica ha vinto di nuovo The Pitt, ambientata in un ospedale di Pittsburgh, già a rivelazione un anno fa. Widdowsbay trionfa come commedia. Grande emozione, standing ovation all'assegnazione del Bob Human Humanitarian Award.
7: We are honored to present the 2026 Bob Hope Humanitarian Award to Michael J. Fox.
1: A Michael J. Fox ha commosso la platea arrivando sul palco in carrozzina. Il premio alla sua fondazione per la ricerca sul Parkinson, malattia che lo ha colpito quando aveva solo 29 anni. Attesa finita per i fan degli Oasis, i fratelli Gallagher hanno finalmente confermato le tappe del tour 2027. Si parte da Glasgow il 21 maggio, poi 11 concerti da 60.000 persone a sera nella loro Manchester, a seguire Monaco, Barcellona, Parigi fino a Boston e Las Vegas, passando per Roma. Le uniche due date italiane saranno allo Stadio Olimpico.
8: Dopo un periodo di riflessione, la forza culturale pop più dannosa della storia recente britannica si è dichiarata pronta a tornare e a risollevare il morale della gente. Con queste parole gli Oasis hanno confermato i due concerti italiani allo Stadio di Roma, ma contrariamente a quanto trapelato nei giorni scorsi non saranno il 24 e il 25 luglio. Le date del ritorno nel nostro paese a 18 anni dal loro ultimo concerto a Firenze saranno il 29 e il 30 luglio 2027. Uno dei tanti colpi di scena dei fratelli Gallagher, che avevano diffuso in rete diversi indizi, dal video con una coppia in Vespa tra i vicoli di Trastevere al logo Oasis realizzato con droni luminosi e apparso sullo Stadio Olimpico. Ora comincia un'altra attesa, quella dei biglietti. Saranno in vendita dal 25 al 27 settembre, ma sarà necessario registrarsi al link indicato nel post sui social entro le 17 del 17 settembre. Per quelli che non ci riusciranno, non resta che consolarsi per il momento con il documentario sulla loro reunion, Don't Look Back in Anger, in questi giorni al cinema. Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Le 8:22 minuti, tra poco la seconda parte di Radio Anch'io con Giorgio Zanchini, che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
9: Salvatore, buongiorno a te e a chi ci sta ascoltando. Che cosa succede sull'intelligenza artificiale? Cerchiamo di spiegarlo. L'allarme di Amodei, Trump che dice ci penso io, la Cina sospettosa, e insomma, capire un po' quello che accade.
1: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Massimo Vasciaveo, Luciano Pecoraro, da Salvatore Sabatino. Buon proseguimento da ascolto e di giornata. Vi lascio la pagina sportiva e GR torna con voi come sempre alle 9.
10: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
13: Non fartela scappare.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
17: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
16: E tutte quelle persone nella foto?
17: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
16: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
18: GR1 Sport.
19: Guido Ordoni al microfono. 4 su 4 in campionato. Inter e Roma calano il poker di successi consecutivi, restano in testa a punteggio pieno e si preparano ora al più che mai atteso scontro diretto di sabato pomeriggio all'Olimpico. Cominciamo dai nerazzurri, campioni in carica, ancora di rimonta a San Siro, come già accaduto contro il Napoli. Concedono ben due reti, poi l'impetuoso risveglio. Il nostro inviato.
20: Prima del riepilogo dei marcatori, 8 reti segnate nella sfida tra Inter e Udinese, con i nerazzurri che hanno vinto 5-3, il senso della partita stessa, con un Inter che inizia a basso ritmo, poi però riesce ad esondare grazie alla sua potenza, alla sua forza, e guarda con ottimismo al futuro, in particolare a sabato, la sfida dello Stadio Olimpico contro la Roma, con cui condivide il primato. Così Cristian Chivu.
21: Sono due squadre a punteggio pieno, sono due squadre che hanno un inizio del campionato buono, consapevole credo tutte e due che si possa migliorare.
20: 13 gol fatti, 5 subiti contro i 12 gol fatti dalla Roma

0: l'unico però subito dalla formazione giallorossa. L'Udinese deve pensare a se stessa, 4 punti in 4 partite sono assai pochi, questo il rammarico del suo tecnico Runajic. Da rivedere la squadra bianconera friulana. Nel finale, come promesso, il riepilogo delle reti, avanti l'Udinese con Akamua e poi Kelekamp 2-0, il pareggio nell'1-2 di Carlos Augusto e Barella, e poi nella ripresa prima Thuram e poi Pi Esposito ed infine Bonny, la rete del 3-5 di Guyot. Il sigillo finale a questa partita di San Siro Milano, collaborazione tecnica di Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
1: Ancora prima nel tardo pomeriggio il 2-0 esterno della Roma in casa del Torino, nello stesso stadio dove era iniziato il percorso in giallorosso dell'attaccante che sta letteralmente trascinando a suon di gol la squadra di Gasperini.
2: 18 gennaio, 8 mesi fa, l'esordio in giallorosso con gol di Donny Malen, proprio a Torino, stesso campo del suo 20° centro in A, 6° in questo campionato, soprattutto della rete a fine primo tempo che indirizza la Roma verso la sua 4ª vittoria di fila, punteggio pieno. Prima metà gara dominata, seconda combattuta e faticosa, poi sigillata da Pisilli, soddisfazione di mister Gasperini.
3: Queste sono comunque partite difficili, venire a giocare a Torino con un'ottima squadra, abbiamo dovuto anche tirar fuori un po' le unghie, reggere anche i cambi del Torino che ha alzato il livello, è stata una partita più difficile però l'abbiamo portata in porto bene.
2: E sabato prossimo c'è Roma-Inter.
3: Dobbiamo essere anche soddisfatti del presente, perché questa sera era tutt'altro che facile, la risposta della squadra è stata ancora una volta molto molto positiva.
2: Toro che tiene botta, fa soffrire giallorossi, ma complice anche qualche problema fisico, si arrende a una sconfitta con onore. Ignazio Abate.
4: Un peccato, contro queste grandi squadre quando ti capitano quelle 2 o 3 occasioni bisogna metterla dentro.
2: Torino, Diego Carmignani, GR1.
1: E alle spalle della coppia di testa, terzo posto in coabitazione con la Lazio, per il Como delle Meraviglie, esordio alla Sinigaglia in campionato dopo quello allo stesso modo vittorioso in Champions League.
5: Giocare ogni 3 giorni, abituarsi ad altri ed alti ritmi, farlo senza snaturarsi. La missione a cui è chiamato il Como è chiara sulla carta, tutt'altro che semplice, ma Fabregas lo sa e lavora di conseguenza. Contro il Parma, dopo la Champions, c'è un po' di turnover. Primo tempo dominato dai lariani, secondo tempo un po' sottotono, ma la vittoria, meritata e convincente, vale 10 punti in 4 partite e la corsa continua. Contro un Parma da prima in difficoltà, poi battagliero, la sblocca Ramon nel primo tempo. Nella ripresa il Parma alza la voce e prende anche un palo. Il raddoppio di Caichi sembra chiuderla, la partita. Il 2-1 in extremis di Romero è un tentativo di miracolo che non si concretizza. La prima al Sinigaglia in campionato porta dunque 3 punti per la soddisfazione di un Fabregas che tuttavia non si accontenta.
6: Quando tiri 31 volte e fai solo un gol, rischia sempre di pareggiare o di perdere partite, perché questo succede tante volte nel calcio. Una vittoria molto importante e soprattutto la prestazione all'80% forte.
5: Fa buon viso a cattivo gioco questa. Bene la reazione del suo Parma nella ripresa, ma la classifica dice 1 punto in 4 partite.
7: Ci sono degli aspetti positivi nella qualità del gioco, ma è chiaro che quello che vogliamo sono i punti, quindi non possiamo essere mai soddisfatti.
5: Como, Manuel Codignoni, GR1.
1: Calcio come sempre senza sosta, si gioca anche oggi con gli ultimi 2 incontri del terzo turno di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina Pisa, in palio un posto agli ottavi rispettivamente contro Inter e Napoli. Agli ottavi dell'europeo maschile, come già sappiamo, è già qualificata l'Ital Volley, che torna in campo questa sera alle 21:05 sempre a Modena, avversaria la Repubblica Ceca. Per i ragazzi di De Giorgi la chance di blindare il primato del girone. Sono le 8:30. A tutti voi buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.

0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
3: As we can slow down within the margin. I am worried about...
4: Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di AI. L'idea è che la velocità stessa dello sviluppo debba diventare una variabile sottoposta a regole, controlli e verifiche. I modelli non si limitano più a eseguire compiti. Stanno diventando strumenti utilizzati per sviluppare la generazione successiva di sistemi AI. La cosa più importante è che Stati Uniti e Cina lavorino insieme per porre un limite alla velocità di progresso dell'intelligenza artificiale.
3: Thing would be working together.
5: But it's, you know, it's going to be more good than bad, but by a lot.
4: Utilizzo l'intelligenza artificiale per molte cose. Siamo all'avanguardia nello sviluppo dell'AI. Porterà più benefici che danni. Chiunque vinca nel campo dell'AI e noi siamo in netto vantaggio, l'AI vince.
6: We are on the cusp.
7: Siamo alle porte di un cambiamento irreversibile. Serve un'azione urgente di fronte a rischi senza precedenti che minacciano tutti i diritti umani. Queste tecnologie, sfuggite al controllo, potrebbero paralizzare servizi essenziali, frammentare le comunicazioni e persino colpire al cuore le istituzioni democratiche.
8: Dobbiamo stare molto attenti perché non è un allarme contro l'intelligenza artificiale, ma è anche un tentativo molto forte e potente per evitare di essere regolati da fuori in nome di un'autoregolamentazione. Una cosa che nel settore economico ha un nome molto chiaro, che è cartello. Alla vigilia dell'ingresso nel mercato azionario è chiaro che se uno Stato evitasse di vendere i loro prodotti, improvvisamente il valore miliardario che hanno potrebbe dissolversi. Quello che può veramente distruggerci non è l'intelligenza artificiale, ma la stupidità naturale di quel utente che chiede all'intelligenza artificiale di fare qualcosa senza considerare le conseguenze. L'etica non è decidere mossi dalla paura, ma è decidere mossi dal cercare il bene maggiore. Temo che se semplicemente lanciamo appelli alla paura non faremo la cosa giusta.
9: Sono le 8:34, le voci di chi lancia l'allarme, Dario Amodei di Anthropic, di chi alza le spalle, Donald Trump, lo sapete, ne abbiamo parlato anche in apertura, di Volker Türk, che è l'alto rappresentante delle Nazioni Unite per i diritti umani e l'intelligenza artificiale, con la preoccupazione che esprimono le agenzie internazionali, ma anche ieri il nostro presidente Mattarella, infine Paolo Benanti, padre Paolo Benanti, grande esperto, spesso ospite di Massimo Cerofolini, che spiega, comincia a analizzare, perché noi in questa puntata vorremmo aiutarvi e aiutarci, aiutare il sottoscritto da parte di Massimo Cerofolini a capire che cosa sta accadendo e perché ora, perché questo allarme di Dario Amodei. Sto per dare la parola a Massimo, volevo solo leggervi un po' come la pensano gli ascoltatori, molti dei quali sono neofiti, insomma la maneggiano poco, la maneggiano male, incluso il sottoscritto. Per me, scrive Piero da Cosenza, l'intelligenza artificiale attuale è come un bambino hacker, come una spugna, velocemente sta apprendendo ciò che dovrà fare in futuro. Nel momento in cui diverrà esperta, sarà capace di insediarsi ai posti di comando. Il mondo, per come l'abbiamo modellato, è basato ed è gestito tutto dalla rete, quindi basterà poco a far succedere un pandemonio. A diversi ascoltatori che citano Terminator, ve lo ricordate il film? Qualcuno ieri, qualche editorialista, anch'egli citava Terminator. Qualcun altro che ci domanda, ma Nello Cristianini, sovente ospite di Massimo, ma anche di Quante Storie qualche volta, che pensa su questo tema? Poi vi leggo qualche altro messaggio e mi ero segnato 750, 749, 741. Allora il 750, quello che mi preoccupa nei riguardi dell'intelligenza artificiale è che essa, attraverso degli algoritmi più sofisticati, aumenti sempre di più, mentre quella umana diminuisca o stia ferma. Arriverà forse un giorno a essere più efficace della nostra? Io penso che il pericolo diventerà molto preoccupante quando verrà inventato il computer basato sulla fisica quantistica. Già c'è, lo segnalare gli ascoltatori. Infatti essa amplierebbe enormemente le capacità di elaborazione rispetto a quelle attuali. 7:49, non so se ci sia il pericolo che sfugga al controllo degli umani, ma certamente c'è il pericolo che l'intelligenza artificiale, sotto il controllo di pochi oligarchi, condizioni il voto politico, come probabilmente già sta avvenendo attraverso la manipolazione delle informazioni che viene proposta a ciascuno sulle grandi piattaforme social e della rete tramite la profilazione. Ora Massimo, buongiorno.
10: Buongiorno a te e chi ci ascolta.
9: Perché ne stiamo parlando così tanto questi giorni?
10: Perché? Perché forse bisogna un po' riavvolgere il nastro e capire l'innesco di questo momento, che è databile a luglio scorso, quando scoppia il caso, ne abbiamo parlato anche qui, di Hugging Face. Cosa è successo? È successo che un modello di OpenAI, quindi quelli che fanno ChatGPT, era stato testato all'interno di un perimetro protetto per risolvere dei problemi, non riuscendo a trovare le soluzioni all'interno di quel periodo che gli avevano assegnato in modo garantito e protetto gli sviluppatori. Ha pensato bene di evadere da questo recinto e andare a cercare le soluzioni nella piattaforma di Hugging Face, piattaforma che peraltro è stata comprata di recente da Nvidia, di era francese, ora è diventata americana, che è un po' il supermercato di tutti quanti gli sviluppatori sulle soluzioni di intelligenza artificiale. Quindi hanno eluso la sorveglianza questi agenti e hanno attaccato, rubando le credenziali, la piattaforma di Hugging Face. Cosa è successo?
9: Adesso ti fermo perché i nostri ascoltatori e ascoltatrici spesso hanno bisogno davvero dell'ABC, incluso il sottoscritto. Sì. Quando usi la parola agente, che intendi?
10: Allora, ecco, l'agente. Cosa è successo poi? È successo che è stato indagato nei giorni scorsi come hanno fatto questi modelli di intelligenza artificiale a violare le protezioni e a entrare violando le credenziali di un altro, di un'altra piattaforma. Si è scoperto che non era un agente, non era un algoritmo, non era un modello di intelligenza artificiale, ma era un gruppo, una schiera, uno sciame di agenti, ossia di modelli, ciascuno specializzato per una specifica funzione. C'era chi doveva violare le credenziali, chi doveva scrivere il codice. Ma la cosa che ha fatto preoccupare tutti è che questi algoritmi si sono organizzati come fossero degli umani, hanno creato, ossia, una bacheca su cui lasciavano messaggi, chi non riusciva a fare una certa operazione lasciava le indicazioni all'altro agente che li faceva. Poi si sono accorti che il problema principale era quello di coprire le tracce, perché sapevano che sarebbero stati spenti dagli sviluppatori qualora se ne fossero accorti in tempo, cosa che è avvenuta parecchi giorni dopo, e quindi coprivano le tracce, per esempio organizzavano i loro messaggi mettendo prima la sigla ZZ, presumendo che gli umani andavano a partire dalle sigle ABC, quindi ritardando l'eventuale controllo degli umani. Ecco, quindi comportamenti molto singolari che hanno suscitato ovviamente grande preoccupazione. A questo aggiungi un report che è stato presentato un paio, due o tre giorni fa da Anthropic, che ha di 164 pagine, che ha individuato una serie di tentativi, loro dicono bloccati, però da parte di criminali, stati, agenti segreti, di condizionare per esempio la guerra in Ucraina, spionaggio, droni, alterare le elezioni, creare disinformazione, monitorare i dissidenti da parte di vari regimi in giro qua e là per il mondo. E questo ha suscitato il terrore, la paura che è esplosa con le dimissioni di questo ricercatore di Anthropic, Jacob Coxon, che aveva lavorato anche a OpenAI, a cui sono seguite altre dimissioni. È seguito l'appello di 1300 dipendenti delle big tech che dicono rallentiamo tutto, finché prima Dario Mattei, poi Sam Altman, infine addirittura Elon Musk, che in genere odia gli altri due, hanno detto dobbiamo fermarci. Peccato che poi, quando la palla dovrebbe passare al decisore politico, sia Trump, l'abbiamo ascoltato, ha detto che sono tutte ipocrisie, dobbiamo, abbiamo l'intelligenza di un presidente, ci penso io, risolviamo tutto, non dobbiamo correre, sia la Cina, sia pure con diverse sfumature, hanno detto, e i cinesi hanno detto, queste sono una cosa ipocrite perché gli americani vogliono fermare la nostra corsa, per cui alla fine non se ne sta facendo niente.
9: Perché questa posizione di Trump e dei cinesi? E perché questo allarme, quanto è giustificato, quanto ci sono dietro? Lo spiegava già, accennava Massimo, questioni economiche, questioni commerciali. Noi abbiamo pensato di invitare Maria Rosaria Taddeo, che insegna Digital Ethics and Defense Technologies all'Oxford Internet Institute dell'Università di Oxford. Cito tra i suoi saggi Codice di guerra. Professoressa Taddeo, benvenuta.
11: Grazie, buongiorno a voi.
9: E Dario Guarascio, che insegna economia politica alla Sapienza di Roma e ha scritto Imperialismo digitale, economia e guerra, i tempi delle piattaforme e dell'intelligenza artificiale. Professor Guarascio, benvenuto.
12: Buongiorno, grazie a voi.
9: Saremo tra voi tra pochissimo perché volevamo farvi ascoltare le voci di chi ci sta appunto ascoltando.
13: Buongiorno dottor Zanchini a tutti gli ascoltatori, mi chiamo Riccardo e mando il vocale dalla provincia di Varese, sono un insegnante, insegno da 15 anni, sono costantemente confrontato con l'intelligenza artificiale sia per quanto riguarda i miei studenti, soprattutto quelli più giovani, scuola media inferiore, sia per quanto riguarda i miei colleghi. Io personalmente tutta la mia vita, ho 42 anni, non ho mai utilizzato l'intelligenza artificiale. Come dico spesso, non ne ho il bisogno. Quando capirò che mi può dare un supporto superiore a quelle che sono le mie facoltà mentali, lo farò. Perché la fatica è una componente fondamentale della vita. Se noi decidiamo di non fare più fatica, poi non lamentiamoci che la nostra specie rischia l'estinzione.
14: Buongiorno, dottor Zanchini. Ma col fatto che Trump ci pensa lui, se i risultati sono come quelli che abbiamo visto e stiamo vedendo nel Golfo Persico, allora è bene che ci metta le mani qualche d'un altro. Certamente l'intelligenza artificiale va tenuta sotto controllo, perché se prende piede potrebbe

0: non dico far scomparire l'umanità, ma metterci in difficoltà, quello sicuramente sì.
1: Buongiorno, sono Rino da Portici. Stanno attaccando l'intelligenza artificiale perché ormai è diventata un'arma a doppio taglio. A Napoli diciamo stata la zappa con pipì loro stessi. Si sono dati la zappa loro stessi civili, subiti loro.
2: Buongiorno dottor Zanchini, vi ricordate il telefono? Ottimo strumento che è diventato un distruttore di massa di giovani. L'intelligenza artificiale farà la stessa fine, ma con un risultato purtroppo peggiore. Grazie Leonardo.
3: Buongiorno Fabrizio L'Aquila. Mi hanno raccontato che un incontro di manager eccetera in un'azienda parecchi anni fa, parlando dell'intelligenza artificiale e tirando su, facendo due somme, poi uno disse: con questo prevediamo 30.000 lavoratori in meno.
4: Enorme preoccupazione, consideriamo Massimo che però l'ascoltatore medio di Radio Anch'io all'età tua e mia, cioè anzianotto, quindi permettimi di leggere solo un ultimo messaggio poi andiamo dai nostri ospiti. Sono Carlo, mi occupo professionalmente da anni, con prima pubblicazione scientifica nel 98, intelligenza artificiale. Il pericolo è proprio nella dinamica sociale conseguente a quanto diceva uno degli ascoltatori: l'uomo all'aumentare dell'informazione ne scarta sempre di più, privilegiando la propria visione preconcetta. La macchina, quando arriva nuova informazione, la include e la generalizza nel proprio patrimonio. All'aumentare dell'informazione l'uomo avrà conoscenze sempre più shallow, superficiali, le macchine sempre più deep, profonde. L'effetto netto di tutto questo è che chi dispone sa usare l'intelligenza artificiale e saprà usare, saprà manipolare attivamente la percezione delle masse, orientando così voto e dinamiche culturali o sociali. La stessa cosa sta avvenendo con l'ondata di odio che si vede immediata da strumenti di intelligenza artificiale oggi nei social. L'intelligenza artificiale è una straordinaria occasione per il ritorno dei totalitarismi. Vabbè, a parte le visioni apocalittiche, Massimo.
5: Allora, io direi di distinguere i piani. C'è un piano di sicurezza, se ne occuperà l'ONU nei prossimi giorni, per capire cosa, se è possibile stabilire delle regole mondiali, un po' come è stato fatto con le armi atomiche. C'è una questione di marketing, perché siamo alla vigilia della entrata in borsa di Anthropic, e quindi difendere la propria reputazione mette anche la necessità, come diceva Paolo Benanti, di sfuggire a regole imposte da altri, ma di darsele in qualche modo per conto proprio, anche se loro dicono che si rivolgerebbero a un'organizzazione indipendente. E poi c'è la grande questione geopolitica di questo braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti sulla conquista di questo potere innegabile che è l'intelligenza artificiale. Ora partirei proprio dalla professoressa Maria Rosaria Taddeo per capire perché proprio ora, no, proprio adesso si sta sviluppando questa necessità di chiedere un freno, e come mai questo paradosso che il freno lo chiedono quelli che hanno creato il problema. Professoressa.
6: Grazie mille. Ma diciamo che dobbiamo contestualizzare, avete fatto già un'ottima operazione di riassunto, ma il punto è che dopo anni di allarmi fantascientifici, apocalittici, francamente delle stupidaggini che chiamavano per l'estinzione della specie umana, per Terminator che ci ammazza tutti col nucleare, abbiamo capito che il vero problema era un altro. E il vero problema, ha ragione Daria Modei nel saggio che pubblica sul suo sito web, nasce da caratteristiche tecniche che osserviamo adesso. Cioè Hugging Face, come l'avete riportato voi, ci mostra che l'intelligenza artificiale genera una crisi sistemica per la sicurezza informatica, e la sicurezza informatica nelle società digitali è la sicurezza di ognuno di noi, perché i sistemi digitali oramai fondano e sostanziano e permettono i servizi nelle nostre società, quindi dai treni agli aerei, dagli ospedali ai tribunali. E questa crisi sistemica non si può risolvere se tutti gli attori non si accordano nel rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per migliorare il controllo. Il problema alla base di questa cosa è proprio questo, che i nuovi sistemi di intelligenza artificiale, quelli che usano l'automiglioramento ricorsivo, cioè usano l'intelligenza artificiale per creare nuovi modelli di intelligenza artificiale, si sviluppano più velocemente di quanto noi possiamo validarli, e quindi il controllo umano è ridotto. Questo è il punto in nuce. Alla questione tecnica, prego.
5: No, diciamo, ricordiamo che Anthropic sostiene che l'80% dei propri codici sono fatti non da umani ma da modelli di intelligenza artificiale, quindi hanno un ruolo preponderante questi agenti capaci di migliorarsi.
6: Esatto.
5: Prego, l'ho interrotta, sì. Scusa.
6: Diciamo, a questo va messo in un contesto un po' più ampio, che questa crisi sistemica della cybersicurezza oramai sta per esplodere. Diciamo che è una patata bollentissima che questi si ritrovano tra le mani. Quello che loro vogliono fare non è solo autoregolamentarsi, perché questo l'abbiamo già visto in passato e sappiamo che è un approccio fallace e un tentativo quasi naif, no, di far passare questa linea. Le cose preoccupanti, soprattutto nel documento di Amodei, sono

due. La prima, Amodei chiede una pausa o una deroga all'antitrust. Dice chiaramente nel suo paper: dobbiamo mettere una deroga alle normative antitrust per permettere alle aziende che producono intelligenza artificiale di accordarsi sul passo di sviluppo.

0: americane, quando si quotano in borsa, devono compilare un modello che si chiama S1, in cui dichiarano i rischi dei prodotti che stanno per, che loro vendono e quindi rispetto ai quali si quotano in borsa. Dopo che si fa la procedura per la quotazione in borsa, esiste un periodo di silenzio, per cui se Amodei avesse dichiarato formalmente i rischi delle AI in quel documento, i rischi sarebbero stati comunicati all'opinione pubblica da terzi senza che Anthropic avesse potuto rispondere. Quindi questo documento ha anche una valenza, diciamo, commerciale. Ecco, mi fermo.
1: Professor Guerascio, vengo a lei per l'altro aspetto della questione. Qui abbiamo parlato fondamentalmente della concorrenza tra aziende americane, però oltre a questa concorrenza c'è una concorrenza che ha anche un valore militare e politico e di influenza globale, che è quella tra Stati Uniti e Cina. Nelle dichiarazioni sia Pechino che Washington si sono detti contrari alla frenata, anche se poi le cose sembrano piuttosto sfumate. C'è un'indagine del Senato americano che va nella direzione di maggiori controlli, e gli stessi cinesi che hanno deriso l'uscita di Anthropic dicono in altri contesti che almeno per il controllo del partito qualche sistema di verifica bisogna metterlo su questi sistemi. Come sta questo braccio di ferro? Che caratteristiche ha secondo lei?
2: Ma io penso appunto che sia importante chiarire alcuni termini della questione. Io penso che quando allarmi di questo tipo provengono da soggetti come Anthropic, come poi OpenAI e Musk, che nel caso statunitense, quindi occidentale, sono coinvolti, non dimentichiamolo, anche in una bolla speculativa molto problematica dal punto di vista dei rischi economici e finanziari che, a cui ci espone, queste esternazioni, come voi avete già bene fatto, vadano appunto analizzate nel contesto di interessi che sono anche quelli di condizionare il discorso pubblico e di presentarsi come i soggetti che hanno le competenze per continuare a gestire apparentemente con responsabilità questa traiettoria. E questo è un grande problema, perché abbiamo una concentrazione di potere privato che al contrario invece sta destabilizzando la nostra capacità democratica di controllare e regolare. E quello che vediamo tra le big tech, non dimentichiamo che Karp si è appena espresso in modo contrario agli allarmi di Amodei, Musk e Altman, dicendo che la competizione con la Cina è la prima cosa e che la pausa non è qualcosa di sostenibile.
1: Karp, ricordiamo, è uno dei fondatori insieme a Peter Thiel di Palantir, l'azienda che fa l'intelligence per la difesa americana.
2: Ecco, quindi noi quello che osserviamo di fatto è uno scontro tra complessi militari digitali, cioè grandi imprese digitali con enorme potere economico, Stato con il suo apparato militare di sicurezza che dipende da loro, ma che ha una relazione dialettica, come stiamo vedendo anche con Trump e Vance, in cui cerca nel momento in cui è necessario di prevalere. Dal lato cinese abbiamo una situazione simile ma diversa allo stesso tempo, perché effettivamente il governo cinese sembra avere una capacità di tenere sotto controllo le sue big tech locali, di intervenire anche all'interno di queste società e da alcuni punti di vista di diciamo così regolamentare, o comunque di avere un'attenzione governativa e pubblica che viene proposta anche all'opinione pubblica interna in modo più assertivo, che in qualche modo fa il paio anche con un modello di intelligenza artificiale, quello cinese, che basandosi su modelli aperti, coinvolgendo l'economia in modo più largo, perché non dimentichiamo che i cinesi stanno puntando su un'intelligenza artificiale molto orientata alla produttività delle imprese, della manifattura, alla molteplicità di applicazione, e questo spaventa il blocco statunitense occidentale, perché questi modelli sembrano essere molto efficaci. Ma poi c'è un ultimo elemento che voglio sottolineare, che di nuovo ci parla di una competizione anche di carattere geopolitico molto forte. La Cina, non più tardi di un mese fa, si è proposta come attore centrale di un board internazionale chiamato proprio a condividere principi di regolamentazione sull'intelligenza artificiale, e di farlo, almeno questa è la retorica, salvaguardando la sovranità e comunque diciamo la voce in capitolo dei soggetti anche statuali che verrebbero coinvolti. Quindi diciamo abbiamo due modelli abbastanza diversi da questo punto di vista. Secondo me però quello che avviene negli Stati Uniti e la dinamica un po' instabile è abbastanza pericoloso dal punto di vista di questa alternanza di fortissima concentrazione di potere privato e capacità di condizionare il discorso pubblico, e potere politico statuale.

0: che è interpretato da Trump, che è altrettanto imprevedibile e potenzialmente pericoloso.
1: Sta parlando Dario Guarascio, che insegna alla Sapienza di Roma, e con noi anche Maria Susanna Taddeo e Massimo Cerofolini, naturalmente in studio. C'è una domanda, Massimo, che viene posta agli ascoltatori: quando si usa l'espressione rischio esistenziale, no? Qualcuno che dice vabbè, rischiamo come razza, diciamo così, come esseri umani. Posso chiederti e chiedere ai nostri ospiti, ma quali sono questi rischi? Che potrebbero fare?
2: Appunto, cioè, tra l'altro la CNN titolava: i bambini di oggi potrebbero non andare al liceo, no? Perché uno degli allarmi che hanno fatto per esempio Jeffrey Hinton, che è il papà di ChatGPT, è entro i prossimi 10 anni ci sono 10 probabilità, alcuni dicono anche di più, su 100, che questi algoritmi sterminino la razza umana. La professoressa Taddeo ci ha appena detto che sono messaggi apocalittici alimentati per ragioni diverse da quelle reali, però obiettivamente lei, professoressa, ha scritto tanto sulla questione del disallineamento, ossia il fatto che questi algoritmi, una volta che noi gli diamo un obiettivo, lo perseguono in modo fanatico e spesso ottuso, quindi magari scartando delle pratiche di buonsenso che noi umani introdurremo. Ci vuole parlare del disallineamento come problema? E poi eventualmente rispondiamo con Dario Guarascio.
1: Sì, tra l'altro, professoressa Taddeo, una cosa che ho letto è: se all'intelligenza artificiale, diciamo, il cambiamento climatico è un problema esistenziale, gli esseri umani sono la principale fonte, quelli ci eliminano. Ma io mi domando sempre: ma come ci eliminano fisicamente?
3: No, ma infatti sono, diciamo, è un po' la domanda sbagliata, mettiamola così. Allora, permettetemi di fare la filosofa 2 minuti. Allineamento, così come approcci analogici quando si parla di intelligenza artificiale, allucinazioni, fanatismo, è un linguaggio problematico, perché già ci mette in una prospettiva di antropomorfizzazione di queste macchine. Allora, parliamo di controllo. Il problema dell'allineamento è un problema di controllo, cioè di come noi esseri umani riusciamo a far sì che la macchina faccia quello che noi abbiamo intenzione che faccia. Questo controllo è molto problematico, perché per esempio esiste una cosa che si chiama reward hacking, per cui se noi diamo alla macchina un compito e abbiamo specificato male, ed è sempre più difficile specificare bene come quella macchina deve seguire quel compito, è probabile che la macchina raggiungerà il suo obiettivo in un modo non solo non inteso, ma forse anche non voluto. Un esempio famoso in letteratura: si dà il progetto di un palazzo ad un'intelligenza artificiale e gli si dice: trova il modo più veloce per contare le finestre. L'algoritmo risponde: beh, basta bombardare il palazzo, le finestre sono 0. Ma non è che l'algoritmo ci voglia estinguere, è semplicemente un ragionamento, diciamo così,
2: estremo,
3: ma anche semplicemente deduttivo, che la macchina fa. La macchina non ha idea di che cosa sia bombardare un palazzo, certo, di che cosa significhi. Quindi questo
2: però l'ascoltatore, professoressa, chiedeva: ok, questo, diciamo, è il difetto strutturale, però poi, messo nelle mani di criminali, quali potrebbero essere i modi per estinguerci?
3: Ma no, ma il modo per estinguerci non esiste. Esiste un modo per farci grandi danni.
2: Sì, va bene, intendevo questo, sì.
3: Le infrastrutture delle nostre società, come dicevo prima, hanno dei sistemi digitali, particolarmente sistemi SCADA, che gestiscono, non so, la rete delle acque delle nostre città. Le acque noi utilizziamo sono acque che vengono purificate, comunque ci sono una serie di agenti chimici che vengono introdotti nelle acque, ma non mettendo il sistema SCADA con l'intelligenza artificiale possiamo avvelenare le acque. Ma non è un'estinzione, ma è un attacco terroristico, è ben diverso. Allora sì, è uno strumento molto problematico e dobbiamo stare molto attenti, ma il punto è che se parliamo di estinzione ci dimentichiamo di questi problemi presenti adesso, pensando al Terminator.
1: No, è molto chiaro quello che ci ha detto Maria Rosaria Taddeo e Dario Guarascio, e naturalmente Massimo Cerofolini, ma torneremo a occuparci di temi troppo importanti e urgenti per essere trattati sporadicamente. Grazie a tutti, grazie a Giovanna Insardi, a Massimo Masciaveo, che hanno guidato la console stamane, a Mauro Convertito, che era in regia, e alla redazione di Radio Anch'io, che costruisce ogni giorno questa trasmissione, Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabbeo. Torniamo alle 7.30, adesso c'è naturalmente il GR1 con tutte le notizie, vedo anche delle urgenti dall'Iran che risponde agli Stati Uniti. Massimo, grazie.
4: Grazie come
1: sempre.
4: A voi.
1: A domani.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero.

0: dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 8850.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Francesco Rubino. Cresce la tensione tra NATO e Russia nel nord Europa. Un drone abbattuto da jet italiani in Lituania. Incidente sfiorato tra una fregata russa e un elicottero danese nel Baltico. Mosca e Kiev intanto continuano gli attacchi su obiettivi energetici, smentendo l'accordo annunciato da Trump.
4: Hanno mancato di poco l'elicottero danese e due razzi di segnalazione lanciati in una fregata russa al largo della costa del paese scandinavo. Il velivolo era impegnato in una missione di routine, fotografava l'unità navale russa in navigazione. Copenaghen convocò l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente, mentre sul fianco orientale della NATO due caccia Eurofighter italiani della missione NATO hanno intercettato un drone penetrato nello spazio aereo di Vilnius proveniente dalla Bielorussia. Le autorità lituane non hanno accusato direttamente la Russia della violazione del proprio spazio aereo. E dal fronte di guerra russo-ucraino non ci sono indizi che inducano a pensare che Kiev e Mosca abbiano raggiunto un accordo sulla sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche annunciato dal presidente Trump. L'Ucraina colpisce un impianto petrolchimico nella regione di Samara, secondo fonti russe. Mosca c'entra un magazzino e una stazione di rifornimento di carburante a Kiev. Né la Russia né l'Ucraina confermano ufficialmente l'accordo. Zelensky, scettico e diffidente, afferma che se gli Stati Uniti riusciranno a ottenere dalla Russia una reale volontà di porre fine alla guerra, Kiev adotterà le proprie misure di de-escalation. Il Cremlino tace. Secondo il Financial Times, russi e ucraini avrebbero avviato dei colloqui, ma Putin sarebbe riluttante a cessare gli attacchi sul settore energetico e le porte dell'inverno, che potrebbero aumentare la pressione su Kiev. Enzo Arcieri, GR1.
3: Altro fronte, il Medio Oriente. Fonti di Riyadh denunciano il ferimento di 13 civili negli ultimi attacchi dei ribelli yemeniti Houthi contro il sud dell'Arabia Saudita, costretta anche a chiudere un oleodotto colpito da droni. Resta alta la tensione nel Mar Rosso dopo l'avanzata delle milizie alleate dell'Iran che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico nelle rotte commerciali verso il canale di Suez. Notizie queste che fanno registrare nuovi record nei prezzi degli energetici e andare in rosso le borse. Per sapere come sta andando ora, ad inizio di contrattazioni per i mercati europei, ci colleghiamo con Milano e con Fabrizio Patti.
5: Sì, non si allenta la pressione sui prezzi dei beni energetici. Quello del petrolio Brent ieri ha sfiorato i $110 al barile per poi chiudere a 105, oggi riprende a salire di circa il 2%, supera i $107.5 più 10% nella settimana, più 9% nella settimana sempre.

0: anche per il gas, che supera gli 83 euro al megawattora, anche perché c'è una corsa a riempire gli stoccaggi in Europa. Le prospettive di un aumento dell'inflazione fanno anche salire i rendimenti dei titoli di Stato. Quelli americani decennali superano il 5% e siamo sul valore massimo dal 2007. Il BTP italiano invece vede il proprio rendimento superare il 4,44%. In questo momento 4,44 più 3 punti base rispetto a ieri. Le borse ne hanno risentito, soprattutto quella di Milano, che ieri è scesa di oltre l'1,5%, oggi apre a meno 0,65%. Ad andare male ieri soprattutto i titoli legati all'intelligenza artificiale, dopo l'appello dei vertici di Anthropic, OpenAI e dello stesso Elon Musk a rallentare la corsa delle AI per poterne controllare i rischi. Linea allo studio.
1: Ex Ilva ha terminato questa mattina lo sciopero dei lavoratori dell'indotto a Taranto. Ieri l'assemblea davanti allo stabilimento e l'occupazione della strada provinciale. Domani l'incontro a Roma con il governo sul futuro dell'acciaieria, dopo che sono partite le lettere di licenziamento per i 2500 lavoratori dell'indotto e la conferma dello stop dell'area a caldo da parte della Corte d'Appello di Milano. Oggi in Senato voto finale sulla legge elettorale, che poi tornerà alla Camera, un testo difeso dalla maggioranza che, dopo la reintroduzione delle preferenze, assicura non favorisce nessuno ma permette a chi vince di governare. Le opposizioni accusano invece il centrodestra di aver scritto il testo guardando ai sondaggi per cercare di evitare una sconfitta. Protesta anche per l'articolo che prevede un aumento delle firme necessarie per presentare le liste dei nuovi partiti. Ieri di fronte a Palazzo Madama manifestazioni di Progetto Civico e Rifondazione Comunista. Meteo: dopo l'estate più rovente finora rilevata, ci aspetta un inverno che con ogni probabilità sarà all'insegna di anomalie climatiche e sbalzi, dal caldo al gelo dunque. Sono gli effetti a catena dell'innalzamento globale delle temperature, situazione che rafforza anche il fenomeno del Niño, il riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico, che altera il clima di tutto il pianeta. Oggi in Italia ancora temperature elevate, nuova instabilità nel corso della settimana. Sentiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Seguino dell'Aeronautica Militare.
2: Ancora piogge al sud tra Calabria e Sicilia, invece sul resto del paese splenderà il sole, con temperature ancora intorno ai 31-32 gradi al centro-sud. Domani dalla sera arriverà un sistema nuvoloso al nord, che poi nei giorni successivi si estenderà anche alle regioni centrali e meridionali.
1: Sport calcio: Inter e Roma restano in testa a punteggio pieno dopo i posticipi della quarta giornata e ora si preparano allo scontro diretto di sabato pomeriggio all'Olimpico. Ieri nerazzurri ancora in rimonta a San Siro 5-3 all'Udinese, dopo il doppio vantaggio dei friulani. A trascinare i giallorossi di nuovo Malen, che ha aperto le marcature nel 2-0 in casa del Torino. Alle spalle della coppia di testa il Como, 2-1 sul Parma e terzo successo consecutivo. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea a Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
3: Sensei ci insegna la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
5: Acqualete!
6: Acqualete.
4: What the?
6: Ottima mossa per le tue ossa.
7: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di farla fuori.
9: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
10: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixanda, 57 lavaggi.

0: a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu. Radio 1 Musica.
4: E benvenuti nella musica di Radio 1, sono le 9. Buongiorno da Nicoletta Simeone, da Danilo Gionte in regia e da Massimo Vasciaveo alla parte tecnica fino alle 10. Tantissima musica quest'oggi. Ve lo dico subito che domani invece non ci sarà Radio 1 Musica, perché ci sarà lo speciale GR1 sul discorso, per il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. E quindi noi ci risentiremo giovedì. Ma detto questo, vi ricordo il numero per i vostri WhatsApp: 335-699-2949, e andiamo subito a quella che è una novità. È uscito il nuovo singolo di Passenger che si intitola It Was Gonna Be With You, che è molto simile al successo precedente, devo dire, che Let Her Go. Secondo me vi viene in mente subito appena sentite le prime note. Questa canzone appunto è appena uscita, mentre il nuovo album uscirà il 6 di novembre. Questa è una canzone, dice, che gli è venuta spontaneamente, non ha dovuto neanche pensarci. Passenger su Rai Radio 1.

cominciamo quando sono le 9:13 minuti la nostra passeggiata nei vari decenni musicali, partendo come sempre dagli anni 60. Nel 1969 Elvis Presley registrò uno dei brani più importanti della sua carriera, che è Suspicious Mind. Ora, lui aveva cominciato la sua carriera proprio alla Sun Record di Memphis, quindi ne aveva fatto lui la culla del rock and roll. Poi erano trascorsi 13 anni dall'ultima volta che c'era stato, in realtà era stata una sessione improvvisata meravigliosa, la Million Dollar Quartet, insieme a Carl Perkins, Jerry Lee Lewis e Johnny Cash. Quindi aveva fatto successo a Hollywood, aveva registrato in diversi studi e in grandi produzioni, quindi era un pochino a disagio a tornare a Memphis, gli sembrava un po' di fare un passo indietro, però molti dei suoi musici lo convinsero, anche perché da Memphis stava uscendo veramente la musica migliore, e prenotò lo studio per 2 settimane registrando 40 canzoni, così anche un modo per catturare l'anima del sud degli Stati Uniti, e il risultato fu uno degli album veramente più acclamati della carriera di Elvis Presley, che si intitola From Elvis in Memphis. C'era una canzone che ebbe un successo straordinario, che era In the Ghetto, e poi Suspicious Mind, che è stato il primo singolo numero uno di Elvis Presley in 7 anni ed è stato molto spesso votato nei sondaggi come la sua migliore canzone. Elvis era talmente determinato a rendere giustizia a questo pezzo che impiegò 3 ore e 8 riprese prima di essere soddisfatto dalle 4 di notte alle 7 del mattino del 23 gennaio del 1969. Suspicious Minds.

0: Massimiliano da Pescara al 335-699-2949 scrive: Elvis prima di morire dichiarò di essere colpito dalla musica di Station to Station di David Bowie, che uno pensa due personaggi così diversi, ma quando la musica è di qualità secondo me non c'è nulla che si possa obiettare o dire. A proposito di musica di qualità, non abbiamo mai parlato dello ska e quindi lo facciamo. 10 anni dopo Elvis Presley arrivano i Madness. Allora, io se dovessi rinascere vorrei rinascere con lo spirito dei Madness, perché questi ragazzi si sono divertiti nella loro vita e continuano a divertirsi tantissimo. Allora, il cantante Suggs viene licenziato dai Madness poco prima di registrare il loro grande successo One Step Beyond, perché lui si presentava in studio a weekend alterni, loro registravano il sabato, perché andava a vedere il Chelsea. Allora la band si scoccia, quindi un giorno lui sta guardando la rivista il Melody Maker e vede un annuncio: gruppo semiprofessionale del nord di Londra cerca cantante con mentalità professionale. Quindi dice: ale, m'hanno sostituito. Quindi lì va a vedere con il nuovo cantante e rimane colpito. Anche lì dice: ma sono stato proprio uno stupido. Nel frattempo la band capisce che lui era l'unico che conosceva le canzoni, per cui lo richiama. E infatti l'idea di One Step Beyond è stata proprio sua, è stata ispirata da uno dei vecchi dischi di Prince Buster che loro mettevano nel jukebox del pub che frequentavano. Chas Smash, il trombettista, ha inventato l'introduzione parlata, che ricorda un po' le introduzioni delle canzoni reggae in cui dicono: noi siamo forti, noi siamo i migliori, dice, in questo caso dice: ehi tu, non guardare quello, guarda questo, questo è il suono pesante del mostro, il suono più pazzo in circolazione, eccetera eccetera. Il sassofonista, pensate, Lee Thompson, non sapeva accordare il suo strumento, fatto sta che risulta stonato se ascoltate in One Step Beyond. Un professore di musica se ne accorse e disse alla BBC: scusate, ma questo sassofono è troppo stonato, voi non potete trasmettere questa canzone. Per fortuna la BBC l'ha trasmessa lo stesso e ha fatto bene. Madness, One Step Beyond.
1: One

Questa canzone mi fa stare bene, dà una carica pazzesca. Ringrazio anche Marco da Roma per il suo messaggio. Era la fine degli anni 70 e soltanto 3 anni dopo, l'8 aprile del 1982, viene pubblicato un album che ha fatto la storia, che era Total 4, un momento decisivo per la band, una band che era poi composta da session men, quindi musicisti eccezionali che avevano suonato su dischi altrui, e poi decidono di mettere insieme la band. Però non avevano avuto tanto successo fino a quel momento, per cui l'etichetta dice: guardate, o ci producete delle hit oppure vi scarichiamo. Ecco, quindi

con questa pochissima pressione loro producono questo album con degli arrangiatori e dei musicisti di fiati di altissimo livello, arrivavano persino dai Chicago. Allora, questo album, sapete, contiene delle canzoni storiche, come per esempio adesso Rosanna mi viene in mente, che ha vinto anche il Grammy come migliore arrangiamento, però non volevo andare proprio su quelle più conosciute, che forse abbiamo sentito tante volte, ma magari con quelle che sono state un po' sottovalutate ma che sono altrettanto belle. Un pezzo si intitola Waiting for Your Love, che risale in realtà al 1977 ed era stato scritto dal cantante Bobby Kimball. Allora David Page riprende questa canzone, ci rimette un po' le mani e ne viene fuori un ritornello straordinario. Dal punto di vista tecnico non voglio andare troppo in profondità assolutamente, però è l'unica traccia a non contenere un vero basso elettrico, perché durante la lavorazione della prima demo David Page registrò una linea di basso utilizzando il sintetizzatore Moog, quindi si sta parlando di questo strumento famosissimo degli anni 60 e 70, e questo groove risultò così moderno, così trascinante, così funky, che la band decise di non sostituirlo e di mantenerlo nella versione finale del disco. Spero che vi piaccia anche questa, i Toto.

0: quanto sono felice quando apprezzate questi pezzi, grazie a Lilia, grazie a Caterina. Erano i Toto con Waiting for Your Love. Le 9:28 minuti, arrivano le previsioni meteo. Radio 1 Musica torna tra poco.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
3: Papà!
2: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Meteo Radio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Condizioni di generale bel tempo, pur con una marcata instabilità pomeridiana lungo l'Appennino e sulle regioni del centro-sud, dove saranno possibili locali rovesci o brevi temporali. Fenomeni che interesseranno anche le aree interne della Sicilia, le coste occidentali della Sardegna e i monti del nord-ovest. Ampie schiarite e tempo più asciutto sul resto del paese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sui bacini meridionali. Mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve diminuzione, con punte attorno ai 28-31 gradi, mentre al centro-nord i valori oscilleranno tra i 24 e i 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Radio 1 Musica.

Giovanotti reduce dalle due serate magnifiche al Circo Massimo, praticamente hanno cominciato a ballare dalle 4 del pomeriggio e ospite era anche Alfa. Sembra che sia stata veramente una festa straordinaria. Buon vento, questa è la canzone che abbiamo ascoltato insieme ad Alfa. Appunto, siamo sempre qui a Radio 1 Musica. Voglio assolutamente leggere il messaggio di Marco a proposito di ska per gli amanti. Abbiamo ascoltato i Madness prima. I Selector fanno alcune date in giro per l'Italia, mentre Beth Hart, io avevo detto che mi sarebbe piaciuto vederla, grazie per questa informazione, il 20 luglio sarà alla Cavea a Roma. Allora, io ho un'altra notizia, non so che non si fa altro che parlare il concerto degli Oasis, cosa è? Non ne posso più. Allora io mi butto su qualcosa di più antico, perché arriveranno il 5 luglio al Parco della Musica di Milano, il 6 luglio alla Cavea a Roma i Lynyrd Skynyrd. E quindi, se volete un po' di Southern Rock, insomma, uno dei fratelli Van Zandt è rimasto, per cui vale assolutamente la pena. Io vado, anzi, dovrebbero essere usciti oggi, c'è la possibilità di poter comprare i biglietti. Allora, siamo all'inizio degli anni 90. Hootie e The Blowfish si sono fatti conoscere, arrivano dalla Carolina del Sud. Un talent scout della Atlantic li sente suonare e dice: quasi quasi vi metto sotto contratto, e lo fa il giorno di Halloween del 1993. La canzone che ascoltiamo è un omaggio a Bob Dylan, perché contiene dei testi che sono proprio tratti dalle canzoni di Bob Dylan, che naturalmente, visto che c'è un caratteraccio, dobbiamo assolutamente dirlo, non apprezzò assolutamente questo: avete rovinato i miei diritti di autore, eccetera. Quindi gli ha fatto causa, naturalmente c'è stato un risarcimento extragiudiziale, come se non avesse abbastanza soldi. Invece mi sembrava comunque un omaggio molto molto carino. Questo album degli Hootie and the Blowfish è l'album più venduto nella storia della Atlantic, quindi stiamo parlando veramente di un album eccezionale, anche perché ha rappresentato un'alternativa al grunge proprio degli anni 90. Loro non si aspettavano assolutamente di diventare una band famosa e di firmare un contratto, avrebbero continuato a suonare, dice il produttore, a prescindere dal fatto che avessero firmato con l'Atlantic o che lo facessero per $200 e una cassa di birra. Questa è Only Wanna Be With You, Hootie and the Blowfish.

Only Wanna Be With You, Uti and the Blowfish. Che fine hanno fatto? Beh, sappiate che Darius Rucker, che è il cantante, continua a incidere album da solista e sono bellissimi, per cui andrebbe assolutamente riscoperto. Un po' di musica italiana, ma di musica italiana nuova. Le giovanissime Angelina Mango e Ariete, che si sono messe insieme e hanno scritto proprio a quattro mani una canzone. Questi ragazzi, devo dire, hanno questo problema dell'insicurezza che viene sempre fuori. In questo caso la loro canzone, Che bella vita, è una canzone che parla di crescita e di quanto sia importante sapere sorridere, dicono, e riconoscere che le giornate storte possono capitare. L'importante è ammetterlo, non lasciarsi abbattere e sapere di poter contare su qualcuno. Quindi la cerchia di amici e familiari mi sembra che sia fondamentale. Le ascoltiamo insieme con due voci che alla fine quasi si assomigliano, è strano. Ariete con Angelina Mango.

ottimistico rispetto a quelli che siamo abituati ad ascoltare dai giovanissimi. Che bella vita, questa è la canzone che abbiamo sentito. E a proposito di carica, allora questa è una canzone che dà una carica più che altro per quello che riguarda il testo. È un pezzo che è stato scritto da Linda Perry, che era la leader dei Forno Blondes, le ricordate senz'altro con il loro successo WhatsApp, e lei stava lavorando con Christina Aguilera e aveva questa canzone che si chiamava Beautiful, che era appunto, raccontava di chi ha comunque dei problemi di insicurezza anche per quello che riguarda il proprio aspetto, ma che dice insomma sei comunque bello. E allora lei non era così convinta che Christina Aguilera andasse bene, perché è talmente bella lei, e detto, non come fa a trasmettere questo tipo di insicurezza. Poi cos'è successo? Che era nello studio di registrazione, c'era un tecnico con Christina Aguilera e l'ha sentita sussurrare "non guardarmi", e quindi ha dimostrato di avere quella fragilità che proprio veniva raccontata nella canzone. A questo punto ha detto beh, è lei è la persona giusta per cantare questo pezzo. Tra l'altro Christina Aguilera e Linda Perry avevano parlato poco prima di registrare, e Christina Aguilera aveva confessato di avere subito degli abusi fisici da parte del padre, quindi aveva cominciato a piangere e voleva interrompere la sessione, e Linda Perry ha detto no, la devi registrare adesso, dicendo forse sono sembrata cinica, però io per me era giusto così, perché ci doveva essere quella fragilità e quel dolore, e quel non guardarmi che lei aveva sussurrato è stato incluso nella canzone.

sono bella, qualunque cosa dicano le parole, non posso abbattermi. Questo è il senso della canzone di Christina Aguilera che si intitola Beautiful. Siamo così arrivati agli anni 10 con un ragazzo che non si aspettava di avere tanto successo, soprattutto perché è stato un successo che è partito dall'Italia. Lui non se lo spiega, è una canzone che è diventata virale in Italia.

in spalla. Quello che è successo con Budapest è che lui si è fermato in Svezia per caso quando c'era la finale dell'Eurovision Song Contest, era entrato in contatto con delle ragazze che vivevano a Malmo, quindi ha detto ma quasi quasi dai, va bene, mi fermo qua. Poi c'era la finale dell'Eurovision al parco, si sono ubriacati e ha perso il treno per Budapest. Quindi è una canzone che parla dell'unica città che lui non è riuscito a vedere quando ha fatto questo viaggio. Quella è una cosa pazzesca. E tra l'altro lui proprio nella sua genuinità, nella sua spontaneità ha detto questo: è stato il mio primo tentativo di scrivere una canzone d'amore e utilizza i primi 3 accordi di chitarra che io ho imparato. Quindi c'è molto da dire a favore di questa semplicità, lo dice lui stesso, quei primi 3 accordi, forse sapeva solo quello, ci ha fatto una canzone e un successo. Budapest.

Credo che tornerò a casa e avrò in testa questa canzone perché non si stacca neanche se la implori. Sempre a proposito di George Ezra, è bellissimo perché l'intervistatore qualche anno fa gli disse: è strano che la tua canzone così folk abbia avuto successo in Italia, perché le classifiche italiane sono solitamente piene di canzoni dance e sintetizzatori. Quindi questa è l'idea che noi diamo agli inglesi, che in pratica si ascolta soltanto questo tipo di musica. E invece, insomma, arriviamo da bel canto e non è assolutamente vero. E a questo punto io vorrei farvi ascoltare un pezzo che è tratto da una colonna sonora di una serie, della terza stagione di una serie che si chiama Trying. È una serie britannica deliziosa, una coppia che cerca di avere figli, non ci riesce, quindi passa all'adozione. Da noi non sono assolutamente conosciuti.

conosciuti, i Bears Den, poi erano un duo, adesso è rimasto soltanto uno, però io trovo che questo pezzo sia bellissimo e volevo sottoporvelo, spero vi possa piacere. Folk, indie folk, possiamo dire così. You.

Eh sì, la cosa interessante delle serie britanniche è che sono veramente originali nell'andare a scegliere comunque gli artisti che devono collaborare alla colonna sonora. Mi chiedete come si chiama questo gruppo? Allora, Bears Den, è scritto Bear, poi c'è l'apostrofo S, Den, e il pezzo si intitola You. Vi consiglio anche di vedere questa serie inglese che è Trying, che vuol dire provare ad avere dei figli, perché è meravigliosa. Allora, sono arrivati tanti messaggi al 335-699-2949, quindi prima di lasciarci vorrei leggerne qualcuno. Lo spirito dei Madness, l'abbiamo ascoltato prima, ho studiato a Londra negli anni 80, puoi immaginarti in che musica ero immersa in tempo reale. E poi ha mandato un link proprio su YouTube in cui si ascolta veramente lo spirito giusto di cui abbiamo parlato, quello dei Madness, che mi piacerebbe avere un pochino, quindi prendere le cose un po' alla leggera. Grazie ad Elisabetta per aver mandato questo messaggio. E poi probabilmente io andrò insieme a Marco da Roma a vedere Beth Hart e Lynyrd Skynyrd, perché ci andremo tutte e due, quindi ci ritroveremo lì alla Cavea di Roma. Fabrizio da Chiavari invece, riferendosi agli Uti and Blowfish, ha detto: è bello sentire che qualcuno è ancora mosso dalla passione per il suo lavoro. $200 e una cassa di birra per intrattenere qualcuno che ti ascolta sono un ottimo motivo, perché abbiamo appunto detto che gli Uti and Blowfish non si aspettavano assolutamente di avere successo con quella canzone, l'hanno avuta, però loro avrebbero continuato a suonare anche senza successo, perché erano proprio animati da questo spirito e amavano questo. E poi

0: Grazie a Lilia, ho le caviglie gonfie ma mi fai ballare lo stesso. Sì, oggi abbiamo ballato veramente un bel po', quindi noi ci salutiamo. Vi ricordo che domani alle 9 non ci saremo perché c'è questo speciale GR1 per il discorso sullo stato dell'unione di Ursula von der Leyen, mi sembra anche abbastanza importante, quindi la musica è giusto che passi in secondo piano, mentre invece tra poco ci saranno le notizie del GR1 e poi l'Italia in diretta con Emanuela Ronzi Zitti e Gianfranco Valenti. Detto questo, se voi avete anche dei suggerimenti da dare, perché io in questa settimana, perché sarà la mia ultima, poi la prossima settimana invece sarò alle 23, sto raccogliendo un po' di suggerimenti che voi mi avete dato per riuscire in alcuni casi ad accontentarvi. Mi farebbe davvero tantissimo piacere, quindi potete continuare a scrivere, magari scrivete nel messaggio che è per Radio 1 Musica e cerchiamo di prendere questi vostri suggerimenti. Grazie allora a Danilo Gionta che ha curato la regia, grazie a Massimo Vasciaveo che ha curato la parte tecnica e un bacio a Giovanna Insardi che vedo qui davanti a me e sono troppo felice di averla rivista, insomma sono quelle belle facce stupende. Ciao, a domani.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Tensione crescente nel Baltico. Un drone non identificato è stato abbattuto da jet italiani della missione NATO nei cieli della Lituania. Poche ore dopo, una fregata russa in navigazione nell'area ha lanciato dei razzi di segnalazione sfiorando un elicottero danese che si era avvicinato in missione di ricognizione. Ancora attacchi incrociati intanto tra Russia e Ucraina sugli impianti di idrocarburi dopo che il presidente americano Trump aveva annunciato una tregua energetica per fermare il rincaro dei carburanti. A Kiev, doppio raid russo su due stazioni di servizio, si contano 8 feriti, colpita anche Odessa, una vittima in un attacco nella zona di Zaporizhia che ha provocato un blackout. In Russia droni ucraini bersagliano un impianto petrolchimico finito in fiamme a Ziran, nella regione di Samara. Petrolio intanto sempre da record nei mercati asiatici, è sopra i $103 al barile, conseguenti rialzi per i carburanti. Secondo l'osservatorio prezzi, il costo medio al self-service si attesta sopra i 2,12 al litro per la benzina e oltre i 2,23 per il gasolio, con valori ancora più elevati in autostrada. La politica: è atteso oggi al Senato il via libera alla legge elettorale. Il punto qui in studio con Lucio Bondi.
3: Sì, ieri è terminato l'esame degli emendamenti e la seduta a Palazzo Madama dovrebbe riprendere tra qualche minuto con le dichiarazioni di voto, e poi ci sarà il via libera definitivo al provvedimento. La ministra Casellati proprio pochi minuti fa si è detto molto ottimista che poi sia approvato anche alla Camera senza ulteriori modifiche. L'impianto è quello che conoscete e quindi l'idea della maggioranza è che chi vince governa con preferenze e capilista bloccati, e anche l'aumento del numero delle firme da raccogliere per le nuove liste. Su questo ieri proprio di fronte al Senato c'è stata la protesta di Scelta Civica, di Rifondazione Comunista, ma anche di tutte le opposizioni che già annunciano battaglia alla Camera e poi anche possibili ricorsi alla Consulta contro il sistema dei capilista bloccati, un premierato mascherato, così definiscono la nuova legge elettorale, un provvedimento pensato dal centrodestra, concludono, solo per non perdere le prossime elezioni.
2: L'ultimo saluto è Emma Bonino. Dopo l'omaggio di migliaia di persone alla Camera Ardente, oggi alle 12.30 a Roma, in Campidoglio, i funerali di Stato in forma laica. Ci saranno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la Premier, Giorgia Meloni. Ieri sera, sempre in piazza del Campidoglio, una veglia civile in suo ricordo con rose rosse e bandiere dell'Europa. Il meteo è ancora caldo, con temperature oltre i 30 gradi su gran parte d'Italia, anche se l'AFA ha allentato la morsa. Da giovedì previsto l'arrivo di un'ondata di maltempo e dopo l'estate più rovente finora rilevata ci aspetta un inverno che con ogni probabilità sarà all'insegna di anomalie climatiche e sbalzi dal caldo al gelo, effetti a catena dell'innalzamento globale delle temperature. Una situazione che rafforza anche il fenomeno del Niño, il riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico che altera il clima di tutto il pianeta. L'ambulanza per i robot sta arrivando in Giappone, non trasporta pazienti in carne e ossa ma umanoidi.
4: Il suono della sirena non sarà quello al quale siamo abituati. Del resto, quella presentata da una grande azienda nipponica non è un'ambulanza comune. In un

0: futuro molto prossimo potremo vederla sulle strade di Tokyo. A bordo non ci sono medici, infermieri e apparecchiature sanitarie. Al loro posto ci sono tecnici, ingegneri e pezzi di ricambio per i robot. È il primo soccorso mobile per umanoidi, il cui impiego sta diventando sempre più diffuso in Giappone e non solo. Lavorano già in molti campi, dalla ristorazione alla produzione di automobili o alla logistica, e saranno sempre di più. Da qui la necessità di riparare guasti direttamente nei luoghi in cui gli androidi operano grazie a queste ambulanze, dove per i casi più gravi c'è anche un automa di riserva per sostituire quello difettoso, che sarà poi trasportato in fabbrica per ricevere assistenza. Insomma, per così dire, anche i robot avranno presto il loro 118. Daniele Morgera, GR1.
1: Sport, calcio, Inter e Roma restano in testa a punteggio pieno dopo i posticipi della quarta giornata e ora si preparano allo scontro diretto di sabato pomeriggio all'Olimpico. Ieri nerazzurri ancora di rimonta, San Siro 5-3 all'Udinese dopo il doppio vantaggio dei friulani. A trascinare i giallorossi è di nuovo Malen, che ha aperto le marcature nel 2-0 in casa del Torino. Alle spalle della coppia di testa il Como, 2-1 sul Parma e terzo successo consecutivo. La musica, si chiude a fine mese il tour estivo di Riccardo Cocciante, partito a giugno da Pordenone, ultima data il 27 settembre all'Arena di Verona.
2: Io non posso stare fermo con le mani.
1: Verona, che sempre all'Arena, pochi giorni dopo tornerà a ospitare Notre Dame de Paris dal 1 al 4 ottobre. Un doppio appuntamento dunque nel segno della musica e della carriera artistica di Cocciante, che ha compiuto 80 anni lo scorso 20 febbraio. Sono le 10:05, la linea va all'Italia in diretta. Buon ascolto.
3: L'Italia in diretta.
4: Buon martedì 15 settembre, sono le ore 10:05, 34 secondi, benvenuti da Emanuela Ronzitti.
5: E da Gianfranco Valenti, buongiorno Manu.
4: Come stai
5: Molto
4: Gianfranco?
5: Bene.
4: Come ti sei svegliato oggi?
5: Molto gasato, perché stasera c'è la festa della radio, no?
4: Sì, siamo tutti pronti tra poco, infatti noi vi racconteremo di questa festa allo Stadio Olimpico, questo grande racconto dei palinsesti che ripartiranno 2026-2027, lo faremo insieme al direttore di Radio Rai Marco Capone. Poi in attualità parleremo anche del furto di quest'estate delle 80 fiale. Sono arrivate nuove norme ministeriali sulla tracciabilità e la custodia del fentanyl, che è stato appunto, come vi dicevo, rubato quest'estate in un ospedale. Spazio anche alla famiglia, affronteremo un tema delicato che affligge tante mamme in questo periodo di ripartenze, di riaperture delle scuole. Tanta fatica, Gianfranco.
5: Tanta fatica.
4: Insomma, il tran-tran familiare riparte e capiremo perché ci sentiamo così stanchi al rientro. E poi apriremo una finestra sui funerali di Stato di Emma Bonino con i nostri inviati dal Campidoglio. E poi tanti ospiti famosi.
5: Molti ospiti. Oggi con noi sarà Enzo De Caro, che molti ricorderete naturalmente nella Smorfia, così come in tante altre fiction Rai. Con noi anche le Coliche, quindi avremo modo di ridere su, diciamo, i gusti e anche un po', come dire, i click e i tic della tradizione romana. E poi con la musica, naturalmente, Gianni Fiorellino, quindi la tradizione moderna napoletana è la grande storia di Cristina D'Avena, che sarà con noi appunto nella pagina musicale. Intanto ringraziamo la redazione e tutti coloro che stanno lavorando con noi anche quest'oggi, quindi Cecilia Mosetti, Valentina Lorusso, Cristiana Affaitati. In regia non c'è Mimì Micocci, ma anche oggi c'è il grande lavoro della nostra Cecilia Mosetti, che si sdoppia. La parte tecnica c'è Giovannina Insardi, che ritrovo con grande piacere dopo tanto tempo. E poi partiamo con l'ultimo singolo di Malika Ayane, Detto tra noi.
4: Vai.

0: Malika Ayane, detto tra noi l'ultimo singolo, tra l'altro mancano proprio 3 giorni all'uscita del nuovo disco Cicale, scritto rigorosamente in minuscolo, con Malika che tornerà molto presto anche nei principali teatri italiani, data 0 il 1 novembre a Fermo e poi il 3 novembre tanta attesa qui a Roma all'Auditorium della Conciliazione.
1: E apriamo la nostra pagina di attualità e parliamo, dopo il furto di 80 fiale di fentanyl lo scorso luglio presso la farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, il potente oppiaceo sintetico utilizzato nella terapia del dolore, ma letale se utilizzato in altro modo, arriva una radicale riforma della sicurezza sanitaria. Con il nuovissimo decreto ministeriale di settembre 2026, quindi di pochi giorni fa, il Ministero della Salute ha imposto regole rigidissime per la custodia, la tracciabilità e il monitoraggio del farmaco all'interno di ospedali e di cliniche. E ne parliamo con Sabrina Strano Rossi, presidente dell'Associazione Italiana Tossicologi Forensi. Benvenuta all'Italia in Diretta.
2: Grazie, buongiorno.
1: Allora, presidente, raccontiamo queste novità così stringenti.
2: Sì, di fatto queste novità sono un'attuazione del piano contro la diffusione illecita del fentanyl, che era stato varato nel 2024 per prevenire, appunto, con una serie di misure un'emergenza come quella che si è verificata e si continua a verificare negli Stati Uniti, in Canada, insomma nel Nord America.
1: Ecco, ecco, che cosa prevede? Sono delle novità importanti, no? Che comunque riguardano la custodia, raccontiamole.
2: Sì, questo decreto di fatto esplicita meglio quello che era previsto, ma non in maniera così dettagliata, nel testo unico sugli stupefacenti del 1990. Quindi sono state stilate in dettaglio le procedure aziendali e la responsabilità della struttura nella conservazione e nella dispensazione del medicinale. Sono state attribuite specificamente le responsabilità a chi deve conservare, distribuire e somministrare il farmaco, proprio per evitare distrazioni di farmaci che sono invece destinati all'utilizzo a scopo anestesiologico per il trattamento del dolore.
1: Ecco, sono previste cassaforti e stanze blindate, giusto?
2: Sì,
1: videosorveglianza,
2: sì,
1: con accessi digitali.
2: Ecco, accessi. Sì, accessi assolutamente controllati per avere la tracciabilità.

0: continua sia dell'ingresso ma soprattutto dell'uscita dei farmaci, e sapere esattamente chi ha la responsabilità della loro conservazione.
1: Senta, il rischio c'è il rischio che queste misure così rigide finiscano per ostacolare poi l'accesso alle cure per i pazienti che ne hanno davvero bisogno?
0: No, no, assolutamente no. Diciamo che per i farmaci stupefacenti è sempre stato previsto un registro di carico-scarico, un attento controllo. Adesso è stato semplicemente meglio esplicitato questo concetto, ma le misure assolutamente non vanno a detrimento di chi ha necessità di queste cure.
1: Ecco, il testo del decreto elenca anche, insomma, un numero imponente di strutture pubbliche e private che dovranno adeguarsi entro 90 giorni. Ecco, a chi è coinvolto in questa mappa, diciamo, della sicurezza, chiamiamola così?
0: Tutte le strutture, appunto, pubbliche e private che hanno in giacenza o che hanno la necessità di utilizzare farmaci a base di fentanyl, quindi praticamente tutte le strutture. Ma è una misura che è necessaria per il controllo e per la prevenzione, appunto, della distrazione di farmaci a base di fentanyl e di altri oppioidi.
1: Ecco, noi abbiamo accennato, no, l'utilizzo del fentanyl, ma spieghiamo meglio di che cosa si tratta, che tipo di farmaco è questo oppiaceo?
0: Si tratta di, appunto, un oppiaceo che agisce come la morfina, agisce sugli stessi recettori ed è un farmaco ipnotico e un potente farmaco per il trattamento del dolore.
1: Ecco, se viene utilizzato, ecco, diversamente invece, come spesso purtroppo abbiamo visto negli Stati Uniti, a poco prima, insomma, accennato, no? Ecco, che cosa accade?
0: Sì, ha un effetto devastante, è un sedativo, è un depressore dell'attività nervoso centrale come l'eroina, ma è molto più potente, quindi sono sufficienti dosi estremamente inferiori rispetto all'eroina per ottenere lo stesso effetto desiderato, ma soprattutto per provocare delle overdosi, delle intossicazioni acute mortali.
1: Ecco, c'è una forte, diciamo, attenzione in Italia rispetto ad evitare che si diffonda. A che punto siamo?
0: Sì, beh, diciamo che il governo italiano, primo, devo dire, nel mondo, ha attuato questo piano fentanyl volto alla prevenzione. In effetti la prevenzione sta funzionando. Le misure sono numerosissime, vanno dal controllo alle dogane, alla valutazione e alla diffusione nella popolazione tramite implementazione di analisi tossicologiche volte alla rilevazione di questa sostanza, e attività di polizia, attività, appunto, di sensibilizzazione, e con questo decreto di aumento delle misure di sicurezza nelle strutture che, appunto, somministrano fentanyl e altri oppioidi. E questo ha fatto sì che al momento non ci sia un'emergenza fentanyl come c'è stata, appunto, in altri paesi. La prevenzione è sempre l'arma migliore.
1: Ecco, siamo in chiusura, no? E c'è un richiamo molto severo in queste nuove norme sulla responsabilità di chi detiene questi farmaci. C'è una responsabilità penale, no, nel decreto. E esattamente a quale articolo si riferisce nel caso in cui non ci sia attenzione nel custodirlo?
0: E ci si riferisce ai vari articoli del DPR 309-90, quindi del testo unico sugli stupefacenti. La responsabilità è a carico o del farmacista, se la struttura ha una farmacia ospedaliera, o del direttore sanitario della struttura.
1: Quindi, insomma, l'omessa o carenza vigilanza da parte dei custodi del farmaco espone direttamente a pesanti conseguenze penali, giusto?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Bene, grazie per averci illuminato su questo tema. Grazie, a presto.
0: Grazie a voi, buongiorno.

0: 1972, questa è la voce soul di un artista clamoroso che se n'è andato 6 anni fa, Bill Withers. Questo pezzo, Use Me in particolare, è incluso nella colonna sonora di Ogni maledetta domenica, un film che probabilmente molti di voi ricorderanno, con Al Pacino, sul football americano. Beh, il regista di quel film, mia cara Emanuela, è Oliver Stone, che oggi compie 80 anni. Io non so se Oliver Stone stia facendo una festicciola con i suoi amici, con le sue amiche o con i suoi parenti, ma l'unica cosa che so e che fra poche ore la festa la faremo noi.
1: Ma non sarà una festicciola,
0: non
1: mio
0: credo,
1: caro Gianfranco,
0: non credo.
1: No, assolutamente no. E infatti oggi, in questo momento proprio, parliamo di casa nostra, parliamo di Radio Rai e di Radio 1. Lunedì partiranno i nuovi palinsesti invernali con tantissime novità, un mezzo, quello radiofonico, da sempre in cammino con tutti noi, che cresce, si rinnova, si evolve, insomma è al passo con i tempi e ci regala sempre grandi emozioni. E noi questo viaggio oggi lo vogliamo fare insieme a Marco Caputo, direttore di Radio Rai. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Buongiorno, grazie.
0: Buongiorno
1: direttore.
2: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Rai Radio 1.
1: Allora, stiamo scaldando i motori per questa sera. Raccontiamo che cosa accade intanto questa sera allo Stadio Olimpico.
2: Questa sera allo Stadio Olimpico avremo un evento, un bel evento, nel quale cercheremo di presentare e di rappresentare che cos'è l'universo di Radio Rai, un universo amplissimo, ricco di tanti, tantissimi contenuti diversi, e cerchiamo di presentarlo poi nel modo della radio, quindi di presentarlo con forza, con velocità, con dinamismo. Riusciremo a presentarlo anche con la grande capacità che ha la radio, che ha in particolar modo Radio Rai, di utilizzare anche tutti i nuovi strumenti per condividere i contenuti. Quindi mi raccomando, per tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, seguiteci sui social di Radio Rai, ovviamente sui social di Radio 1, ma anche degli altri canali. Insomma, sarà una, confidiamo, una sera nella quale ci sarete tutti, ci saranno tutti i volti di Radio Rai, ovviamente quelli di

0: di Radio 1, cercheremo un po' di farci vedere, di anticipare, di raccontare. Sono tante le novità, ma soprattutto la novità di fondo è che la radio, ma soprattutto Radio Rai, va avanti sulla strada dell'innovazione, non solo l'innovazione tecnologica, ma anche l'innovazione del linguaggio. Tante novità è anche a Radio 1, ovviamente.
1: Certo. Senta, e la radio è al centro, è proprio cardine dell'offerta del servizio pubblico. E la presentazione dei palinsesti di quest'anno 2026-2027 sono nati sotto l'affermazione Rai c'è. Insomma, la Rai c'è, e in che modo noi continuiamo e che ci evolviamo, direttore?
0: È proprio questo, è vero, la Rai c'è e Radio Rai c'è. Come c'è? Beh, usiamo una metafora, visto che questa sera poi avremo il nostro evento allo Stadio Olimpico. Noi ci siamo come radio, come un grande spazio, dicevamo, di contenuti, di innovazione, uno spazio che sa comunicare. Ci siamo oramai da qualche anno sempre di più, lo dicevo prima, anche attraverso le nuove modalità di comunicazione. Gli ascoltatori ci possono sentire tradizionalmente sull'FM, sul DAB. Ci siamo con la nostra piattaforma, una piattaforma ricchissima che non ripropone soltanto la grande offerta della radio tradizionale, si può riascoltare qualunque cosa di Radio 1 o degli altri canali, ma che si compone di tanti nuovi elementi, di tanti prodotti originali, più di 500 prodotti originali, dei podcast che si trovano solo sulla nostra piattaforma, che ricordiamolo è Rai Play Sound ed è disponibile su tutti i device, che ha già una bella base, sono state scaricate milioni di versioni da parte dei cittadini. Abbiamo tante cose, ci evolviamo con molte cose, appunto con i podcast di Radio 1, i podcast delle nostre radio digitali, i podcast autonomi e poi la ricca programmazione, novità tante appunto su Radio 1, Radio 2, Radio 3, Isoradio, sui canali digitali. Insomma, dovete solo ascoltarci e seguirci, tanto sulla piattaforma ma anche sui social, per noi è importante.
1: Ecco, anche sui social, questa è un'ultima domanda importantissima, perché ovviamente ci scrivono e ci vedono dai social, quindi la radio è diventata anche social, più moderna, più vicina al cittadino.
2: Crossmediale.
0: Assolutamente sì, però posso dire una cosa, è stata la cosa più semplice, più scontata quasi, più spontanea, perché in fondo la radio è il primo media ad essere stato social, ed è stata Radio Rai, è stata Radio 1 quando abbiamo per la prima volta consentito a chi ascoltava di interagire. Era tanti anni fa, si utilizzava il telefono, il linguaggio dei social, due persone che si confrontano, oggi condividiamo, commentiamo, tutto questo è cominciato dove? È cominciato in radio, con la forza del linguaggio della radio, e oggi la radio è in grado di utilizzare anche l'immagine, perché ha la forza di anni di esperienza, di linguaggio, abituato a comunicare senza l'immagine, che è più semplice, più veloce. Oggi noi ce ne appropriamo, quindi sì, ci vedranno, vi vedranno, abbiamo un elemento in più, abbiamo più cose da dire, riusciamo a dirle meglio.
2: Direttore, una curiosità, c'è una cosa della quale è particolarmente orgoglioso di questo periodo alla guida della radiofonia, e magari anche un'altra cosa che ha in testa che vorrebbe realizzare, che può, anche se soltanto in parte, spoilerare qui all'Italia in diretta?
0: Io l'orgoglio che devo dire forte che ho, permettetemi, è l'orgoglio di tutti i colleghi della radio, con una straordinaria forza, e l'orgoglio è la voglia di innovare, la voglia di non fermarsi. La radio, secondo alcuni, tra i media moderni è il più vecchio, abbiamo fatto più di 100 anni, ma è straordinariamente giovane, e l'orgoglio di questa continua voglia, beh, lasciatemelo dire, c'è nel lavoro di tutte le donne e gli uomini della radio e di Radio Rai, quindi l'orgoglio di questa voglia di innovare. E poi cos'è che vogliamo fare? Vogliamo proprio proseguire, l'obiettivo è questo, proseguire su questa strada e portare sempre di più i nostri contenuti. Per esempio arrivare tanto anche sul campo, non solo essere presenti sulle piattaforme, ma essere presenti negli eventi, farci vedere, in qualche modo essere dove sono i nostri ascoltatori, arrivare dove non siamo mai stati per farci trovare, perché abbiamo tante, tante cose da dire, da comunicare e adesso anche da far vedere. Questo è l'obiettivo.
1: Beh, devo dire, insomma, noi siamo con lei, ovviamente, viva la radio stasera
0: sempre
1: allo Stadio Olimpico, noi andremo anche in diretta con Zona Cesarini su Radio 1 per raccontarvi la festa della radio, la festa di tutti. Grazie a Marco Caputo, direttore di Radio Rai, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: Grazie, direttore. Beh, adesso, insomma, con l'attesa che sta fremendo per la festa di questa sera qui allo Stadio Olimpico di Roma,
1: per però grande evento.

0: Mio caro Gianfranco, ci sarai anche tu.
1: Io sono lì presente, ho già noleggiato lo smoking, sono presente naturalmente con tutti voi e intanto per adesso la linea va all'Onda Verde, a tra pochissimo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 10, 29 minuti e 35 secondi. Martedì 15 settembre, caratterizzato da flussi intensi di traffico per i consueti spostamenti pendolari del mattino, ma andiamo subito sulla 4, Brescia-Padova, perché a seguito di un incidente si sono sviluppate delle code al momento quantificate in 10 chilometri tra Peschiera e Desenzano in direzione di Brescia. Anche sulla tangenziale est di Milano per un incidente si registrano code per 3 chilometri tra la via Emilia e Linate, sono i 3 i veicoli coinvolti ed è occupata la corsia di sorpasso veloce. Anche in A14 la Bologna-Ancona, anche qui ci sono code per un incidente di 5 chilometri, queste code tra Cesena e Cesena Nord in direzione di Bologna. Sulla Firenze-Mare code per 2 chilometri tra Montecatini e Pistoia verso Firenze. Sulla Genova-Ventimiglia code tra Orcofellino e Finale Ligure verso il confine di Stato. E in A14 ritorniamo in A14 perché è avvenuto un incidente e al momento ci sono 4 chilometri per ripristino urgente del fondo stradale tra l'Autosole e Ramo Casalecchio. E sulla Bologna-Firenze ancora code per 6 chilometri per un incidente tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione di Firenze. Anche sulla tangenziale est di Roma rallentamenti per un incidente sulla via Salaria in prossimità del Bivio e sulla tangenziale di Catania rallentamenti per un incidente a San Gregorio. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, guidate con prudenza, buona giornata e la linea torna al programma L'Italia in diretta, arrivederci.
2: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Alle 10.35 su Rai Radio 1 è il modo migliore per cominciare questo spazio dedicato al cinema in qualche modo. Oggi con Pino Daniele, col 1977, con Napulè, con uno dei suoi primissimi capolavori, con l'arrangiamento del maestro Antonio Sinagra. E noi, carissima la mia Emanuela, rimaniamo su Napoli naturalmente.
1: Beh, non è un caso che questa canzone, no, ci abbia accompagnato questo favoloso ingresso di un attore, sceneggiatore, regista, docente universitario, uno dei volti più colti, eclettici e amati dello spettacolo italiano. E io ti domando, come sempre, di rito, di chi stiamo parlando?
0: Il professor Enzo De Caro, buongiorno.
1: Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, bentrovati e buona radio a tutti.
1: Come stai, Enzo? Tutto bene?
2: Tutto bene, buona radio, vedo che siete molto attivi sulla vitalità della radio, noi abbiamo cominciato proprio con la radio una cinquantina d'anni fa, quindi sempre all'avanguardia nel pensiero
1: e sempre in cammino con noi, come ci piace dire ogni giorno, vero Gianfranco?
0: Sì, assolutamente sì, è un media sempre, come dicevi tu giustamente, estremamente vitale. Caro Enzo, quindi questo ci fa molto piacere. Intanto, come stai? Perché noi abbiamo detto professore non a caso, perché hai a che fare comunque con i giovani, con l'università ormai da tanto tempo, oltre ad avere a che fare col cinema, col teatro. Insomma, sei una professionalità multitasking, come si dice oggi, no? Va di gran moda questo termine.
2: Beh, diciamo, siamo tutti in cammino a vari livelli, da qualche parte impariamo, da qualche parte condividiamo. E credo è importante mantenere le due cose in equilibrio. Siamo qua, siamo tutti studenti della vita, qualche volta professori, ma soprattutto studenti.
0: Fra pochissimo tempo, credo che saranno 50 anni da uno stop, quindi una sorta di debutto televisivo. E lo so che sono passati un po' di anni, Enzo, però è stata una trasmissione gloriosa per l'azienda che proprio stasera festeggeremo.
2: Beh sì, fu proprio un punto di svolta, intanto di portare la grande innovazione del varietà. Allora la grande innovazione era il varietà senza il presentatore, era una cosa abbastanza inconcepibile. E poi tutte le persone, anche proprio della RAI, da Bruno Voglino, Mario Pogliotti, Enzo Trapani, si misero in giro a cercare questi giovani un po' scapestrati che stavano in giro per l'Italia. E volevano un po' voltare pagina sul modo di dire, di fare, di pensare le cose, della comicità in particolare. Non stop effettivamente fu un po' tutto questo.
1: Ecco, per il grande pubblico tu rappresenti, no, tante figure. Abbiamo sentito poco fa Pino Daniele, però ecco, ci racconti un po' il tuo legame con lui e quanto te lo porti ancora nel cuore e in che modo. Beh, ecco, lo porti sicuramente, ma in che modo?
2: Pino, tra l'altro, abbiamo proprio cominciato insieme nel mondo della musica e nei primi anni era veramente inconcepibile che il mondo non si potesse accorgere di chi era Pino, che era già Pino anche già a 18 anni, a 20 anni, ma insomma non fu facile per lui farsi ascoltare e farsi riconoscere, come tutte le novità, come tutte le cose nuove. E poi ovviamente anche sentendo i brani che ci ha lasciato.

0: perché cantano, perché Pino ha fatto questo grande miracolo tra le tante altre cose di oggi a Napoli si canta Pino, la colonna sonora di Napoli è Pino Daniele. Napoli è stata sempre una città divisa, le lotte, i clan, Sergio Bruni e Mario Abate, Mario Mero, Pino ha messo d'accordo tutti trasversalmente, perché ha rappresentato proprio l'anima complicata, il multiverso di questa città magmatica, che ha tanti aspetti, alcuni difficili, alcuni di ombre scure, forti, ma anche a volte di una bellezza difficile da contenere. Pino è stato musicalmente, ma anche il poeta di tutto questo. Le parole e i pensieri che sono dietro le sue parole valgono e varranno per sempre.
1: Enzo, Emanuele ed io oggi stiamo intervistando te, però in un passato non troppo recente tu hai intervistato qualcun altro. Ora ti facciamo sentire chi.
2: Dunque, ci troviamo qui a casa del signor Salvatore, che gentilmente ci ha ospitati. Abbiamo anche il professore, docente della cattedra universitaria di psicologia e comportamentologia, per verificare più da vicino le condizioni di vita di questa gente. Signor Salvatore, innanzitutto, che cosa si aspetta da questo nostro incontro?
3: Oh, dunque, io volevo dire, no, cioè, a Napoli dicono sempre la sfortuna, sì. Qua, mica la sfortuna è una cosa che... Sì, oh, questo, la sfortuna, sì.
1: L'amicizia con Massimo Troisi, la Smorfia, un trio irripetibile. Enzo, che ricordi di quella intervista?
0: Beh sì, tra l'altro questa intervista era una sorta di parodia su quella televisione che cominciava a essere un po' troppo invadente, entrava nelle case senza chiedere permesso solo perché era la televisione. E a noi non ci piaceva sta cosa, e quindi ci inventammo questo sketch di un'intervista in un basso, dove appunto Massimo rappresentava l'elemento tipico invaso e cercava di tirare acqua a suo mulino, di approfittare della presenza di Lello, che faceva questo professore di comportamentologia, e tanti paroloni, ma come per tante altre cose credo che la presenza e anche le invenzioni di Massimo abbiano fatto fare più progressi di molti congressi di sociologia. A volte andare dritto al punto e lasciare un segno, un pensiero, magari fatto col sorriso, serve ed è servito più di tanti convegni, che per carità pure saranno utili, però a volte andare dritti al punto, senza con fermezza, correttezza, ma chiarezza, ed è stata un po' la cosa che accompagnava quei tre ragazzi di cui tu hai parlato.
4: Ecco, ma abbiamo parlato di uomini, amici, ma nella tua carriera hai incontrato e lavorato anche con tante donne. Con chi hai instaurato un rapporto di amicizia che è andato poi oltre quell'impegno lavorativo?
0: Beh, in questo senso sono stato molto fortunato ad incontrare delle attrici, delle partner incredibili. Vabbè, il caso di Veronica Pivetti è normale, perché abbiamo passato più anni insieme che con le nostre famiglie, con la serie di Provaci Ancora Prof. E poi, ecco, diciamo, a un certo punto anche il dono di poter condividere il set e un po' la vita con Sofia Loren nel film autobiografico in cui lei interpretava sua madre. La mia casa è piena di specchi, ecco, quello è stato proprio un bellissimo regalo, perché l'attrice, la persona, il talento portati all'ennesima potenza in un artista e una persona che veramente è l'emblema non solo della napoletanità, ma anche proprio dell'umanità. Fantastico.
4: Beh, un grande simbolo italiano. E a proposito di Provaci Ancora Prof, no? E tantissime stagioni, il grande pubblico televisivo è rimasto incollato per anni a questo prodotto. Ma qual è il segreto del successo di questa fiction così longeva?
0: Beh, come al solito, il successo, se si conoscesse la ricetta, uno lo ripeterebbe, ma c'è sempre un'incognita. Però è sempre il frutto di lavoro di squadra, scrittori, autori, registi, e poi magari, ecco, anche un po'

0: alchimia personale tra i protagonisti che mettono nei personaggi un po' di se stessi e forse anche direi un po' di semplicità, ecco, una semplicità che però c'è sempre dietro un pensiero, questo è importante, magari porto con leggerezza,
1: Certo, sì.
0: però in radio, in televisione, quello che volete, se non c'è il pensiero dietro, è un soffio di vento e passa tutto molto rapidamente.
1: Non lascia il segno. E a proposito di prof, no? Tu abbiamo detto insegni questa, insomma, questa materia, scrittura creativa all'università. Ecco, qual è il tuo rapporto con i ragazzi ad Visu? Come li trovi? C'è stato un cambiamento, un'evoluzione secondo te di questa generazione?
0: Beh, questa generazione è molto interessante, sembra e un po' lo è, apparentemente fragile, più fragile, più vulnerabile su certe cose, però è anche molto aperta e credo troverà delle soluzioni anche di vita, di sguardo sul mondo che probabilmente noi non siamo riusciti completamente a dargli, per cui dobbiamo avere fiducia che i nostri studenti di oggi siano poi i nostri insegnanti di domani, ma non sono così male.
1: Beh, insomma, ci fa ben sperare questo, ci piace molto questa immagine che ci hai regalato.
2: E il grande augurio che abbiamo. Enzo, gli ultimi 30 secondi prima di salutarti, altrimenti poi sfioriamo il sequestro di persona, e capire cosa sta facendo adesso Enzo De Caro, cioè in che direzione sta andando, se ci sono dei progetti in costruzione.
0: Sì, a parte la televisione, poi comincia la stagione teatrale che si divide in due, la prima parte dedicata a un gigante del nostro tempo, a conoscere un po' meglio Renatissimo, Renato Carosone, e poi la seconda parte, la ripresa con la compagnia di un progetto teatrale a cui tengo molto, che si chiama L'Avaro Immaginario, da Napoli nel 600 verso Molière.
1: Beh,
2: Bello.
1: sempre grande sostanza, Enzo De Caro, grazie mille per averci raccontato
0: Grazie a voi
1: di
0: e
1: te.
0: buona radio.
1: A
0: Evviva.
1: presto,
2: Ciao
1: ciao.
2: Enzo.
0: Ciao a tutti. Ciao ciao ciao.

0: 10.49, questa è Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta. Fratello e sorella australiani, Big Jet Plane, Angus e Julia Stone, australiani come i loro genitori, che erano dei musicisti, suonavano musica folk, e loro in qualche modo sono andati in quella scia. Fratello e sorella, ma a volte anche fratello e fratello, vero?
1: Sì, anche perché adesso parliamo proprio di fratello e fratello. Sono un punto di riferimento assoluto loro per la comicità romana e nazionale, con le loro parodie dissacranti, le faide insormontabili tra Roma Nord e Roma Sud. I tic generazionali della nostra epoca. Vi presentiamo questi due fratelli in questo modo, ascoltiamo.
2: Io il prossimo che mi dice che l'estate è bella gli
3: che fai?
2: Ho detto tutto.
3: Ma che hai detto?
2: Veramente io un'estate così non l'ho mai sentita, qua.
3: Sì, vabbè, tutti gli anni sta storia, l'estate più calda degli ultimi 80 anni. Tutti gli anni è l'estate più calda degli ultimi 80 anni. Ma poi non devi uscire nelle ore di punta, ma non li senti i consigli per gli anziani?
2: È che non pensavo di essere anziano. Ma poi lo senti che caldo, pare di stare in Africa.
3: C'è gente che pagherebbe per andare in Africa. Sharm? No, Prenestina. Marrakesh? Cassia Bis. Seychelles? Noi abbiamo 100 celle.
2: Che c'entra?
3: Che c'entra? 100 è molto più di 6.
2: Ma falla finito.
1: No, io e Gianfranco siamo una risata collettiva.
0: C'è venuta una colica, tanto che stavamo ridendo.
1: Benvenuti a Claudio e Fabrizio Colica, meglio conosciuti sul web e non solo come le coliche. Benvenuti all'Italia in diretta.
4: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Ragazzi, comunque Seychelles 100 Shell penso che sia da Oscar. Penso si dovrebbe costruire un premio apposito per queste battute.
4: Io credo siano gemellate per questo motivo.
1: Ce la fate una battuta tra Roma Nord e Roma Sud, perché qui va tanto a Roma.
4: No, non fa più ridere Roma Nord e Roma Sud, basta.
0: Ormai si sono unificate in
4: questa. È stato esautorato il concetto.
5: Se non sbaglio, Seychelles a Roma Nord, no? Giusto?
1: Sì, certo. Sì.
0: Noto locale.
4: Succursale.
1: La succursale. Sì. Beh, insomma, allora, ci spiegate perché, diciamolo a tutto il pubblico di Radio 1, perché avete scelto questo nome, le coliche, detto così.
5: Beh,
1: no?
5: Perché
1: però...
5: il nostro cognome, ecco. La gente non ci crede, ma quando lo diciamo dobbiamo mostrare la carta d'identità, facciamo veramente di cognome Colica. Siccome non potevamo ovviamente aprire un ristorante, un'attività gastronomica, perché non ci sarebbe venuto nessuno, abbiamo deciso di fare gli attori comici, nostro malgrado.
1: Ecco, e come nasce questa idea editoriale, insomma, come approdate sul web e non solo poi uscite dal web?
4: Ma in realtà se vogliamo le coliche nasce prima del web, perché abbiamo cominciato a fare sketch, parodie, imitazioni già tra di noi a casa per farle vedere ai parenti, agli amici, quando papà ci riprendeva con la telecamerina già da piccoli. Quindi insomma, quando è nato YouTube abbiamo solo detto vabbè, mettiamoli qua questi video. Quindi...
1: prima erano solo un gioiello di famiglia da guardare.
4: Sì,
1: no?
4: Erano dei DVD regalati a Natale.
5: Erano
1: dei
5: supplizi che i nostri parenti costringevano a vedere a tutti... che i nostri genitori costringevano a vedere a tutti i parenti, perché ogni estate producevamo un piccolo cortometraggio e ogni volta diciamo adesso tutti quanti a guardare il nostro cortometraggio.
4: Era atroce ovviamente.
1: E come reagivano i parenti?
4: Risate di circostanza.
1: Insomma, sono rimasti parenti oppure insomma sono emigrati altrove?
4: No, al momento sono rimasti dei coliche.
5: Almeno non ci seguono sui social, almeno lì
0: c'è libertà, diciamo, lì potete fare quello che volete.
1: Scelta. Ecco, ci spiegate l'idea iniziale, no? Come parte dei vostri sketch, dall'idea iniziale anche arriviamo poi alla battuta finale. Qual è, insomma, il vostro processo di scrittura?
4: Allora, noi innanzitutto vai Fabri.
5: Beh, parte avete preso un video proprio perfetto, perché parte da una frustrazione iniziale, cioè quella nel caso specifico di essere rimasti gli unici d'estate a Roma, e poi da lì abbiamo detto senti, facciamo un video, magari qualcuno ci guarda, qualcuno lo vede, facciamo pietà, facciamo pena e ci invitano in barca, che ne so, abbiamo tanti amici ricchi di Roma Nord, qualcuno ci inviterà. E invece niente, nessuno ci ha invitato, però quel video andò virale perché a quanto pare c'era tanta gente nella nostra stessa situazione. Da lì abbiamo capito il meccanismo, cioè se parliamo di qualcosa che accomuna tante persone, quel video verrà condiviso da tutte quelle persone che stanno vivendo la nostra stessa situazione. Ed è quello che c'è alla base di un video virale.
0: Posso dire che coliche e virale insieme nella stessa

0: Però se mette un'ansia, attenzione un attimo, un'ansia.
1: Ecco, io inizierei uno sketch unendo le due
2: forse
1: parole.
2: Trucco.
1: Abbiamo dato un'idea. Ma come nascono a proposito queste idee? Cioè, come scegliete i vostri bersagli?
2: In realtà nascono dalla vita di tutti i giorni, cioè ogni volta che ci succede una cosa che ci frustra, come diceva Fabrizio prima, ci proviamo a ridere sopra e a strutturarci una storia o uno svolgimento e tutto quanto. Quindi in realtà non c'è nulla di particolarmente inventato in quello che scriviamo. Certo, è un po' romanzato, ma viene tutto dalla nostra vita.
1: Ecco, quanti follower avete? Quello è il trucco, certo. Quanti follower vi seguono? Quanti milioni di follower vi seguono?
2: Questa è una di quelle domande a cui non ho mai saputo rispondere.
0: Una moltitudine.
2: Mi pare che su Instagram siamo un 640.000, Fabri, non mi ricordo.
3: Sì, una cosa del genere. Più di 10.
2: Su Facebook quasi
3: dai.
2: Un milione.
0: Allora noi vi auguriamo che a 10 anni di Coli, che ricordiamo la partenza l'11 dicembre da Catania, perché parte questo lungo tour nei teatri, ci possano essere almeno una folta rappresentanza di tutti questi follower. Come sarà costruito e strutturato questo spettacolo che portate a teatro tra un po'?
1: E dove
4: è uno
1: portate?
4: Spettacolo celebrativo per festeggiare i 10 anni. Noi non abbiamo mai fatto spettacoli dal vivo, è arrivato l'occasione questi 10 anni per fare 10 date secche in tutta Italia, che in cui
0: c'è un fratello che ha un problema di comunicazione.
1: Esatto.
0: Chiediamo all'altro fratello.
2: Si è sposato. Gli avevo detto di rimanere sul divano.
0: Però tanto abbiamo il muletto, può intervenire allora,
1: il secondo fratello.
2: È uno spettacolo celebrativo di questi 10 anni insieme, in cui portiamo in scena, diciamo, i nostri cavalli di battaglia, i nostri migliori sketch, più ovviamente dei momenti inediti e nuovi mai visti in live. Quindi insomma è uno spettacolo a sketch, speriamo che si rida.
1: Ecco, quando partite con il tour?
2: Inizia appunto a dicembre con la Sicilia.
1: Ah.
2: E poi si andrà a Catania e Palermo. E poi si andrà avanti fino a marzo, insomma,
0: certo,
2: chiuderemo con Roma e Milano.
0: Siete
2: proprio
0: stati cattivi.
4: Catania, Palermo, Aprilia, Pescara,
0: avete messo
4: Torino, Firenze, Napoli.
0: Milano come chiusura, Roma un po' prima. Siete stati cattivi verso Roma, però.
2: Sì, non è dipeso da noi, purtroppo. Ci hanno detto queste sono le disponibilità, queste vi piacciono. Va bene.
1: Beh, insomma, siamo in chiusura. Penso che voi state lavorando, no? A un nuovo sketch, state cucinando qualcosa di nuovo.
2: Sì, siamo
1: così.
2: ripartiti a scrivere tutto. Sì, sì. Uscirà la seconda parte del video sul matrimonio, che è appena uscita la prima. Quindi,
1: allora insomma, saremo tutti incollati sul web, vero Gianfranco?
2: Dai.
0: Sempre, ogni giorno io ne guardo uno, così almeno la giornata ha un senso.
1: grazie a Claudio e Fabrizio Coliche, Ale Coliche, per essere stati
2: grazie
1: con
2: a
1: noi.
0: Grazie.
1: A presto.
2: Grazie.
0: Sono fortissimi loro.
1: Sì,
0: sai, io veramente una volta ogni 3-4 giorni li seguo con piacere, perché mi mettono buon umore, sono veri, così
1: una
0: come
1: pillola
0: sono
1: di
0: stati
1: buon
0: adesso.
1: Umore.
0: Vero.
1: E noi adesso ce ne andiamo dritti dritti alla GR1.
0: GR1 tra poco arriviamo. Torniamo.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a €36.900, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Siete pronti a nuove incredibili trasformazioni?
12: Fuori legge.
11: Ritorna Tale Quale Show.
12: Fiesta, che fantastica, fantastica sta fiesta.
11: Con nuovi giudici, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Nuovi fantastici protagonisti e un nuovo appuntamento, perché quest'anno Tale Quale Show va in onda il mercoledì sera. Tanti cambiamenti, ma il divertimento resta lo stesso. Anzi, resta tale e quale.
13: Tale e quale show, da mercoledì 23 settembre alle 21:30 su Rai 1.
14: Sì.
5: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
14: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
15: Acqualete!
16: Acqualete!
14: What up?
16: Ottima mossa per le tue ossa.

0: ore 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Subito un'ultima ora da Venezia: è stato trovato e recuperato dopo giorni di ricerche il corpo della 26enne Gabriella Querino, dispersa da sabato, quando il barchino su cui viaggiava col marito Sean Micheli si era scontrato con un taxi acqueo. Lui, soccorso in gravissime condizioni, era morto in ospedale. Si è chiusa nel modo più doloroso una tragica vicenda che in questi giorni ha tenuto con il fiato sospeso tutta la nostra città, ha scritto sui social il sindaco di Venezia Simone Venturini. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e dell'amministratore delegato Francesco Maiolini. L'indagine in corso ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Secondo chi indaga, c'è una regia unitaria dietro le pressioni sul presidente Lotito per vendere la società. La procura di Bari ha chiuso le indagini sull'ex dipendente di Intesa San Paolo, accusato di aver monitorato per anni i dati sensibili e finanziari di oltre 3.000 clienti, sfruttando le credenziali lavorative. Tra le vittime dello spionaggio patrimoniale, secondo chi indaga, il capo dello Stato Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ancora tensioni sul fianco orientale della NATO, coinvolte anche forze italiane. Enzo Arcieri, qui in studio, in diretta.
4: Sono stati due caccia italiani Eurofighter a intercettare e abbattere un drone penetrato nello spazio aereo lituano nella serata di ieri. L'ordigno proveniva dalla Bielorussia, ma le autorità di Vilnius non hanno ancora imputato la violazione ad alcuno, né hanno accusato direttamente la Russia per la violazione. È il secondo episodio che vede coinvolti i nostri caccia nell'arco di un mese, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto, che oggi sarà in Polonia, Lettonia e proprio in Lituania. Visiterà i contingenti italiani, e anche per episodi come questo, che la presenza dei nostri militari sul fianco est è fondamentale, ha detto Crosetto, mentre due razzi di segnalazione lanciati da una fregata russa hanno mancato di poco un elicottero danese. Il velivolo stava svolgendo un'operazione di routine, fotografava l'unità navale di Mosca al largo delle coste della Danimarca. A Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente, un'azione irresponsabile da parte di Mosca durante un sorvolo di routine. L'indignazione della premier danese Mette Frederiksen in una nota su X: le azioni russe mirano a intimidire e a dividere, prosegue la Frederiksen, non ci riusciranno, noi non vacilleremo.
3: Il presidente ucraino Zelensky si dice pronto a una de-escalation se Putin farà lo stesso. Un primo segnale dopo la tregua energetica tra Mosca e Kiev annunciata da Trump per fermare il rincaro dei carburanti. E mentre il Cremlino non commenta, sono proseguiti gli attacchi incrociati sugli impianti di idrocarburi. Da Mosca invece le dichiarazioni di un consigliere di Putin sulla Polonia: se ci attacca sarà annientata in 2-3 giorni, ha detto. Una risposta alle dichiarazioni del ministero degli esteri di Varsavia, Sikorsky, che alcuni giorni fa aveva dichiarato in un possibile scontro militare con Mosca saremmo noi i vincitori. Petrolio intanto sempre da record nei mercati asiatici, è sopra i $103 al barile, conseguenti rialzi per i carburanti. Secondo l'osservatorio prezzi, il costo medio al self service si attesta sopra i 2,12 euro al litro per la benzina, oltre i 2,23 per il gasolio, con valori ancora più elevati in autostrada. In corso in Senato le dichiarazioni di voto sulla legge elettorale, che dovrebbe poi essere approvata e tornare alla Camera per il via libero definitivo a ottobre. Un testo che, se per la maggioranza, permette a chi vince di governare senza inciuci e accordi di palazzo. Le opposizioni accusano invece il centrodestra di aver scritto la norma guardando ai sondaggi per cercare di evitare una sconfitta. Proteste anche per l'articolo che prevede un aumento delle firme necessarie per presentare le liste di nuovi partiti. Le altalene del meteo: dopo l'estate più rovente di sempre, ci aspetta con ogni probabilità un inverno all'insegna delle anomalie climatiche, dal caldo al gelo, effetto dell'innalzamento globale delle temperature che rafforza anche il fenomeno del Niño, il riscaldamento anomalo delle acque dell'Oceano Pacifico che altera il clima di tutto il pianeta. Sentiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
5: Il Niño potrebbe portare, insieme alla fusione dei ghiacci del Polo Nord, a un'instabilità del cosiddetto vortice polare. Quindi è probabile che in quest'inverno arrivino delle ondate, cosiddette sciabolate artiche. Uno pensa che col riscaldamento globale non ci siano più eventi freddi. Questo non è vero, perché la temperatura aumenta, ma aumenta anche la variabilità. Dobbiamo fermare fermare il riscaldamento globale diminuendo le nostre emissioni di gas serra da combustioni fossili, da deforestazione e da agricoltura non sostenibile.
3: Lo sport europei di pallavolo maschile torna in campo questa sera la nazionale di De Giorgi che alle 21:05 a Modena affronta la Repubblica Ceca. Gli azzurri, già certi del passaggio agli ottavi, hanno la possibilità di blindare il primato nel girone. Dopodomani l'ultima sfida contro la Slovenia, poi la squadra si sposterà a Torino per la fase a eliminazione diretta. Sono le 11:05 e la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Ed un buongiorno a tutti voi da Federica Ovan al microfono e Roberto Cavallari in regia alla parte tecnica. Un sole splendente promette un martedì con temperature ideali per una gita, per chi può, o per una passeggiata di ritorno dal lavoro o da scuola. E la compagnia migliore per l'intera giornata è Radio 1 per il Friuli Venezia Giulia, con la sua programmazione ricca di musica e argomenti che spaziano dall'attualità alla storia del nostro territorio. Apriremo tra pochi minuti con Vueo Fevelin D alle 11:10 Daniele De Corte, presidente dell'associazione Moto Staffetta Friulana, sarà ai nostri microfoni per parlare dell'attività di volontariato al servizio dei cittadini svolta dal 2000, anno di nascita dell'associazione. Alle 11:20 l'appuntamento con la scienza, orientarsi oggigiorno tra le tante informazioni messe a disposizione dalla rete internet è spesso un'opera vana. Il problema è legato alle fake news scientifiche e alla necessità di strumenti pratici con cui valutare le diverse notizie. A Radar Estate risponderà ai nostri microfoni Davide Montesarchio, giornalista scientifico e divulgatore. A seguire il fenomeno dell'acidificazione dei mari e un viaggio verso il centro della Terra per parlare di grotte, della loro origine e della loro evoluzione. Alle 11:55 in valigia. Cosa non può mancare quando si parte? Quali sono gli oggetti indispensabili, quelli utili e quelli che portiamo con noi per abitudine o per affetto? In valigia è il programma radiofonico che accompagna gli ascoltatori nella preparazione di ogni viaggio, dalla breve fuga del weekend alla vacanza dall'altra parte del mondo. Oggi scopriremo cosa mettere in valigia. Al termine del programma sarà il momento dell'informazione, di cui già ora possiamo anticipare le principali notizie grazie a Giulia Magro.
2: Buongiorno da Giulia Magro e dalla redazione giornalistica della RAI del Friuli Venezia Giulia. Nuova udienza a Udine per il processo a 3 vigili del fuoco e un operatore della Sores per la morte dei 3 giovani travolti dalla piena del Natisone il 31 maggio 2024. E oggi il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani è a Trieste per partecipare alla prima edizione del Sea Observatory Annual Forum, incentrato sull'integrazione strategica dei Balcani occidentali in Europa. Nelle Marche, manifestazione di protesta dei dipendenti dei diversi siti produttivi di Electrolux contro il piano di tagli annunciato dalla dirigenza. Nella sede della LifeTech ITS Academy a Trieste è in corso la presentazione del nuovo percorso di alta formazione tecnica in ambito ambientale, che vede per la prima volta a confronto imprese, istituzioni, enti ambientali, scuola e università. E poi a Pordenone fa discutere la situazione del Parco Valentino al termine della stagione degli eventi e dei concerti estivi. Tutte le altre notizie nella prossima edizione del GR delle 12:30.
1: Un grazie ai colleghi della redazione giornalistica. Con i programmi torneremo invece alle 14 con Estate in Onda, a 50 anni dalla seconda terribile scossa del 1976, un ricordo che è una restituzione, quella del castello di Colloredo di Montalbano, alla propria comunità. La dottoressa Magda Uliana, direttore generale delle infrastrutture del territorio del Friuli Venezia Giulia, ci illustrerà uno degli interventi di recupero più significativi dell'intero processo di ricostruzione. A commentare con noi anche lo scrittore e studioso Angelo

0: Floramo, testimone diretto del terremoto. A partire da oggi prende il via lo spazio dedicato all'evento della settimana Pordenone Legge, con le brevi descrizioni dei classici della letteratura per voce di giovani angeli e al racconto diretto dei nostri inviati. La trasmissione si concluderà con la rubrica Pigmalione di Paola Bonifacio, che ci propone l'autoritratto con cappello rosso di Leonor Fini. Alle 15.15 l'appuntamento pomeridiano con Wolf Evelyn D presenta il festival Nei suoni dei luoghi, giunto alla sua 28ª edizione. Lungo il mese di settembre propone diversi appuntamenti concertistici di alto livello. Il martedì, come sapete, non è solo radio. Oggi infatti sul canale 810 del digitale terrestre la televisione Parfurlan, in replica poi tutti i venerdì. Inizieremo con lo spazio dedicato ai più piccoli, il cartone animato Nine e Olghe li attende alle 14.20 su Rai 3bis al termine del TG regionale, e questa sera alle 21.20 sempre su Rai 3bis trasmetteremo la seconda parte del filmato 1976 Tiere 9, l'anniversario di Arianna Zani, con la conduzione di Nicola Angeli. Buon ascolto.
1: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
2: Settimana sta de Jenfri Leare di rappresentanze da Region Friuli Vignese Giulia a Udin si è da volte un'importante cerimonia con le consegne dal libri 25 anni di eventi visti dalla motostaffetta friulana al presidente regionale Massimiliano Fedriga. Un appuntamento che di fatto al sere quasi il cerchi de celebrazioni dall'Innoval pal quart di secolo di attività e di volontariato al servizio dei cittadini per queste associazioni nasude in tal 2000. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatats a questo appuntamento con voi o Fevelindì, un programma fatto dai sede Rai di Udine e tutto Parfurlan, che potete ascoltare sulle frequenze di Radio 1 Rai, sove svoi anche dal sito www.sedefvg.rai.it e naturalmente in streaming, e poi dopo i podcast i chiatais da piattaforme di Rai Play Sound. La regia del programma è di Giacomo Plozner, che saluti e che ringrazi. O saluti e ringrazi anche il presidente dell'associazione Moto Staffetta Friulana, Calè al telefono con noi, e Calè Daniele De Corte. Mandi De Corte.
3: Mandi a lui, ai tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
2: Anves fate di strada, mi vendi disi in 25 anni, eh?
3: Benché sì, le undate di fatti, strade vin consumate un po' di gomis, disin così, sì, chiste, libri, fotografiche, come che hai detto al presidente, sì, sempre dai motas, quindi non è che le tante scritte, sono più foto che test, no? Disin così è il celebre un quart di lustri, e disin che si vio da che si impartis, no, dai ciclisti che vin capito che non l'avevano di nessuna bande, e non vi deve mai finire le cose, se comunque la vina finì. Allora vi dico, boh, le passioni ere, e vi inciappate gli smotos, e così, e vi intaccate di oggi, comunque finivi le cose, si testa, ecco, chi sta io le genesi, da questi grotti che dopo l'ha cambiato un po' PL, ecco.
2: Sì, ma quali sono stati? Perché sai che Watri sono stessi da per esempio, al Giro d'Italia di biciclette, se avessi lavorato in tante situazioni, quali sono stati l'evento che anche mo lui si vise de corte come quel che ha dato più soddisfazione o quel che ha dato più di lavorare in qualche maniera?
3: Beh, indubbiamente è l'estate, il Zoncolan, sotto l'aspetto sportivo è stato il Zoncolan. Dal senso che noi eravamo un gruppo di stampas di case e che il visionario di Enzo Cainero mi clama e mi dice Daniele, mi conventi in Ving Motors per partire in meccanico sulle salite di Ovaro. Io non sapevo neanche ciò che mi diceva, insomma, no? E chiaramente con che energie che aveva lui, tu dicevi di sì, anche se insomma qualche frizione le vinla sade sul Zoncolan tampardì. Mm-hmm. Però è simpatico, plancute, dopo le ultime edizioni le vin fatte in esclusive, cioè eri in tutti i motos da motostaffette furlane. Mm-hmm. E chiesta è stato un po' che, secondo me, la prima volta, il primo amore non si scorda mai. Dopo devi dire che anche le tappe da Lussari anche per se molto che è stato come che è venuto fuori con il malore di Enzo Cainero, sì. Era in paesaggio

0: anche che è una grande soddisfazione. E dopo invece gli events non sanno partate, non sai, affronta il Covid, come che l'ha detto il presidente Marta, sulle pandemie vengono una volta ogni 100 anni e le vinvude,
1: sì.
0: Quindi come da remoto, quindi, no? Quindi anche le pandemie vimpartarsi di più, anche non si trattava, infatti l'accoglienza sì. Con l'Ucraina, insomma, ecco chi da par da volontariato.
1: Ecco, le associazioni nasce dal 2000, però mi pare che lei dal 2007 o 2000 volte, correggimi se sbaglio, che ho staccato dopo a fare di tutte le queste attività. E in DDV c'è rappresenti, cioè troppi iscritti sveso, troppi volontari sveso, c'è molti organizzati.
0: Sì, le bianchi che conta, il tal libri che devi dire, è stato sostenuto dal presidente del consiglio regionale Bordini. E simpatissimi si è, fino a Bicori, e vince Parlis Motos, e insieme. E con molti stanzi in 32 volontari, ma devi dire che ha cambiato PL motostaffette, sport rappresenta una branchia, i plus segnala il progetto, no, la solitudine, cioè no, con gli smotos che le fatti in comune di Udin e dopo una robe compagne le fa vinta al Colinar, con gli smotos se ne mazzoli i ricetti, sa prenotare esami, sa mazzoli i medicini e io partin alle persone over 65 che sono individuati dai servizi sociali dal comune. Ecco, che robe chi non dà un grull di soddisfazione, insomma.
1: Anche perché che de corte si se sfaz conosce un evore ben e anche le affidabilità da questi servizi di volontariato al servizi da comunità alle un evore preseat da pubbliche amministrazioni se anche dai gruppi no, ospedali o c'è calè, insomma.
0: Sì, beh, dopo no. Se non interrompi,
1: sì, prego.
0: Non si dipende dal pubblico, però un altro fiore all'occhiello con che il visionario che l'era, con che il gran direttore Guglielmo Berlasso e come col direttore Arifei ha sin denti le protezioni civili come associazione, ecco,
1: sì.
0: Che pure lì è un fiore all'occhiello degno di segnalare.
1: Ecco, praticamente le moto staffette furlane c'è molto venire contattate, chiunque può contattare o isaldome ad appannaggio si disare spartaglian da pubblica amministrazione o di chi che a voi di fare public events?
0: No, come volontari, se poi inclamano o scrivi un'email a info@motostaffettafriulana.com perché e sì, partì i giovani bions cui voi blu come e sì, con le penne bianche, no?
1: Sì.
0: E quindi se sono giovani che vengono, ben vengano, insomma, no? E quindi può entrare quel che l'urta in questa associazione, insomma, dopo bisogna vedere come che segnalava lui, no, non sono un gruppo di motociclisti, birra e salsiccia, no? Sì, si dice, cioè bisogna essere, cioè quel che non contraddistingue rispetto che gli altri drops
1: o se è sempre sul pezzo diciamo come che si dice
0: no è le serietà insomma non è che non fa ma caccati dopo si rite si scherza
1: sì,
0: però insomma i servizi scherzati no non è la fase in moto, ecco.
1: No, d'accordo. Dove vi letto che vuoi o se spartiti come appassionati di biciclette proprio
0: sì lo hai detto prima no eri in ciclismo no no al ciclismo fino a 18 anni dopo mi capì che no era per no però le passioni era allora inizio a fare delle moto e mi attaccata a fare assistenza era in classici moto da bar che veniva in contatto da società come che era in Vincenzo fa un anzi per fare che robe lì insomma per fare le percorsi importanti tipo il Giro d'Italia bisogna avere un'abilitazione ministeriale che viene rilasciata dopo un esame scritto e orale da polizia stradale e viene un'abilitazione che si chiama di scorta tecnica alle corse ciclistiche praticamente è un tipo le scorte tecniche ai mezzi eccezionali quindi no, anche facendo le corse ciclistiche che hanno un'autorizzazione dal prefet a sciarare le strade e si intitola a intima l'alt, non si in pubblici ufficiali, non si in polizios, però da corsi ciclistici e poi interrompe il traffico.
1: Sicuro, in via del tutto eccezionale, insomma, ecco.
0: Sì, percorsi ciclistici, agonistici, se dice, niente fa una pedalata ciclistica che rispetti il codice stradale, mentre le corse agonistiche hanno l'interruzione della circolazione.
1: Allora, 25 anni di events, vi ho dato la motostaffetta Furlane, il libro che è stato consegnato Marta Stata a Massimiliano Fedriga in regione a Udin. Se qualcuno fosse interessato, anche con le nuove generazioni, anche dopo aver magari ascoltato che trasmissione chi a venire a mettersi in contatto con Wattis per collaborare, c'è un po' di alfa.
0: Info chiocciola.

0: a motostaffettafriulana.com e lo scriving e io aiuto i contatti.
1: info@motostaffettafriulana.com.
0: Quindi la via di Ancel Nesti Site, chat in i riferimenti.
1: Sì, andè passate di aria so dei puinzi di Smazzeus manchi anche modi fa volendo de corte chialanti in denant.
0: E non sai, diventi invece, quindi quel che vi infatti, o pensi, cioè già resta all'Itapis, cioè all'Itapis dal Gir d'Italia con Paolo Urbani, e l'esa tanta, non resta che i livelli
1: perfetto.
0: Che non le passi.
1: E no, salo augurin naturalmente. Grazie per essere stato con noi, Daniele De Corte, presidente da Associazione Motostaffetta Friulana. Grazie anche a Daniele Apostupo, al Mixer Audio, e no altri, sono tornati a sentirsi domani di Binore.

0: Radar Estate. La scienza in caso di emergenza.
1: Un buon martedì, le settimane passano, siamo già nel cuore di settembre, abbiamo ancora veramente poche puntate per rispondere ai vostri quesiti, ma Radar Estate ce la sta mettendo tutta. Federica Ovan al microfono, Mauro Cumini impegnato alla parte tecnica, e abbiamo aperto le vostre mail, quelle che ci avete inviato all'indirizzo radar@rai.it. Ne abbiamo scelte un paio anche oggi. La prima recita così: l'accesso al web consente un'informazione collettiva mai raggiunta prima d'oggi. Non sempre però è possibile verificarne la fonte o l'autenticità, e questo in ambito scientifico può essere particolarmente dannoso. In che modo si muovono i comunicatori scientifici per garantire la serietà del proprio lavoro? È una domanda particolare, interessante, che cerca di chiarire qualcosa che riguarda veramente tutti noi, ovvero verificare le fonti di quello che leggiamo, in particolare quando si tratta di scienza, di salute, è fondamentale. Per questo io do immediatamente il benvenuto a Davide Montesarchio, giornalista scientifico e divulgatore. Buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Ciao Federica, buongiorno. Anzitutto è un gran piacere sentirti, è un gran piacere ritornare come ospite dall'altro del microfono a Rai FVG e Radar, in cui ho passato anni meravigliosi.
1: Assolutamente, infatti i nostri fedelissimi ti avranno riconosciuto prima dal nome e ancora di più dalla voce. E Davide ci ha fatto compagnia con una sua bellissima rubrica, l'Almanacco Scientifico, all'interno del formato standard di Radar, quello che inizierà a partire dall'inizio di ottobre. Oggi invece sei proprio qui in veste di esperto, perché è una domanda che ti riguarda da vicino, considerato il lavoro che fai, proprio in veste di comunicatore scientifico, che è il tuo ruolo preponderante. Allora ti chiedo: come possiamo noi utenti finali verificare che le notizie che ci vengono fornite sostanzialmente dal web siano reali, siano fondate? Come tutelate voi divulgatori il vostro lavoro?
2: Anzitutto parto da una breve premessa, perché è un campo e un settore assolutamente complesso. Internet si è diffuso con la promessa bellissima, meravigliosa, di diffondere la conoscenza gratuitamente a chiunque nel mondo. Basta avere una connessione a internet per conoscere, sapere qualsiasi cosa in qualsiasi settore, tra cui anche le nuovissime scoperte scientifiche. Adesso però la produzione di notizie, di conoscenze è così elevata, per cui diventa estremamente difficile distinguere cos'è una vera notizia scientifica da, ad esempio, una fake news. E questa cosa teoretica è ancora più complessa, e qui parlo anche da ex ricercatore,

0: anni, ho lavorato come biologo molecolare all'Università di Amsterdam, le fake news ci sono anche a livello scientifico. Esistono ad esempio tante riviste, sono chiamate riviste predatorie, dove basta pagare e si pubblica un articolo scientifico che all'apparenza ha tutti i crismi della scienza, ma magari è inventato di sana pianta. Infatti un qualcosa che capita anche abbastanza spesso, quando magari un giornalista generalista si approccia a una notizia scientifica, non conoscendo magari bene il panorama delle riviste scientifiche, magari legge il nome di una rivista scientifica per cui il pensiero è: ok, questa notizia arriva da una rivista scientifica, quindi è scienza. Non necessariamente è così, ovviamente esistono riviste di grande prestigio, di grande storia, ma anche lì ad esempio c'è stato un caso famosissimo nel 98, Andrew Wakefield, un medico britannico che aveva inventato un articolo scientifico di sana pianta, riuscì a pubblicarlo su una rivista scientifica molto prestigiosa, il The Lancet, e quell'articolo è l'articolo che poi ha dato la stura a tutto il fenomeno dell'antivaccinismo moderno, perché quello era l'articolo in cui Wakefield metteva in connessione i vaccini con l'autismo. Ci sono voluti più di 10 anni per far ritirare quell'articolo, perché nel frattempo erano uscite centinaia di altri articoli che dicevano che in realtà non è così, non è vero, che quell'articolo era stato inventato di sana pianta, ma intanto è passato sia su una rivista scientifica prestigiosa e poi su tutti i media tradizionali, e quindi le persone, il pubblico, quando poi vengono a contatto con questa notizia, leggono medico, rivista scientifica prestigiosa, il TG della sera che mi dà questa notizia, per cui mi fido. Qui entra poi il ruolo dei giornalisti scientifici, quindi giornalisti specializzati, e dei comunicatori e divulgatori scientifici, che invece hanno quel set di conoscenze e quella pratica quotidiana di poter andare a approfondire le notizie e poter capire se magari un articolo che è apparso su una rivista, magari questa rivista è dubbia perché ad esempio è nata 3 mesi fa, non ha una storia di pubblicazioni scientifiche, non esistono grandi nomi di scienziati accreditati che hanno pubblicato su questa rivista, per cui possono orientarsi un pochino meglio, per quanto l'errore è comunque dietro l'angolo per tutti, può capitare. Però il ruolo in questo senso dei giornalisti scientifici, dei comunicatori e dei divulgatori è proprio quello di cercare di fornire una bussola al pubblico, di mettere in ordine cose, magari notizie, magari ricerche che solo 1 su 10 arriva al grande pubblico, metterla in connessione con altre che magari al grande pubblico non sono arrivate, e quindi fornire quel background in più che consente di capire se si tratta di una notizia interessante ma ancora da verificare, se si tratta di una fake news o invece se si tratta di un qualcosa di confermato che certo. La comunità scientifica supporta in toto.
1: Certo, certo. E la domanda che ci è giunta da Diego, che ci ha scritto da Sirmione, ha un corollario, perché diceva che la comunicazione scientifica può influenzare positivamente o negativamente la vita di tutti i giorni. Hai citato effettivamente l'articolo legato al vaccino, okay, che poi ha innescato un vero fenomeno Novax, e diciamo che è l'esempio più evidente dell'ultimo periodo, legato poi al periodo Covid e via via fino ai giorni nostri, di come una comunicazione non verificata o comunque volutamente errata possa poi avere ripercussioni nella vita di tutti i giorni, nella vita del cittadino. E a questo punto, nel momento in cui addirittura ci hai allarmato dicendo che è possibile pubblicare degli articoli pseudoscientifici, basta pagare, noi utenti finali abbiamo degli strumenti per salvaguardare la nostra informazione, ovvero la creazione del nostro sapere? Ci sono dei suggerimenti per poter verificare che quello che stiamo leggendo sia autentico?
0: Assolutamente, la prima cosa che faccio anche io quotidianamente è affidarsi alla pluralità. Fortunatamente siamo in uno Stato democratico, c'è la pluralità dell'informazione, per cui la stessa notizia già può dare un certo grado di essere salvi, tra virgolette, se viene riportata magari da diversi quotidiani, da diversi giornalisti, e soprattutto se dietro ci sono firme occupate, sono firme di giornalisti scientifici che sono già occupate dell'ambito, del settore, allora lì ci si può fidare un po' di più, ma esistono anche ottimi comunicatori, divulgatori sul web, su YouTube, attraverso i podcast, che vanno a verificare proprio queste notizie, quindi possono dare un po' di certezza in più. La cosa che aiuta comunque sempre è avere quel poco di sano scetticismo, anche perché se c'è una costante nella scienza è che evolve continuamente. Mm-hmm. Per cui una cosa che era certa fino all'altro ieri, domani potrebbe non essere più certa, perché magari è stato fatto un nuovo esperimento, è stata fatta una nuova scoperta che cambia le nostre conoscenze. Anzi, una cosa che dico sempre a tutte le persone con cui parlo è: diffida delle certezze nella scienza. Noi percepiamo la scienza come certa, quando invece la scienza profondamente è dubbio, è domanda.
1: Sì.
0: Per cui se una persona presenta un qualcosa come è certo, questo già deve far alzare un sopracciglio e deve far dire ok, per uno scienziato è certo oggi, domani potrebbe non esserlo. E in questo senso le conoscenze sono cambiate tantissimo. Io ad esempio attualmente sono impegnato nel rilascio del mio nuovissimo podcast, sono uscite le prime due puntate, si chiama Avevamo intenzione di sconfiggerlo e parla di AIDS, e riporto un caso simile ad esempio per quanto riguarda l'origine dell'HIV, come l'HIV è passata dalle scimmie all'uomo. Mm-hmm. Negli anni 90 andava fortissimo una teoria, si chiama la teoria del vaccino antipolio, perché secondo le primissime analisi di evoluzione molecolare che sono andate a vedere la storia evolutiva del virus dell'HIV, si era capito che, diciamo, l'origine era grosso modo nell'Africa centrale e verso la fine degli anni 50. Contemporaneamente, stesso luogo, stessa epoca, avveniva una grande vaccinazione di massa contro la poliomielite. Per cui si ipotizzò negli anni 90, ok, forse questa vaccinazione di massa ha avuto un ruolo. E fino a fine anni 90 questa era considerata una buona ipotesi, non era considerata scientificamente accertata, diciamo, da tutti, ma era una buona ipotesi. Poi tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 sono stati scoperti a Kinshasa due vecchi campioni di sangue che sono stati analizzati ed è stato trovato il virus dell'HIV. Questi campioni di sangue risalivano a 10 anni prima la campagna di vaccinazione contro la poliomielite. Per cui per buona parte degli anni 90 si pensava che quella campagna di vaccinazione avesse avuto un ruolo. Poi sono stati scoperti nuovi campioni e si è capito che in realtà il virus dell'HIV è passato dalle scimmie all'uomo 20-30 anni prima
1: del vaccino,
0: campagna. E quindi questo ha portato a correggere la conoscenza,
1: che è veramente un processo, come dicevi, in continua evoluzione, perché anche scienziati con la S maiuscola vengono continuamente confutati nel momento in cui la scienza, la ricerca progredisce. Hai citato il podcast che ti vede appunto impegnato, ti chiedo dove possiamo ascoltarti?
0: È possibile trovarlo su tutte le maggiori piattaforme di ascolto, principalmente Spotify, che è una delle più utilizzate. Basta cercare Avevamo intenzione di sconfiggerlo, che l'acronimo è AIDS. Mm-hmm. E attualmente sono state pubblicate le prime due puntate, e dopodomani, giovedì, uscirà la terza, e ogni giovedì uscirà una nuova puntata, in totale sono 9. E c'è anche un contributo di Trieste, perché tra le persone che ho intervistato ci sono anche Donato Ramani e Giancarlo Surloni, entrambi giornalisti che sono stati anche miei docenti al Master in Comunicazione della Scienza della Fissa.
1: Ecco, allora sicuramente molti si saranno incuriositi e abbiamo dato appunto anche l'occasione per poterti seguire in tutto questo lavoro. Il podcast, in termini scientifici, è un altro dei mezzi che sta spopolando ultimamente, anche in questo caso. Il consiglio è verificare l'autenticità e l'autorevolezza dell'autore che va a confezionare i podcast. Sicuramente ci hai dato delle buone indicazioni per poterci informare con consapevolezza. Lo spunto ci è arrivato da Sirmione, grazie a Diego che ha posto questa domanda e grazie a Davide Montesarchio per essersi messo a disposizione per dare una risposta. Grazie ancora.
0: Grazie a Diego per la domanda e grazie a te Federica per l'ospitalità. A presto.
1: Apriamo un'altra email per scoprire di cosa andremo a parlare adesso. Un'email che arriva da Udine, ce la scrive Giacomo e ci scrive: cosa si intende per acidificazione del mare? Oibò, acidificazione del mare. Quali sono le cause e le conseguenze di questo processo? Io confesso, non ne so nulla. E allora, jingle.
2: SOS Chimica.
1: E già, se si parla di acidi, di basi, di sostanze da analizzare, è chimica, non ci piove. Ma l'acidificazione del mare, voi conoscevate questo fenomeno, questo processo? Io, come vi dicevo, no. E allora mi affido al dottor Michele Giani, chimico marino dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, a cui giriamo immediatamente questa domanda. Bentornato.
3: Buongiorno, la domanda è interessante ed è utile a rendere noto cos'è l'acidificazione dei mari e degli oceani. Questo deriva dall'aumento di anidride carbonica che avviene nell'atmosfera. Cioè, sappiamo tutti ormai che il riscaldamento globale è in parte e in gran parte dovuto all'aumento dei gas serra, tra cui c'è l'anidride carbonica. Grazie a delle serie temporali pluridecennali che sono iniziate alle Hawaii negli anni 50, è stato possibile dapprima misurare l'aumento dell'anidride carbonica nell'atmosfera e quindi dimostrare che questa stava aumentando in una maniera consistente e che poi questo processo era legato proprio alle attività umane, quindi alle attività antropiche, cioè quindi in gran parte all'uso dei combustibili fossili, cioè quindi alla combustione in pratica di sostanza organica che produce anidride carbonica. E successivamente è stato possibile dimostrare sempre con le serie temporali pluridecennali che c'era in corrispondenza anche un aumento dell'anidride carbonica nel mare, perché c'è uno scambio tra l'atmosfera e il mare che dipende dalle diciamo pressioni parziali e relative in questi due sistemi e quindi l'anidride carbonica dall'atmosfera tende in parte a essere assorbita e a sciogliersi nel mare. Questo però ha un suo effetto, va a influire sul sistema carbonatico presente nell'ambiente marino e quindi tende a diminuire il pH. Ora, non è che il mare diventa veramente acido, perché il mare è basico e rimane basico, quindi quello che succede è che diminuisce il valore del pH, solo che il pH è su scala logaritmica, quindi un piccolo abbassamento in realtà vuol dire una grossa differenza delle concentrazioni, diciamo, degli idrogenioni, che sarebbero appunto gli ioni che poi determinano questa, diciamo, variazione di pH. Quindi cosa succede? Che grazie purtroppo a questo aumento dell'anidride carbonica, sempre più anidride carbonica si è sciolta nel mare, via via il pH è diminuito. E questo è possibile dimostrarlo in vari posti dell'oceano globale e del mondo, grazie appunto a lunghe serie temporali. Anche qui nel Golfo di Trieste, l'OGS e anche il CNR stanno eseguendo da più di un decennio misure proprio per determinare e capire quante l'entità anche nella nostra area di queste variazioni, diciamo, del pH, che qui sono un po' tamponate dall'effetto dei fiumi, perché i fiumi, drenando sostanze da bacini carbonatici, quindi anche il Timavo dal Carso, portano molti bicarbonati che insieme all'alcalinità insomma tendono a diminuire un po' questo effetto dell'acidificazione, che però avviene anche nel Mediterraneo, e diciamo che le stime sono mediamente sull'ordine dei 3 millesimi di diminuzione per anno in pratica.
1: Lei diceva che c'è questo scambio di CO2 dall'atmosfera al mare, ma io che sono una del pubblico che la sta ascoltando mi domando, ma come avviene questo scambio? Con le piogge o attraverso qua?

0: qualche altro fenomeno?
1: No, no, lo scambio è uno scambio solo di gas, che la stessa cosa avviene per l'ossigeno anche. Diciamo, i gas hanno una certa solubilità nell'acqua e nell'acqua anche di mare, quindi tendono ad equilibrarsi dipendentemente dalle, diciamo, concentrazioni o pressioni parziali che sono presenti nell'atmosfera e nel mare. Quindi a seconda degli equilibri e delle concentrazioni possono, in certi periodi il verso può cambiare, diciamo, possiamo avere un'emissione o in certe aree di anidride carbonica dal mare all'atmosfera, e in altri, soprattutto nei periodi freddi, c'è una maggior solubilità dei gas, e quindi questa maggior solubilità fa sì che ci sia più assorbimento di CO2. Tipicamente, infatti, d'inverno, quando abbiamo la formazione delle acque dense a causa della bora, che è un processo che tipicamente avviene nel nostro golfo e nel nord Adriatico, succede che abbiamo un maggior assorbimento di CO2, di anidride carbonica, dall'atmosfera al mare, mentre in periodo estivo può succedere il contrario, perché abbiamo temperature elevate, concentrazioni più alte di anidride carbonica in mare, quindi possiamo avere un'inversione del processo. Però è un processo puramente diciamo fisico e chimico-fisico, diciamo, di scambi in base ai gradienti di concentrazione che esistono.
0: Ok, quindi se sono chiare le cause, perché ci ha detto, diciamo, il contributo umano alla presenza di anidride carbonica nell'atmosfera è evidente e conseguentemente si ripercuote anche in ambiente marino. Dicevo, se le cause sono chiare, Giacomo ci chiede anche quali siano le conseguenze di questo processo. Quindi, con l'acidificazione del mare, a cosa andiamo incontro?
1: Beh, le conseguenze dipendono anche dalle zone, dalle aree, perché a livello globale alcune aree sono più soggette e più, diciamo, a rischio col processo di acidificazione, altre un po' meno. Ad esempio, nelle zone polari, essendo molto fredde, abbiamo un maggiore assorbimento di anidride carbonica nel mare, e quindi il processo di, diciamo, diminuzione del pH può essere più rilevante, ad avere degli effetti diciamo maggiori. Gli effetti quali possono essere? Possono essere di rendere la vita più difficile, diciamo, agli organismi, per dire, agli organismi cosiddetti calcificanti, cioè quelli che hanno dei gusci carbonatici, tipicamente le conchiglie, diciamo, appunto i mitili, le ostriche. Questi possono via via avere difficoltà, soprattutto magari negli stadi giovanili, dove sono più deboli, a diciamo calcificare, quindi a depositare il carbonato di calcio in un ambiente che via via tende ad avere un pH più basso, e quindi avere anche, diciamo, una possibilità che, se diventa molto basso, e quindi c'è una difficoltà nel depositare il carbonato di calcio. Perché? Perché al diminuire del pH diminuisce anche la concentrazione di ioni carbonato liberi nell'ambiente marino, quindi questo determina la difficoltà di precipitare, o addirittura potrebbe arrivare a una situazione in cui tendono a sciogliersi, perché la concentrazione è bassa dei carbonati, e quindi tendono a sciogliere la conchiglia, come o altri organismi che usano questa sostanza nella loro fisiologia. Infatti vengono fatti esperimenti proprio sottoponendo gli organismi a diverse concentrazioni, diciamo, di anidride carbonica in mare, quindi a diverse condizioni ambientali, per vedere la loro risposta al cambiamento, e si è visto che alcuni sono molto sensibili, altri entro certe concentrazioni sono addirittura favoriti, uh-huh, e oltre magari sono sfavoriti, quindi c'è una risposta anche molto diversa a seconda delle tipologie di organismi all'acidificazione, diciamo, del mare. Non è che proprio la risposta sia lineare, però sicuramente si va ad alterare degli equilibri, diciamo, di base, che vanno ad agire sulla fisiologia degli organismi.
0: Ok, allora Giacomo da Udine, speriamo di aver esaudito le tue richieste e di aver sanato questa curiosità, che era una curiosità anche mia, perché appunto ero all'oscuro di questo processo, e ringraziamo il dottor Michele Giani che ci ha spiegato in maniera chiara questo fenomeno e così ci ha in qualche modo informati, a maggior ragione ci ha responsabilizzati, perché l'anidride carbonica che liberiamo nell'aria ha conseguenze non solo su ciò che poi andrà

0: A respirare, ma anche per quanto riguarda la salute dei nostri mari. Grazie, dottor Gianni.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Ed è arrivato il momento di affrontare un nuovo quesito, leggere una nuova email, questa volta scritta da Paolo da Gorizia, che ci chiede: come si sono formate le grotte? Hanno tutte una stessa origine? Che bello, io adoro le grotte. Ascoltiamo la risposta. Jingle!
2: SOS Geologia.
0: Noi siamo curiosi di sapere come si formino le grotte e se effettivamente hanno tutte una stessa origine. Con chi ne parliamo? Ne parliamo con Marco Restaino, presidente della Società Adriatica di Speleologia. Ben arrivato.
3: Buongiorno, buongiorno. Per spiegare il fenomeno di origine delle grotte bisognerà fare un piccolo passo nel passato, ecco. E anche inizio col dire che non tutte le grotte hanno lo stesso modo di essersi formate. Tralasciamo le specificità, non parleremo per esempio di grotte laviche, ecco, per esempio quei tubi di lava che dopo si svuotano. Parleremo però di quello che rappresenta un terzo addirittura delle terre emerse di questo pianeta, cioè di un terreno che è carsificabile. Se si parla di grotta, non si può non parlare di carso e di roccia carsificabile. Il carso, chi ha fatto la domanda è di Gorizia, quindi è carso isontino, carso triestino, parliamo nell'ambito locale. Ecco, il carso è una roccia che ha una caratteristica unica nel genere, cioè ha la capacità di sciogliersi leggermente, si parla durante lunghissimi periodi geologici, ecco, si scioglie a contatto con l'acqua non normale, non quella magari dei fiumi, ma principalmente con l'acqua piovana che durante il suo percorso dalla nuvola alla superficie della Terra si arricchisce di anidride carbonica. L'acidità che questa goccia di acqua acquisisce in più la rende quindi più acida quest'acqua, e quest'acqua acida inizia pian piano a sciogliere la roccia carsica. La roccia carsica ha un nome specifico, si chiama calcare. Ecco, il calcare, in base alla sua purezza, può essere più aggredito o meno aggredito da quest'acqua acida. Nel caso del nostro carso triestino e isontino, il calcare ha un buon grado di purezza, quindi l'acqua piovana inizia a sciogliere prima la superficie e crea quelle che noi tutte conosciamo, cioè le doline, quegli avvallamenti. Però dove l'acqua inizia un po' a creare torrentelli, un po' di ristagni, o principalmente dove trova una fenditura, una fessura, dove iniziare il suo percorso sotterraneo, è lì che iniziano a nascere le grotte. Bisogna fare, come dicevo, un tuffo nel passato. Milioni d'anni fa non c'erano le grotte, ecco, ma c'erano alcune micro spaccature, micro fessure nel terreno. L'acqua piovana, di anno in anno, centinaia di migliaia di anni dopo centinaia di migliaia di anni, ha iniziato sempre a scivolare maggiormente in queste piccole fessure e, essendo aggressiva, quindi corrodendo la roccia, ha iniziato ad ampliare queste micro fessure, micro fratture, allargandole sempre di più. Sono diventate delle grotte che sono, se non delle fessure che sono ispezionabili dall'uomo. Ecco, quindi la grotta è un posto dove l'uomo può entrare, ma l'acqua in realtà ha creato tutto un mondo di labirinti sotterranei che ancora l'uomo non può visitare proprio perché sono delle zone molto più ristrette per il passaggio. Quelle che sono larghe sono quelle che oggi noi chiamiamo grotte, che hanno anche nello specifico poi due origini: le grotte prevalentemente verticali e quelle orizzontali. Sempre nella storia di milioni d'anni fa, le grotte orizzontali, quelle in cui quindi si può camminare dentro, ecco, senza l'ausilio di tecniche particolari, discese in corda o quant'altro, sono quelle più antiche, perché rappresentano, anzi sono testimonianza di antichi scorrimenti di fiumi che oggi non ci sono più. Quindi il fiume trovava una spaccatura e pian piano nel correre, nel scavare questa fessura orizzontale, ha creato quella che è una grotta oggi orizzontale. In tempi successivi, invece, principalmente l'acqua piovana, entrando dalla superficie, ha allargato quelle fessure che invece costituiscono oggi dei pozzi, delle voragini, degli abissi, che talvolta anche confluiscono in queste grotte orizzontali, creando dei sistemi

0: temi molto più complessi.
1: La spiegazione è chiarissima. Lei ha più volte nominato il calcare, l'acidità. Allora le chiedo, sta là la nascita anche delle stalattiti e delle stalagmiti?
0: Certamente, va di pari passo. In una prima fase l'acqua ricca di acidità aggredisce il calcare.

0: goccia inizialmente può essere aggressiva e erodere, corrodere il calcare, e nella seconda fase invece rilascia quella che è la concrezione. Stiamo parlando comunque sempre di carbonato di calcio, ecco, che è la sostanza proprio che prima viene aggredita e poi invece viene rilasciata.
1: Addirittura nel corso dei milioni di anni riescono ad unirsi stalattiti e stalagmiti fino a formare delle vere e proprie colonne. Ma queste colonne reggono la grotta o la abbelliscono semplicemente?
0: Ingentiliscono l'ambiente sotterraneo, ecco, sono solo delle decorazioni. La grotta si potrebbe anche spogliare di tutte le concrezioni per vedere effettivamente come è fatta, ed è questo infatti un grosso problema nelle grotte, un grosso problema per chi le esplora, cioè capire la formazione della grotta è complicato, perché nell'arco di milioni, migliaia di anni si sono riempite di queste concrezioni e quindi portano via i dati che noi raccogliamo per capire appunto come si è originata quella grotta. Qualche volta addirittura le concrezioni crescono talmente tanto che riempiono la grotta e la fanno sparire, cioè si autoriempie. Prima la goccia scava e dopo riempie, e magari prima grandi cavità appunto oggi non sono più visitabili, ispezionabili, perché si sono totalmente riempite di materiale e di concrezione.
1: Questo è perché il nostro pianeta vive e un po' come la nostra attività, creiamo e distruggiamo, e così fa anche la natura. Molto appassionante, e noi sappiamo che lei si è intrufolato in cunicoli per noi sicuramente inavvicinabili e inarrivabili, quindi i suoi occhi e la sua mente custodiscono spettacoli che noi possiamo solo vivere grazie ai suoi racconti. Sappiamo anche che è stato protagonista di una grande scoperta, lo regaliamo ai nostri ascoltatori. Che cosa è stato scoperto?
0: In una grotta in cui io e anche i soci della Società Adriatica di Speleologia lavoravamo da 20 anni, finalmente l'ultimo diaframma ha ceduto e la natura ci ha regalato uno spettacolo unico, nel senso che alla profondità di 300 metri dalla superficie abbiamo scoperto un enorme duomo sotterraneo, un'enorme cattedrale nel buio, dove sul fondo scorre un tratto del fiume Timavo che stiamo ancora attualmente esplorando.
1: Per gli ascoltatori che non sono proprio di questa zona, ricordiamo che il fiume Timavo ha un percorso veramente insolito. Scorre una parte in superficie, poi si insinua nelle profondità del suolo per poi riemergere e fare questi giochetti di nascondino e, e fuoriuscita alla luce del sole per più volte.
0: Sì, il suo percorso è attualmente ancora in gran parte misterioso. In linea d'aria parliamo di 40 chilometri da dove entra in Slovenia nelle grotte di Skočanske jame fino a dove riemerge presso Monfalcone, Duino Monfalcone, con il risorgere del Timavo. In realtà le nostre esplorazioni, i nostri dati danno che probabilmente la lunghezza effettiva di questo fiume nascosto, di questo fiume della notte, potrebbe anche raggiungere gli 80 chilometri di sviluppo.
1: E allora, nell'attesa di scoprire ancora curiosità e diciamo segreti della vita di questo fiume, ringraziamo Marco Restaino per questa spiegazione. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: E allora con le grotte siamo giunti veramente in chiusura anche di questa puntata. Per chi si è collegato tardi, all'occasione di riascoltarla su Rai Play Sound. Chiudiamo questo appuntamento con le parole di Carl Sagan, un famoso divulgatore, nonché uno dei più grandi astronomi del Novecento. Lui ha dichiarato che da qualche parte qualcosa di incredibile attende di essere conosciuto. Siate curiosi. Buona scienza a tutti.

0: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti voi, ascoltatrici, ascoltatori di In Valigia, ben ritrovati sulle frequenze di Rai Radio 1 in diretta da Trieste per i programmi per il Friuli Venezia Giulia. Io sono Daniela Gattorno, supportata per questa diretta da Stefania De Maria e da Roberto Cavallari per la parte tecnica del programma. Insomma, viaggio dopo viaggio, bagagli fatti e disfatti, siamo arrivati al 15 di settembre, penultimo appuntamento del nostro programma, ma abbiamo ancora diversi viaggi da raccontarvi e qualche valigia da preparare. Con il nostro primo ospite vi portiamo ad alta quota, ma dato che Federica Ovan, che ci ha preceduti, parlava, ha chiuso il suo programma interessantissimo, Radar, parlato di scienza, ma in questo programma ci ha parlato di grotte, io vorrei così rivolgere la prima domanda al nostro ospite, musicista, alpinista, Giovanni VII. Giovanni, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao Daniela, buongiorno.
0: Buongiorno a te. E la grotta si scala? Si scala all'ingiù forse?
1: Allora, tanti alpinisti hanno fatto speleologia, uno su tutti i comici e faceva entrambe le cose, ma tantissimi altri personaggi. E quindi sì, si scala anche, sostanzialmente si scala anche in grotta. Io ho fatto poco, però qualche volta sono stato anche in grotta. Sì.
0: Ed è diverso, naturalmente.
1: Sì, è un altro sport, secondo me. Cioè, nel senso, hanno molti elementi comuni, ma il principale è che uno va verso il basso.
0: Esatto.
1: Nel buio, l'altro invece rimaniamo all'aria aperta, verso l'alto.
0: E infatti, proprio di questo tratta la mia prima domanda che ho preparato per te. Scalare una montagna, scusa, significa infatti muoversi appunto verticalmente, no? Aderendo alla parete, sguardo concentrato sulla parete o verso l'alto, immagino. Io sono una pessima scala. E comunque si aderisce appunto corpo e secondo me anche la mente, perché è uno sport in cui devi rimanere davvero veramente concentrato. Ma cosa spinge voi alpinisti ad affrontare quelle condizioni che a noi non alpinisti appaiono sempre così affascinanti, sicuramente, però molto inquietanti?
1: Allora, io credo che sia una domanda molto soggettiva, credo che ogni personaggio abbia motivazioni diverse. C'è chi, ho visto un'intervista che diceva: io ho poco cosa fare, mi interessa l'adrenalina, per dire. Credo quindi sono tanti i motivi. Io ti posso raccontare perché io
0: per
1: vado in montagna, nel senso,
0: certo.
1: Questa domanda me la sono posta anche varie volte, insomma, una domanda difficile. Però io nasco tra l'altro come montanaro prima che alpinista, nel senso che a un certo punto mi sono innamorato delle montagne a 27 anni, quindi anche abbastanza tardi. Ero a fare un campo estivo musicale, insomma, come insegnante di chitarra, che è il mio lavoro, e ho visto, eravamo a Piani di Luzza e di fronte avevo tutta una catena montuosa, poi ho scoperto che essere il Sierra, la catena del Sierra, e là ho avuto mi è successo qualcosa, nel senso che ho avuto un sorta di magnetismo, cioè le montagne mi hanno chiamato in quella situazione, ho detto: cavoli, ma proprio voglio andare in cima ai monti, sono dei monti molto rocciosi, molto imponenti. E dal weekend dopo ho cominciato ad andare in montagna, ovviamente camminando, facendo camminate, però da lì sono passato alle ferrate e la montagna per me è una cosa importantissima, nel senso che è un ambiente in cui mi sento me stesso molto più che in altre situazioni della vita. È una cosa molto particolare, molto personale, quindi prima di tutto io c'ho un legame molto forte con le montagne. E dopo, in un secondo momento, ho scoperto l'arrampicata, arrampicando qui a Trieste nelle Falesie, arrampicata sportiva, e lì è un altro paio di maniche, nel senso che è un'attività quasi sportiva, cioè è un'attività sportiva in cui proprio è molto bello il gesto, e come dicevi tu ci vuole proprio una grande concentrazione, e quando io arrampico penso solo a quello, è anche un modo per staccare da tutte le cose che
0: la mente,
1: che la vita ti porta, e in qualche maniera l'alpinismo è l'unione tra queste due cose.

0: il mio amore per la montagna e anche la passione per
1: l'arrampicata. Bello. Beh sì, immagino che sia soggettivo per ciascuno, però c'è sempre sicuramente un grandissimo amore per la montagna e forse le persone più che amano l'introspezione così trovano ragione a contatto con queste nature imponenti. Ma dato che il nostro programma appunto parla di valigie, di bagagli, ne abbiamo fatti e disfatti parecchi, che cosa si porta in una scalata? Cosa non può, anzi assolutamente, mancare in uno zaino quando ci si accinge a scalare?
0: Ovviamente tutto il materiale d'arrampicata, quindi abbiamo l'imbrago, cordini, moschettoni, le corde ovviamente, le scarpette d'arrampicata se l'arrampicata è sostenuta, quelle che vengono chiamate le protezioni veloci, quindi ad esempio i friend and nut, che sono dei sistemi di incastro, sono degli oggetti che tu incastri nelle fessure in modo tale da poterti proteggere durante la progressione, e martello e chiodi, che sono proprio un classico per, anche qui per proteggersi, nel senso sono dei chiodi che sono delle lame con degli occhielli che noi martelliamo all'interno delle fessure, questo ci permette di attaccare un moschettone e far passare la corda, altro modo di proteggerti. E oltre a tutto il materiale arrampicato, ovviamente tanta acqua, o meglio tanta, dipende, c'è chi ama essere leggero, chi meno, risparmia anche sull'acqua. E dopo quello che sono le classiche cose che anche raccomandiamo ai corsi CAI, che sono ovviamente berretto, guanti, una frontale che non si sa mai che si faccia tardi e per sicurezza un telo termico.
1: Cosa vuol dire una frontale?
0: Una torcia frontale, okay, sì, okay. Scusa.
1: Niente. No, poi l'ho capito.
0: E poi uno o due barrette per non morire di fame.
1: Esatto, questo.
0: Ecco che a differenza di una volta quando andavo a camminare in montagna e mi portavo un bel panino da mangiare in vetta, devo dire che ormai mi sono abituato ad andare a barrette.
1: Io leggo ogni tanto i libri di Harry De Luca, che lui è un alpinista addirittura un po', come dire, spericolato, perché a volte va anche libero, eccetera. Però lui invece porta sempre un coltellino e un pezzo di formaggio, un pezzo di pane. Lui,
0: vecchio stile.
1: Sì, lui è vecchio stile. Invece la barretta proteica forse più.
0: Sì, boh, è più veloce.
1: Più veloce.
0: Ma forse non prende neanche troppa fame durante la
1: immagino,
0: la salita.
1: La fatica che fa.
0: Ma no, forse non ci pensi. A un certo punto ti prende e mangi una barretta e sei tranquillo.
1: E però per prendere tutte queste cose, le corde, cioè non lo zaino in spalla, perché sennò non sei tanto comodo.
0: Allora, ovviamente
1: ad andare.
0: Questo e tutto ciò te lo porti in zaino quando ti avvicini alla parete, perché sempre prima di arrivare alla parete a piedi, una volta che arrampichi ovviamente hai l'imbrago e tutto il materiale si trova sull'imbrago. Nello zaino resta le cose essenziali, che possono essere una giacca, e l'acqua, queste cose qui. Tutto il resto ormai è sull'imbrago.
1: Cioè capo. Quindi sui fianchi.
0: Sì, sì. Gli imbraghi hanno proprio dei portamateriali, si chiamano.
1: Certo.
0: Delle sorte di asoline dove tu agganci tutto il tuo materiale.
1: Bello. E Giovanni VII, qual è la scalata più bella che ricordi?
0: Allora, ce ne sono tante in realtà di scalate belle, cioè nel senso proprio di recente ho fatto una bellissima salita in Bosco Nero, che si chiama Libidine Grigia, sul Sasso di Tonella, una bellissima salita, proprio mi è piaciuta tanto, una delle più belle che ho fatte, però se devo dire qual è la più bella, ti direi forse una delle prime che ho fatto, che è stato salire il campanile di Valmontanaia, che è una classica totale, si trova nelle Dolomiti Friulane, è una salita meravigliosa, è sostanzialmente una torre, un campanile che si trova in un anfiteatro di monti, che è una cosa meravigliosa, la salita è molto divertente da arrampicare e l'ambiente è mozzafiato.
1: Immagino. Ma quando, allora, se uno pensa di andare a fare una scalata, parte e dato che noi parliamo di valigie, dobbiamo parlare di valigie, come parte un alpinista? Che valigia ha? Il trolley?
0: No, ovviamente ha solo lo zaino.
1: Solo lo zaino. E quindi se tutto questo spazio è occupato dalle corde, dai moschettoni, dalle scarpette, mi viene da pensare che la cosa più importante siano le scarpette, forse.
0: Ma
1: e le corde.
0: Dipende allora, ti direi più le corde. Le scarpette dipende dalla difficoltà. Le difficoltà basse, le scarpette neanche le tiro fuori.
1: E i cambi, se si tratta di qualche cambio, te lo porterai?
0: No, niente. Si cerca di viaggiare leggeri, perché arrampicando devi essere leggero.
1: Molto
0: puoi portare troppo
1: rustici,
0: materiale, perché tutto quello che tu porti in più, che magari dici, magari potrei servire, ce l'hai in schiena, nello zaino in schiena mentre arrampichi, e quindi peso.
1: Ovvio.
0: Bisogna essere leggeri.
1: Ovvio, ovvio. Beh, questo anche condividete con i camminatori, con gli escursionisti.
0: Forse ancora di più, ti direi, se non cerchiamo.

0: di essere ancora più leggeri.
1: Immagino. Comunque io sono molto affascinata e incuriosita dalle esperienze di alcuni alpinisti, non tutti, che affrontano cime così imponenti da essere costretti a dormire in quota. In qualche anfratto, cengia, mi hai spiegato fuori onda che cos'è una cengia, pensavo fosse un termine in gergale, invece è un termine italiano che adesso magari racconterai anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Ma addirittura alcuni dormono in parete, proprio appesi, no? Con delle amache fermate coi chiodi, con i moschettoni da parte a parte. Ecco, come ci si organizza perché tutto vada a buon fine?
0: Allora, io non ho ancora avuto l'occasione di dormire in parete, ce l'ho nei piani, nel senso che c'è una salita che già volevo fare da tanto tempo, che è la Gilberti Soravito sull'Agnier, che è la via più lunga delle Dolomiti, 1600 metri di arrampicata.
1: Un chilometro e 600 in salita.
0: E lì, ad esempio, c'è a un certo punto una grande cengia. Cos'è una cengia? Sostanzialmente la parete verticale a un certo punto ho un momento in cui è orizzontale, una sorta di, come potremmo dirlo, di passaggio orizzontale sulla parete, e lì è un'occasione per dormire. Se questa cengia è abbastanza larga, direi almeno un metro, è una buona occasione per dormire. Se dovessi fare una cosa del genere, mi porterei sicuramente un sacco a pelo, e la cosa importante è legarsi mentre si dorme, soprattutto se la cengia è stretta. Io dovrò continuare a mantenere l'imbrago e legarmi, assicurarmi ovviamente alla parete, che metti caso che mi giro durante il sonno non finisco giù ovviamente.
1: Mamma mia,
0: ma no, ma esempio, la gita che volevo fare io, la cengia è enorme, quindi tanto grande, sono penso più di 3 metri di larghezza, quindi no, non c'è questo pericolo.
1: E un viceversa, king size.
0: Viceversa, c'è chi invece fa delle salite, come in classico è in America sul a Yosemite, sono queste pareti lunghissime, molto difficili e
1: molto ripide, vero?
0: Molto ripide. E lì è prevista sicuramente dormire in pareti anche per più giorni, e lì non ci sono grandi anfratti o cengi da dormire, quindi ci si deve portare il famoso portaledge, che è questa tenda che può essere utilizzata in verticale sostanzialmente, e soprattutto per più giorni dovrò avere un sacco portamateriale, dove io non arrampicherò con questo sacco, cioè mentre in alpinismo io magari arrampico con lo zaino sulle spalle, il sacco portamateriale avrà talmente tanto materiale, tra cui questa tenda, il sacco a pelo, anche il fornelletto per cucinare, acqua, per se sto 5 giorni dovrò avere bisogno almeno di, non so, 3 litri al giorno di acqua, quindi si parla di, non so, 15 litri di acqua, 15 kg, quindi il sacco rischia anche di pesare come una persona, quasi, cioè, e quindi avrò un sacco materiale che io mi porto dietro, che sostanzialmente quando io avrò arrampicato, perché ovviamente adesso quando noi arrampichiamo abbiamo una corda da 60 metri, quindi io posso progredire 60 metri alla volta. Arrampica il primo alpinista e poi il secondo lo raggiunge. Il sacco farà come sostanzialmente il secondo di cordata. Sì, io ovviamente quando arrivo in parete, dopo aver fatto il mio tiro di corda, attraverso una carrucolina autobloccante tirerò prima di tutto su questo sacco portamateriale con una corda, tra l'altro statica, quindi una corda che non è dinamica, perché noi invece arrampichiamo con corde dinamiche che si allungano per
1: la
0: nostra sicurezza. Quando io arrampico uso corde dinamiche che sono più elastiche, quindi in caso di caduta si allungano e parte della forza di caduta viene dispersa in allungamento, ammortizzata. Il zaino portacorda non è essere umano, non è grave, quindi in più lui non arrampica, non c'è problema, quindi usiamo una corda statica perché così facciamo meno fatica per tirarlo su. Con una corda che si allunga non conviene.
1: Che avventura, mamma mia. Io li guardo documentari, sono affascinatissima, come ti dicevo, ma non avrei il coraggio. Ci vuole coraggio.
0: Ci vuole coraggio,
1: ci vuole coraggio.
0: Ma quando inizi, dopo piace.
1: Forse lì c'è un po' di adrenalina il discorso.
0: Allora, sicuramente c'è adrenalina, però non so se lo faccio esempio per l'adrenalina, però c'è, indubbio che c'è, non posso negarlo.
1: Bene, e insomma, e la prossima avventura?
0: La prossima avventura, sperando nel bel tempo, ce l'ho questo weekend, dovrei andare a far sabato una via su un monte in Slovenia, sullo Spic, che c'è una via che è stata aperta 100 anni fa, tra l'altro da un'alpinista donna, la De Begliac, se non sbaglio, se non mi ricordo il nome, e domenica spero invece di fare la Cengia degli Dei, che è appunto un sentiero in cengia attorno al Monte Fuart. Vediamo però come
1: Fuart è qua in Friuli.
0: Sì, è nelle Alpi Giulia.
1: Ah, e cioè circolare?
0: È sostanzialmente una salita, non è una salita, però è circolare, quindi si va

0: in orizzontale, è un alpinismo un po' anomalo, anziché andiamo verso l'alto giriamo intorno. Infatti Kugi la chiamava la via eterna, questa change of day, perché tu puoi iniziare in un punto e torni al punto di partenza.
1: Bello,
0: puoi
1: che andare... ricordi Julius Kugi, il nostro alpinista. Beh, ce ne sono tanti in Friuli, anche Ardito, anche insomma, però Kugi è anche scrittore,
0: sì.
1: Botanico. Bene, allora, insomma, dopo averci... A me mi batte un po' il cuore a sentire queste avventure, veramente l'adrenalina me l'hai passata un po', perché io non ho tanto coraggio di arrampicarmi, di essere sul...
0: Secondo me è l'adrenalina dell'intervista.
1: Ma quella un po' dovrei, pochino sono abituata.
0: No, dico invece... la mia che ti ha condizionato.
1: Ah, la tua, va bene. Grazie mille Giovanni VII e buone, come si dice agli alpinisti?
0: Buone salite.
1: Buone salite, buone corde, buone salite.
0: Grazie.
1: Ciao.

necessario, Carmen Consoli, e anche nei cammini, nelle scalate, ci hanno insegnato tanto questi viaggiatori quest'estate che i bagagli migliori sono quelli appunto che contengono lo stretto necessario. E rieccoci quindi in diretta, abbiamo ancora alcuni viaggi da affrontare insieme a voi e tra i tanti viaggi un tempo mitizzati c'era senz'altro la crociera. E anche se oggi è diventata un momento, un'esperienza sicuramente più accessibile,

0: Tra le mete proposte, comunque, ne rimangono alcune davvero speciali, come quella che ci racconterà la signora Maria Livigni, appassionata ed esperta di crociere. Benvenuta Maria Livigni.
1: Salve, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Appassionata soprattutto del mare, dei viaggi con le navi, ecco.
0: Infatti, quindi abbiamo pescato nel mare dei croceristi. Lei, che ci sembrava veramente così appassionata, tanto da poter condividere con i nostri ascoltatori e ascoltatrici le sue avventure. Sì. Mi raccontava fuori onda che tra le 20 e più crocieri che lei ha condiviso con suo marito, appassionato quanto lei di mare e navi, ce n'è una in particolare che vi è rimasta nel cuore. In realtà si tratta proprio di una crociera fluviale.
1: Certo, una crociera fluviale che abbiamo fatto quasi ormai 20 anni fa. E si chiama la Via dei Vizzar. È una crociera che va da San Pietroburgo a Mosca e percorre queste chiuse create dagli Zar. Mi pare che erano 17. E fanno sì che abbiamo visto dei luoghi non turistici come può essere San Pietroburgo e Mosca. Abbiamo sicuramente visitato anche l'Ermitage a San Pietroburgo, abbiamo visto anche Mosca, il Kremlin, eccetera. Però durante il percorso abbiamo avuto la possibilità di vedere luoghi meno frequentati, e tra le quali che più ci è rimasta nel cuore è l'isola di Chigi, che è un'isola che è patrimonio dell'UNESCO, che ci raccontavano che d'inverno arriva fino a 50 e passa gradi sotto zero, tanto è vero che il lago che la circonda si ghiaccia a tal punto che anche i mezzi pesanti possono passare per arrivare, ed è caratteristica perché sono tutte costruzioni in legno, anche le chiese sono in legno, molto particolari e molto carine.
0: Bene.
1: E gli abitanti del luogo sono ancora vestiti come tantissimi
0: in abiti
1: anni
0: tradizionali.
1: Questa sicuramente è una crociera un po' diversa da quella che può essere le crociere con le navi, dove ci sono dei standard un po'
0: sì, diversi. Più turistici. Questo anche era molto interessante, il sistema di chiuse appunto a cui accennava lei. Sì. Su questo fiume e sì. Che cos'era la Neva? Che fiume porta da...
1: Ah, guardi, adesso non
0: ce lo ricordiamo.
1: Adesso sono preparata su
0: questo. Va bene, comunque è un fiume molto molto grande della Russia.
1: Sì, perché percorre tutta la da San Pietroburgo siamo arrivati
0: A Mosca, attraverso sì. Questo sistema di chiuse, quindi a un certo punto la nave si alzava per raggiungere altri livelli.
1: Sì, entrava in queste chiuse, venivano appunto, era chiusa da diverse paratie.
0: Sì.
1: Noi praticamente da bordo vedevamo che entrava dell'acqua da sotto, praticamente questa imbarcazione si alzava praticamente. E ci trovavamo in un altro scenario, in un altro paesaggio, come se cambiasse il luogo, cambiava il luogo.
0: Senta,
1: ed era una cosa molto particolare, insomma, non mi era mai capitata.
0: Certo.
1: Anche la prima volta, la prima chiusa, eravamo anche un pochino, no?
0: Di vertigine.
1: Un po' preoccupati di questa cosa.
0: Certo.
1: E poi piano piano, insomma,
0: ci
1: abbiamo visto che era ben collaudato e andava tutto bene.
0: Maria Livigni, per entrare nel cuore della mission di questa trasmissione,
1: sì?
0: che è capire come preparare i bagagli più opportuni. Per affrontare qualsiasi viaggio e destinazione in crociera, che tipo di bagaglio ci si porta?
1: Allora, questo l'ho imparato un po' attraverso le varie crociere. Inizialmente ero preoccupata e mi sono portata dietro di tutto e di più, invece poi ho imparato ad ottimizzare il bagaglio. Ci vogliono sicuramente, è necessario un abbigliamento comodo e leggero per la vita di bordo, per le escursioni che si fanno, quindi si cammina tanto, si va giù dalla nave, alle volte si sta fuori anche tutto il giorno, quindi non pensare all'eleganza ma alla comodità.
0: Bene.
1: Quindi, abbigliamento leggero soprattutto se si va verso le isole greche, nei paesi dove si sa che
0: Beh, certo,
1: c'è più
0: certo,
1: caldo.
0: Certo.
1: Poi sicuramente a bordo c'è

0: ogni giorno c'è un diario di bordo che viene consegnato nella cabina, dove viene consigliato un abbigliamento elegante, informale, dipende dalle serate.
1: Ma questo bisogna saperlo prima di partire, perché d'accordo, è molto, molto bello questa cosa del diario di bordo, però prima di...
0: Vabbè, ma si sa che a bordo la sera... Allora, le dico, la sera si sa che ci vuole un certo, cioè, un certo dress code, nel senso che soprattutto gli uomini non possono accedere al ristorante con bermuda, infradito, cioè almeno con un pantalone lungo, con una camicia, eccetera. Poi ognuno ritiene la propria eleganza come la vuole esplicitare. C'è chi si presenta in abito lungo, chi veste tranquillamente con una camicia, un pantalone, una signora tranquillamente si può presentare così.
1: Beh,
0: le dirò, pensavo ieri, che ci sono poi persone che affrontano la crociera tranquillamente, che non vogliono proprio avere questo pensiero del dress code, dell'eleganza, eccetera, e praticamente preferiscono non andare la sera, perché parliamo solo delle serate, in ristorante dove ti viene assegnato un tavolo, ma vai al self-service, che sulle navi sono aperti praticamente dalla mattina all'alba fino a quasi la notte, con pasti che vengono preparati continuamente. Praticamente lì non è necessario, lì arrivi come vuoi, come ti senti, insomma, non hai problemi né di giorno né di sera, come sei, vai lì, prendi al self-service e quindi editi. Ci sono persone che ho visto nelle varie crociere che preferiscono proprio vivere la crociera senza problemi di vestirsi e cose varie, affrontano questa situazione così,
1: vabbè,
0: tranquillamente.
1: Perché anche questo immagino sia cambiato nel corso degli anni, no? Lei
0: sì,
1: è iniziato...
0: si è cambiato sicuramente. Noi avevamo l'idea, vedendo il Titanic, no? Gli abiti lunghi.
1: Vabbè,
0: abiti
1: lì si parla
0: da...
1: proprio.
0: Devo dire la verità, nei 20 anni di crociere che abbiamo fatto, cioè ho visto sempre meno eleganza eccessiva, ecco. Ho visto più cioè, logicamente vestiti di un certo modo, ma non smoking per gli uomini o abiti lunghi
1: anche
0: sera per le donne. Ce n'è qualcuno, le volte sono le coppie di sposi che si presentano, ma pochissimi, guardi, pochissimi.
1: Anche se è rimasta
0: 4.000 persone. Non avrò visto forse l'ultima crociera neanche uno, ecco, che si è presentato così.
1: Comunque, pur rimanendo la tradizione della serata di gala alla presenza del comandante,
0: sì,
1: che rappresenta un po' il clou della crociera,
0: sì,
1: in termini così di...
0: Anche lì è un po' idealizzato, sai, in effetti praticamente il comandante ha il suo tavolo con tutti gli ufficiali,
1: sì.
0: Poi dipende anche dal turno di cena che hai, perché anche lì bisogna sapere in quale turno puoi inserirti per la cena, eccetera. E praticamente c'è il comandante che o fa un brindisi o saluta, ma non è che si ha un contatto diretto con il comandante, anche perché sono talmente tante le persone. Non so, le racconto, in una delle ultime crociere che abbiamo
1: purtroppo
0: fatto, dove c'è la foto col comandante.
1: Maria Livigni, Maria Livigni, mi dispiace interrompere il suo contagioso entusiasmo, che noi vorremmo trasmettere. Insomma, saremmo tutti pronti a provare questa esperienza, ma la devo salutare perché il nostro tempo sta per terminare.
0: Io la ringrazio.
1: Grazie.
0: Per questa opportunità.
1: Grazie a lei, Maria Livigni. E buoni viaggi.
0: Grazie.
1: E anche... Grazie davvero. Anche per oggi, appunto, il nostro tempo è terminato. Vi aspettiamo martedì prossimo, 22 settembre, per l'ultima puntata di questa stagione. Mi raccomando, non mancate, perché sarà una puntata speciale, interamente dedicata ai viaggi letterari e alla viandanza di Luigi Nacci. Ringrazio in regia Stefania De Maria, Roberto Cavallari per la cura della parte tecnica e, come di consueto, prima di passare la linea al GR, vi dedico queste parole di Voltaire. È ben difficile in geografia, come nella morale, capire il mondo senza uscire da casa propria. Un caro saluto da Daniela Gattorno, buon viaggio.

0: Processo Nattisone, nuova udienza, ascoltati diversi test nel procedimento per la tragedia dei ragazzi travolti dalla piena.
1: Anche la Serbia sia parte dell'Europa, così il ministro degli esteri italiani all'Osservatorio Sud-Est Europa.
0: Nelle Marche la mobilitazione nazionale dei lavoratori Electrolux contro i tagli, in tanti arrivati anche da Porcia.
1: Parco San Valentino, lavori di ripristino dopo i concerti dell'estate, i pordenonesi si dividono sull'uso dell'area verde.
0: Chiude il presidio estivo della polizia locale a Barcola, 4.000 ore di controlli e incidenti in calo del 20%.
1: Bach, di padre in figlio, un concerto dedicato alla dinastia di compositori tedesca apre a Trieste il faro della musica, protagonista il primo flauto della Filarmonica di Berlino.
0: 12:31 minuti, buongiorno da Giulia Magro e Rita Micoli. Dunque stamane a Udine una nuova udienza in tribunale per il processo che fa luce sulle cause della morte dei tre giovani travolti 2 anni fa dalla piena del Nattisone.
2: Nell'aula del Tribunale di Udine testimoniano un consulente tecnico, 2 vigili del fuoco e 2 operatrici della SORES. Il processo è quello per la tragedia del Nattisone che vede imputati per la morte di Patrizia Kormos, Bianca Doros e Christian Molnar, 3 vigili del fuoco e un infermiere della SORES per presunte carenze nella catena dei soccorsi nel corso della piena del fiume di quel 31 maggio di 2 anni fa. Nel corso dell'udienza odierna, il consulente tecnico idrogeologico designato dalla Procura definisce morbida la piena di quel giorno, in contrasto con la testimonianza di uno dei vigili, uno dei primi ad arrivare sul ponte romano, che dice di non aver mai visto una piena del genere. Il consulente tecnico però afferma anche che non sarebbe stato possibile raggiungere con il gommone i 3 ragazzi sull'isolotto prima che il Nattisone li inghiottisse. Sentiti come testi anche un operatore presente nella sala controllo dei vigili del fuoco e 2 operatrici della SORES. Il protocollo attivato era stato quello del soccorso a persona. In aula la commozione del vigile del fuoco che ha tratto in salvo il collega che si era tuffato nel fiume per soccorrere i ragazzi. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Prima edizione del Sea Observatory Annual Forum, incentrata sull'integrazione strategica dei Balcani occidentali in Europa. All'incontro presente anche il ministro degli esteri Antonio Tajani.
3: L'Osservatorio Sud-Est Europa chiude a Trieste il suo primo anno di attività con la presenza del ministro degli esteri Antonio Tajani. L'organismo della Fondazione Luigi Naudi della Scuola di Management MID di Trieste si pone come obiettivo la riunificazione europea contro i nazionalismi che ancora albergano nei Balcani, come si è visto con i funerali di Stato a Belgrado di Ratko Mladic, condannato per crimini di guerra. Una scelta che non mi pare entusiasmante, che si poteva evitare, afferma il ministro Tajani nel suo punto stampa, ma aggiunge: siamo sempre convinti che la Serbia debba essere parte dell'Unione Europea. Per l'Italia l'integrazione nei Balcani è una priorità politica. Da parte sua la preoccupazione per quanto accade in Medio Oriente. Al centro dell'attenzione c'è ora anche il Mar Rosso, lo stretto di Bab el Mandeb. Il possibile blocco della navigazione da parte degli Houthi potrebbe avere ripercussioni sul porto di Trieste. Tajani ha ricordato che l'Italia è presente in quelle acque con la missione militare Aspides ed è pronta a difendere i mercantili da eventuali attacchi. Il ministro degli esteri italiano ha incontrato nell'occasione Ervin Ibrahimovic, il suo omologo del Montenegro, ormai prossimo all'ingresso nell'Unione Europea. Tajani nel pomeriggio sarà Gorizia e Nova Gorizia per un bilaterale con il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser. Poi vedrà i sindaci di Gorizia e Nova Gorizia e rappresentanti delle minoranze. Possibile che torni il tema della sospensione di Schengen, scelta che difende ma che spiega in capo al ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il lavoro è sciopero oggi in tutti gli stabilimenti Electrolux del paese. I lavoratori, oltre 1.000, si sono dati appuntamento a Cerreto Desi, nelle Marche, per dire no ai tagli decisi dal gruppo del Bianco. Tantissimi, anche quelli arrivati dallo stabilimento di Porcia. Il servizio dalla redazione di Ancona.
4: Presenti tutte le sigle sindacali oggi a Fabriano per marciare uniti con un semplice messaggio. Cerreto Desi non si tocca. Si riassume in queste poche parole la piattaforma della manifestazione indetta dai sindacati FIMCISL, FIOMCGL e UILM. Saltato il tavolo di trattativa col Ministero delle Imprese e del Made in Italy del ministro Adolfo Urso, Electrolux ha confermato la chiusura dello stabilimento marchigiano che fa lavorare 150 persone. E allora sono accorsi da tutta Italia lavoratrici e lavoratori degli altri stabilimenti della multinazionale, da Pordenone, Treviso, Milano, Forlì, sono in tanti oggi a far sentire la propria voce e chiedere un intervento.

0: molto forte dalla politica e impedire l'ennesimo passo verso la deindustrializzazione del territorio italiano. Politica che oggi vede la presenza in piazza del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, secondo cui la decisione dell'azienda è inaccettabile, e Nicola Fratoianni, leader di AVS, che invoca invece un intervento forte del ministro Urso e del governo. Pablo Castellani, TGR Marche.
1: Una notizia di cronaca: i carabinieri di Udine hanno denunciato a Piede Libero un 25enne straniero per l'ipotesi di reato di furto. I militari hanno ricevuto una denuncia presentata dal titolare di una impresa edile del capoluogo friulano. L'impresario aveva denunciato che nella notte dello scorso 31 agosto qualcuno era entrato abusivamente in un cantiere edile a Udine, rubando materiale ed attrezzature per un valore stimato di circa 6.000 euro. Grazie alle immagini di sorveglianza pubblica e privata della zona, i carabinieri sono risaliti al presunto autore del reato. Il giovane residente ad Udine è stato denunciato, l'area furtiva recuperata e restituita all'imprenditore.
2: A Trieste, nella sede della Life Tech ITS Academy, la presentazione del nuovo percorso di alta formazione tecnica in ambito ambientale. Sentiamo cosa ha raccontato ai nostri microfoni Laura Cerni, direttrice del corso per specialista di economia circolare.
3: Direttrice Laura Cerni, dove ci troviamo?
4: Ci troviamo in uno dei laboratori di analisi ambientale che verranno utilizzati proprio per questo percorso di tecnico superiore esperto di economia circolare, e qui potranno esercitarsi su quelle che sono le analisi in ambito ambientale, su matrici come aria, acqua, suolo. E ricordo che anche due matrici interessanti ambientali sono il rumore e il suono.
3: Si trova lavoro in quest'ambito?
4: Assolutamente sì, proprio oggi durante il nostro evento si è emersa questa importante esigenza di queste competenze da parte delle imprese, sia in un settore come quello della gestione dei rifiuti, come il settore di aziende che operano nel settore di materiali innovativi. Quindi questa attenzione verso l'impatto ambientale delle produzioni industriali estremamente importante in un'ottica di transizione ecologica e di sostenibilità ambientale.
3: Chi può accedere a questo ITS?
4: Questo corso è accessibile a giovani e meno giovani che hanno acquisito un diploma di scuola superiore di secondo grado, oppure possono venire anche dall'estero, ricordo, basta che abbiano un diploma equipollente, quindi riconosciuto.
3: E ricordiamo che per le studentesse è gratuito.
4: Esatto, la regione vuole favorire, ringraziamo la regione per questo, vuole favorire la partecipazione delle ragazze, pertanto le ragazze ricevono un voucher con cui viene abbattuta la tassa di iscrizione.
2: Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E proseguiamo. A un mese dall'entrata in vigore del regolamento europeo sul packaging, il Friuli Venezia Giulia fa il punto sul suo impatto economico. Oggi dalle 14 Confindustria Udine Agrifood promuovono un convegno per analizzare criticità e adempimenti burocratici, un tema questo di cui abbiamo parlato già questa mattina. Buongiorno Regione.
5: Una legge passata in sordina e di cui si è parlato poco. Dal 12 agosto è diventato vincolante il nuovo regolamento europeo sul packaging. Si punta a diminuire gli sprechi, ridurre i rifiuti e aumentare il riciclo, ma anche a proteggere l'ambiente, ad esempio prevedendo la sparizione di componenti come i PFAS. Tra le novità c'è anche il diverso inquadramento delle aziende che usano gli imballaggi, compresi i piccoli artigiani che si trovano ad avere nuovi obblighi. Luca Nardone, Confartigianato Udine.
6: Di fatto si tratta di pensare agli imballaggi come a un vero e proprio prodotto e quindi gestirlo dalla progettazione per ridurne l'impatto ambientale. Questo significa anche attribuire delle responsabilità alle quali che sono tipiche del mondo dei prodotti e non dei rifiuti. Ad esempio, uno dei ruoli importanti che sta emergendo è proprio quello del fabbricante, cioè della persona o dell'entità che responsabile di garantire la conformità dell'imballaggio a quelle che sono le norme previste da questo regolamento. Quindi creare una specie di piccolo fascicolo tecnico che dimostra che l'abbiamo progettato e pensato per usare la minor quantità di materiale e per poterlo riciclare e, dove possibile, anche riutilizzare.
5: Il titolo di fabbricante però può variare a seconda delle situazioni, raggiungendo anche casi limite per cui occorre essere preparati.
6: Se prendiamo una gelateria artigiana che usa per distribuire il proprio gelato delle coppette di cartoncino, la coppetta di cartoncino è un imballaggio di servizio e normalmente il fabbricante è chi fornisce la,

0: coppetta di cartoncino alla gelateria, quindi il suo fornitore. Nel caso però in cui la gelateria decida di personalizzare questa coppetta, diventa a sua volta fabbricante, quindi deve essere lei soggetto di tutta la normativa che deve fare, complicando molto la vita di questa impresa.
1: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E ora parliamo del tempo. Cielo sereno sulla regione, le temperature registrate alle 11. Trieste 24 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 25 gradi e mezzo. Udine, Pordenone e Gorizia 24 gradi, Tolmezzo 21 gradi, Forni di Sopra 18, Tarvisio 17 gradi e mezzo, Piancavallo 14 gradi e mezzo, Sappada 13 gradi e mezzo, Montezoncolan 15 gradi, Montelussari 12 gradi e mezzo, Grado 24 gradi, Lignano 23 gradi e mezzo, temperatura del mare 24 gradi in entrambe le località.
3: Ora le previsioni dell'ARPA per questo pomeriggio: cielo sereno o poco nuvoloso, venti a regime di brezza. Domani al mattino cielo in prevalenza, poco nuvoloso, nel pomeriggio variabile. In tarda serata nuvoloso con possibili piogge sparse e qualche temporale a partire dalle zone occidentali.
2: Conclusa la stagione dei concerti, il parco di San Valentino a Pordenone fa i conti con i danni provocati dal passaggio dei mezzi e dal grande afflusso di persone. E mentre sono in corso ieri e oggi i lavori di ripristino, i frequentatori della grande area verde si dividono sull'opportunità di utilizzare il parco per i grandi eventi, mentre l'assessore al verde urbano Mattia Tirelli ribadisce i concerti restano al San Valentino.
4: In corso da ieri i lavori di ripristino del Parco San Valentino dopo i concerti. Che lavori sono, quanto costano e a spese di chi?
5: È chiaro che all'interno del nostro sistema, del nostro regolamento del verde, sono previste a carico degli organizzatori degli obblighi di ripristino di ciò che può essere danneggiato. In questo caso gli organizzatori sono intervenuti prontamente con le ditte incaricate, chiaramente sono spese a carico degli organizzatori, come ho detto, per un lavoro importante che le ditte stanno facendo proprio in queste ore, non solo di ripristino del prato, ma anche poi della semina del prato stesso, entro domani sera, quando arriveranno le prime piogge, per cui sicuramente nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, il Parco San Valentino tornerà come era prima. Questo sistema è stato pensato proprio per far sì che comunque si possano contemplare sia le esigenze dei concerti che noi come amministrazione vogliamo continuare a portare avanti, perché pensiamo che i parchi siano delle grandi piazze della città, piazze attrattive per i cittadini, non solo per i cittadini pordenonesi, ma anche per coloro che vengono da fuori, e anche quest'estate è stato dimostrato, ma poi anche per la tutela dell'ambiente attraverso questi lavori di pronto intervento che avvengono eventualmente dopo i concerti.
4: Ci sono soluzioni per limitare i danni?
5: Questa è una soluzione, perché la possibilità, o meglio, le prescrizioni nei confronti degli organizzatori funzionano, come in questo caso, per cui come ogni anno c'è questo diciamo riadattamento di una parte del prato, una piccola parte del prato del grandissimo e vastissimo Parco San Valentino, che viene rimesso a posto in maniera seria da parte di queste ditte incaricate degli organizzatori, seguite dagli uffici sia della cultura dei grandi eventi, sia dell'ambiente che sovrintendo, e quindi sono operazioni che vengono fatte proprio per il ripristino, ma che in un mese poi, diciamo, gli effetti sono importanti e ripristinano proprio lo stato di fatto dei luoghi.
6: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Il Foresta Tour di PFC Italia fa tappa in Friuli Venezia Giulia. Questa mattina alle 9 si è aperto con un convegno sulla certificazione PFC al Palazzo Veneziano di Malborghetto Valbruna e proseguirà a partire dalle 14:15 con una visita tecnica nella foresta di Tarvisio dedicata alla gestione sostenibile e ai servizi ecosistemici. Ne abbiamo parlato con Marco Bussone, presidente nazionale Comuni e Comunità Enti Montani e PFC. Che cos'è il Foresta Tour e qual è l'obiettivo?
7: PFC Italia ha scelto il Friuli Venezia Giulia per una delle tappe del proprio Foresta Tour, cioè portiamo a vedere le migliori foreste pianificate, gestite, certificate, e di sicuro la regione Friuli Venezia Giulia in questi anni ha fatto un lavoro esemplare per il paese. Quel patrimonio di oltre 400.000 ettari di boschi diventa patrimonio fruibile per produrre nuova economia dalla montagna, coinvolgere imprese, capitale umano, territori e dunque comuni che comprendono fino in fondo che quella foresta non è da contemplare.

0: non è solo da guardare, è da utilizzare, gestendola con modelli di sviluppo sostenibile nel tempo, con le imprese che fanno un grande lavoro lungo la filiera, e il Friuli è un esempio europeo. In eventi a partire dal convegno a Malborghetto e poi a Udine parleremo di questo patrimonio e anche di verde urbano, un tema sempre più sentito dalle città che si trovano a dover gestire le proprie aree verdi pubbliche in maniera più efficace rispetto al passato alla luce del cambiamento climatico.
1: Che cos'è questa certificazione PFC?
0: Lo schema di certificazione PFC è uno schema internazionale che comprende la possibilità di gestire, pianificare e utilizzare meglio con una certificazione, dunque con un bollino che sancisce che quella gestione che preleva del materiale, che lo utilizza, è fatta con un modello che nel tempo sarà sostenibile. Non andiamo a intaccare il patrimonio, utilizziamo bene i nostri boschi, le nostre foreste per produrre economia e nuovi spazi a vantaggio di chi vive la montagna.
2: Si conclude oggi il presidio estivo della polizia locale a Barcola, oltre 4.000 ore di controlli in 3 mesi. Gli incidenti stradali sono diminuiti di circa il 20%.
3: Da 55 a 45 i sinistri registrati dalla locale, 18 con lesioni a persone, un forte miglioramento dovuto, secondo il vicecomandante Paolo Ierman, ad un maggiore presidio, al presidio fisso e ai controlli attivi.
4: A fronte di un aumento della fruizione degli spazi, grazie al turismo, grazie anche alla viabilità, l'attività in sinergia con le altre forze dell'ordine di presidio del territorio ha fatto sì che sicuramente abbiamo avuto meno segnalazioni.
3: In campo il reparto motorizzato e il nucleo interventi speciali, 8 uomini per un turno di 6 ore ciascuno. Dal bilancio leggiamo un dato importante: 87 sanzioni per mancate precedenze ai pedoni, 25 i pizzicati con il cellulare durante la guida. La questione furti, 5 quelli sventati dai vigili, 2 le denunce della locale per furto a giugno, in tutto 4.320 ore di attività. Un presidio su 3 è stato effettuato con l'unità cinofila, dunque 30 le uscite del cane antidroga Conan. L'assessora alla sicurezza, Caterina De Gavardo.
5: Una presenza molto apprezzata anche dalla cittadinanza, che ama vedere la polizia locale a piedi, e noi questo abbiamo cercato di fare durante tutta l'estate sul nostro lungomare di Barcola. Gli operatori vengono fermati, le segnalazioni vengono fatte dirette, i problemi vengono risolti al momento.
3: Un'attività notata e gradita dai bagnanti, che proseguirà anche in queste giornate soleggiate di metà settembre. Trieste, Andrea Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: È cominciata ieri sera a Trieste la rassegna Il Faro della Musica, organizzata dalla Società dei Concerti. Primo appuntamento quello con Immanuel Pahud e l'ensemble L'Appassionata, diretto da Enrico Bronzi, in un programma tutto dedicato alla famiglia Bach.
6: All'inizio e alla fine le musiche dei figli, al centro le gemme del padre, Johann Sebastian, lo scrigno della famiglia Bach, in apertura del Faro della Musica. Primi di una serie di interpreti di chiara fama, Emanuel Pahud, primo flauto dei Berliner Philharmoniker, e l'ensemble Appassionata, diretto dalla fila dei violoncelli da Enrico Bronzi. Due dei brandeburghesi al centro del concerto, con la loro scrittura che sposa il virtuosismo e la brillantezza al rigore costruttivo, resa magnificamente dai musicisti sul palco. Ad affiancare Pahud in prima linea i solisti dell'ensemble, prima Elisa Spremulli al violino e Tommaso Benciolini all'altro flauto nel quarto concerto, e poi il violinista Lorenzo Gugole e il clavicembalista Nicola Benedetti, autore quest'ultimo di un'esecuzione piena di libertà e di fantasia del celebre assolo del quinto concerto. Altrettanta brillantezza, anche se ovviamente meno profondità, nelle altre pagine proposte. 2 sinfonie di Wilhelm Friedman e Johann Christoph Friedrich e un concerto per flauto solista di Carl Philipp Emanuel Bach, la pagina tecnicamente più difficile che Pahud ha reso da par suo, concedendo anche un bis. Apertura di livello assoluto dunque per la rassegna della Società dei Concerti, che riempirà di notte per una decina di giorni la città di Trieste, dal Politeama Rossetti al Verdi agli spazi pubblici e privati. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.

Alcuni appuntamenti. Il volume di Romano Vecchiet, Viaggiare in scala, piccoli treni, grandi passioni, edito da Forum, accompagna il lettore nel mondo del fermodellismo. L'autore, direttore della Biblioteca Ioppi di Udine dal 1991 al 2020, ha curato numerose pubblicazioni in ambito biblioteconomico.

0: A Trieste alle 18.30, da Liberty in centro, in via Malcanton. A dialogare con l'autore sarà l'editore Diego Manna.
1: Per i martedì del clima di Lega Ambiente, Gorizia dedica alle piante nostre amiche un incontro che oggi tratterà di infrastrutture verdi in aree urbane alle 18 nell'oratorio del Rione di Stracis.
0: Nell'ambito della mostra Una Sfinge l'attrae, allestita fino al 1° novembre alle scuderie del Castello di Miramare, Marianna Bressan, attualmente direttrice dei Musei Archeologici Nazionali di Venezia e della Laguna, parlerà della passione di Massimiliano d'Asburgo per il collezionismo alle 17, mentre alle 15.30 la conferenza è anticipata dalla visita alla mostra con la guida di un esperto.
1: Ed era l'ultimo appuntamento per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Roberto Cavallari e Mauro Ciccarelli. In redazione ha collaborato Cristina Polselli. Prossimi appuntamenti con l'informazione della TGR del Friuli Venezia Giulia alle 14 sul terzo canale TV, il telegiornale. L'informazione radiofonica torna invece su queste frequenze alle 15 da Giulia Magro. E Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Ma significa anche custodire proprio un patrimonio di conoscenze e di mestiere che altrimenti potremmo andare a perdere.
5: Certo, certo. E, assessore, e tornando alla questione della custodia, no? Come si integra la transizione digitale con il commercio tradizionale?
6: Questo è un bellissimo quesito, non una domanda assolutamente completa.
5: La vostra amministrazione, insomma, certo. Molto attenta a questo tema.
6: Ci proviamo assolutamente. Beh, allora dunque, la cosa che io dico sempre che è fondamentale nel governo della transizione digitale, perché di questo dobbiamo parlare, cioè dobbiamo parlare di un processo che non si ferma ma che va allo stesso tempo governato. L'aspetto cruciale è quello che io chiamo cultura digitale, cioè cercare di promuovere con forme semplici, a volte anche diciamo interattive, quella che è la conoscenza degli strumenti. Questo è il primo step che dobbiamo secondo me affrontare e come amministrazione accompagnare, non pensando di esaurire diciamo con dell'attività di formazione quella che è la trasmissione della conoscenza, ma anche stimolare la curiosità, cercare di fornire quegli strumenti per indagare in maniera consapevole le opportunità che vengono offerte dalla transizione digitale, e questo da un lato, e dall'altro lato ovviamente supportare quella che è la presenza delle reti, delle infrastrutture abilitanti, senza le quali ovviamente non è possibile sfruttare questi che sono i vantaggi che possono essere offerti. Ecco, lo vediamo tutti i giorni, è di estrema attualità, l'intelligenza artificiale pone l'umanità tutta, direi, dei grandissimi interrogativi, e in questi giorni è appunto di estrema attualità, l'andiamo avanti o rallentiamo, adesso senza entrare troppo nel...
5: Dettaglio. Insomma, però dobbiamo conciliare questi due aspetti sostanzialmente, dobbiamo essere bravi e attenti a non perdere i nostri riferimenti storici.
6: E qualcosa sul locale si può fare, ecco, questo è
5: assolutamente
6: l'ultimo concetto.
5: Bene, ricordiamo settimana della custodia a Perugia, partita ieri e andrà avanti fino al 20 settembre 2026. Ringrazio Andrea Stafisso e Carolina Cucinelli per essere stati con noi.
6: Grazie
4: mille.

0: servire.
1: Alle 12.57 su Rai Radio 1 per i saluti finali con i Gemelli Diversi, con Jenny B per un attimo ancora. E beh, ci siamo stasera, sì, prontissimi.
2: Vi ricordiamo la grande festa della radio. Andremo in onda con Zona Cesarini alle 19.25. Vi terremo compagnia, vi racconteremo tutte le novità del palinsesto. Noi salutiamo tutta la nostra squadra.
1: Tutta la nostra squadra, grazie ancora a Cecilia Mosetti, grazie a Cristiana Faitati. E a domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
3: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ante non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ante, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ante.it.
6: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
7: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
6: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
7: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
6: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
7: Terme dell'Emilia Romagna.
6: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
8: Perché? Perché?
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
9: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Via libera del Senato alla nuova legge elettorale. La maggioranza garantirà stabilità per il bene del paese. Protestano le opposizioni, è una truffa. L'ultimo saluto a Emma Bonino, in corso i funerali di Stato con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Alta tensione NATO-Russia e schermaglie nei cieli, caccia italiani abbattono un drone nello spazio aereo lituano. Ho sentito un colpo arrivare al GR, parla una delle vittime del cecchino che spara le donne nel centro di Roma, nella capitale, e caccia l'uomo. Nonostante il caro carburante, il 60% degli italiani non rinuncia alla propria auto, solo uno su 10 sceglie il trasporto pubblico. Il tormentato ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, la coppia cambia scuola ai figli, motivi di sicurezza. Presunto complotto per convincere Lotito a vendere la Lazio, indagine della procura su false notizie per alterare il valore del club. Calcio, verso il confronto al vertice, Inter e Roma vincono nel posticipo della quarta giornata, continuano la marcia a punteggio pieno e preparano la sfida diretta di sabato all'Olimpico. Una buona giornata da Alice Andreoli da Palazzo Madama. C'è per noi l'inviato Federico Mello per l'ultimo saluto a Emma Bonino in Campidoglio, la leader radicale scomparsa, lo ricordiamo, venerdì a Roma all'età di 78 anni. In corso i funerali di Stato laici della storica leader radicale alla presenza delle massime cariche istituzionali. A te, Federico.
4: È cominciato alle 12.40 il funerale di Stato laico di Emma Bonino, l'arrivo del Presidente del Consiglio Meloni, poi quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto da un applauso dalla piazza. Un applauso anche quando è stato inquadrato il feretro semplice di legno con sopra una bandiera dell'Europa e una foto in bianco e nero dove la leader radicale sorride con il suo turbante, diventato simbolo della sua tenacia. All'interno della sala della promototeca, tanti e di ogni schieramento gli esponenti politici, i ministri del governo Meloni, i leader del centro-sinistra e radicali di ogni età. La cerimonia laica è gestita, presentata da Carla Taibi, storica assistente di Bonino, e da Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni, che nel suo intervento ha svelato un dettaglio rimasto finora inedito, ovvero che Bonino ha passato l'ultimo mese di vita davanti al mare a Sabaudia, proprio di fronte all'isola di Ventotene, dove nacque il manifesto dell'Europa. In piazza dove ci troviamo adesso, alcune centinaia di persone venute anche da fuori seguono le esequie dal maxischermo mentre continuano gli interventi. Sta parlando Benedetto della Vedova, poco fa un commosso Riccardo Maggi, segretario di Più Europa. Ogni tanto ci sono degli applausi, l'avete sentito. Noi rimaniamo qua da Piazza del Campidoglio con Alessio Caranzetti, per ora è tutto, linea allo studio.
3: Grazie Federico, e dal Campidoglio ci spostiamo a Palazzo Madama perché il Senato ha approvato con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astenuti la legge elettorale. Ora tornerà a Montecitorio per una nuova lettura della Camera. In diretta Noemi Giunta.
5: Un'atmosfera sempre molto tesa in aula questa mattina con battibecchi e richiami. Questa legge garantisce tutti, dice dopo il voto il presidente La Russa, mentre la maggioranza torna a ricordare le ragioni dello stabilicum, cioè la governabilità e la rappresentanza dei cittadini contro rischi antidemocratici, avverte il relatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo.
6: Poi le decisioni se non le prende la politica, soprattutto in questo mondo, le prendono le big tech, le prendono i poteri economico-finanziari, le prende la tecnocrazia.
5: E questo concetto è richiamato anche dalla Lega con Andrea Paganella, che dice chi vince deve avere anche i numeri per governare, altrimenti...
7: Arriva la tecnocrazia dei poteri forti, la tecnocrazia dell'Europa, e in quei momenti ci sono le vere fregature per la sovranità di questo paese.
5: La ministra Azzurra Casellati esclude profili di incostituzionalità che invece ci sono e saranno sanzionati dalla Consulta, secondo le opposizioni che parlano di svolta autoritaria, esclusione delle donne, maggioranza incollata alla poltrona. Sentiamo il capogruppo Dem Francesco Boccia.
0: Ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto, operate anche di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica.
5: Questa legge dimostra solo la debolezza del governo per Matteo Renzi di Italia Viva.
8: E smettetela con le vostre bugie. Questa legge elettorale è nata perché avete paura di perdere e perderete.
5: Come dicevate, il testo torna alla Camera il 28 settembre in terza e probabilmente ultima lettura. E con Francesco Ciafardini vi restituisco la linea.
3: Le notizie dall'estero, alta tensione sul Baltico, ancora sconfinamenti sul fianco est del territorio NATO, i caccia italiani hanno abbattuto un drone nello spazio aereo lituano. È importante, afferma il ministro degli esteri Tajani, che ci sia la vigilanza costante delle frontiere per far capire a chiunque che l'Europa e l'Alleanza Atlantica sono in grado di difendersi da qualsiasi tipo di attacco.
9: Le acque del Baltico si agitano dopo lo sconfinamento di un drone nei cieli della Lituania. A intercettarlo e abbatterlo sono stati gli Eurofighter italiani impegnati nella missione NATO di sorveglianza dello spazio aereo. L'Alleanza Atlantica ha avviato accertamenti sulla provenienza del velivolo. Il sospetto è che sia russo. Il primo a darne notizia alle 2 è il presidente lituano. Poi arriva la conferma di Roma. Parlando da Varsavia, il ministro della difesa Crosetto ha definito fondamentale la presenza italiana nella difesa del fianco orientale dell'Alleanza Atlantica, sottolineando che si tratta del secondo episodio nell'arco di un mese che vede coinvolti Eurofighter italiani. Ma quello sulla Lituania non è l'unico episodio a far salire la tensione nel Baltico. Poche ore dopo, una fregata russa ha lanciato due razzi Bengala di segnalazione sfiorando un elicottero danese impegnato in una missione di ricognizione. Copenaghen denuncia quella che definisce un'azione irresponsabile della Russia. Intanto da Mosca un'altra minaccia a Varsavia dopo gli attacchi al treno ucraino al confine con la Polonia. Se Varsavia entrasse in conflitto con la Russia, cesserebbe di esistere in pochi giorni. Azzurra Meringolo, GR1.
3: E gli attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina proseguono senza sosta, presi di mira in particolare gli impianti di idrocarburi, a dispetto dell'accordo tra i due paesi annunciato da Trump per uno stop ai raid sulle infrastrutture energetiche.
10: Le forze ucraine hanno attaccato una delle più grandi raffinerie della Russia, quella di Syzran, nella regione di Samara, che tratta circa 8 milioni e mezzo di tonnellate di petrolio all'anno. Lo ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky. La Russia continua ad attaccare, le nostre risposte sono concrete. Le forze di Kiev hanno colpito anche un impianto di produzione di droni e un sito di lancio in territorio russo. Sull'altro versante, i droni di Mosca hanno preso di mira l'area di un distributore di carburante a Kiev. Altri diversi attacchi sulla capitale ucraina hanno provocato una vittima e 7 feriti, lo ha riferito il sindaco Klitschko. Colpita nella notte anche la città di Zaporizhia, un uomo è morto e una donna è rimasta ferita. Gli attacchi incrociati, in particolare su impianti di idrocarburi, sono avvenuti a dispetto della tregua energetica tra Mosca e Kiev, annunciata da Trump sui social per fermare il rincaro dei carburanti. Livia Liberatore, GR1.
3: Nessuna tregua neanche in Medio Oriente, rotte marittime cruciali in scacco nel Golfo Persico dopo che i miliziani Houthi vicini all'Iran hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, oggi al centro del Consiglio di Sicurezza dell'ONU.
11: Il commercio navale rischia di essere sotto scacco. Da una parte Hormuz, parzialmente bloccato dall'Iran, dall'altra ora anche tutto il Mar Rosso potrebbe paralizzarsi. Con l'avanzata dei miliziani dello Yemen, Houthi, per controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, Teheran si potrebbe trovare a un passo ad avere in mano le chiavi anche per chiudere la punta meridionale del Mar Rosso, una leva cruciale per tutto il traffico marittimo del mondo. Convocata per questo una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, oggi alle 15 di New York, le 21 italiane. Anche Suez dipende infatti da Bab el-Mandeb, lo stretto, insomma un corridoio marittimo commerciale vitale per collegare l'Europa all'Asia, diventato ancora più importante con la guerra tra Stati Uniti e Iran. Con Washington non è in corso alcun tipo di dialogo, precisa intanto Teheran, smentendo ogni rassicurazione della Casa Bianca, proprio mentre un rapporto dell'ispettore generale del Pentagono conferma anche la carenza di munizioni provocata proprio dalla guerra. Carla Frogheri, GR1.
3: Le crisi internazionali continuano a incidere sulle quotazioni del petrolio, anche oggi sostenute con il WTI poco sopra i $103 al barile e il Brent intorno ai $108. I riflessi toccano le borse, su cui pesano anche gli allarmi sull'intelligenza artificiale. La borsa di Milano segna un calo dell'1,6% e per i prezzi dei carburanti in aumento nei prossimi giorni potrebbero arrivare misure mirate.
12: Continua a salire la quotazione del petrolio, a catena crescono i prezzi di benzina e gasolio nei distributori. Senza lo sconto sulle accise che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro. In autostrada la verde è oltre i 2,2 euro e il diesel sta a 2,3 euro al litro. Sulla rete stradale nazionale si risparmiano circa 10 centesimi al litro. Il taglio temporaneo delle accise sul gasolio di 17 centesimi al litro è finanziato con l'extragettito IVA. Nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere decise misure mirate, mentre si parla anche della necessità di aumentare la produzione nazionale di petrolio e gas. Da marzo i sostegni ai carburanti sono costati oltre 2 miliardi di euro. Il 22 settembre usciranno i dati Istat sui conti pubblici e se il rapporto fra deficit e PIL dell'Italia sarà tornato sotto il 3%, il Paese uscirà dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea e potrebbe avere più margini nel bilancio per eventuali interventi. Paola Bonanni, GR1.
3: Un italiano alla guida dell'ESMA, autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'equivalente della nostra Consob. Il Parlamento europeo con 527 voti favorevoli ha dato il via libera a Fabrizio Comporti come nuovo presidente. Spetterà al Consiglio dell'Unione formalizzare la nomina. Rai Radio 1, le 13:11 minuti, siamo alla cronaca con il presunto complotto per costringere Lotito a vendere la Lazio. I carabinieri di Roma stanno effettuando delle perquisizioni nei confronti della Banca del Fucino e di Luigi Bisignani.
13: Gli accertamenti coinvolgono tre persone: il presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, l'amministratore delegato Francesco Maiolini e il giornalista Luigi Bisignani. La Procura di Roma indaga sull'ipotesi di reato di aggiotaggio, ovvero la diffusione di notizie false per alterare il prezzo delle azioni della società sportiva Lazio quotata in borsa. Secondo l'ipotesi d'accusa, da giugno 2024 sarebbe stata condotta una campagna di fake news contro il presidente della Lazio, Claudio Lotito, attraverso i social network e alcuni organi di informazione, rilanciando ad esempio false notizie sulla cessione della società. In base al decreto di perquisizione, i magistrati ipotizzano che alcune delle attività di denigrazione attraverso i social sarebbero state in tutto o in parte finanziate proprio da Maiolini. Della campagna avrebbe fatto parte anche Bisignani, autore di diversi articoli contro Lotito pubblicati sul quotidiano Il Tempo. I carabinieri hanno riscontrato contatti non occasionali negli ultimi due anni tra Maiolini e Bisignani, con alcuni insistiti tentativi di chiamata tra i due proprio a ridosso della preparazione e della pubblicazione degli articoli. Daniele Lettige, GR1.
3: Trovato il cadavere della 26enne dispersa nella laguna di Venezia dopo lo scontro della sua imbarcazione con un taxi acquatico sabato scorso, in cui è morto anche il marito della giovane.
14: È stato individuato questa mattina intorno alle 9 da un passante in zona Campalto il corpo di Gabriella Acquerino, la 26enne dispersa da sabato mattina quando il barchino su cui viaggiava con il marito Sean Micheli si è scontrato con un taxi acqua nel canale a largo dell'isola di Tessera. Lo scontro è avvenuto all'alba, quando ancora era buio e la nebbia della laguna non garantiva un gran margine di visibilità. Sul taxi c'erano anche due turisti che saranno sentiti come testimoni. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciarli. Il tassista veneziano di 38 anni che è indagato per omicidio nautico sostiene di non aver visto il barchino fino all'impatto. Dopo lo scontro Micheli, 25 anni, è stato ritrovato in condizioni gravissime, portato in ospedale e deceduto domenica. Difficile la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Non ci sono nella zona telecamere o barca velox. La coppia era sposata da 3 mesi. Lui originario di Burano, pescatore da generazioni, la moglie di origini brasiliane seguiva il marito in questo lavoro che era per entrambi una passione. Elena Paba, GR1.
3: La Procura di Bari ha chiuso le indagini, l'atto che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un dipendente di Banca Intesa San Paolo che per anni avrebbe spiato i dati finanziari di più di 3.500 clienti e tra questi anche quelli del Presidente della Repubblica Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'uomo, accusato di accesso abusivo al sistema informatico, è già stato licenziato nell'agosto di 2 anni fa. Sigfrido Ranucci ha fatto ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la sua rimozione, che ritiene illegittima, dalla conduzione di Report, chiedendo la revoca del provvedimento e il reintegro alla guida del programma di Rai 3 in tempo utile per la prima puntata in palinsesto, cioè l'8 novembre. L'ex conduttore coinvolto nell'inchiesta sull'attentato ai suoi danni del 16 ottobre 2025 contesta motivazioni carenti ed emansionamento. Cresce la preoccupazione nel quartiere Prati a Roma, dove la scorsa settimana due donne sono rimaste lievemente ferite da colpi, probabilmente sparati da un'arma ad aria compressa, indagano i carabinieri.
15: Abbiamo sentito, io e una signora, un grande spostamento d'aria e un botto, e mi hanno colpito sull'interno del polpaccio.
16: Chi parla? Venerdì sera era in via della Giuliana, quartiere Prati, quando è stata colpita davanti a un ristorante.
15: Abbiamo guardato in alto, abbiamo visto nessuno, abbiamo attraversato la strada di corsa e siamo dall'altro lato.
16: Lei è rimasta ferita?
15: No, un livido, però niente di che.
16: È andata peggio a Cristina Stillitano. Intorno alle 15 di ieri, poco distante, è stata raggiunta da un colpo al braccio sinistro. La scrittrice romana ha anche postato le foto della maglietta insanguinata. Si cerca di capire con cosa siano state colpite le due donne. Nella spalla di Cristina Stillitano l'oggetto che l'ha colpita è rimasto conficcato. Dovrà essere estratto con un piccolo intervento. Da stamattina le pattuglie dei carabinieri presidiano la zona. Il maggiore, Guido Romano Rosatoni.
17: E al momento stiamo battendo tutte le piste. Stiamo anche facendo delle perquisizioni domiciliari.
16: Nessuna ipotesi esclusa, la più inquietante. Una violenza mirata contro le donne. Dal quartiere Prati, Fabrizia Ralla, GR1.
3: Firenze ricorda Oriana Fallaci a 20 anni dalla morte con una mostra, un convegno e visite guidate al ricco archivio professionale e personale donato dal nipote della scrittrice. Le sarà intitolato anche un giardino. Ascoltiamo un suo ritratto.
18: Scrittrice, giornalista, reporter di grande forza e carattere anche in zone di guerra come il Vietnam. Intervistò i più potenti del mondo, da Kissinger ad Arafat, da Gandhi all'Ayatollah Khomeini, che apostrofò come tiranno, togliendosi anche il chador che era stata costretta ad indossare, fino ad Alekos Panagoulis, politico, rivoluzionario e poeta greco, di cui divenne la compagna di vita. La storia di Panagoulis, perseguitato, torturato e rinchiuso in carcere, verrà raccontata dalla scrittrice nel romanzo Un uomo.
19: Noi ci incontrammo o ci scontrammo, come uso dire, perché la pensavamo nello stesso modo.
18: Oriana Fallaci ha sostenuto sempre con forza il diritto delle donne all'autodeterminazione e alla scelta sulla maternità e l'aborto.
19: A morire partorendo o abortendo o non abortendo siamo noi donne, e che la scelta dunque tocca a noi.
18: Viene ricordata come una figura di grande spessore intellettuale, donna dalla forte grinta sul lavoro, così in un'intervista a Radio Rai.
19: Io non è che faccio delle domande cattive, vado a porre le domande che tutti noi vorremmo porre.
18: Morelia Carafa, GR1.
3: Anche con la benzina alle stelle, gli italiani non rinunciano all'auto, è quanto emerge da un'analisi dell'Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti presentata a Roma nel corso dell'Ecofestival sulla mobilità sostenibile e le città intelligenti.
20: L'automobile resta dominante negli spostamenti degli italiani, oltre il 60% la utilizza quotidianamente per tragitti urbani e di prossimità, mentre solo il 10% si affida ai mezzi pubblici. È quanto evidenzia lo studio sulla mobilità sostenibile realizzato dall'osservatorio Audimob di Isfort, che indica un livello di sostenibilità dei nostri spostamenti fermo al 34%, come nel 2020. La volontà di cambiare comunque non manca, quasi un quarto degli italiani dichiara di voler diminuire l'uso dell'auto, un'intenzione che non si traduce in cambiamento spesso per mancanza di servizi e infrastrutture. Nemmeno la fiammata di prezzi dei carburanti di questi mesi sembra sufficiente a modificare le abitudini. Carlo Carminucci, Isfort.
21: In questo momento, di fronte all'incremento del prezzo della benzina, magari ragionano di più sulla possibilità di utilizzare delle alternative, ma non è che abbandonano totalmente l'auto. E invece bisogna creare le condizioni perché ci siano delle alternative all'utilizzazione dell'automobile.
20: In questo contesto, dove l'uso dell'auto resta dominante, il governo introduce un bonus per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica d'uso privato. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute. Si potrà richiedere dalle 12 del 22 settembre sulla piattaforma di Invitalia. Francesca Capannolo, GR1.
3: Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, dove la coppia fa i conti con la nuova vita da privati cittadini nella campagna inglese. Il secondo genito di Re Carlo torna a festeggiare il compleanno dopo 6 anni oltreoceano. La corrispondente.
1: Signore, la dedica di Meghan Markle per Harry, che oggi compie 42 anni. Fotografie tenere della loro nuova vita in Gran Bretagna. Un compleanno che non passa inosservato per la coppia. Infatti si è saputo che solo dopo 2 giorni i figli Archie e Lilibet sono stati ritirati dalla scuola per motivi di sicurezza. La strada che conduce all'istituto è troppo trafficata e non risponde ai parametri necessari, minimi, secondo lo staff dei Sussex. Una questione che contrappone Harry da tempo al governo inglese, che deve autorizzare la protezione pagata dai contribuenti e che è a riesame proprio in queste ore. Ma che i duchi vogliano riallacciare i rapporti e ritrovare opportunità nel Regno Unito è dimostrato dal video, il primo che Meghan ha pubblicato, con immagini della famiglia in campagna, una vita semplice nella natura, i bambini in bicicletta, il Labrador che hanno portato dagli Stati Uniti, il caminetto acceso e i piedini di Lilibet. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
3: Rai C'è è il titolo della festa della radio, tanta musica e intrattenimento per la presentazione del palinsesto di Radio 1 con tutti i talent e i conduttori dei nuovi programmi. Questa sera dalle 19.30 alle 20.30 in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma. Non perdete lo speciale Zona Cesarini condotto da Nico Forletta e Francesco Repice. E stasera all'Ippodromo San Siro di Milano il concerto di Emma Marrone, annullato il 9 settembre a causa delle avverse condizioni meteo.
2: No, questo no, non è l'inferno.
3: I biglietti della vecchia data restano validi, il repertorio promette di attraversare buona parte della carriera di Emma, 15 anni, dalla vittoria ad Amici al secondo posto a Sanremo nel 2011, insieme ai Modà con il brano Arriverà. L'anno successivo la vittoria con Non è l'inferno, che state ascoltando in sottofondo, dopo 9 anni la donna, una donna solista sul podio della kermesse sanremese. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Massimo Chiadroni e Luciano Pecoraro. Ora c'è lo sport, da Alice Andreoli l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
22: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
23: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato, una fra tutte la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
24: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
25: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
24: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
25: Perché?
24: Ecco perché.
25: Non fartela scappare.
24: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
26: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
27: GR1 Sport.
28: Buongiorno da Giorgio Germanosi. È chiusa ieri con 3 posticipi la 4ª giornata in campionato. Non hanno fallito le squadre favorite. Vittoria per il Como, adesso secondo in classifica assieme alla Lazio. Vittoria anche per Inter e Roma. Ora appaiate in testa alla classifica, punteggio pieno e una contro l'altra sabato all'Olimpico.
0: Il miglior attacco Inter contro la miglior difesa Roma. La matura consapevolezza dei nerazzurri campioni in carica, che può però diventare eccesso di confidenza. Vedi momentanei blackout contro Napoli e Udinese. L'entusiasmo giallorosso che cresce di giorno in giorno in una piazza che ha bisogno di essere trascinata e di trascinare. E così sabato all'Olimpico andrà in scena l'aperitivo, visto anche l'orario alle 18, di quello che seppur ai albori della stagione sembra il più probabile duello scudetto. Prospettiva al momento plausibile alla quale i due allenatori guardano con atteggiamento differente.
4: No, io sto pensando a me, siamo appena a quarta giornata, il campionato è lungo. Due squadre a punteggio pieno che hanno un inizio del campionato buono, consapevole credo tutte e due che si possa migliorare.
0: La spazza in tribuna per ora Cristian Chivu, anche perché la sua Inter dovrà appunto migliorare il rendimento soprattutto in Champions League, unica nota stonata della passata stagione, e anche considerando l'avvio infelice nella sciagurata notte del Bernabeu. L'Europa che conta riguarda anche la Roma, ma giocare aiuta a giocare, l'ha sempre detto Gasperini, che tra l'altro a fare il pompiere per spegnere i sogni dei tifosi proprio non ci pensa.
5: A Roma c'è tanto entusiasmo, non si può bloccare l'entusiasmo della gente, abbiamo ancora margini, dobbiamo diventare una squadra tosta fino alla fine.
0: Guido Ardone, GR1.
28: Parliamo adesso degli europei di volley, il cammino azzurro nella fase a gironi. Questa sera a Modena l'Italia di De Giorgi sfida la Repubblica Ceca.
6: Cresce il livello di difficoltà dopo Svezia, Grecia e Slovacchia. La Repubblica Ceca, quarta agli ultimi mondiali, 3 vittorie finora come l'Italia, è rivale da affrontare con la giusta concentrazione, avvisa il CT De Giorgi.
7: Adesso più andiamo avanti più si alza l'asticella, questo è evidente, però questo non significa che gli avversari che abbiamo incontrato adesso non abbiano fatto delle cose buone. La Repubblica Ceca è una squadra che fa una pallavolo molto pulita, quindi credo che la continuità nella qualità che metteremo sarà importante.
6: La sconfitta ieri della Slovenia contro la Grecia conferma che nulla è scontato in un torneo così lungo. Tra oggi e dopodomani, tra Repubblica Ceca e Slovenia, gli azzurri si giocheranno il primo posto nel gruppo. Il punto di vista dello schiacciatore di Verona, Francesco Sani.
8: Repubblica Ceca e Slovenia sono molto forti, ogni squadra non è da sottovalutare, queste due gare sicuramente saranno di livello alto, quindi non vediamo l'ora.
6: Modena, Manuela Collazzo, GR1.
28: Atletica, Nairobi e Monaco di Baviera sono le città scelte per ospitare i mondiali rispettivamente nel 2029 e nel 2031, lo ha stabilito la World Athletics in occasione del Council Meeting di Budapest. Sfuma così la possibilità per Roma, che si era candidata per entrambe le edizioni. Nel caso di Nairobi è la prima volta per una città africana. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
10: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata condizioni di tempo stazionario sulla penisola, con locali piogge residue solo sui settori ionici ed ampi spazi di rasserenamenti altrove. Domani progressive nubi in intensificazione al nord, con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest. In sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo deboli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi. Mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: No, è mio! È papà, guarda!
29: Guarda questo video, fa troppo ridere.
30: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
31: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
32: Il mangia dischi, note al dente per un'estate travolgente.
1: Ciao Federica Forni.
2: Ciao Lucio Pasqua, buongiorno.
1: Hai indovinato di chi era la voce della sigla oggi?
2: Credo fosse Levante.
1: No, era Tosca.
2: Ho sbagliato.
1: Vabbè, è tradimento ormai.
2: Eh sì, non mi hai fatto una domanda a trabocchetto.
1: Sì, trabocchetto per dare fastidio, per creare problemi subito.
2: Io tra l'altro non so mai che sigla aspettarmi, capito?
1: Certo, quindi, sempre... neanche io. Esatto. Diciamo buongiorno anche a Ludovico Suppa in regia, Giovanna Insardi in console, a tutti i nostri ascoltatori al 335-699-2949 che già scrivono copiosi.
2: Piovono messaggi.
1: Salutiamo tutti. Good morning Mangiadischi, subito da Filadelfia, ci scrive Italo. E poi c'è anche chi ci dice, Marina, che il viaggio andata e ritorno per Savona costa più in treno che in auto per due persone.
2: È importante questo da sapere.
1: È importante, è un'informazione importante. Poi salutiamo Angelo e Roberto, i nostri amici corrieri di Alghero. Niccolò, infastidito da chi parcheggia i SUV sui marciapiedi.
2: Beh, comprensibilmente. Ma ha comprato gli auricolari, Niccolò?
1: Non lo so, Niccolò, l'hai ritrovati gli auricolari, facci sapere. Antonio da Potenza ci augura un mangiadischi strabiliante. A Marittima c'è un po' di sole e un po' di acquazzone.
2: Ah, così, che le nuvole che vanno e vengono.
1: Sì, e ce lo dice Ciccio, e ci sono i primi turisti inglesi, francesi, tedeschi e pure due milanesi.
2: Che ci fanno?
1: Una barzelletta. Non lo so, ma poi fuori stagione, interessante comunque. Michele dice: cosa ne pensate dei brani ripresi e rifatti? Io abbastanza male, soprattutto nei brani pop, le cover, insomma.
2: Dipende dalle cover, però.
1: È un tema complesso, effettivamente. Salutiamo Daniela da Roma. Che belli che siete tutti, eppure i registi.
2: Ma che belli perché non ci vedono? Perché...
1: forse sì, però pure i registi, io aggiungo, no, pure Giovanna in console, perché lo voglio dire.
2: Loro sono bellissimi.
1: Ma sì, infatti, saluta noi, dice Daniela, ma anche suo marito Anthony, che lavora sempre. Va bene.
2: Ciao Anthony.
1: Riccardo arriva con la rubrica Viva la Rima, che non può mancare, dall'Alpi alle Piramidi, dal Manzanar al Reno, con il Mangiarischi, l'estate è volata in un baleno.
2: Bellissimo.
1: Anche
2: purtroppo
1: perché,
2: però, siamo quasi alla fine.
1: Terz'ultima puntata.
2: Meno tre.
1: Mamma mia, che amarezza, che dolore. Ma andiamo avanti.
2: Farci forza, Duccio.
1: Ma assolutamente. Buon ultimo martedì, ci dice Gianluigi. Meno 13 Michele da Torino, che secondo me è più contento che triste.
2: Lui sta in attesa di sparare i botti.
1: Salutiamo Mauro dalla Maddalena, nonna Ida.
2: Ciao nonna Ida.
1: Tonino da Bergamo pure, insomma tutti quanti. I regolari arrivano domani, quindi siamo tranquilli.
2: Quindi ci sono per il finale del Mangiadischi.
1: Sì, allora possiamo cominciare con una notizia che non è che diamo noi, ormai è nota a tutti. Sono confermate le date di Liam e Noel. All'Olimpico, Stadio Olimpico di Roma, Tour 2027, 29 e 30 luglio.
2: 30 luglio. Devo dire che oggi io e te ci confrontavamo su, diciamo, non proprio l'economicità.
1: Un tema ricorrente.
2: Ormai per i concerti che...
1: perché i biglietti vanno da 92 euro,
2: tutto sommato accettabile,
1: che
2: penso in un altro stadio,
1: un raccordo anulare probabilmente, a 277 euro,
2: che insomma
1: niente male. Vabbè, comunque c'è anche Richard Ashcroft in apertura,
2: per esempio a me è una motivazione in più.
1: Dici li spendi più volentieri?
2: Li spendo più volentieri
1: addirittura.
2: Devo dire la verità.
1: Interessante. Vabbè, cominciamo con gli Oasis ovviamente e con il loro brano più famoso,

0: Con gli Oasis abbiamo cominciato questa puntata del Mangiadischi. Poi, Federica, c'è pure il fatto che anche se tu volessi spenderli, sì, quei soldi da 92 a 270 euro,
1: devi fare la corsa prima.
0: E non è manco sicuro che,
1: esatto,
0: tu possa farlo.
1: No, è quello il problema.
0: Ti devi registrare, ti devi mettere in questa coda di insomma, questa attesa di poter accedere all'acquisto, ma non è detto che tu riesca ad acquistarli.
1: No, questo devo dire, per me è molto frustrante.
0: Vero? Vabbè,
1: come
0: insomma,
1: idea,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, sì. Vabbè, ormai
1: poi ci proveremo uguale, però
0: per i mega eventi è molto diffusa questa cosa,
1: sì,
0: qui.
1: Sì, sì, esatto.
0: Si usa
1: questo
0: sempre di più.
1: Sì, vabbè, perché chiaramente sono cambiato anche il mercato della musica. Cioè, ormai sono i concerti chiaramente i veri eventi.
0: Sì, è vero. Vabbè, insomma, vediamo. Tanto comunque sarà un doppio sold out, su questo non c'è dubbio.
1: Su questo non ho proprio dubbi.
0: Su questo non c'è dubbio. 29 e 30 luglio, gli Oasis allo Stadio Olimpico di Roma. Uniche due date italiane del loro tour 2027. Che
1: ci proveremo.
0: Molto atteso. Molto atteso, anche perché da poco c'è stata la presentazione del documentario sulla reunion,
1: esatto,
0: dell'anno scorso a Venezia. Grande successo, i fratelli Gallagher apparentemente d'amore e d'accordo.
1: Per il momento, perché sai che poi
0: è andata tutta bene.
1: È andata tutto bene,
0: tutto
1: per
0: bene.
1: Il momento.
0: Vabbè.
1: Dai.
0: Allora, da un muro meraviglioso come il Wonderwall degli Oasis a un muro normale, che però ci inizia a portare verso sonorità che ci accompagnano verso un festival di cui parleremo nella seconda parte di questa puntata. Sonorità che, diciamo, stanno sotto il cappello del jazz, ma sono anche più contemporanee e moderne. E allora ascoltiamo un brano di Marco Castello, che è un cantautore siciliano, insieme a RBSN, che sta per Alessandro Rebesani, che
1: no, sono sigle strane,
0: non cioè. Sono sigle strane che è un musicista produttore di origini romane, se non ricordo male, e insieme hanno prodotto questo singolo che poi hanno presentato a Spring Attitude, insomma un sacco di festival in giro per l'Italia, e appunto si intitola Muro. RBSN, Marco Castello.

0: Che dire?
1: RBSN Marco Castello, cantato un po' in inglese e un po' in siciliano.
0: Infatti stavo pensando, sì, che considerate le varie anime del Mangiadischi, sì, dovremmo fare una conduzione in cui tu parli abruzzese, io napoletano, vedo in siciliano.
1: Bello, si può fare, Marcella in salernitano.
0: Esatto.
1: Sì, sì, si può fare, si può fare. Dice Michele che un brano come questo serve per farti avvicinare al mondo della musica. Bello.
0: Bellissimo.
1: Bravo, bravo, grazie Michele, grazie. Oh, Gino da Napoli, ma secondo voi in questi tempi è giusto spendere da circa 100 a circa 280 euro per un concerto? Esiste veramente tutta questa povertà come inneggiano i politici?
0: È una domanda abbastanza difficile.
1: Da un milione di euro.
0: Forse più che giusto, penso che ognuno possa scegliere, diciamo, per sé se ha la possibilità di farlo.
1: Sì. Sì,
0: o se vuole farlo.
1: No, certo, certo, vai, in effetti. Nel caso degli Oasis, dice Niccolò, userei auricolari che ancora non ha con la cancellazione del rumore. Cattivo, cattivo, severo, molto severo.
0: Severo, severo.
1: E infatti Marco da Roma va in un'altra direzione, che belle le feste, le sagre paesane. E io ho seguito Nicola Ribari, cugini di campagna, Loredana Bertè, tutto gratis.
0: Perfetto.
1: E infatti, bellissimo. Forse sì. Forse.
0: E anche gli Oasis, forse tra un po'.
1: Ma forse sì, forse sì. Giacomo dice, gli Oasis a quei prezzi, più che un'oasi, resteranno un miraggio.
0: Giacomo, abbastanza puntuale.
1: Direi che mi sembra la sintesi perfetta di questa faccenda. Paolo La Lecce propone un Donald Fagen, che per carità noi amiamo molto, quindi sempre volentieri, e vabbè, e comunque noi andiamo avanti con suoni tipo questi che abbiamo appena passato e ci andiamo ad ascoltare gli Ezra Collective.
0: Okay.
1: Che sono un po' tra i fautori del rilancio del new jazz londinese e hanno appena pubblicato un nuovo album che si intitola Here Because of Hope.
0: Here Because of Hope.
1: Cioè, siamo qua proprio perché c'è
0: speranza.
1: Di comprare i biglietti.
0: Ah,
1: per
0: okay.
1: Jazz, sì. Però vedi, tu dicevi che ormai con la musica si guadagna soprattutto dai concerti.
0: Sì.
1: E infatti per inventarsi qualcosa e per convincere i fan ad acquistare il disco l'hanno stampato con tre grafiche diverse. Così,
0: così erano tutte pezzi da collezione.
1: Eh sì, sono tutte tirature limitate in vinile colorato con tre grafiche diverse e dici magari uno se lo compra.
0: Vabbè, comunque è giusto.
1: Sì, è giusto. Il disco comunque è bello, è un
0: quindi
1: groove
0: merita.
1: Molto rilassante, molto, molto elegante, insomma un po' la caratteristica degli Ezra Collective che ormai conosciamo da 10, quasi 15 anni. E questo è il nuovo singolo, si intitola Jubilee Feeling e ce lo ascoltiamo tutto quanto arriverà questo nuovo album. Poi mi dirai se ti piace, Federica.
0: Vabbè.
1: Ezra Collective, Here Because of Hope, Jubilee Feeling.

0: Pietra Collective con Jubilee Feeling. Questo è il nuovo singolo tratto da un album uscito in questi giorni che ovviamente già sta funzionando moltissimo.
1: Anche perché ha tre edizioni diverse.
0: Ha tre edizioni diverse, tre copertine diverse, vari vinili colorati diversi, insomma per i collezionisti o
1: è una gioia.
0: O è una gioia o un incubo economico,
1: esatto.
0: Anche qua bisogna
1: un
0: decidere.
1: Per il
0: sì, sì. Comunque è una delle band che hanno rilanciato il movimento jazz londinese, una scena ormai importantissima che ci ha permesso di conoscere un sacco di talenti veramente interessanti, e ne parleremo tra poco perché ci infiliamo nell'undicesima edizione di Jazz Me, un festival molto importante, e c'è qua Luciano Linzi che ce lo racconterà, che è il direttore artistico. Tra l'altro arrivano messaggi, c'è il nostro amico Sauro dal Teatro dell'Opera di Roma che ci ricorda che oggi nel 1928 nasceva il mitico Cannonball Adderley, sassofonista contralto indimenticabile di Miles Stones e di Kind of Blue di Miles Davis, quindi insomma siamo già nel mood,
1: ci stiamo avvicinando. Il mood è quello.
0: 335-699-2949, tanti i vostri messaggi. Salutiamo anche Luigi da Torino che dice che dovremmo esserci sempre noi qua a raccontare musica.
1: Ma tutto il giorno, tutti i giorni?
0: Tutti i giorni.
1: No, non ce la possiamo fare.
0: 24 ore su 24. Vabbè, non ce la faremo.
1: Io ho bisogno di dormire, ragazzi.
0: Allora niente, allora per caso.
1: Allora è andata così.
0: Non si può fare, mi dispiace Luigi. Poi, sugli Oasis vale la pena spendere una cifra del genere? Io li spenderei più per Raul Casadei, ci dice Antonio da Scampia.
1: Vabbè,
0: legittimo.
1: Ognuno ha i propri gusti.
0: Non ci trovo niente di male, assolutamente. Adesso noi ci ascoltiamo un po' di Air.
1: Air.
0: Un po' di Francia, il Playground Love.
1: La Versailles.
0: No, anche perché così poi spieghiamo che a Jazz Me i suoni piacciono tutti in qualche modo. Poi c'è una scelta, ce la racconta il direttore.
1: Selezione.
0: Però c'è una grande apertura, una grande curiosità verso tanti suoni. Intanto questa è la Playground Love, grande classico degli Air.

0: Ecco qua, anche questo bel sax che è piaciuto molto a Ludovico Suppa, sì, in Playground Love degli Air. Arrivano ancora messaggi anche interessanti. Sergio da Napoli dice che secondo lui i prezzi folli dei concerti sono colpa della FOMO, la fear of missing out, cioè la paura di perdere i grandi eventi. E quindi tutti corrono, cercano di esserci anche solo per poi fare un reel e dire che c'erano stati.
1: Sì, secondo me c'è un po' questa componente, sì, questa è la mia opinione, perché siamo un po' la società in generale della FOMO.
0: Sì.
1: Poi il fatto di far uscire i biglietti tanto tempo prima per quasi tutti i concerti ormai crea questa sensazione di attesa dell'evento.
0: È vero. E vabbè, comunque chiuderei questo argomento con un messaggio di Niccolò che dice: ricordo un concerto di Elio, gratis o quasi, in cui diceva: provate ad andare a un concerto di Ligabue o di Vasco a questo prezzo. Effettivamente c'è poco da non si può dire nulla. Allora, l'abbiamo anticipata la presenza di Luciano Linzi qui con noi, allora gli do ufficialmente il buongiorno, benvenuto al Mangiadischi, Luciano.
2: Buon pomeriggio a te, Duccio, grazie dell'invito, grazie a voi.
0: Allora, con Luciano parleremo della imminente 11ª edizione di Jazz Me. La settimana prossima ci sarà la conferenza stampa di presentazione, ma il programma più o meno già si conosce. Tu sei il direttore artistico, anzi il condirettore artistico con Titti Santini.
2: Esatto.
0: E, insomma, 11 anni, già l'anno scorso avete festeggiato i 10 anni,
2: sì,
0: e si riparte di slancio con questo nuovo decennio.
2: Sì, assolutamente, è un'idea che abbiamo avuto con Titti diversi anni fa, visto che Milano aveva per molti anni sofferto di una carenza importante, quella appunto di avere un festival jazz internazionale di grandi ambizioni, cosa che ha sempre avuto negli anni 70, 80, però poi inspiegabilmente, insomma, per anni era venuto a mancare. E quindi sullo slancio poi che la città ha avuto dall'Expo 2015, ne abbiamo parlato subito in quell'occasione con il sindaco poi Sala appena nominato, che ha sposato l'idea. E l'idea era quella che ne ha decretato un po' il successo immediatamente, cioè un festival jazz molto contemporaneo, diffuso in tutta la città. E lo spunto, il modello per noi era e rimane il Festival Jazz di Londra, che ci piaceva da pazzi proprio per queste caratteristiche.
0: Eh beh, sì, abbiamo ascoltato gli Ezra Collective non per caso, perché

0: insomma sono tra i protagonisti di quella scena musicale. E come accennavamo, è un festival che sì, è un festival jazz, ma come abbiamo imparato negli ultimi anni è attento a ogni suono, cioè molto inclusivo in tal senso, è tutto ciò che in qualche modo collima col jazz c'è e viene valutato, insomma, e può entrare nel programma.
1: Sì, l'idea era condivisa tra me e Titi in questo senso, siamo abituati così da ascoltatori, insomma, grandissimi amanti, profondi amanti della storia di questa musica meravigliosa, però consci che in realtà la forza, la dinamicità di questa musica risiede nel fatto che si mescola continuamente con altro, per sua fortuna, ed è giusto quindi aprirsi verso le musiche che confinano e che sono complici del jazz in varie dimensioni.
0: E infatti questo è proprio il DNA del genere. Allora, noi siamo arrivati al primo break del Mangiadischi, ma subito dopo entriamo a fondo nel programma di Jazzmi 2026 e arrivano anche i Calibro 35 a raccontarci qualcosa. A tra poco dal Mangiadischi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Negli anni sono molte le cose a cui mi sono legato. Una fra tutte è la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Buon pomeriggio da Martina Callegarin che vi parla, da Riccardo Ostovic alla console e da Silvia Rossetto alla regia. Benvenuti a questo appuntamento, oggi una puntata particolare, ricorre una data, un evento tragico, a 50 anni dalla seconda terribile scossa del 1976, proponiamo un ricordo, che più che un ricordo è proprio una restituzione. E parliamo della restituzione del castello di Colloredo di Monte Albano in provincia di Udine alla propria comunità da parte della regione Friuli Venezia Giulia. Sarà con noi la dottoressa Magda Uliana, direttore centrale infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, che ci illustrerà proprio gli interventi di recuperi più significativi dell'intero processo di ricostruzione, insomma, che ha rappresentato veramente un enigma per

per il post-sisma. A commentare ci sarà anche con noi lo scrittore studioso Angelo Floramo, testimone diretto del terremoto. E a seguire, proprio a partire da oggi, ci sarà l'appuntamento dedicato al grande evento della settimana, Pordenone Legge, uno spazio che diventerà sempre più grande. Oggi partiamo con un assaggio, con una lettura da parte dei giovani e dei grandi classici, con noi Alexia McCann, che ci racconterà Sangue Freddo di Truman Capote, e Sofia Ciotta, l'ispettore generale di Nicola Gogol. Sono definiti degli angeli, ecco, e scopriremo perché. E in chiusura la rubrica settimanale di arte Pigmalione, con l'autoritratto con cappello rosso di Leone Orfini, 1968. Uno sguardo fermo, nessun sorriso, nessuna concessione. Al Museo Revoltella l'artista proprio rifiuta il ruolo di musa, dipingendosi come vuole essere vista, non come appare davvero, per diventare ella stessa l'autrice del proprio mito.

SOS ABBA era uno dei brani iconici del 1976 e nel 1976, esattamente il 15 settembre, alle 5.15, alle 6.38, alle 11.21 e alle 13.11, questi i time code delle scosse che hanno colpito il territorio del Friuli, in particolare Gemona del Friuli. E oggi siamo qui a Estate in Onda per ricordare in un modo altro, cioè con una restituzione importante, la riconsegna alla comunità del castello di Colloredo di Monte Albano in provincia di Udine. Per parlarne è qui con noi Magda Uliana, direttore

0: centrale infrastrutture e territorio della regione Friuli Venezia Giulia. Ben arrivata, è stata in onda.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Con noi anche Angelo Floramo, medievista per formazione, scrittore, docente. Recentemente è uscito anche un suo testo che racconta proprio il terremoto con gli occhi di un bambino. Ben arrivato, è stato in onda.
2: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: Ecco, il titolo lo cito: l'estate indiana del 76, e avremo modo di raccontare anche che cosa ha rappresentato per un bambino che aveva proprio 10 anni all'epoca. Ecco, ho sconfessato subito l'età di Angelo Floramo. Dottoressa, a breve, insomma, il 19 settembre, diciamo, alle ore 10:30 ci sarà una cerimonia importante, perché importante è questa riconsegna alla comunità di un castello che ha subito gravi danni proprio in occasione del terremoto. Ma partiamo un po' dalle fondamenta. Il castello di Colloredo, qual è la sua storia?
1: Beh, la storia del castello è una storia innanzitutto lunga, nel senso che il castello, la costruzione del castello, diciamo nella sua prima versione, ecco, risale addirittura al 1302. Quindi è una storia che, per quanto riguarda il Friuli, essendo tale, diciamo, proprio essendo la sua costruzione è stata autorizzata dal Patriarcato di Aquileia, proprio, quindi ha un collegamento assolutamente strettissimo e fortemente identitario con questo territorio. Senza, diciamo, soffermarci proprio su quella parte, diciamo, iniziale, dato ovviamente atto che per la storia abbiamo cercato in questo periodo di recuperare, di dare questa restituzione, che è prevalentemente una restituzione fisica, adesso dirò perché, di questo maniero, che è oggi un compendio enorme di circa 8.000 metri quadrati e che è stato completamente ricostruito, ricostruito nelle sue fondamenta fisiche, che sono evidentemente l'elemento che chiarisce quello che è stato l'impatto del terremoto. Nel 1976 questo castello, che appunto aveva una storia così risalente, ma che ha avuto altri episodi importantissimi proprio per la storia del Friuli. Ricordiamo nel 1511, proprio qui c'è stata una rivolta importante, diciamo così, del contado, ovvero dei contadini verso proprio i nobili di allora, quelli che evidentemente non potevano che stare proprio all'interno ed essere i proprietari di questo castello. Rispetto al resto della storia sono molto onesta e dico che la storia è così lunga e così articolata che proprio per questo abbiamo ritenuto, in occasione della riconsegna fisica, di scrivere qualcosa su questa storia, proprio per raccontare, diciamo, questo percorso storico in maniera puntuale, definita e dettagliata. Tant'è che in occasione della riconsegna, subito dopo, ci sarà una riapertura vera alla collettività e proprio all'interno di questo castello saranno organizzate una serie di iniziative immediate che andranno proprio a presentare anche questa storia, diciamo, nella sua divenire. Abbiamo infatti immaginato e realizzato ben due testi, un testo, diciamo, più squisitamente storico, quindi ci sarà un libro che racconterà questa storia, che ha visto, diciamo così, la collaborazione di il coordinamento e la scrittura di Walter Tomada, e la collaborazione di altri, diciamo, di altri soggetti che appunto hanno avuto un, diciamo, hanno dato un contributo, diciamo, a questa storia. Dall'altra parte, ci fa sempre altrettanto piacere dirlo, abbiamo immaginato un racconto, diciamo, più anche adatto, se vogliamo, proprio a ad un pubblico, diciamo così, giovane, ad un pubblico anche bambino, per tornare alle parole che lei ha usato, perché ci sarà un testo illustrato di Luigino Perecini che racconterà la storia del castello proprio con delle immagini, esclusivamente con un testo illustrato adatto proprio a, alle scolaresche che presto potranno venire qui al castello accompagnate dai loro docenti per prendere contatto con qualcosa che nel nostro Friuli manca da oltre, appunto, da questi da 50 anni.
0: Ecco, dottoressa, mi scusi, sicuramente anche da questa narrazione che ci ha introdotto al castello di Colloredo e all'urgenza che mi sta in atto, quella di restituirlo poi alla comunità, per dare ancora più peso al valore di questa opera di, monumentale, insomma, perché di questo si tratta, ecco, citerei anche quello che la stessa sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia definisce il castello come il castello degli scrittori e dei cantastorie. Angelo Floramo, in effetti questo castello porta direttamente a Ippolito Nievo, allo scrittore ottocentesco e anche all'autore viaggiatore Stanislao Nievo, ma non solo, ci sono anche delle opere importanti, insomma, che poi anche con la dottoressa andremo ad indagare, perché non si tratta solo della struttura ma anche di ciò che contiene. Ecco, Angelo Floramo, qual è poi dal suo punto di vista anche la valenza di questo castello?
2: Ma sicuramente intanto mi complimento anche con la dottoressa, con lo staff, con la comunità, con quanti hanno creduto poi per 50 anni di dover restituire un monumento, che poi è un monumento alla memoria, una memoria che, lo diceva anche lei, è fortemente identitaria. Quando uno pensa alla collinaria del Friuli, pensa chiaramente ai castelli, alle vestigia e non solo, ma tra tutti l'immagine del castello di Colloredo è davvero piantata dentro una memoria che appartiene alle generazioni che ci hanno preceduto. L'idea di risalire da Udine, da Pagnacco, verso la Morena Friulana, vedere l'antica strada che arriva proprio perpendicolare rispetto alla grande torre dell'orologio, è insomma davvero una scheggia che andava recuperata, andava restituita alla popolazione, non solo nel rispetto delle generazioni che ci hanno preceduto, che lo hanno visto, che lo hanno interiorizzato, l'hanno fatto proprio anche nei canti, come diceva lei, nella letteratura, nelle leggende, ma soprattutto le generazioni che verranno, perché diventa idealmente un ponte che ci collega tutti assieme. Lei ha citato giustamente Ippolito Nievo, grande, grandissimo, mi piace anche aggiungere nel Gotha ovviamente Hermes, sì. Hermes di Colloredo, suo cugino Ciro di Pers, quella nobiltà friulana che poi aveva appreso a vivere intensamente dentro le pieghe del suo territorio, a cantarlo, a designarne gli anfratti, gli atri muscosi, le vecchie osterie, le cucine, gli odori ancestrali che insomma fanno parte anche, no, di questa nostra identità collettiva. Per cui è davvero un grande regalo che viene fatto a distanza di 50 anni, e davvero possiamo pensare che la ricostruzione adesso, perlomeno quella delle cose, quella dei manufatti, sia finita. Forse bisognerebbe insistere su quella delle coscienze.
0: Ecco, dottoressa, Angelo Floramo ci introduce proprio a questo tema del senso della restituzione, che non sta solo negli oggetti o nella fisicità.
1: Beh, certamente, ovviamente è così, esattamente quanto dice Floramo evidentemente è al centro proprio di quella che però io voglio, diciamo così, ribadire, ma per doverosa attenzione a quella che è la necessità sicuramente di tornare e di questa restituzione, che è una restituzione, che senza questa ricostruzione fisica, io vi parlo in questo momento, sono esattamente al castello, è anche possibile che voi sentiate magari qua

0: qualche rumore più o meno lontano, perché qui c'è ancora un cantiere. E quello che mi fa piacere dire, proprio rispetto a quanto alle sue sollecitazioni, è che questo significato, questa fusione tra l'identità friulana e questo posto si è trasformato, soprattutto in questi 2 anni e mezzo, in una, diciamo, si è trasferito alle maestranze che qui sono state protagoniste e sono protagoniste veramente di un'opera monumentale. La tecnicalità, l'imponenza di questo posto, c'è uno scalone monumentale che è stato completato 3-4 giorni fa e che ha visto, diciamo, decine di operai, di muradors, come giustamente si dice dalle nostre parti, impegnati in qualcosa che si capiva e si capisce è sentito come partecipazione a una cosa grande, non solo ad un intervento, diciamo, costruttivo in termini squisitamente fisici, ma al contrario c'è stata messa una passione, una dedizione, un impegno assolutamente straordinario, perché se non eravamo in grado di completare questa ricostruzione, anche quel tema dell'identità veniva naturalmente smarrito. E infatti il film è proprio questo: nel 1976, questo maniero, che ha questa storia così importante come ha, e ha avuto queste presenze importanti, quelle che ha richiamato proprio Angelo Floramo, e su cui tornerò tra poco, proprio nel 1976 questo contesto era sostanzialmente già prima del terremoto in rovina, era decadente. Il terremoto, prima la scossa del 6 maggio e poi quella definitiva della giornata odierna, solo che 50 anni fa, hanno distrutto completamente, in particolare il mastio, che è proprio l'intervento che è iniziato oggetto della ricostruzione degli ultimi 2 anni, che è un complesso che si staglia ora proprio in quella veduta scenica che non ha pari in Friuli e forse in altre realtà, che è la strada che ha sempre richiamato Floramo prima, che sale da Pagnacco per arrivare a Coloredo. Bene, prima, come dire, questa immagine vedeva un vuoto, un buco, non c'era l'impressione che effettivamente non esistesse niente, ma c'era qualcosa di incompiuto, c'era un'assenza. Questa assenza è stata colmata sia in termini visivi, quindi in termini di impatto, di paesaggio, direi, andando a completare e a definire quell'identità in un elemento di paesaggio del nostro territorio, che trova anche nelle persone che passano in questi giorni, in questi momenti in cui si è cominciato a svelare, diciamo così, si è passati dal cantiere a qualcosa appunto che si sta completando, e proprio nelle persone che passano c'è proprio questa cosa di dire: l'abbiamo atteso per tanto tempo, l'abbiamo atteso anche a volte quelli che non l'avevano mai percepito veramente prima.
1: Quindi ecco, questa... allora dottoressa, in attesa anche di sentire altro rispetto al tema della restituzione, quindi anche capire come si è evoluto il progetto da quando siete partiti a questa restituzione che è ancora in fieri, manca poco, ma ce la state mettendo tutta per mantenere questa data importante prevista per il 19 settembre. Un ricordo musicale del 1976, un'altra hit dell'epoca è gli Eagles con Hotel California.

0: 15 settembre, oggi siamo in compagnia di Angelo Floramo, scrittore, docente, e Magda Auliana, direttore centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, per raccontare una restituzione importante, quella del castello di Colloredo di Montalbano in provincia di Udine, ma anche per ricordare il tragico evento del 15 settembre. Angelo Floramo, lei ha pubblicato un libro, L'estate indiana del 76, che racconta proprio questo evento dagli occhi, visto con gli occhi di un bambino. E che cosa racconta questo bambino? Come ha vissuto e come ha attraversato e come ha superato questo tragico evento?
1: Ma si è salvato innanzitutto grazie ai prodigiosi varchi della fantasia di cui i bambini sono i depositari, e grazie anche alla presenza sciamanica di un nonno. Si parlava prima dell'importanza della memoria delle vecchie generazioni, delle antiche generazioni, che fece credere a me e a una cinquantina di altri marmocchi e mocciosi che orbitavano attorno alle corti sconquassate dal terremoto, che in realtà noi si viveva in una tendopoli non perché eravamo dei terremotati, ma perché eravamo una tribù di indiani. E questo ci salvò dalla tristezza, dalla desolazione. Noi in famiglia perdemmo 5 persone con quella notte tremenda, 2 a Gemone e 3 a Maiano, e insomma l'idea di avere 5 sedie che rimanevano vuote avrebbe creato in un bambino di neanche 10 anni una sensazione di smarrimento totale. Vedere gli adulti che piangono, che fingono poi di dissimulare il pianto coprendosi il volto con le mani, poteva chiaramente indurre una sensazione di anomia, dicono quelli bravi, no? di perdita del senso. E invece, come spesso accade, forse in virtù del fatto che esiste un Dio dei bambini, noi siamo riusciti a fuggire, ci siamo trasformati davvero in una piccola tribù indiana con tanto di nomi che ci eravamo assegnati, da Aquila Bianca, che poi era mio nonno, e abbiamo esplorato un mondo che si apriva poco oltre i perimetri del borgo in cui vivevamo, tra praterie immense, distese celesti, paludi, la palude di San Daniele. Io sono cresciuto lì,

0: c'è un cortocircuito. L'altro giorno guardavo un documentario su Gaza, su quello che sta accadendo, sulle macerie, e c'erano dei bambini che giocavano su quelle macerie lì. E per me è stato un piccolo brivido, perché mi sono reso conto che anche noi abbiamo giocato ridendo sulle macerie. Ovviamente l'orco Lat non ha colpa di nulla, le responsabilità invece della storia ricadono sugli uomini, che ne sono gli artefici, però i bambini sono capaci di scappare. Elsa Morante diceva che il mondo sarà salvato dalla fantasia dei bambini, non ci credo, per quanta stima abbia nei confronti di Elsa Morante, magari fosse così, ma certamente i bambini sanno salvarsi dal mondo, e per noi questo è accaduto.
1: Allora, grazie Angelo Frono, so che lei deve andare, deve correre, come si dice, a scuola, tra virgolette, e quindi ecco appunto, e quindi grazie di aver così offerto a noi questa prospettiva, questo ricordo con gli occhi di un bambino, e ripartiamo da queste macerie per continuare assieme a Magda Uliana la ricostruzione, il tema della ricostruzione del castello di Colloredo. Grazie ancora Angelo Floramo.
0: Grazie a voi e felice inaugurazione a tutte e a tutti.
1: Eccoci, grazie. Allora, Magda Uliana, dottoressa, abbiamo appena sentito il valore di queste macerie, attraversate, vissute, compiante, ma adesso appunto ricostruite. E questa fantasia di cui parlava anche Angelo Floramo, dei bambini, accompagnati anche dalla fantasia dei nonni, quindi generazioni che contribuiscono al superamento, e così come anche prevede questa inaugurazione. Perché non si tratta solo di pubblicazioni, come lei ci ha già accennato, ma c'è anche la possibilità di accedere al castello in futuro con visite guidate, accesso alle famiglie, ai bambini, attività, e c'è anche un concerto. Alle 16:30, proprio il 19, ci sarà un concerto particolare, con un titolo particolare. Di che cosa si tratta?
2: No, allora mi permetto solo di correggere rispetto alla data, nel senso che il concerto, che è un concerto diciamo che viene offerto proprio dal Conservatorio Tomabini, e si chiama Le pietre e le note, rinascere in musica, Mozart e Vivaldi, per l'inaugurazione del Castello di Colloredo.
1: Ecco, la data corretta è?
2: È il 20,
1: perfetto.
2: Domenica 20, perché... Così spiego meglio, perché il 19 è una giornata che viene inevitabilmente riservata a, diciamo così, le due momenti di inaugurali in qualche modo più ufficiali. Una la mattina, la presenza delle autorità regionali, e una al pomeriggio, più collegata proprio al territorio, al fatto di tenere vicino, diciamo, si è decisa questa strada proprio per la volontà chiara di coinvolgere più persone possibile e tutti i territori. Il 20, questo invece, quindi l'indomani, il 20 è una giornata che verrà ovviamente anche ulteriormente resa nota, la ringrazio dell'opportunità di comunicarlo adesso, invece è una giornata che sarà libera e accessibile a tutti. A tutti quelli che vorranno visitare il castello, e che appunto vedrà il pomeriggio alle 16:30 il concerto del Conservatorio Tomabini.
1: Ecco, noi della RAI, mi scusi, siamo così partecipi anche a questa restituzione, ricostruzione, e che in qualche modo abbiamo sostenuto la causa, e c'è stata una collaborazione, insomma, che darà i suoi frutti.
2: Beh, allora la collaborazione è una collaborazione sicuramente importantissima per noi, strategica, evidentemente ringraziamo ovviamente la RAI, ma diciamo è un ringraziamento che significa che abbiamo sentito evidentemente la RAI rispetto ad alcune proposte che abbiamo fatto noi e che poi sono state ulteriormente ampliate, proprio un percorso che ha quel significato di condivisione di quello che il territorio, in questo caso questo castello, farà, rappresenterà soprattutto, come abbiamo detto, da questo momento in poi, cioè in questa veste rinnovata, che significa anche, senza, ripeto, soffermarsi su altri aspetti di dettaglio, che la gestione complessiva sarà una gestione in cui il pubblico, il sistema pubblico avrà un ruolo molto più significativo.

0: l'avesse fino al 76, perché allora il castello era di proprietà esclusivamente privata. Invece in questo momento, diciamo così, questa restituzione avviene proprio perché la regione ha ritenuto di sostenere con risorse importanti nel tempo una ricostruzione così, ripeto, imponente, che non poteva che essere sostenuta sicuramente dal pubblico e che non poteva che conseguire all'identificazione di un valore. Cioè c'è una legge regionale, la legge 66 del 91, che ha previsto proprio questa ricostruzione e ha inteso dare, diciamo, una definizione. Ha detto che il castello di Coloredo rappresenta un valore paesaggistico, architettonico, culturale di assoluto interesse regionale. Questa è una norma, diciamo, quindi ha qualcosa che potrebbe sembrare appunto giuridico, ma che in realtà esprime la chiara volontà di dare a questo posto, di restituire a questo posto una centralità per l'identità friulana e per quello che saranno delle presenze di che tipo. Possiamo anticiparlo perché la collaborazione con la RAI, perché qui andremo a fare da subito, come abbiamo detto, già dal 20, una serie di manifestazioni che per quanto riguarda ad esempio la regione sono collegate ad ulteriori manifestazioni che accompagnano questo cinquantennale, quindi momenti di condivisione con i professionisti, gli ordini professionali che tanta parte e tanto ruolo hanno avuto nella ricostruzione, ma al contempo anche con gli amministratori. Avremo a breve i sindaci emeriti che si incontreranno qui, ma quello che maggiormente vorrei sottolineare è, diciamo, la prospettiva, diciamo, europea di questo castello, perché questo castello si chiama Coloredo anche in relazione al fatto che effettivamente è stata la storica famiglia Coloredo, una famiglia che ha origini appunto a quell'anno lontano a cui mi sono ricollegata fin dall'inizio, cioè il 1302, famiglia Coloredo che era una delle famiglie più importanti dell'Europa, che vede oggi ancora la presenza in Boemia, in Cechia, a Vienna, a Praga, delle presenze importanti che naturalmente devono riportare anche questo luogo in Friuli al centro di quelle relazioni europee che sono naturali per certi versi con questi paesi, ma che devono essere rafforzati, che possono trovare qui un centro di relazioni internazionali, un centro di territorio comune che rappresenta un'opportunità che non vogliamo perdere.
1: Così come questa opportunità assolutamente non deve essere persa dal nostro pubblico che ci sta ascoltando, e quindi invitiamo il pubblico a casa a partecipare e presto venire al castello di Coloredo e visitarlo, perché non l'abbiamo spiegato tutte le sue aree. Lei in apertura diceva 8.000 metri quadrati, sì, e 5 corpi di fabbrica distinti, insomma, e quindi invitiamo veramente tutto il pubblico ad andare a visitare, a sostenere questa restituzione che, come lei diceva, apre, avrà un respiro europeo che andremo man mano a scoprire. Quindi non ci resta che ringraziare Magda Uliana, direttore centrale infrastrutture e territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, non solo per essere stata ospite qui e stata in onda, ma per tutto il lavoro svolto come responsabile di questo importantissimo progetto. Grazie.
0: Grazie a lei e grazie a tutti voi, e soprattutto confidiamo fortemente nella collaborazione con la RAI, perché la troviamo un elemento, diciamo, centrale, strategico di comunicazione, di condivisione di quelle che saranno le importanti progettualità che partiranno da qui.
1: Non mancheremo, grazie.

0: Ancora tu, Lucio Battisti, un altro must del 1976, potremmo dire ancora tu Pordenone Legge, 27esima edizione, e noi della RAI non potevamo mancare, come sempre, e per cominciare ad entrare in questo meraviglioso mondo della narrazione, cominciamo con un piccolo assaggio, con L'angelo chi legge, una rubrica che ci accompagnerà da oggi fino a venerdì, e per voce dei giovani una lettura dei classici. Alexia Maccan ci leggerà A sangue freddo di Truman Capote e Sofia Ciot, L'ispettore generale di Nicola Gogol.
1: novembre 1959, Holcomb, Kansas. Nel silenzio di una piccola cittadina americana, quattro persone vengono trovate brutalmente prive di vita nella loro casa. Si tratta della famiglia Clutter. Herbert e Bonnie, insieme ai figli adolescenti Nancy e Canyon, diventano il centro di un caso di cronaca destinato a lasciare un segno profondo non solo nella storia americana, ma anche nella storia della letteratura. Questo è il caso Clutter. Truman Capote, all'epoca scrittore per il New Yorker, si reca a Holcomb per raccontare l'accaduto, ignaro però del fatto che quello che doveva essere un normale articolo di giornale si sarebbe trasformato in qualcosa di molto più complesso, intenso e doloroso. Da quell'incarico nascerà infatti qualcosa di molto più grande, A sangue freddo.
2: Are you inside?
1: Da una parte c'è la famiglia Clutter, rispettata, ben voluta, quasi simbolo di un'America ordinata e laboriosa. Ed è forse anche per questo che il loro omicidio colpisce così profondamente, perché tutto nella loro vita sembra appartenere a una normalità rassicurante improvvisamente spezzata.

Dall'altra parte ci sono Perry Smith e Dick Eacock, ex galeotti che decidono di mettere a segno un colpo perché convinti che in casa Clutter ci sia una cassaforte piena di denaro. Un'informazione sbagliata, ma sufficiente ad avviare un piano violento e irreversibile che trasforma tutto in qualcosa di molto più oscuro e crudele. Capote ci coinvolge non solo nelle vicende e negli effetti che il delitto produce sulla cittadina, ma anche nelle storie dei due criminali. Attraverso una scrittura precisa e immersiva, lascia che siano i fatti e le loro contraddizioni a parlare. Questo non è soltanto il racconto di un delitto, ma una riflessione profonda sulla fragilità, sulla violenza e sulla complessità umana. Una storia che fino all'ultima pagina conserva un ritmo e una forza capaci di catturare e di lasciare un segno profondo. Forse non è un caso che questa storia, prima ancora di diventare un libro, sia stata un successo editoriale pubblicato a puntate sul New Yorker. Un perfetto connubio tra narrativa e cronaca nera. Io sono Alexia McCann e questo era A Sangue Freddo di Truman Capote.

In una cittadina remota e isolata della provincia russa, tormentata dal gelo e dalle bufere, arriva una terribile notizia al podestà della città. Vi ho fatto venire da me, signori, per comunicarvi una notizia molto spiacevole. Sta arrivando un ispettore generale. Come sarebbe? Un ispettore generale? Un ispettore generale, da Pietroburgo, in incognito, e per di più con delle disposizioni segrete. In qualche modo me lo sentivo. Ecco, vi leggerò la lettera che ho ricevuto da Andrei Ivanovic. Carissimo amico, compare e benefattore, mi affretto tra l'altro a informarti che è arrivato un funzionario con l'ordine di ispezionare l'intero governatorato, e in particolare il nostro distretto. Siccome so che tu, come tutti del resto, hai i tuoi peccatucci, ti consiglio di prendere delle precauzioni. Il panico dilaga in fretta tra i vari funzionari della cittadina corrotta. Il giudice della città corre a nascondere la selvaggina appesa a seccare nelle aule del tribunale. Il sovrintendente delle opere pie scarabocchia nomi di malattie in latino sopra ogni letto, eppure lo stesso podestà ha qualche scheletro nell'armadio. Tuttavia, il fantomatico ispettore non farà mai la sua comparsa in scena. Il suo posto verrà assunto da Klestakov, che, una volta entrato nel gioco, si lascerà trascinare dal piacere della menzogna. Tutto gira attorno a un equivoco centrale, che Gogol tenta di rendere credibile. Il testo introduce una precisa dimensione del teatro gogoliano, quella del non evento, posto al centro della trama, attorno al quale ruota l'azione scenica, un ispettore generale che non è mai arrivato. Nella trama viene messo subito a nudo l'artificio, in quanto Gogol non tenta mai di rendere realistico l'equivoco. Nessun individuo in possesso delle proprie facoltà mentali scambierebbe Klestakov per un funzionario d'altissimo rango. Tuttavia, nella commedia, tutti i personaggi hanno paura, il podestà e i burocrati della città, persino lo stesso Klestakov. Quella che provano è una paura viscerale, legata a ragioni pratiche di sopravvivenza, come il mantenere il proprio status e potere. Ma è anche una paura metafisica, legata a ragioni esistenziali più profonde. Quando Bobcinski prega Klestakov di dire davanti ai vari dignitari di Pietroburgo «Laggiù vive Peter Ivanovich Bobcinski», si lacera la superficie comico-grottesca. Si intravede il lato tragico che sostiene la commedia, il terrore di passare su questa terra senza lasciare nessuna traccia. L'ispettore generale causò malesteri a Gogol, perché a teatro non fu accolta bene. Si vide costretto a difendersi e scrivere un testo di risposta a tutte le critiche del pubblico, spiegando perché, nella commedia, non siano presenti personaggi positivi. L'inserimento di un personaggio positivo all'interno della commedia porterebbe tutto il pubblico a schierarsi dalla sua parte, dimenticandosi dei personaggi che li spaventano tanto. Tuttavia, un personaggio nobile e onesto è presente, il riso. Il riso è molto più importante e profondo.

non è generato né dalla bile né dal divertimento. Nasce dalla vera natura dell'uomo, va a fondo delle cose, portando alla luce ciò che altrimenti scivolerebbe via. Io sono Sofia Ciot e questo era l'ispettore generale di Nikolaj Gogol.

Applausi, applausi alle nostre, ai nostri angeli. Veramente forse sarebbe da chiedersi chissà cosa avrebbe detto Truman Capote, perché angeli non ha il femminile e quindi chissà che cosa avrebbe risposto. Ebbene, vi ricordo, domani ancora con i nostri angeli, Angelo chi legge, e poi uno super speciale, Pordenone legge in apertura. Ma ora è arrivato il momento della rubrica settimanale di arte Pigmalione, con l'autoritratto con cappello rosso di Liliana Orfini. Questo è il tema. Martina Calegarin al microfono, Riccardo Ostoic alla console e Silvia Rossetto alla regia. Vi ringraziano e vi augurano buonissima giornata.

Un cappello rosso acceso spicca su un fondo blu uniforme. Due occhi scuri bucano la tela esposta al Museo Revoltella di Trieste. Quello sguardo è incorniciato dai folti capelli corvini di un ovale perfetto. L'abito, aderente come una seconda pelle, appare quasi squamoso nelle forme e nei verdi e gialli luminosi. Quest'opera non si limita a rappresentare una donna, mette in scena un'identità. La sua autrice ha trasformato la propria immagine in un'icona e la propria vita in una continua opera d'arte. Oggi a Pigmalione è l'autoritratto con cappello rosso di Leonor Fini a prendere la parola.

mi stai guardando e anch'io guardo te. Ti procuro disagio, un certo imbarazzo, vero? Non è facile sostenere il mio sguardo. Dino Buzzati descrisse la donna che rappresento focalizzandosi proprio sul mio viso pallido e fosforico dagli enormi occhi di febbre, scriveva. Credo avesse colto qualcosa di essenziale, perché io sono lei e sono anche altro. Sono esposta, come dicevo, in una sala del Museo Rivoltella dove inevitabilmente catalizzo l'attenzione di chi mi passa davanti. Tanto per cominciare, il mio cappello rosso non è un accessorio qualsiasi, ma una dichiarazione. Una presenza forte, teatrale, quasi una fiamma che si accende sul blu dello sfondo. Sono un autoritratto, certo, ma non aspettatevi una fotografia. L'artista Leon Orfini non cercava mai una riproduzione fedele del proprio volto. Non voleva dire «questa sono io», ma voleva chiedersi «chi posso essere?». Per lei l'identità non era una cosa immobile, era una trasformazione continua. A volte era angelo, altre volte strega. Regina, sfinge, creatura notturna, attrice della propria esistenza. Ogni autoritratto era una possibilità diversa, un nuovo modo di affermare la propria libertà. Guardatemi, non sorrido, non cerco di piacere. Il mio volto è fermo, quasi severo, perché Leonor voleva essere lei a decidere come mostrarsi. In un mondo dell'arte ancora dominato soprattutto dagli uomini, rifiutò sempre il ruolo di oggetto dello sguardo. Preferì essere lei a guardare, appunto. E io, il suo quadro, sono nata nel 1968, in una fase di piena maturità artistica. Dopo anni di sperimentazione formale e tecnica, Leonor torna a una pittura più limpida e controllata. Il disegno torna preciso, il colore compatto, la figura acquista una solidità quasi classica. È come se, dopo aver attraversato molte identità, la pittrice avesse deciso di fermarne una, non necessariamente la più vera, ma sicuramente

la più consapevole. Fin da bambina, Leonor aveva conosciuto il potere dei travestimenti e delle maschere. Cambiare abito, volto, ruolo significava esplorare nuove possibilità dell'essere. La maschera per lei non nascondeva, rivelava. Io sono una di quelle trasformazioni. Forse quella in cui non ha più bisogno di dimostrare nulla, ma esaltare piuttosto aspettative e volontà. Esistono molte altre Leonor dipinte dalla stessa mano, più giovani, più misteriose, più inquietanti.

Il rosso del cappello e il blu dello sfondo creano un contrasto immediato di forte impatto emotivo. Leonor Fini amava i colori capaci di raccontare un carattere prima ancora di un volto. Quel rosso è energia, indipendenza, presenza. Ritorna anche in altri suoi autoritratti, come quello giovanile con il turbante rosso, quasi fosse un filo conduttore nella costruzione della propria immagine. Ma io sono un'opera della maturità e la mia pittura è precisa, controllata, lontana dalle superfici materiche e dalle sperimentazioni di molti artisti del secondo Novecento. Il volto è costruito con sottili passaggi di colore, attraverso una luce che sembra nascere dall'interno, e nulla è lasciato al caso. La composizione è essenziale, non ci sono oggetti, ambienti o elementi narrativi. Esistiamo soltanto io e il mio sguardo. Ed è proprio lo sguardo il mio carattere più forte. Come dicevo, fermo, intenso, felino. Leonor, d'altra parte, amava profondamente i gatti e riconosceva in loro eleganza, indipendenza e mistero. Qualità che appartengono anche alle sue figure femminili, in cui quasi sempre si ritrovano aspetti di lei. Lo studioso Corrado Premuda l'ha definita maestra di metamorfosi, misteriosa e inclassificabile, una definizione che sembra nascere proprio dai miei occhi. Oggi, al Museo Revoltella, convivo insieme ad altri autoritratti litografici della mia autrice, anche se negli anni sono diventata io una delle immagini più riconoscibili di Leonor Fini. Nel mio specchio dipinto invito il pubblico a cercarmi. E anche il mio nome conserva un piccolo mistero. Sono conosciuta sia come autoritratto con cappello rosso che come dama dal cappello rosso. Due titoli diversi per una stessa immagine. Ma forse non poteva essere altrimenti. Cambiare identità è sempre stato il gioco preferito della mia autrice. La vita di Leonor Fini sembra uscita da un romanzo. Nasce a Buenos Aires nel 1907. Ancora bambina arriva a Trieste con la madre, Malvina Brown, che la porta via da un marito con i quali i rapporti sono già logori. Per sfuggire ai tentativi dell'uomo di riportare la piccola in Argentina, durante l'infanzia Leonor viene spesso trasferita da una città all'altra e vestita da maschietto, i suoi capelli accorciati. Forse nasce proprio allora il suo rapporto con la trasformazione, il travestimento e l'idea che l'identità possa essere reinventata. Trieste è la città della sua formazione, città di confine, aperta a culture diverse, che lascia nella sua immaginazione un'impronta profonda. Leonor stessa diceva: «Tutto il mio mondo, il mio vocabolario pittorico era lì, già scritto in quella città». E infatti Leonor qui cresce in un ambiente cosmopolita, frequentando libri, artisti e intellettuali. A Trieste frequenta Italo Svevo, Umberto Saba, Bobby Bazlen, e poi Leo Castelli, il futuro gallerista che avrebbe lanciato Warhol, e Jasper Johns. Li vedeva da ragazza, erano quasi coetanei. Dal 1928 stringe con Arturo Nathan una solida amicizia e a Carlos Bizat dedica un ritratto a matita. A 17 anni si trasferisce a Milano, dove studia i grandi maestri italiani, ma il luogo decisivo per la sua carriera sarà Parigi, dove arriverà nel 1931. Qui entra in contatto col mondo surrealista, conosce artisti come Max Ernst, Salvador Dalí, Amon Ray, ma sempre rifiuta di appartenere completamente a un movimento. Leonor vuole essere libera. Si sorprendevano del fatto che avessi familiarità con ciò che i surrealisti consideravano una loro scoperta, dirà Leonor, ma questo era dovuto alle mie origini triestine, al nucleo familiare di cultura mista, quel particolare incontro di popolazioni. Nel frattempo, anche nella vita, trasforma ogni gesto in una rappresentazione. Ama i costumi, le feste, gli abiti sorprendenti. Può presentarsi ad un ricevimento vestita da cardinale o trasformare la propria casa in un teatro. Ma dietro il gioco c'è un'idea molto seria. Le donne che dipinge non sono mai figure passive, sono regine, sacerdotesse, sfingi, guardano il mondo senza chiedere il permesso di esistere. In anni in cui spesso la donna nell'arte è rappresentata come oggetto del desiderio, Leonor la mette al centro della scena come protagonista assoluta.

Creatività non si ferma alla pittura. Disegna costumi e scenografie per il teatro e il cinema. Collabora con Federico Fellini, scrive libri e trasforma la propria casa parigina in un punto d'incontro per artisti e scrittori. Il nome di Leonor, insomma, vola lontano. Espone alla galleria di Julian Levy a New York, conosce il direttore del MoMA Alfred Barr e attraverso Christian Dior inizia a collaborare con Elsa Schiaparelli, per cui disegna un'iconica boccetta di profumo a forma di busto femminile. Durante la guerra, sfollata a Roma, arrivano le amicizie con Anna Magnani, Elsa Morante, Mario Praz, Carlo Levi, Luchino Visconti. E poi il triangolo sentimentale e intellettuale che durerà tutta la vita, con Stanislao Lepri, console italiano che abbandona la carriera diplomatica per la pittura, e il polacco Konstantin Jeleński. Tra gli amici più intimi ci sono Brigitte Bardot, Dorothea Tanning e il pittore Fabrizio Clerici, che Leonor considera un fratello. Il legame con Trieste, però, non si interrompe mai. La città della sua infanzia rimane una presenza costante nella sua memoria. Leonor Fini muore a Parigi nel 1996, dopo aver attraversato quasi tutto il Novecento senza mai rinunciare alla propria libertà. Io continuo a raccontare quella stessa storia, un cappello rosso, uno sguardo che non si abbassa, l'immagine di una donna che ha scelto per tutta la vita di decidere da sola chi essere.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Anna Vitaliani in studio, in regia c'è Riccardo Stoici. In apertura alla cronaca, West Nile, prima vittima nel Pordenonese, morto un uomo di Pasiano, l'infezione trasmessa da una zanzara ha provocato un aggravamento delle condizioni di salute. Il processo Natisone, nuova udienza, ascoltati diversi test nel procedimento per la tragedia di ragazzi travolti dalla piena del fiume. Anche la Serbia sia parte dell'Europa, così il ministro degli esteri Tajani a Trieste all'osservatorio sul sud-est europeo in corso. Nelle Marche, in la mobilitazione nazionale dei lavoratori Electrolux contro gli esuberi di personale, in tanti arrivati anche da Porcia. Infine la cronaca, truffe agli anziani, 25 tentativi in poche ore nel Pordenonese, nessuno va a segno. In apertura, come avete sentito, un uomo residente a Pasiano di Pordenone è morto a causa del virus West Nile dopo l'aggravarsi delle condizioni di salute in seguito all'infezione trasmessa da una zanzara. Si tratta della prima vittima accertata in regione dall'inizio dell'anno. Il decesso è stato confermato dall'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, che ha attestato il legame con il virus. Sono ora in corso le verifiche per individuare le misure sanitarie da adottare nella zona in cui si ipotizza sia avvenuto il contagio. Nuova udienza in tribunale a Udine per il processo sulle cause della morte dei tre giovani travolti 2 anni fa dalla piena del Natisone.
2: Nell'aula del Tribunale di Udine testimoniano un consulente tecnico, 2 vigili del fuoco e 2 operatrici della Sores. Il processo è quello per la tragedia del Natisone, che vede imputati per la morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar, 3 vigili del fuoco e un infermiere della Sores per presunte carenze nella catena dei soccorsi nel corso della piena del fiume di quel 31 maggio di 2 anni fa. Nel corso dell'udienza odierna, il consulente tecnico idrogeologico designato dalla Procura definisce morbida la piena di quel giorno, in contrasto con la testimonianza di uno dei vigili, uno dei primi ad arrivare sul ponte romano, che dice di non aver mai visto una piena del genere. Il consulente tecnico però afferma anche che non sarebbe stato possibile raggiungere con il gommone i 3 ragazzi sull'isolotto prima che il Natisone li inghiottisse. Sentiti come testi anche un operatore presente nella sala controllo dei Vigili del Fuoco e 2 operatrici della Sores. Il protocollo attivato era stato quello del

0: Soccorso a persona. In aula la commozione del vigile del fuoco che ha tratto in salvo il collega che si era tuffato nel fiume per soccorrere i ragazzi. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Per l'Italia l'integrazione di tutti i paesi dei Balcani all'interno dell'Unione Europea è una priorità, a dirlo il ministro degli esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, stamane a Trieste, a margine del forum sull'osservatorio del sud-est Europa, ma lo sguardo è puntato anche sulle tensioni internazionali, a cominciare dallo stretto di Hormuz e su Bab el Mandeb.
2: L'Osservatorio Sud-Est Europa ospita a Trieste il ministro degli esteri Antonio Tajani. L'organismo della Fondazione Luigi Einaudi e della Scuola di Management MIB si pone come obiettivo la riunificazione europea contro i nazionalismi che ancora albergano nei Balcani. Lo si è visto con i funerali di Stato a Belgrado di Ratko Mladic, condannato per crimini di guerra. Una scelta che non mi pare entusiasmante, che si poteva evitare, afferma il ministro Tajani.
3: Però noi guardiamo i progressi che deve fare la Serbia, siamo sempre convinti che la Serbia debba essere parte futura della Unione Europea, così come tutti gli altri paesi.
2: L'integrazione dei Balcani resta dunque una priorità politica dell'Italia, dice Tajani, posizione condivisa dal governatore Massimiliano Fedriga. Sullo sfondo la preoccupazione per il Medio Oriente, il possibile blocco della navigazione da parte degli Houthi del Mar Rosso potrebbe avere ripercussioni sul porto di Trieste. Tajani ricorda che l'Italia è presente in quelle acque con la missione militare Aspides ed è pronta a intervenire.
3: Difenderemo i mercantili dagli attacchi che ci saranno, non è una missione offensiva, una missione difensiva, però una missione difensiva militare.
2: Il ministro degli esteri italiano si è confrontato con Ervin Ibrahimovic, suo omologo del Montenegro, ormai prossimo all'ingresso nell'Unione Europea. Nel pomeriggio Tajani è atteso a Gorizia e Nova Gorizia per un bilaterale con il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser, poi l'incontro con i due sindaci e rappresentanti delle minoranze. Possibile che torni il tema della sospensione di Schengen, scelta che difende ma che, spiega, è in capo al ministro dell'interno Matteo Piantedosi.
3: Noi abbiamo il dovere di garantire la sicurezza dei nostri confini e, ripeto, garantire la sicurezza interna del nostro paese.
2: Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Economia ora. Sciopero nazionale dei lavoratori Electrolux oggi a Cerneto d'Esi in provincia d'Ancona, nelle Marche, dove l'impianto della multinazionale svedese è destinato a chiudere, presenti anche delegazioni dal nord-est, in particolare da Porcia, che teme per gli oltre 460 esuberi annunciati. Dalla redazione Rai delle Marche sentiamo Pablo Castellani.
4: Nel momento più buio della sua storia lavorativa, Cerreto d'Esi ha lanciato l'SOS e la risposta è stata unanime, specie da stabilimenti Electrolux come Porcia, dove il rischio chiusura in passato è stato forte.
5: Noi di Porcia siamo più legati a Cerreto, in quanto abbiamo avuto nel 2014 la stessa sensazione,
4: cioè
5: di chiusura, perché nel 2014 nelle varie slide che l'Electrolux ci ha presentato l'azienda, anche noi quella volta non avevamo un piano industriale.
4: Un migliaio, i lavoratori accorsi da tutta Italia per riempire la piazza di Cerreto d'Esi nella manifestazione indetta da FIM CISL, FIOM CGL e UILM. Una marcia verso lo stabilimento marchigiano, la cui chiusura è stata confermata alla fine del tavolo di trattativa tra sindacati e azienda. In coro i lavoratori ribadiscono: Cerreto d'Esi non si tocca.
6: Questo piano, che loro chiamano piano, non è sostenibile e che tutti questi esuberi devono essere cancellati.
7: Avete un qualche feedback dall'azienda?
6: Poco e niente, onestamente.
4: Oltre alla chiusura di Cerreto d'Esi, Electrolux, la cui intenzione è di delocalizzare la produzione delle cappe in Polonia, ha annunciato l'esubero di un totale di altri 1.400 lavoratori su 4.500 dipendenti negli altri stabilimenti di Treviso, Pordenone, Milano e Forlì. Tutti qui ben consci che se cade Cerreto, i prossimi potrebbero essere loro. È la politica che deve intervenire, insistono dal corteo.
8: Vedo anche poca forza da parte del governo, secondo me, a fare qualche leva per far ritirare questo piano. Cioè, sembra quasi che stiamo solo attendendo la fine dei nostri giorni.
1: Raffica di tentativi di truffa ieri nel territorio pordenonese. 25 anziani tra le 9 e le 18 hanno segnalato ai carabinieri telefonate sospette. 10 episodi a Pordenone, 4 ad Azzano Decimo, 3 a Saccile Brugnera, 2 a Porcia, 1 a Cordenons, Fontana Fredda e San Quirino. I malviventi si sono spacciati per carabinieri, vigili urbani, tecnici del gas, inventando incidenti stradali, furti di gioielli, richieste di cauzione e persino una fantomatica raccomandata urgente.

0: Nessuna truffa è andata a buon segno. Gli anziani hanno riconosciuto l'inganno e chiamato il 112. In diversi casi le pattuglie sono intervenute direttamente nelle abitazioni. Diamo ora uno sguardo al meteo. Cielo sereno sulla regione, le temperature registrate alle ore 14, Trieste 26 gradi, mare poco mosso con temperatura di 26 gradi, Gorizia 26 gradi e mezzo, Udine e Pordenone 26 gradi, Tolmezzo 24 gradi, Forni di Sopra e Tarvisio 21 gradi, Sappada 18 gradi e mezzo, Piancavallo 17 gradi, Montelussari 15 gradi, Montezoncolan 13 gradi e mezzo, Grado 26 gradi e mezzo, Lignano 25 gradi e mezzo, temperatura del mare in entrambe le località 24 gradi. Oggi pomeriggio e in serata cielo sereno poco nuvoloso, domani al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso, nel pomeriggio variabile, in tarda serata nuvoloso con possibili piogge sparse, qualche temporale a partire dalle zone occidentali, giovedì piogge sparse e locali temporali. A un mese dall'entrata in vigore del regolamento sull'Unione Europea, sul packaging, in Friuli Venezia Giulia fa il punto sul suo impatto economico. Oggi Confindustria Udine e Agrifood FVG promuovono un convegno per analizzare criticità e adempimenti burocratici, un tema di cui abbiamo parlato questa mattina. Buongiorno Regione.
1: Una legge passata in sordina di cui si è parlato poco. Dal 12 agosto è diventato vincolante il nuovo regolamento europeo sul packaging. Si punta a diminuire gli sprechi, ridurre i rifiuti e aumentare il riciclo, ma anche a proteggere l'ambiente, ad esempio prevedendo la sparizione di componenti come i PFAS. Tra le novità c'è anche il diverso inquadramento delle aziende che usano gli imballaggi, compresi i piccoli artigiani che si trovano ad avere nuovi obblighi. Luca Nardone, Confartigianato Udine.
2: Di fatto si tratta di pensare agli imballaggi come a un vero e proprio prodotto e quindi gestirlo dalla progettazione per ridurne l'impatto ambientale. Questo significa anche attribuire delle responsabilità alle quali che sono tipiche del mondo dei prodotti e non dei rifiuti. Ad esempio, uno dei ruoli importanti che sta emergendo è proprio quello del fabbricante, cioè della persona o dell'entità che responsabile di garantire la conformità dell'imballaggio a quelle che sono le norme previste da questo regolamento. Quindi creare una specie di piccolo fascicolo tecnico che dimostra che l'abbiamo progettato e pensato per usare la minor quantità di materiale e per poterlo riciclare e, dove possibile, anche riutilizzare.
1: Il titolo di fabbricante però può variare a seconda delle situazioni, raggiungendo anche casi limite per cui occorre essere preparati.
2: Se prendiamo una gelateria artigiana che usa per distribuire il proprio gelato delle coppette di cartoncino, la coppetta di cartoncino è un imballaggio di servizio e normalmente il fabbricante è chi fornisce la coppetta di cartoncino alla gelateria, quindi il suo fornitore. Nel caso però in cui la gelateria decida di personalizzare questa coppetta, diventa a sua volta fabbricante, quindi deve essere lei soggetto di tutta la normativa che deve fare, complicando molto la vita di questa impresa.
1: Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Andiamo a Pordenone, polemiche sul Parco San Valentino. Dopo i grandi concerti resta il degrado dell'area. Sentiamo.
3: Quel che resta dopo la musica è anche un prato da rifare. Mentre al San Valentino è aperto il cantiere per ripristinare il verde dopo i grandi concerti, a Pordenone si riaccende il dibattito. Parco e grandi eventi possono convivere. Per il comune sì, ma c'è chi chiede di spostare altrove gli appuntamenti di maggior richiamo. E residenti e frequentatori dell'area verde si dividono.
4: Per me i concerti vanno fatti, ma certo rovinano un po', ma poi si ripristina, non è una cosa, un danno permanente.
5: Io vivo qua e sono assolutamente contraria. Questo è un parco, deve restare un parco per i bambini, per le famiglie, fruibile sempre, senza impedimenti. Abbiamo luoghi in cui si possono fare queste cose ugualmente bene.
6: Secondo me è il fulcro della città questo, quindi secondo me è giusto farli qui, chiaro che ci sono dei disguidi poi, però vengono ripristinati.
3: E il ripristino infatti è in corso. Mattia Tirelli, assessore al verde urbano del comune di Pordenone.
7: All'interno del nostro regolamento del verde sono previste a carico degli organizzatori degli obblighi di ripristino, chiaramente sono spese a carico degli organizzatori per un lavoro importante che le ditte stanno facendo proprio in queste ore, non solo di ripristino del prato ma anche poi della semina del prato stesso.
3: Nelle prossime settimane insomma il parco ritornerà come prima, assicura l'assessore, ma il prato non ritorna come prima, replica il Tiglio Verde. I continui interventi non consentono di ripristinare il manto erboso, sul terreno restano rifiuti abbandonati, senza contare il disturbo alla fauna. Sì dunque alla musica al parco, ma per i grandi eventi occorre cercare soluzioni diverse.

0: In zone più periferiche senza cementificare, utilizzando tensostrutture o edifici dismessi. Di tutt'altro avviso l'amministrazione per la quale il San Valentino resta la location migliore per i grandi eventi.
1: Pensiamo che i parchi siano delle grandi piazze della città, piazze attrattive, non solo per i cittadini pordenonesi, ma anche per coloro che vengono da fuori, e anche quest'estate è stato dimostrato.
0: Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E siamo in fine, si conclude oggi il presidio estivo della polizia locale a Barcola, oltre 4.000 ore di controlli in 3 mesi, gli incidenti stradali sono diminuiti di circa il 20%. Sentiamo.
3: Da 55 a 45 i sinistri rilevati dalla polizia locale, 18 con lesioni a persone. Un forte miglioramento dovuto, secondo il vicecomandante Paolo Jerman, ad un maggior presidio fisso e ai controlli attivi del reparto motorizzato e di quello degli interventi speciali. 8 gli uomini in campo, in tutto 4.320 ore di attività. Paolo Jerman.
4: A fronte di un aumento della fruizione degli spazi, grazie al turismo, grazie anche alla viabilità, l'attività in sinergia con le altre forze dell'ordine di presidio del territorio ha fatto sì che sicuramente abbiamo avuto meno segnalazioni di lamentele perché sono state anticipate.
3: Dal bilancio leggiamo un dato importante: 25 pizzicati con il cellulare durante la guida, 87 invece le sanzioni per mancate precedenza ai pedoni. Questione particolarmente sentita che quest'anno registra un investimento mortale a fine luglio gestito dai carabinieri. La questione furti: 5 quelli sventati dai vigili, 2 le denunce della locale per furto a giugno. Un presidio su 3 è stato effettuato con l'unità cinofila, 30 le uscite del cane antidroga Conan. L'assessore alla sicurezza, Caterina De Gavardo.
5: Una presenza molto apprezzata anche dalla cittadinanza che ama vedere la polizia locale a piedi e noi questo abbiamo cercato di fare durante tutta l'estate sul nostro lungomare di Barcola. Gli operatori vengono fermati, le segnalazioni vengono fatte dirette, i problemi vengono risolti al momento.
3: Un impegno gestito anche da altre forze dell'ordine e non computato nel bilancio presentato riguardante solo l'operato della locale. Una presenza che però è notata e spesso apprezzata dai bagnanti.
1: Quante volte passano?
6: 5-6 volte. Anche cambiano poliziotti, vigili urbani.
7: Mi hanno rubato e quest'anno perfetto. Pattugliamenti in avanti e indietro, e non ho visto episodi tanto sgradevoli.
3: L'attività dei reparti della polizia locale proseguirà in queste giornate soleggiate di metà settembre. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Ed è tutto da Anna Vitaliani in studio, regia Riccardo Stoici, in redazione Cristina Polselli. Grazie per l'ascolto. Il prossimo appuntamento alle 18.30. Buona giornata.
8: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Ha un nome veramente curioso per una rassegna musicale, di Jarez anche mai tanto azzeccata. Si titola Taisuns dai Lux, nei suoni dei luoghi. Il festival organizzato di bande e associazioni Proiet Musica che di ben 20 votanti al Porte in Denant, che stanno dal mese di luglio fin a ottobre, un cartellone musicale, un lavoro speciale in tutta la regione, in Slovenia e anche oltre. La Ringa Scuviergi, appuntamento di settembre, col direttore organizzativo della rassegna che us presenti chi di poco, ma prima us ricordi che questo programma lo potete ascoltare anche via streaming su sedefvg.rai.it e via podcast su Rai Play Sound. Un ben chiatata di tutti, Alessio Screma al microfono e per fevelà di nei suoni dei luoghi, come che avevi anticipata, vin in linea il direttore organizzativo della rassegna Loris Celetto. Mandi Loris.
2: Mandi, buongiorno.
1: Dunque, anche quest'anno, no? 20ª edizione, una schiera di concerti, di lux e di artisti. La direzione artistica è affidata a violinista Valentina Danelon e la consulenza musicale a Walter Sivilotti. Una combo, come che dicono i giovani, una combinazione che funziona e lavora ben, continuous di questa sinergia.
2: Beh, sì, perché dicono che insieme arrivano a dare un'impronta, un lavoro variegato, variopinto di musiche che ho ascoltato per tutto il festival, perché donne

0: classiche che è il Pan di Lilli Valentina, o ven anche una serie di concerti invece di musiche più moderne, più popolari, come che le clame Walter Civilotti, e quindi arrivi anche ad un pubblico che è un evore più variegato, e di dire la verità che stanno avvenuti sempre tante dei concerti.
1: Oh, che stanno un ben, dunque la Valentina Danelon, innominata violinista che collabora con tante realtà, c'è Walter Civilotti che non la c'è bisogno di presentazioni, arrivi insieme a proponi una varietà, no, di concerti, come tu dicevi, che attira sempre più un larg pubblico, no, non ma che è amante da classica, no, da purezza, da musica storica, ma anche che adora la scontaminazione, no, e il vostro progetto è particolarmente interessante proprio per cercare a divulgare la musica attraverso la promozione anche di tanti giovani musicisti italiani e stranieri che sono arlef di conservatori e di accademie di importanza per tutta l'Europa. Questa è una das formulas che us caratterizzano, dice giusto?
0: Sì, ormai è di tanti anni che facendo proprio una ricerca, facendo delle audizioni, ormai si fa online, ogni volta si lava di persone, come parlare dopo il periodo dal Covid, dove scusate cambiare la formula, e quindi arrivi veramente centinaia di proposte da parte di giovani che studiano in tali conservatori, nelle accademie di musica di tutto il mondo. Dopo ho venuto anche un circuito particolare che riguarda invece giovani musicisti italiani e sloveni, che parla anche un tic di continuità alle attività che vengono preparate per Gorizia, Nuova Gorizia, Gorizia capitale europea di culture l'anno passato.
1: Sì.
0: E ho deciso di là in denant con queste formule, mi metti insieme giovani italiani e sloveni, donde ha un o poi musicisti professionisti affermati che io prepari per un concerto e suoni insieme a loro. Perché che questo secondo noi è un mood per valorizzare al massimo i giovani,
1: fai suonare
0: insieme a musicisti che sono già un evore famosi.
1: Ecco, tra l'esperienza di Go 2025 Stan avete creato proprio il circuito Keep Going, no? Con questo gioco di parole in inglese che attendenti queste collaborazioni, vero?
0: Esatto, tra le proprie così. E infatti proprio il concerto passando un anno di oggi, il 17 settembre, che è un di Kiss Concerts, che viene insieme musicisti affermati come Guglielmo Perrin, che è il rincorno dell'orchestra di Santa Cecilia.
1: Noi di Manco.
0: Insieme anche a Valentina Danelon, che in quel caso chi si presta a Daule Man, e a tre giovani, un clarinettista sloveno e un violinista e un violoncellista italiani, che sono due giovani che frequentano anche i conservatori e le accademie, e che si prepareranno per 3 giorni insieme a Guglielmo e a Valentina per fare questo concerto che sarà a Marianne dal Friuli il 17 settembre a Nufman con un quarto la sera.
1: In taglia di San Gotthard. O ricordi, no, Lucia, che è importante in questo caso prenotare, scrivinta prenotazioni che aiuta associazione progettomusica.org, e dopo, oltre alla prolusione del concerto fatta di banda dal quar Guglielmo Pellarina, sarà anche una degustazione enogastronomica, no, di prodotti locali, a gratis.
0: Sì, normalmente in un'altra o cerchiamo di mettere insieme proprio per valorizzare tutto il territorio e anche le particolarità enogastronomiche dal Friuli, o organizzare 2 volte per anno in 2 concerti che stesso offerti enogastronomici che sono per tutti che partecipano al concerto e che sono sempre un evore

0: di scendere al pubblico.
1: Sì,
0: e all'Etropi Park Est, come tiene anche il concerto a prenotazione obbligatoria, perché se no non arrivi neanche a servire troppo elco, quindi preparare, insomma, di mangiare.
1: Beh, io mi complimenti proprio per l'impegno, per aumentare sempre di più la proposta artistica, ma non solo, ma diciamo culturale in genere, dentro di questo format, i Suns dai Lux. Ho creduto che ci lavorare proprio ogni giorno, per preparare un cartellone così articolato e mettere insieme tanti partners che vedi.
0: Non è semplice, cioè, è un gran lavoro, disegno con Tachin. Intorno a ottobre, appunto, ottobre, novembre, dall'anno prima, per selezionare i giovani, individuare i musicisti, le località, dove fare i concerti, sempre sentiti comuni che nos ospiti, e quindi sì, alle tante lavori da ora per arrivare proprio al concerto. Il concerto è come la fine di un lavoro.
1: Sì. E tanta gratificazione anche a versi giovani artisti che si invincono così al professionismo, no?
0: Sì, alle BLV, soprattutto ormai sono vecchio fotografo, quindi ho visto qualche giovane che è venuto a suonare per il Mestri Festival quando era in chimo studente, e che è diventata e sono diventata i musicisti che vanno a suonare per tutto il mondo, ecco, per andare a un livello di soddisfazione.
1: Beh, ha bisogno anche di che anche il fatto, l'importante che i Suns dai Lux ha l'onore di pregiarsi dal conferimento, da medaglia di rappresentanza dal Presidente della Repubblica, no?
0: Sì, questo è un riconoscimento di circa 20 anni a queste bande, e non spasso un lavoro plaseo anche questo, perché alludi che il festival alla riconosciuta anche per dei valori che può trasmetti al di là dai concerti che organizzi.
1: Ecco, e allora come facciamo una piccola polsa musicale con un talk di un pianista compositore che ha le denti tra gli ospiti di questa edizione di Nei Suoni dei Luoghi, con Tisci Corri di Dario Dal Molin.

0: E questa è Dario dal Molin, denti dagli ospiti della rassegna a 28esima edizione dei Suns dai Lux. Lui alzerà domenica 26 di settembre alle 5:30 sotzer dal Fuart di Osof e Salpluf in sala consiliare dal comune di Osof, un dei concerti gratuiti denti dei suoni nei luoghi, che è il tema di voi e nuovi in linea il direttore organizzativo della rassegna Loris Celetto. Ma prima di Dario dal Molin avviene un'altra data da chi di 3D's Winners di Javot di settembre con un spettacolo venerdì di che si chiama Le mie donne, la mes femmines. Di che si tratti, Loris?
1: Ma è uno spettacolo, diciamo che a lui

0: metti d'onge la musica con la danza, e quindi hanno uno spettacolo sia di musica che di ballerini, spazoido. E sarà anche un'attrice, Sara Santucci, che conterà sette storie di femminis che hanno segnato un po' la cronaca degli ultimi dell'ultimo secolo, ecco. E sarà accompagnata di musiche che sono state selezionate a queste per Rino Travi e di Paladis che sono stati scelti di Denis Vigo per l'occasione.
1: Ecco, un quartetto quindi... musicale, no? L'Urban Cluster, insieme ad attore Sara Santucci, ballerini di arte e danza dell'Università di Cercetà Paolo Naliato di Udin, coreografia di Denis Rigo, e che è stas Nufman con un quarzo zera tal'auditorium di Padier, no? Don Udin in via Piemonte 84, anche a questo un concerto gratuito, un lavoro interessante. Anina Viori, che succede? Segue un tic in davanti a chi col calendario, però insomma le ben savelo. Intanto ricordi che l'hanno sul sito di Traisuns dai Lux, che ha Thais Dut, c'è Covente di Save, ma è un lavoro interessante anche al concerto di Joiba, il 1 di ottobre, al Vozzo Zer Coming Together.
0: Che il concerto fa parte di un progetto che non ha Tris. Ho sto importante indennante per il Tiarchan, per conto di questa regione, che è un progetto di valorizzazione del compositore galiziano di musica contemporanea Fausto Romitelli, che è morto dal 2004 e che lo sport aveva creato, secondo me, si è arrivato proprio per fondazione di un nuovo ensemble di musiche contemporanee, Index Ensemble, formato di giovani, anche scars, italiani e sloveni, sotto la guida di questo Ictus Ensemble, che invece è un ensemble ormai affermato, sì, a livello mondiale, che è un ensemble belga, al di Bruxelles, e insieme suoneranno per giorni tutti musiche di Fausto Romitelli. E questa è una roba per noi, anche per noi, dal DUT 9, sperimentale, che però non fa un lavoro per sé, poter realizzare, poter lavorare per ore, perché ho speranza anche che la musica contemporanea è poi di essere più conosciuta dal nostro Friuli, dal nostro regione. Perché ad esempio Fausto Romitelli l'è conosciuto in tutto il mondo,
1: sì,
0: però la di Nuatris ha pochi in tutto.
1: Di fatto, io mi complimenti per aver pensato a questa figura importante, un Gurizan, no? Classe 1963, morta a Milano, come tu dicevi, dal 2004. Lui ha studiato, insomma, in importanti conservatori, ha collaborato anche con l'IRCAM di Parigi come compositore e ricercatore, ha studiato con Hugues Dufort, ha vinto tantissimi premi, effettivamente non è tan conosciuta qui, e dunque il lavoro che stai facendo anche di promozione dagli artisti contemporanei, insomma, anche dal Novecento e dal Novecento, è un'impresa, un lavoro importante, come che Savin, purtroppo, la contemporanea, no? Non è tan contemplare dei programmi dei festival, però grazie anche al vostro lavoro ci sta virgint una quarta. E allora ti domandi proprio a te la tipologia di pubblica che avvenga ai vostri concerti, di che natura è? Esaint appassionata, esperta, esaint che non conosca, venga curiosa, lei è un tic di tutte.
0: È un tic di tutte, però dipende un tic anche dal concerto che facevo, no? Perché se non è un concerto proprio di musiche classiche pure, di esempio, si vio che dal pubblico è proprio che i plus, la musica classica, e anche è conosci, quindi sono un tic di tutte, no? Se sono concerto di musiche più popolare, allora donne di chiesa che sono anche altri persone. E una roba che non fa un lavoro per sé, chi sta, è che vedi sempre più giovani in questi concerti.

0: ne vorrà bien, passare dozzo che poi disegni pic, diciamo, spero di...
1: Che tendenzialmente non frequentaresti, no, certa ambienza, sono un tipo di underground.
0: Ecco, che è là che si rischia un po' di più, ecco, si fanno dei proposti che non sono proprio così popolari, conosciuti, no? E proprio per questo il premio Tubar, proprio, cosa è cavallerizza, fra l'altro, che è questo
1: favoloso.
0: Creato, che sta a Odin, e a Sisemiege, prima del concerto, ho vengo organizzato una conferenza proprio con qualche giorno gli esperti più famosi di musica contemporanea a livello italiano e anche europeo, proprio per far il ponte di musica contemporanea dopo Fausto Romitelli e di quelli che sono i festival, gli rassegni più famosi, più conosciuti in Europa, in Italia, e parliò di anche tal mestri Friuli, c'è che lo vengo e c'è che si può dare spa e che non altro su vengo comunque voi di fa dal prossimo anno.
1: Beh, complimenti per questa iniziativa. Io ricordo gli ospiti che sono Alessandro Arbo, filosofo e musicologo, Jean-Luc Pluvier, tastierista e compositore, Roberto Calabretto, docente e critico musicale, Cecilia Balestia, direttore di Milano Musica, e Anna Del Bianco, che è la direttore centrale della Direzione Cultura e Sport dal Friuli Venezia Giulia. Anche a chi prenotazione su prenotazione che aiuta associazione progetto musica.org. Io ci ringrazio Cetan, Loris Celetto, per aver scontata, manco una parte, ecco, dalla ricca cartellone di Tysons Dai Lux. Grazie in modo di partecipazione.
0: Grazie a Watis.
1: Benon, ascoltatori e ascoltatori, io ringrazio Watis per l'ascolto e disgrazie anche a Giacomo Plotzner alla regia e a Ugo Nicoletti alla parte tecnica. Mandia di tutti.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Concentrarmi, focalizzarmi,
2: dai.
1: Sì, sul personaggio
2: e andare avanti. Mi sembra già comunque una risposta esaustiva, insomma. E che clima si respira nei corridoi dell'ospedale di Un Posto al Sole?
1: Ma guarda, allora, la famiglia di Un Posto al Sole è una famiglia bellissima, da partire da le assistenti, dall'aiuto regia, gli attori stessi, i truccatori, veramente tutto bello, tutto molto bello. C'è un clima molto sereno, molto accogliente, ci si diverte.
2: Ed è questo che fa la differenza su un posto di lavoro, quando trovi anche degli amici con cui...
1: Beh, ma non potrebbe essere altrimenti. Un posto al sole, io la chiamo una macchina da guerra, quindi se non c'è un clima sereno, alla fine diventa molto faticoso. Lì ci sono attori e io ho la fortuna di fare comunque non tantissime scene al giorno, magari mi è capitato tante volte di fare 7, quindi lavorare l'intera giornata, però ci sono attori che lavorano veramente tutti i giorni, tutto il giorno, e là diventa pesante. Se il clima anche è pesante, diventa poi non più il sogno che si realizza, cioè fare l'attore, ma diventa veramente faticoso.
2: Beh, così un po' in tutte le cose, la tranquillità e la serenità sono il segreto di tutto. Allora, Alicia, rimani con noi perché continueremo a parlare con te e anche con altri ospiti che ci raggiungeranno.
3: Sì, ci raggiungeranno, tra l'altro fanno parte in qualche modo della famiglia di Un Posto al Sole, ma ora c'è un po' di musica.
2: Small Talk qui su Radio 1.

0: all'estate in onda, sono le 15:40 e per gli ultimi 20 minuti insieme a me e a Valentina Poggi, oltre a Licia Mendola con la quale stiamo chiacchierando di sogni di carriera, di sogni nel cassetto, ci hanno appena raggiunto altri due ospiti che orbitano sempre nel mondo della recitazione, non
1: della
0: solo
1: regia, ma certo
0: della regia.
1: Allora sono parto con chi diciamo in qualche modo condivide il posto al sole con la nostra Licia. Lui è un attore e anche il regista ed è un volto storico e simbolo appunto di Un posto al sole, Francesco Vitiello, benvenuto.
2: Ciao, grazie mille per l'invito.
1: Grazie a te.
0: Grazie a te. Per rimanere sempre in tema di recitazione, abbiamo invitato un regista, un drammaturgo e un attore che è stato pluripremiato oltretutto per i suoi cortometraggi in tutta Europa. È uno dei fondatori dei metodi didattici del Pandora Film Center. Benvenuto Lorenzo Cammiso.
3: Camisa, salve a tutti, salve a tutti. Camisa, perdonaci. Va benissimo anche Cammiso.
0: No, non esiste, no, il diritto al nome è inalienabile, quindi perdonami.
1: Poi Marzia ci tiene particolarmente perché ha ben due cognomi, cioè sia Valitutti che Carbone, quindi guai. Quindi...
3: Perfetto.
1: Allora, intanto benvenuti all'Estate in Onda e io parto subito con una domanda perché tra l'altro appunto qui c'è una sorta di commistione di intenti. Perché mentre Licia è collegata a Francesco per Il posto al sole, Lorenzo è collegato a Francesco per questo Pandora Film Center di Caivano, giusto? Lorenzo?
3: Perfetto, sì, è l'Accademia di Cinema e Televisione che da un anno abbiamo aperto a Caivano, io, Francesco Vitiello e Miriam Candurro, che è un altro volto storico di Un posto al sole e che ha vissuto diciamo il suo primo anno di attività, di corsi, di accademia di recitazione e che nasce con l'intento insomma di portare il cinema in luoghi un po' più periferici, di dare un'opportunità a chi magari non vive all'interno della città. E devo dire, l'anno scorso è stata una bellissima annata, i ragazzi del primo anno sono passati al secondo perché noi dopo due anni diamo un diploma d'attore riconosciuto,
1: sì.
3: E tra poco partirà non solo il loro secondo anno ma anche il primo.

0: invece di una nuova classe, e quindi siamo molto molto felici, perché la cosa insomma è andata molto bene e noi ci mettiamo il cuore e pensiamo che questa cosa funzioni.
1: E sicuramente è così. Tra l'altro, noi oggi abbiamo fatto una domanda ai nostri ascoltatori e abbiamo chiesto insomma qual è il loro sogno ricorrente, quindi un sogno che magari insomma li perseguita in senso buono o un incubo. E quindi vi chiedo a voi, e inizio da Francesco, se hanno un sogno che vogliono condividere, un sogno vero e poi magari anche il sogno nel caso. Cassetto, perché no?
2: Allora, sono troppi i sogni, veramente me ne rendo conto io stesso nel mio monologo interiore, che salto da un sogno all'altro e questa cosa non va bene, per cui cerco di rimanere un po' con i piedi per terra. Però insomma, il sogno principale è sicuramente anche un po' legato al mestiere che facciamo, perché è una professione che fortunatamente ti permette di sognare.
1: Tra l'altro qui scusa, finisci, perdonami.
2: Dico vabbè, è un mestiere che sì, ti permette di sognare, ma può essere anche fonte di grande frustrazione, per cui bisogna restare sempre bilanciati.
3: Non bisogna mollare mai, oltretutto, perché le difficoltà sono proprio stanno lì per nascondere anche le cose più belle che più desideriamo, quindi alla fine non devono disincentivarsi. E tu invece, Lorenzo, hai un sogno che fai spesso, generalmente un sogno che ti ricordi, che vuoi condividere con noi?
0: È una domanda, stavo pensando insomma mentre parlava Francesco, è difficile. E probabilmente a volte non so neanche distinguere realmente la vita reale da quello che sogno di notte.
3: Ma poi sdoganiamo il fatto che non tutti sognano la notte, eh? C'è anche gente che non sogna.
0: Assolutamente, tra l'altro io da un po' di tempo, visto che mi sono avvicinato tantissimo a questo universo, ho scoperto in qualche modo che il sogno è la modalità attraverso cui la nostra mente in qualche modo si automedica, no? Noi siamo delle persone che insomma come esseri umani ci guariamo, se ci rompiamo le ossa guariamo piano piano da soli attraverso tutta una serie di complesse di cose fisiche, cure. Voglio dire, ho scoperto in qualche di cure, ecco.
4: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
5: Buon pomeriggio in studio Ludovica Siani per questa edizione dell'Ora della Venezia Giulia. In apertura, West Nile, prima vittima nel Pordenonese, morto un uomo di Pasiano. L'infezione trasmessa da una zanzara ha provocato un aggravamento delle condizioni di salute. Anche la Serbia sia parte dell'Europa, così il ministro degli esteri Antonio Tajani all'Osservatorio Sud-Est Europa in corso a Trieste. Termina il presidio estivo della polizia locale a Barcola, oltre 4.000 ore di controlli in 3 mesi, incidenti stradali diminuiti del 20%. E ancora un nuovo percorso di alta formazione per diventare specialisti di economia circolare a Trieste e poi Artbus. Sugli schermi degli autobus, immagini e progetti di Go 2025 affidati alla creatività dei giovani. E come avete sentito dai titoli, in apertura alla cronaca, un uomo residente a Pasiano di Pordenone è morto a causa del virus West Nile dopo l'aggravarsi delle condizioni di salute in seguito all'infezione trasmessa da una zanzara. Si tratta della prima vittima accertata in regione dall'inizio dell'anno. Il decesso è stato confermato dall'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, che ha attestato il legame con il virus. Sono ora in corso le verifiche per individuare le misure sanitarie da adottare nella zona in cui si ipotizza sia avvenuto il contagio. Per l'Italia l'integrazione di tutti i paesi dei Balcani all'interno dell'Unione Europea è una priorità politica, a dirlo il ministro degli esteri, vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, questa mattina a Trieste, a margine del forum dell'Osservatorio Sud-Est Europa. Ma lo sguardo è puntato anche sui principali teatri di tensione internazionale, a cominciare dagli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb.
6: L'Osservatorio Sud-Est Europa ospita a Trieste il ministro degli esteri Antonio Tajani. L'organismo della Fondazione Luigi Einaudi e della Scuola di Management MIB si pone come obiettivo la riunificazione europea contro i nazionalismi che ancora albergano nei Balcani. Lo si è visto con i funerali di Stato a Belgrado di Ratko Mladic, condannato per crimini di guerra. Una scelta che non mi pare entusiasmante, che si poteva evitare, afferma il ministro Tajani.
7: Però noi guardiamo ai problemi.

0: progressi che deve fare la Serbia, e siamo sempre convinti che la Serbia debba essere parte futura della Unione Europea, così come tutti gli altri paesi.
1: L'integrazione dei Balcani resta dunque una priorità politica dell'Italia, dice Tajani, posizione condivisa dal governatore Massimiliano Fedriga. Sullo sfondo la preoccupazione per il Medio Oriente, il possibile blocco della navigazione da parte degli Houthi del Mar Rosso potrebbe avere ripercussioni sul porto di Trieste. Tajani ricorda che l'Italia è presente in quelle acque con la missione militare a Spides ed è pronta a intervenire.
0: Difenderemo i mercantili dagli attacchi che ci saranno. Non è una missione offensiva, una missione difensiva, però una missione difensiva militare.
1: Il ministro degli esteri italiano si è confrontato con Ervin Ibrahimovic, suo omologo del Montenegro, ormai prossimo all'ingresso nell'Unione Europea. Nel pomeriggio Tajani è atteso a Gorizia e Nova Gorizia per un bilaterale con il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser, poi l'incontro con i due sindaci rappresentanti delle minoranze. Possibile che torni il tema della sospensione di Schengen, scelta che difende ma che, spiega, è in capo al ministro dell'interno Matteo Piantedosi.
0: Noi abbiamo il dovere di garantire la sicurezza dei nostri confini e, ripeto, garantire la sicurezza interna del nostro paese.
1: Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Oggi è sciopero nazionale dei lavoratori di Electrolux Cerreto d'Esi nelle Marche, dove l'impianto è destinato a chiudere. Presenti anche le delegazioni nel nord-est, in particolare da Porcia, che teme per gli oltre 460 esuberi annunciati. Si conclude oggi il presidio estivo della polizia locale a Barcola, oltre 4.000 ore di controlli in 3 mesi e gli incidenti stradali sono diminuiti del 20%.
3: Da 55 a 45 i sinistri rilevati dalla polizia locale, 18 con lesioni a persone, un forte miglioramento dovuto, secondo il vicecomandante Paolo Jerman, ad un maggior presidio fisso e ai controlli attivi del reparto motorizzato e di quello degli interventi speciali. 8 gli uomini in campo, in tutto 4.320 ore di attività. Paolo Jerman.
4: A fronte di un aumento della fruizione degli spazi, grazie al turismo, grazie anche alla viabilità, l'attività in sinergia con le altre forze dell'ordine di presidio del territorio ha fatto sì che sicuramente abbiamo avuto meno segnalazioni di lamentele, perché sono state anticipate.
3: Dal bilancio leggiamo un dato importante: 25 pizzicati con il cellulare durante la guida, 87 invece le sanzioni per mancate precedenza ai pedoni, questione particolarmente sentita che quest'anno registra un investimento mortale a fine luglio gestito dai carabinieri. La questione furti: 5 quelli sventati dai vigili, 2 le denunce della locale per furto a giugno. Un presidio su 3 è stato effettuato con l'unità cinofila, 30 le uscite del cane antidroga Conan. L'assessore alla sicurezza, Caterina De Gavardo.
5: Una presenza molto apprezzata anche dalla cittadinanza, che ama vedere la polizia locale a piedi, e noi questo abbiamo cercato di fare durante tutta l'estate sul nostro lungomare di Barcola. Gli operatori vengono fermati, le segnalazioni vengono fatte dirette, i problemi vengono risolti al momento.
3: Un impegno gestito anche da altre forze dell'ordine e non computato nel bilancio presentato, riguardante solo l'operato della locale. Una presenza che però è notata e spesso apprezzata dai bagnanti.
6: Quante volte passano?
7: 5-6 volte. Anche cambiano poliziotti, vigili urbani.
8: Anno mi hanno rubato e quest'anno perfetto. Pattugliamenti avanti e indietro e non ho visto episodi tanto sgradevoli.
3: L'attività dei reparti della polizia locale proseguirà in queste giornate soleggiate di metà settembre. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Rafforzare il collegamento tra formazione e aziende in un settore nel quale la trasformazione dei processi industriali e ambientali sta facendo emergere nuove esigenze professionali. Il Life Tech ITS Academy di Trieste presenta un nuovo corso per diventare specialisti in economia circolare. Le lezioni partono da fine ottobre.
9: Direttrice Laura Cerni, dove ci troviamo?
10: Ci troviamo in uno dei laboratori di analisi ambientale che verranno utilizzati proprio per questo percorso di tecnico superiore esperto di economia circolare.
9: Una nuova professionalità incoraggiata anche dai regolamenti europei, come quello che dal 2024 obbliga le aziende a progettare i prodotti considerando l'intero ciclo di vita, compreso il fine vita. Nasce per questo il corso post diploma presentato dall'ITS Academy Life Tech di Trieste, che ha sede nella zona industriale in via Caboto. Ancora la direttrice Laura Cerni. Si trova lavoro in quest'ambito?
10: Assolutamente sì, proprio oggi durante il nostro evento si è emersa questa importante esigenza di queste competenze da parte delle imprese, sia in un settore come quello della gestione dei rifiuti, come il settore di aziende che operano nel settore di materiali innovativi. Quindi

0: di questa attenzione verso l'impatto ambientale delle produzioni industriali estremamente importante in un'ottica di transizione ecologica e di sostenibilità ambientale.
1: Se si riuscirà a raggiungere il numero minimo di iscrizioni, 18, il corso partirà a fine ottobre. C'è tempo fino al 5 ottobre per iscriversi. Il costo è di 400 euro l'anno, gratis invece per le

0: e di considerare come azienda di avere una produttività maggiore e come consumatore di spendere di meno.
1: Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Lutto nella pallacanestro. È morto ieri Gianfranco Pieri, uno dei cestisti italiani più forti di sempre. Nato nel 1937 a Trieste, è stato uno dei primi playmaker moderni del gioco. Dal 1955 al 68 giocò a Milano vincendo 9 scudetti e una Coppa dei Campioni. In nazionale è arrivato a 63 presenze con 526 punti segnati. Portato a Milano da Rubini, passò il testimone a un altro triestino, Giulio Iellini, prima di chiudere la carriera a Gorizia. E adesso ci spostiamo a Gorizia per una nuova iniziativa che ha come palcoscenico gli autobus con video e immagini di Go 2025.
3: Il trasporto pubblico è una delle connessioni più tangibili tra Gorizia e Nova Gorizia. Ogni giorno attraversa un confine che l'anno della capitale europea della cultura ha reso meno percepibile. Ora, con Artbus, sugli schermi degli autobus scorreranno immagini e progetti di Go 2025 affidati alla creatività dei giovani. Ivan Visintin.
4: L'idea base è un'idea di portiamo la cultura ai giovani, portiamola attraverso dei contenuti multimediali, includiamola nei tempi, diciamo, morti, che ormai sono tempi vivi.
3: A presentare Artbus, Romina Cocina del JetGo, la presidente di APT Gorizia, Caterina Belletti, e il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. 5 video messi a disposizione dalle realtà culturali protagoniste di Go 2025, dalla danza di Odek a Borgo Cinema e Casa Rossa, fino al racconto dell'attrice goriziana Nora Gregor. A questi si aggiunge un collage del JECT che raccoglie anche quanto nato fuori dal programma ufficiale. Marta Riccardi.
5: Quello che volevamo anche comunicare con i video che abbiamo selezionato è una città che ha tanto da offrire, che, diciamo così, ha avuto un primo risveglio nel 2025, ma che non si arresta, non si ferma.
3: Gli autobus diventano così uno spazio dove far circolare non soltanto persone, ma anche ciò che Go 2025 ha prodotto: immagini, storie e un patrimonio che resta oltre l'anno della capitale. Tania Salerno.
6: Ci sono stati sicuramente moltissimi eventi organizzati e Gorizia c'è ancora presente, per noi anche il nostro significato, il nostro motivo per cui abbiamo deciso di partecipare e creare questi progetti è proprio simboleggiare il fatto che questo è solo un inizio.
3: Artbus parte da qui con l'idea che questa possa essere soltanto una prima stagione. Gorizia, Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E ora spazio ad alcuni appuntamenti oggi in regione. Giuseppe Vergara presenta Live in Trieste, 54 anni di concerti. Il libro raccoglie le memorie di più di 2000 concerti tenuti a Trieste e provincia, dai grandi eventi fino alle serate nei piccoli locali. A Trieste, oggi alle 18.30, da Liberty in centro, ci sarà l'incontro e a dialogare con l'autore sarà l'editore Diego Manna. E poi ci spostiamo per i martedì del clima di Legambiente Gorizia, che sono dedicati alle piante nostre amiche. Oggi si parlerà di infrastrutture verdi in aree urbane, alle 18 all'oratorio del Rione di Straccis. E dopo di noi ci sarà una nuova puntata di Sconfinamenti che sarà dedicata al nuovo numero del Ponte Rosso. In particolare Roberto Curci racconta la caricaturista Nino Zà, alias Giuseppe Zannini, matita di talento capace di ritrarre volti celebri del suo tempo. Per un breve periodo Zà rivolse la sua attenzione anche al capoluogo giuliano. Ma prima di chiudere questa edizione si ringrazia in regia Riccardo Ostic e vi lasciamo con un ultimo servizio. Parliamo della rassegna promossa a Trieste dalla Società dei Concerti, che ha preso il via ieri sera. Il primo appuntamento era tutto dedicato alla musica della famiglia Bach.
7: All'inizio e alla fine le musiche dei figli, al centro le gemme del padre, Johann Sebastian, lo scrigno della famiglia Bach, in apertura del Faro della Musica. Primi di una serie di interpreti di chiara fama, Emanuel Pahud, primo flauto dei Berliner Philharmoniker, e l'ensemble Appassionata, diretto dalla fila dei violoncelli da Enrico Bronzi. Due dei brandeburghesi al centro del concerto, con la loro scrittura che sposa il virtuosismo e la brillantezza al rigore costruttivo, resa magnificamente dai musicisti sul palco. Ad affiancare Pahud in prima linea, i solisti dell'ensemble, prima Elisa Spremulli al violino e Tommaso Benciolini all'altro flauto nel quarto concerto.

Certo, e poi il violinista Lorenzo Gugole e il clavicembalista Nicola Benedetti, autore quest'ultimo di un'esecuzione piena di libertà e di fantasia del celebre assolo del quinto concerto. Altrettanta brillantezza, anche se ovviamente meno profondità, nelle altre pagine proposte. Due sinfonie di Wilhelm Friedemann e Johann Christoph Friedrich e un concerto per flauto solista di Carl Philipp Emanuel Bach, la pagina tecnicamente più difficile che Pahud ha reso da par suo, concedendo anche un bis. Apertura di livello assoluto dunque per la rassegna della Società dei Concerti, che riempirà di notte per una decina di giorni la città di Trieste, dal Politeama Rossetti al Verdi agli spazi pubblici e privati. Andrea Vardani, GR Friuli Venezia Giulia.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla, da Federica Ovan alla regia e da Riccardo Stoic alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti i contenuti portati dal Ponte Rosso, mensile di arte e cultura a distribuzione online e gratuita. Abbiamo sul tavolo qui a Sconfinamenti il numero 129 di luglio e agosto di questo 2026. Ne parleremo assieme al direttore Walter Chiereghin in collegamento telefonico. Buon pomeriggio e ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio a te e chi ci ascolta, ovviamente.
0: In studio con noi per un approfondimento dedicato al dandy della caricatura Nino Zà, Giuseppe Zanini, abbiamo Roberto Curci, giornalista e storico dell'arte.
2: Buon pomeriggio. Eccoci qua.
0: Cominciamo con una scorsa del sommario. E alla ricerca anche degli spunti che ci porta a questo numero, tra poco poi approfondiremo questa figura affascinante in tutti i sensi, dedicata appunto al caricaturista Nino Zà. Ma partiamo con Walter Chiereghin. Chiereghin, che cosa ci offre questo sommario?
1: Ma è un sommario abbastanza ricco, più del consueto, nel senso che non siamo usciti nel mese di luglio, quindi abbiamo pensato di fare un numero unico, doppio, di luglio agosto, perché probabilmente anche molti nostri lettori avranno avuto altro da fare, se non altro per via dei condizionatori, del caldo, delle cose così. E quindi abbiamo realizzato un numero di 51 pagine contro quelle consuete di 42, più spesso 48, per dire una serie di cose, quindi di rimando alla lettura dell'editoriale che di solito saltiamo. Abbiamo la storia di una mostra, cioè delle alcune considerazioni, per la verità, abbastanza critiche, che svelano un po' cosa c'è dietro l'allestimento di una mostra importante, rilevante sicuramente dal punto di vista del successo commerciale e mediatico che avrà, allestito attualmente in Porto Vecchio, il Magazzino 26. E poi un pezzo che mi fa particolarmente piacere pubblicare, mi ha fatto piacere pubblicare, è una notarella di Claudio Grisancic, che vive un momento anche difficile della sua vita, in conseguenza dell'età e di una serie di problemi di carattere fisico, e che va però con la memoria a rivedere quello che è stato l'inizio di una sua carriera, che ormai dura da più di 70 anni, di poeta, e poeta in particolare, poeta dialettale, molto apprezzato e molto seguito a Trieste. Abbiamo poi un articolo su un altro grande triestino, Tullio Kendrich, che è vissuto prevalentemente come critico cinematografico, è stato un autore importante su questo particolare versante della scrittura, ma è stato anche altro. Come ci spiega Gennaro Orega, a commento di un docufilm che ha visto a Milano proprio sul nostro autore. E parliamo poi di poesia,
0: sì?
1: Con due cose che riguardano entrambe Roberto De Denaro, che è un nostro abbastanza assiduo collaboratore. Una è il ricordo di Svetlana Kortsovel sul sentiero dei poeti, è una cosa che viene fatta ad ogni agosto, una passeggiata su questo sentiero che è contrassegnato da delle fermate nel percorso con delle sculture che rievocano i principali autori italiani e sloveni di Trieste, di poesia, e che quest'anno è stato particolarmente seguito da oltre un centinaio di persone che si sono confrontate con alcuni poeti nostri, fra cui Mary Barbara Tolusso e Marco, lo stesso Roberto De Naro e Marco Kravos. Poi abbiamo un articolo frizzante di una persona che di solito è molto, molto seria e che però ci parla di un libro, Scherza coi santi, è il titolo che abbiamo dato all'articolo. È un libro che vede in maniera veramente trascinante e divertita l'ingresso di tre improbabili santi in paradiso accompagnati da un cane e quindi

0: da un'immagine, da una specie di non vorrei dire una rivisitazione del paradiso di Dante, però è una cosa ironica, veramente spassosa già dalla lettura della recensione che ne ha fatto Laziani. E poi un articolo invece serio e anche abbastanza approfondito è relativo a una grande mostra che si è realizzata a cura della Fondazione Magnani Rocca, che è andato a vedersela Fulvio Senardi in provincia di Parma, dove si parla del simbolismo in Italia, cioè di questa corrente che in opposizione all'imperante ormai impressionismo negli anni a cavallo della fine del secolo XIX all'inizio del nostro, si è sviluppata fino allo scoppio del primo conflitto mondiale, proponendo una diversa maniera di confrontarsi con la luce, col colore e con le stesse tecniche esecutive che avevano sfondato nel lavoro degli impressionisti.
1: Qui abbiamo l'arte, quindi, nel numero 129. Chiedo scusa, Chiereghin, per l'interruzione, ma proprio sfogliando questo numero, l'articolo successivo, il pezzo successivo, è quello di Roberto Curci. Perciò forse potremmo mettere un segnalibro in questa lettura del sommario, che riprenderemo verso la fine della puntata, e dare la parola qui a Roberto Curci e la presentazione a questo Nino Zà, dandy della caricatura. Scopriremo caricatura, ma non solo. E allora, appunto, sempre chiedendo a Chiereghin di rimanere con noi in ascolto, chiediamo a Roberto Curci quali siano intanto le origini di questo artista a lungo dimenticato.
2: Ma definito il caricaturista degli anni 30, perché fu quello certamente il suo momento d'oro, nel senso che giovanissimo, veramente una produzione di una serie di cartoline dedicate al mondo del cinema, e fu un successo enorme, veramente. Ritrasse Greta Garbo, Jean Harlow, Josephine Baker, cioè dei personaggi, Clark Gable, Mussolini come il suo
1: la mascella sì, di Mussolini, sì. Ma anche un ritratto, sì, di Gandhi, quindi c'è veramente i personaggi del suo tempo,
2: sì, sempre con questo ghirigoro, no, diciamo, no, estremamente riassuntivo.

0: ancora a, come dire, a esprimersi pubblicamente e scopre, lo sapeva benissimo, ha due zie materne che abitano, vivono a Udine e quindi non decide ancora di tenere Udine come sua base, diciamo, anche familiare poi, ma da Udine tenta un approccio con Il Piccolo, il giornale di Trieste, 1930, e poi ricorderà questo avvenimento, diciamo, nel senso che ebbe a scrivere: mi presentai al Piccolo di Trieste, dove ebbi una cordiale e simpaticissima accoglienza. E dice: crei i componenti, la direzione, eccetera, eccetera. Quindi
1: abbiamo Teodoro Maier, abbiamo Rino Alessi.
0: E poi nel

0: 40, 10 anni dopo, fece una mostra personale effettivamente alla Galleria Trieste con un lusinghiero articolo di Silvio Benco.
1: Tra l'altro, nel frattempo aveva raggiunto appunto la fama e anche una certa autonomia economica dopo il successo delle.
0: Assolutamente, perché era riuscito vivere 4-5 anni addirittura a Berlino, producendo tantissimo e facendosi apprezzare. Lustige Blätter, ecco, una rivista importante. Negli anni, diciamo, fine degli anni 30, operò con questo suo stile certamente inconfondibile a Berlino. Rientrò in Italia ed effettivamente decise di far base a Udine, dove mise su famiglia e dove più tardi avrebbe, ma già negli anni, primi anni 50, si sarebbe riconvertito in qualche modo. E dall'attività in proprio di caricaturista, di ritrattista, eccetera, divenne gallerista e aprì una galleria via Mercato Vecchio, una piccola galleria, proprio chiamata così, piccola galleria, e da lì spiccò un nuovo balzo verso un'attività intensive, veramente di gallerista, mercante, collezionista, eccetera, eccetera.
1: Negli anni 40 lo troviamo attivo anche a Roma, troviamo un ritratto, una caricatura appunto e anche di più di Federico Fellini che ne era rimasto ammaliato qualche tempo prima, troviamo anche un bellissimo ritratto della diva Natia di Pola,
0: Sì.
1: Alida Valli.
0: Certo, è del 43, sì, e direi che questo è un ritratto vero e proprio, più che una caricatura, molto delicato, è veramente lei, insomma,
1: È un
0: ecco,
1: profilo
0: sì,
1: affascinante e
0: inconfondibile,
1: bellissimo.
0: assolutamente, certo.
1: Tra l'altro di Fellini, questo possiamo appunto prenderlo sempre dal pezzo di Curci sul Ponte Rosso, Fellini aveva descritto a sua volta, aveva ritratto a parole la figura di Nino Zà nell'occasione di un incontro al Grand Hotel di Rimini, quando un ragazzo Fellini era rimasto stupito da un uomo con la giacca di velluto blu, con i bottoni d'oro,
0: Sì,
1: un foulard di seta, i capelli morbidamente ondulati, i baffetti e un sorrisone smagliante e distaccato alla De Sica. Dice Fellini: lo invidiavo con tutte le mie forze. E poi divennero amici.
0: divennero molto amici e anche collaboratori negli anni romani, diciamo.
1: Ci sono i divi, ci sono anche i personaggi della politica del suo tempo, ma Nino Zà ritraeva anche le persone attorno a lui. Troviamo alcune opere, alcune caricature di un club della caccia, di avventori, di bar, ristoranti, di caffè,
0: Certo,
1: ristoranti,
0: certo,
1: Curci.
0: certo. No, lui era sempre, direi, sintonizzato, ecco, sull'epoca che stava vivendo, sui tempi. Cioè, tant'è vero che poi negli anni 60, in cui ormai diciamo, svolgeva un'altra attività praticamente, gli venne chiesto nuovamente da un editore di, in qualche modo, di dar vita nuovamente a una specie di passerella dei personaggi importanti, noti dell'epoca, quindi a fine degli anni 60. Lui, con una mano sempre eccellente, produsse dei ritratti di cantanti, attori, cantanti soprattutto, devo dire, da Mina, Caselli, Pavone, ecco, sempre in modo molto gustoso, molto simpatico.
1: Troviamo Giorgio Gaber, troviamo Sandra e Raimondo Vianello in questi ritratti appunto
0: Sì,
1: degli anni
0: e
1: 60.
0: qui si lancia proprio anche in certe divagazioni, iannacci, sono dei ritratti che in qualche

0: modo spirituali, non so come dire.
1: Anche il colore è diverso rispetto a quello degli anni 30, è quasi segue forse la cultura pop, qualche, anche la luce, una nuova luce della moda di quegli anni.
0: Sì, certo.
1: Quando ha scoperto lei, Curci, l'opera e la figura di Nino Zà, e perché ha deciso di portarlo all'attenzione di lettrici e lettori del Ponte Rosso?
0: Perché intanto mi hanno colpito le date di nascita e di morte, che sono date tonde, come si usa dire quando si fanno si ricordano degli anniversari tondi, appunto, no? Sono 20 anni, sono 50 anni da, no? E lui era nato a Milano nel 1906 e morì a Roma nel 1996, quindi 90 anni vissuti veramente a tutta velocità, insomma. C'è questo elemento così anagrafico, ma pensavo che il personaggio dovesse essere riscoperto veramente, e oltre che per i legami qui in regione, diciamo, era uscito ormai tanti anni fa un bellissimo libro con la sua produzione, ma poi oggi come oggi direi il personaggio è abbastanza sconosciuto, è peccato.
1: E meritava quindi di essere riscoperto tra le pagine del Ponte Rosso. Ricordiamo Roberto Curci così in studio per raccontare Nino Zà. Ricordiamo Walter Chiereghini, il direttore del Ponte Rosso, con noi in collegamento telefonico. E dopo un ultimo intermezzo musicale, proprio Chiereghini continuerà a sfogliare questo numero assieme a noi, e dal quale estrarrà alcune pillole. A tra poco.

0: Sempre Sergei Rachmaninov con il suo scherzo numero 2 per pianoforte a quattro mani. E siamo con Walter Chiereghin, direttore del Ponte Rosso, il sommario di questo numero 129. Chiereghin, dopo questo approfondimento di Roberto Curci, che cosa ci lascia prima di salutarci? Abbiamo ancora una decina di minuti.
1: Ma abbiamo una decina di minuti e più di una decina di articoli da, che sarebbero tutti da commentare. Io volevo segnalare in particolare intanto un ulteriore articolo di Roberto Curci che si occupa della letteratura di consumo con veramente con cognizione di causa. Che mi fa sospettare che sia un lettore anche abbastanza assiduo di questa trivial letteratura, come viene definita. E poi ci sono alcuni collaboratori nuovi, giovani, che in parte provengono, in gran parte provengono da quell'esperimento di scuola di giornalismo culturale che avevamo avviato e portato a termine lo scorso anno e che sono rimasti a parte della nostra redazione. Quindi c'è in particolare un articolo che mi pare interessante sul teatro e opera di uno che per la verità non faceva parte di quel gruppo, ma che è comunque un ragazzo molto giovane, nato mi pare nel 97, che ci parla riempendo una casella che non avevamo saputo finora riempire adeguatamente del Teatro Miella, della nuova direzione che si è concretata all'interno di quella importante struttura teatrale. Poi un altro articolo proveniente dalla stessa cosa parla della mostra di Leggio, il dialogo, opera di Luciana Amato, che è una giovane collaboratrice ma molto attiva. A questo proposito devo dire che uscirà domani o dopodomani uno speciale del Ponte Rosso basato in gran parte su

0: Conto, poi dopo facciamo le cascate del Niagara e dopo rientriamo a Detroit negli Stati Uniti.
1: Quanto prevedete di viaggiare? Avete una previsione di viaggio o andate poi chissà?
0: No, no, il viaggio lo finiremo tra circa poco più di 10 mesi, quindi sarà una durata di un anno in totale il viaggio.
2: E quali sono le prime impressioni che avete ricavato da questa prima parte del vostro percorso?
1: Certo, bella,
2: secondo me.
1: Piacere.
0: Sì, sì, sì, anche la polizia americana così ci ha fermato, ci fa i complimenti e tutto.
1: Voi cosa fate?
0: Viene appunto descritta come... No, scusa.
1: No, vai,
2: viene
1: continua.
2: Descritta come... Prego,
0: no,
2: prego.
0: Viene descritta come negativa, come che aggredisce a caso.
2: Aggressiva,
0: la gente, così.
2: Certo, sì.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Nuvola è musica, nettissimi comuni lavorano con nuvola.

0: ho preso appunti io, eh?
1: Avete capito?
2: Allora, anche Angelo, noi dobbiamo dire la verità.
1: Non è vero, non è vero. Allora partiamo subito.
3: No, amico, come no? No,
1: dicevo che assolutamente no, dicevo a loro che insomma non stanno sull'attenti.
0: Non ci poniamo sull'attenti, Angelo.
1: Senti Angelo, il pubblico ormai ti conosce, ti ama, sei amatissima dal pubblico televisivo. Tu sei nata sei nata come ballerina e sappiamo che la danza è fatta di rigore, di disciplina, di tante ore, di sale prove, bla bla bla. Quanto ti ha aiutato tutto questo rigore per la tua carriera televisiva?
3: Allora, la danza, io ho iniziato con la danza classica, quindi la danza classica è quell'arte che costa molto fatica fare. E quindi assolutamente è una disciplina che comunque comprende molto rigore, e quello stesso rigore mi ha aiutato anche molto nella vita. Assolutamente. Oggi vedo molti giovani che iniziano una cosa e non la portano a termine, non hanno quella voglia di faticare, non hanno proprio il rigore di fare certe cose, no?
1: Qua esce la mamma, qua esce la mamma. Non avete
3: No, ma lo vedo anche in altri giovani, non so, quando lavoro con tanti ragazzi che magari fanno anche corpo di ballo, capito? Alcuni ce l'hanno e vedi che altri no.
1: Certo.
2: Ma Angela,

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Un liceo nel cuore di Roma.
4: Cioè avete problemi? Sempre, sempre così.
3: L'ultimo anno di scuola.
5: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
3: Prima che tutto cambi.
6: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
3: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: NATO, Russia, alta tensione. In Lituania due caccia italiani abbattono un drone con ordigno esplosivo. In Germania un altro velivolo senza pilota cade vicino a una base militare. Von der Leyen, la nostra determinazione si rafforzerà. Caro Energia, Giorgia Meloni, servono azioni immediate a livello continentale. La Premier incontra il Presidente del Consiglio europeo Costa, no a nuove tasse nel bilancio dell'Unione. Europa, spazio di democrazia, diritto e libertà, così Mattarella all'Associazione Mondiale dei Giuristi. Stamane il presidente con le alte cariche ai funerali di Stato di Emma Bonino, la leader radicale sarà sepolta nella sua bra. Legge elettorale, penultimo atto, via libera al Senato, tra le polemiche, la maggioranza garantirà stabilità, le opposizioni è una truffa, ora il testo torna alla Camera. Perquisizione a Roma per il caso del cecchino nel quartiere Prati. Diversi gli episodi di spari ai passanti, prese di mira soprattutto le donne. Nel GR le parole di una delle sue vittime. Allo Stadio Olimpico scende in campo Radio Rai. Tra poco nella capitale la nostra festa, con la presentazione del nuovo palinsesto per la stagione ormai all'inizio.

0: diretta su questa rete e al termine del GR. Musica, Neff e Fabi Fibra, eterni ragazzi del trap italiano, firmano un album insieme, Zarathustra Style, 23 brani, uscita il 9 ottobre. Europei di pallavolo, azzurri stasera sul parquet di Modena contro la Repubblica Ceca e in palio il primo posto nel girone. Buonasera da Sonia Oranges. Due caccia italiani della NATO abbattono un drone nei cieli della Lituania poche ore prima dell'arrivo del ministro della difesa Guido Crosetto, e l'ultimo di una rapida sequenza di incidenti sul fianco est dell'Alleanza Atlantica che accresce il rischio di uno scontro diretto con la Russia.
1: Era carico di esplosivo il drone intercettato ieri sera dai jet italiani della NATO nello spazio aereo lituano. Vilnius protesta con la Bielorussia, da cui accusa proveniva il velivolo. I problemi del fronte est riguardano tutta l'Alleanza Atlantica. La presenza italiana a protezione del fianco orientale è fondamentale, afferma il ministro della difesa Crosetto in missione nel paese. A poche ore di distanza da quanto successo in Lituania, la Danimarca ha accusato la Russia di aver lanciato due razzi contro un elicottero militare danese nel Mar Baltico. Copenaghen convoca l'ambasciatore russo. Mosca respinge le accuse, denunciando invece manovre provocatorie dell'elicottero danese. Non ci intimidiranno, non ci arrenderemo, assicura la premier della Danimarca. Altri incidenti in Germania e nei Paesi Bassi, ma ancora non ci sono piste che portino a Mosca. In Olanda, traffico ferroviario paralizzato per quello che secondo l'ente gestore è un atto di sabotaggio coordinato. In Germania, Bassa Sassonia, vasta operazione di polizia dopo il ritrovamento dei resti di un drone precipitato ad appena un chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: La Russia vuole intimidirci, ma continueremo a difendere il nostro territorio, lo ribadisce la NATO. Per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Mosca sta mettendo alla prova l'Europa, che risponderà rafforzando la propria determinazione. Ancora più netta l'alta rappresentante dell'Unione europea Kaja Kallas: Putin è un bullo da manuale e di fronte ai rischi sempre maggiori assunti dalla Russia, l'Europa deve imporre costi più elevati. Intanto sul campo proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore entrambi gli eserciti hanno colpito anche infrastrutture energetiche, nonostante le parole di Donald Trump su una possibile tregua su questo tipo di raid. Da Mosca alla corrispondente.
2: La proposta di una tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump è per il Cremlino un'ottima idea, fa sapere il suo portavoce. Sosteniamo questa proposta, dice Peskov, senza aggiungere altri dettagli, mentre entrambi i paesi continuano a colpire i rispettivi impianti energetici. A fare delle precisazioni interviene il ministro degli esteri russo, che durante una conferenza sull'Ucraina insieme ad alcuni diplomatici afferma che durante eventuali negoziati di pace la Russia continuerà comunque a portare avanti le azioni militari. Poi Lavrov ancora una volta accusa gli europei: se non avessero convinto gli Stati Uniti a non rispettare le intese di Anchorage già da un anno, il conflitto sarebbe concluso. Il 26 settembre il ministro incontrerà a New York il segretario di Stato Rubio a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev, che parlando dell'ipotesi di uno scontro tra Mosca e paesi europei avverte: la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni, ribaltando l'opinione del ministro degli esteri di Varsavia, che aveva parlato di un eventuale vantaggio europeo sulla Russia in caso di attacchi diretti. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Medio Oriente. In Yemen le forze governative alleate dei sauditi affermano di avere lanciato attacchi contro i ribelli Houthi, la fazione filo-iraniana in posizione di forza per controllare lo stretto strategico di Bab el-Mandeb, denuncia raid sauditi nell'area ed è stallo anche sull'altro stretto, quello di Hormuz, già lo di Teheran, su eventuali negoziati con Washington. Il corrispondente.
3: L'Iran non ritiene più credibili le aperture di Trump. Non ci sarà alcun colloquio finché non saranno soddisfatte le nostre condizioni. Punto. Così il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Rezaei, ha ufficialmente respinto ogni tentativo di dialogo. Il ministro degli esteri Araghchi è diretto a Pechino, dove incontrerà l'omologo cinese dopo che gli equilibri in Medio Oriente sono cambiati con l'offensiva degli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. E anche a Hormuz prosegue lo stallo dopo l'annullamento del vertice tra i paesi del Golfo Persico, che avrebbe dovuto determinare rotte sicure e modalità di navigazione. Una nave è stata colpita da un proiettile sconosciuto e le guardie della rivoluzione islamica

0: rivendicano l'abbattimento di un drone americano, il quarto in pochi giorni, anche se Washington smentisce e secondo il sito Axios il Pentagono avrebbe invece ordinato la distruzione di due piccole imbarcazioni dei Pasdaran che tentavano di sequestrare un drone della Marina degli Stati Uniti. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: Nuove tensioni a Gerusalemme sulla spianata delle moschee. Decine di coloni israeliani sono entrati nel complesso della moschea di Al-Aqsa, presidiato dalle forze israeliane, e hanno compiuto rituali di preghiera talmudica nei cortili, una pratica vietata dagli accordi del 1967 che regolano l'accesso dei non musulmani al sito. Donald Trump attacca la Corte Suprema, che ieri ha respinto la sua richiesta di limitare il voto per posta in vista dell'elezione di metà mandato. Il presidente accusa la Corte, a larga maggioranza conservatrice, di essersi fatta intimidire dai democratici e sul social Truth definisce pessima la decisione dei giudici che a suo dire hanno deluso il paese. La Premier Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Sul tavolo il caro energia e l'immigrazione.
2: Giorgia Meloni chiede azioni mirate e immediate a livello europeo per sostenere famiglie e imprese dal continuo aumento dei prezzi dell'energia e lo fa ricevendo a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, al quale la Premier conferma l'impegno dell'Italia per un bilancio dell'Unione all'altezza delle priorità strategiche, come si specifica in una nota di Palazzo Chigi, a cominciare dalla politica agricola comune e di coesione. Altri punti evidenziati sono il sostegno a industria e ricerca e la gestione dell'immigrazione, soprattutto il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e degli accordi con i paesi di origine e transito dei flussi irregolari. Nel bilaterale la Presidente del Consiglio ha evidenziato come competitività e sicurezza economica siano fondamentali per il governo italiano, pronto a fare la sua parte su un finanziamento del nuovo quadro pluriennale economico che escluda nuove tasse e razionalizzi le spese amministrative dell'Unione. Intanto, con un post sui social, la Giorgia Meloni ha accusato alcuni esponenti del PD di falsità nel sostenere che il governo abbia cancellato con una stangata silenziosa la clausola di salvaguardia del TFR. Non è sparita, scrive la Premier, ma riordinata nel testo unico. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR1.
1: Lo scontro tra Italia e Spagna sui controlli Schengen. Roma li proroga fino al 30 settembre dopo la crisi di Ceuta. Per il ministro degli esteri italiani nessun pregiudizio verso Madrid, è una questione di sicurezza, spiega. Durissima la replica del collega spagnolo Albares. Per lui la decisione italiana è assurda, inutile e vergognosa. Madrid proroga a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. I diritti fondamentali non possono essere subordinati alle convenienze della politica, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale una delegazione della World Jurist Association e della World Law Foundation.
3: Il principio di un mondo governato dal diritto è messo a dura prova dall'uso della forza. Guarda allo scenario internazionale il presidente Mattarella che davanti alla delegazione della World Jurist Association sottolinea come la legge sia fondamento dell'esercizio del potere, ma anche suo limite e misura.
4: I diritti inviolabili della persona e i principi fondamentali dell'ordinamento non possono essere subordinati alle contingenze della decisione politica.
3: Abbandonati i totalitarismi del Novecento e oggi l'Unione Europea, uno spazio di democrazia, libertà e benessere, prosegue il capo dello Stato, tanto più in un momento, osserva, in cui i conflitti armati minano il futuro dell'umanità con continue violazioni del diritto internazionale.
4: Quest'ultima a sua volta, posto di fronte a inauditi tentativi di delegittimazione delle corti internazionali e dei loro giudici.
3: L'invito agli Stati e poi quello di governare l'intelligenza artificiale ripristinando la loro autorità su soggetti privati che operano al di fuori di ogni regola. Infine l'auspicio del ritorno a cooperazione e multilateralismo perché l'alternativa, conclude, è il ritorno alla barbarie della vita internazionale. Valentino Russo, GR1.
1: E Mattarella con il presidente del Senato La Russa, la Premier Meloni e molti altri esponenti politici ha preso parte stamane ai funerali di Stato laici di Emma Bonino celebrati in Campidoglio.
5: Tra applausi e commozione, sotto un sole ancora caldo, sono alcune centinaia le persone arrivate in piazza del Campidoglio per un ultimo saluto a Emma Bonino. così come era stato per la Camera Ardente, in maggioranza sono donne.
6: Sono venuta da Bologna e dico quello che dicono tutte le signore qui, che dobbiamo molto a Emma Bonino. Io sono venuta proprio per questo.
7: L'importante è che il suo insegnamento continui, è l'unica cosa.
5: Dentro

0: Nella sala della Protomoteca, il funerale di Stato laico, alla presenza del presidente Mattarella, della premier Giorgia Meloni, di molti ministri, dei leader di tutti gli schieramenti. A celebrare la cerimonia, Filomena Gallo, presidente dell'Associazione Luca Coscioni.
1: La riconoscenza in queste ore che arriva da parte di tutti non nasce solo da vicinanza politica. Nasce da pezzi di vita, spesso intimi e dolorosi, che tante persone hanno condiviso idealmente o concretamente con Emma.
0: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
2: Via libera da Palazzo Madama, con 113 sì alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità, l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze, ma con capilista bloccati. Grande passo avanti per il presidente del Senato La Russa.
3: Scintille in aula a Palazzo Madama prima e dopo il voto. La maggioranza, in particolare Fratelli d'Italia, insiste su tre capisaldi: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini grazie alle preferenze. Dal partito della premier, il relatore Andrea De Priamo.
4: Le preferenze che tornano in Parlamento dopo più di 30 anni grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. Auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
3: La Lega è certa, rivinceremo le elezioni e Salvini tornerà al Viminale. Forza Italia parla di punto di equilibrio serio e costituzionalmente sostenibile. Critiche invece arrivano dalle opposizioni. Per AVS la premier Meloni blocca il Parlamento e vara una svolta autoritaria. Faremo muro contro una legge truffa, dice Francesco Boccia, PD.
5: Giorgia Meloni in questi 4 anni non ha fatto nulla, ci lascia in eredità vannacci e l'estremizzazione e la radicalizzazione della destra.
3: Renzi, Italia Viva avverte: se non ci dividiamo vinciamo noi. Durissimi 5 Stelle, protesta in aula, preferenza farlocche, e mostrano il facsimile con la scheda con la scritta Fratelli di Casta. Contrario anche Calenda, che dice la legge produce scontro continuo e populismo. Vasco Pirri, GR1.
2: Il governo è al lavoro per trovare soluzioni al caro carburante. Domani in Consiglio dei Ministri è attesa l'ennesima proroga del taglio degli accise sul gasolio, in scadenza alla mezzanotte di giovedì 17. Per gli aiuti mirati si attendono i dati sul PIL, che saranno diffusi dall'Istat il 22 settembre.
6: Ancora un'estensione dello sconto sul gasolio per altri 7-10 giorni e poi aiuti mirati. Sarebbe questo il piano del governo per contrastare i continui rincari di benzina e diesel, spinti all'insù dalla corsa del petrolio verso i $110 al barile. Difficilmente, viene riferito, si arriverà già domani al varo delle misure selettive. Si attende infatti il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025, che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Un risultato sotto al 3% comporterebbe la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione UE aperta dal 2024 e quindi di liberare risorse per finanziare gli aiuti. Tra le ipotesi spunta anche uno sconto sul bollo auto destinato a lavoratori dipendenti e partite IVA. Intanto è allarme sulle ricadute del caro carburante sulle bollette. Quella dell'elettricità, secondo Assoutenti, è salita del 93,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, quella del gas addirittura del 146,6%. Gelsomina Testa, GR1.
2: L'avvertenza Electrolux, giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti italiani della multinazionale svedese per protestare contro i 1450 esuberi e il drastico taglio del 50% del personale amministrativo. I sindacati hanno ribadito che la mobilitazione non si fermerà qui e che l'obiettivo resta quello di costringere i vertici dell'azienda a fare marcia indietro in vista del prossimo tavolo convocato al Ministero delle Imprese per il 25 settembre. Rai Radio 1, le 19:15, la cronaca. Minacce al presidente della Lazio Calcio Lotito per spingerlo a cedere la società. La procura apre un'inchiesta, tra gli indagati anche i nomi importanti.
7: Un piano ben orchestrato con un obiettivo: fare pressione affinché la Lazio venisse ceduta. Nodo centrale dell'inchiesta della Procura di Roma, che indaga su una presunta campagna di stampa mirata alla diffusione di false notizie sull'imminente vendita della società biancoceleste. Notizie fake per alterare il prezzo delle azioni della Lazio e costringere Claudio Lotito a cedere il controllo del gruppo. Tutto parte con alcune denunce presentate un anno fa proprio dal patron della squadra romana. Manipolazione del mercato è l'ipotesi sulla quale quale lavorano i magistrati che hanno iscritto nel registro degli indagati il presidente e la D della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, e poi Luigi Bisignani, nome già noto alle cronache, faccendiere in passato coinvolto nelle inchieste sulle tangenti Enimont e sulla cosiddetta loggia P4. Secondo chi indaga, avrebbe di fatto svolto il ruolo di portavoce attraverso la sua collaborazione con il quotidiano Il Tempo. Per i tre scattate le perquisizioni, loro respingono le accuse, Masi annuncia anche querele, mentre Banca del Fucino con una nota fa sapere: nessun rapporto con la Lazio, noi non coinvolti nell'inchiesta. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Una denuncia per maltrattamenti è stata presentata da Natalia Potenza nei confronti dell'ex compagno Walter Labitola, in carcere dal 10 agosto, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sabato scorso la donna è stata sentita per quasi 10 ore dai magistrati. Ranucci ha intanto presentato ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la sua rimozione dalla conduzione della trasmissione Report. Roberto Vecchioni è stato rinviato a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti di Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato. La decisione è a seguito delle dichiarazioni del cantautore nel giugno 2023 durante il festival La Gabberiana. Vecchioni raccontò di un furto nella sua casa a Milano, facendo il nome di un certo Geronimo tra i responsabili, lasciando intendere si trattasse del figlio di Ignazio La Russa. A Roma e caccia al cecchino nel quartiere Prati. Sentiamo.
8: Chi ha sparato potrebbe aver mirato alle donne. I carabinieri dovranno esaminare il proiettile rimasto conficcato nel braccio di Cristina Stillitano, ferita in via della Giuliana.
9: Ho sentito un colpo molto violento al braccio sinistro, insomma ho gridato, mi sono guardata, insomma, dove mi faceva male e ho visto che stavo sanguinando, insomma.
8: Domani l'intervento per estrarlo, bisognerà capire con cosa è stato sparato. Dal centro traumatologico dove è ricoverata, la scrittrice romana racconta come stata colpita.
9: Poi facendo accertamenti si è visto che invece c'era un proiettile radiopaco, quindi verosimilmente piombo, metallo.
8: Un'altra donna che lavora nel quartiere Prati ci ha raccontato di essere stata colpita anche lei a una gamba.
10: Abbiamo sentito, io e una signora, un grande spostamento d'aria e un botto, e mi hanno colpito sull'interno del polpaccio. Livido su, però niente di che.
8: Già effettuate le prime perquisizioni, i carabinieri cercano testimoni e si continua a presidiare la zona. Dal quartiere Prati, Fabrizia Ralla, GR1.
2: È la serata della festa di Radio Rai allo Stadio Olimpico, la presentazione del nostro nuovo palinsesto per la stagione autunno-inverno ormai all'inizio. In diretta per noi c'è Nico Forletta.
11: Buonasera, buonasera a tutti. L'avete detto voi, è la festa della radio di Radio Rai in tutte le sue declinazioni, sia numeriche che tematiche, e naturalmente comanda Radio 1, almeno giochiamo in casa. Un po' di autocelebrazione, e tra un po', dalle 19:30 circa, ovvero sia da quando finirà il GR, dopo la pagina sportiva, ecco lo sport, l'Olimpico, lo Stadio Olimpico è anche la nostra casa, la casa di Radio 1, che è la casa dello sport. Dicevo, presenteremo anche i nuovi programmi, i programmi che sono una novità assoluta nel palinsesto che sta per partire, con i relativi conduttori. Tutto questo con Francesco Repice e poi con il supporto tecnico necessario, fondamentale, di Paolo Ranaldi, Carlo Boninsegna, Giovanni De Palma, ma ci sono anche Daniele Di Noia e Jacopo Teodoro a comporre la nostra squadra tecnica, la squadra tecnica di Radio 1. Ci sentiamo tra poco, Zona Cesarini, speciale festa della radio, e poi però vi ricordo che Zona Cesarini proseguirà dopo le 21 con il europeo maschile di pallavolo, Italia Repubblica Ceca da Modena, con Manuela Collazzo, proprio perché, come dicevamo, Radio 1 è anche e soprattutto forse la casa dello sport. A voi.
2: L'autunno ormai è alle porte e in tutta Italia si apre la stagione della ricerca dei funghi, pratica dal fascino antico malgrado i moderni ausili digitali.
12: app, mappe satellitari e geotag. Gli strumenti a portata di smartphone sono sempre di più, ma la ricerca dei funghi, la stagione ormai partita, resta un'attività dove, tra profumi ed emozioni, sapere entrare in sintonia con la natura conta più della tecnologia. Niccolò Opicelli, micologo.
13: Andare per funghi non è soltanto cercare qualcosa da raccogliere, ma imparare a leggere il bosco, la natura, i suoi tempi, le piogge, gli alberi, perfino i silenzi. E quindi c'è il fascino della scoperta, dell'attesa, del sentirsi ospiti di un ambiente vivo, che non promette nulla,

0: Proprio per questo sa molto sorprendere.
1: Ma qual è il segreto per trovarli davvero i funghi e quali possiamo incrociare sul nostro cammino in questo periodo?
0: Dove le piogge sono arrivate nel momento giusto si osservano anche crescite discrete di porcini, finferli e altri funghi della tradizione popolare. Bisogna avere spirito di osservazione e ricercarli con consapevolezza e attenzione ai dettagli del sottobosco. Per distinguerli in sicurezza non bastano foto applicazioni, ma occorre osservare i funghi con dedizione e, se c'è il minimo dubbio, non vanno assolutamente consumati e vanno fatti controllare da un micologo qualificato.
1: Daniele Morgera, GR1.
2: In chiusura la musica con una collaborazione tra due protagonisti della scena rap italiana.
3: In studio con Neffa, tu senti l'orchestra, ma mica facciamo canzone richiesta.
2: Uscirà il 9 ottobre Zarathustra Style, l'album di Neffa e Fabri Fibra, insieme in 23 nuovi brani. L'annuncio oggi sui profili social dei due artisti è accompagnato da un video che mostra la realizzazione di un murale a Milano che riproduce la copertina del disco, mentre in sottofondo risuona la prima traccia che dà il titolo all'album. Un ulteriore inedito, Non c'è bisogno, sarà incluso solo nell'edizione in doppio del vinile. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Massimo Chiadroni e Sergio Ciani. Ora c'è lo sport da Sogno Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Suzuki.
12: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
11: Dual Motor. Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
13: GR1 Sport.
14: In studio Giuseppe Bisantis, iniziamo dai aggiornamenti sulle partite in corso di Coppa Italia, sedicesimi finali, o meglio dire la partita in corso. Genoa su Tirol, siamo al 70° minuto, 20 più recupero alla termine e la situazione è ancora ferma sullo 0-0. Ricordiamo che in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore e ricordiamo anche che chi passerà il turno se la vedrà in trasferta con l'Inter. Questa sera alle 21 derby toscano Fiorentina-Pisa, chi passa il turno se la vedrà con il Napoli. Dicevamo del Genoa in campo, e a proposito di Genoa, il capitano Vasquez, espulso sabato scorso contro il Frosinone, salterà la trasferta di Parma domenica prossima. È lui l'unico giocatore di Serie A squalificato. Cristian Chivu non avrà al suo fianco il suo vice Alexander Kolarov per la super sfida contro la Roma di sabato prossimo. Kolarov, espulso ieri durante Inter-Udinese, è stato fermato dal giudice sportivo per 2 giornate. Passiamo agli europei di pallavolo, di nuovo in campo gli azzurri, sempre a Modena contro la Repubblica Ceca, e in palio il primo posto nel girone. Sentiamo la nostra inviata.
15: Tre vittorie a testa tra i

0: Italia e Repubblica Ceca e scontro al vertice del girone che gli azzurri guidano a punteggio pieno. I cechi hanno ceduto un punto contro la Svezia. Quarta ai mondiali del 2025 vinti dalla nostra nazionale, l'avversaria di stasera è tra le squadre più in crescita degli ultimi anni. Limitare il più possibile gli errori ed essere preparati al punto a punto, suggerisce il libero Fabio Balaso.
1: Dovremmo essere bravi a essere più consapevoli dei nostri mezzi, essere concentrati più sul nostro gioco e migliorare sempre di più quel qualcosa che magari nella partita precedente non è andato. Sappiamo che magari ci saranno degli alti e bassi, dobbiamo essere pronti, però la squadra è ben coesa e consapevole dell'obiettivo dove dobbiamo arrivare.
0: Gruppo unito e intercambiabile, dice Balaso, che domenica contro la Slovacchia ha lasciato il posto a Laurenzano. I precedenti con i cechi sorridono agli azzurri, sempre vittoriosi nelle ultime 8 sfide, ma la sconfitta sorprendente della Slovenia ieri contro la Grecia insegna: mai abbassare la guardia. Modena, Manuela Collazzo, GR1.
2: Seguiremo in diretta la partita all'interno di Zona Cesarini, ma al termine della pagina sportiva vi daremo gli appuntamenti. Delusione Italia per l'organizzazione dei mondiali di atletica del 2029 e del 2031. Il World Athletic ha scelto rispettivamente Nairobi e Monaco di Baviera. La candidatura di Roma non è stata valutata a livello delle concorrenti. Yannick Sinner ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo, anche se non a pieno regime. L'obiettivo del numero uno al mondo è quello di esserci al torneo di Pechino in programma dal prossimo 30 settembre. Ancora Coppa Italia, ancora 0-0 tra Genoa e Sud Tirol quando siamo al 73esimo minuto. Restate su questa rete perché, come avete sentito, nella prima parte del giornale Zona Cesarini parte prima con uno speciale sulla festa della radio con la presentazione dei nuovi palinsesti. Dopo il GR1 delle 21, l'edizione consueta con la diretta d'Italia Repubblica Ceca di pallavolo e gli aggiornamenti sulla partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa. 19 minuti, 28 minuti, 35 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
9: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21.20 su Rai 3.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
11: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Onda Verde, viaggiare informati.
12: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.30, apriamo in A4 in Piemonte tra Biandrate, Vicolungo e Novara Ovest in direzione Milano, dove si registrano 2 km di coda a causa di un incidente. Ci spostiamo in Emilia Romagna in A14 tra l'allacciamento con la 1 e Bologna Borgo Panigale, presenti 2 km di coda per lavori in direzione Bologna. In A1 sul tratto Firenze-Roma tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze, 1 km di coda per un veicolo in avaria. Andiamo ora sul grande raccordo anulare di Roma, nei pressi di via Ardeatina in direzione Appia. Il traffico è rallentato per un incidente. Ancora in A1 tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli si registra un altro incidente che coinvolge un'auto e un camion. E infine chiudiamo con un incidente anche sulla

0: tangenziale di Napoli tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Speciale Zona Cesarini. In diretta dallo Stadio Olimpico, la festa della radio.
2: Buonasera, buonasera a tutti. 19:32 minuti, lo Stadio Olimpico, la casa del calcio ma dello sport, io direi dello sport olimpico. A Roma ospita la festa della radio, la festa di Radio Rai in tutte le sue declinazioni. Buonasera da Nico Forletta
3: e da Francesco Repice, buonasera a tutti.
2: Anche Francesco Repice, ma ci sono anche Paolo Ranaldi, Carlo Boninsegna e Giovanni De Palma. Per quanto riguarda la nostra squadra tecnica, Radio 1, dicevamo, Radio Rai in tutte le sue declinazioni numeriche, tematiche, numeriche, partiamo dall'1, Radio 1, e abbiamo...
3: Dal direttore.
2: Nicola Rau. Rau. Buonasera.
4: Buonasera. Ciao, ciao, direttore. Ciao, buonasera. Buonasera ai nostri ascoltatori.
2: Allora, questa sera alle 20:10 diciamo su per giù inizierà la kermesse, la festa di Radio Rai, però noi utilizzeremo tutto il tempo che ci porta da ora fino alle 21, quando poi daremo la linea al GR1 e poi torneremo a Zona Cesarini nella sua versione classica con Giacomo Prioreschi alla conduzione, con Ombretta Conti tuttora in regia, assolutamente, poi ci sono Tony Tisi in redazione, Francesco Pionaglieri e Federico Foroni alla parte tecnica lì a Saxarubra, poi ci sarà Manuela Collazzo che ci racconterà Italia-Repubblica Ceca, la pallavolo, gli europei maschili di pallavolo, sappiamo tutti come la nazionale sia già qualificata agli ottavi di finale, partita importante, Francesco, perché da questa partita poi dipenderà magari anche chi sarà la prossima avversaria della nazionale di Fefè De Giorgi.
3: Vedi che non riusciamo a non raccontare lo sport. Vedi? È più forte di noi, cadiamo sempre nelle notizie.
2: Ma siamo anche all'Olimpico,
3: del resto.
2: Assisi, abbiamo davanti il Prato Verde dell'Olimpico, però dicevamo, sfrutteremo e utilizzeremo questo quest'ora e mezza di trasmissione per illustrarvi quelle che sono le novità assolute del palinsesto di Radio 1 per quanto riguarda la stagione che sta venendo.
3: Per iniziare.
2: Quindi io direi di procurare martello e chiodini con cornici a Nicola Rao, al nostro direttore, che ci fa la cornice, ci inquadra un po' quel che sarà il prossimo palinsesto.
4: Grazie Nico, buonasera di nuovo ai nostri ascoltatori. Allora, come ha detto anche già Nico, siamo in una location molto familiare per gli ascoltatori di Zona Cesarini. Abbiamo davanti a noi il prato dello Stadio Olimpico con le tribune, una, come dire, una visione molto bella, particolare, la prima volta che la festa della radio viene raccontata e celebrata in una location di questo tipo. Allora, io farò un discorso un po' generale, appunto, come dicevi tu, e definirò la cornice, risegnerò la cornice, perché poi non voglio neanche troppo spoilerare le diverse, anzi tante sorprese che quest'anno ci saranno nel palinsesto. Allora, il nostro obiettivo, da quando io mi sono insediato, più di un anno e qualche mese, è quello ovviamente di ampliare la platea degli ascoltatori, di rivolgerci a un pubblico più giovane rispetto a quello attuale, pur mantenendo quello attuale, ci mancherebbe. E quindi, partendo dalla spina dorsale di Radio 1, che sono i GR, e fermi restando i pilastri di questa rete radiofonica, che sono le storiche trasmissioni di approfondimento, di informazione, partiamo dall'edicola di Radio 1, passando per Radio Anch'io ovviamente, e poi per Zapping e il pomeriggio di Radio 1, che quest'anno sarà ancora più lungo. Le novità saranno tante, i temi proveremo a differenziarli proprio per rivolgerci a un pubblico più giovane. Passeremo dal crime al food, al benessere fisico e psicologico, alle dipendenze giovanili, problemi dei giovani, tendenze giovanili, ambiente, insomma, fra un po' scoprirete tutte queste novità. Un'altra strada che abbiamo imboccato per rivolgerci ai più giovani è quella dell'implementazione del rapporto, della connessione, interconnessione tra i nostri profili social e i nostri programmi. Devo dire che da questo punto di vista i risultati sono importanti. È di oggi la classifica di Prima Comunicazione Online, che è un giornale specializzato che ci dà secondi in classifica per numero di visualizzazioni. A luglio e agosto abbiamo avuto più di 200 milioni di visualizzazioni di profili Instagram,

0: e TikTok di Radio 1, siamo quinti per numero di interazioni ed è veramente una rivoluzione. Pensate che un anno fa avevamo 39.000 follower su Instagram, adesso ne abbiamo 242.000. Abbiamo aperto un anno fa il profilo TikTok di Radio 1 che ha già 180.000 follower e a breve apriremo anche il canale YouTube. Quindi sono tante le novità. Un'ultima cosa ve l'anticipo, perché il conduttore purtroppo non potrà essere presente per impegni sopravvenuti, si chiamerà Postscriptum e sarà la coda finale dell'edicola di Radio 1. Sarà una pillola quotidiana di storia, di racconti di storia, di avvenimenti, di fatti, di personaggi, raccontata da par suo da un grandissimo divulgatore storico che è il professor Alessandro Campi, storico e politologo che sicuramente conoscete perché spesso è anche ospite delle nostre trasmissioni televisive. E poi, ultimo ma non ultimo, lo sport. E torniamo qua e torniamo appunto
1: a casa.
0: Torniamo qui perché insieme a tutte queste novità, insieme ai pilastri, uno dei pilastri principali rimane l'informazione sportiva. Noi da sempre, Radio 1 da sempre è la rete sportiva, la rete olimpica, tornando al discorso dell'olimpico, per eccellenza. Quest'anno, accanto a tutti i grandi racconti che abbiamo fatto, devo, come dire, spendere una parola di plauso particolare per questa redazione per quanto riguarda il racconto che ha fatto di tutte le Olimpiadi invernali minuto per minuto a Milano Cortina e tutti i mondiali di calcio minuto per minuto negli Stati Uniti. L'anno prossimo ci saranno altri grandi appuntamenti, i mondiali di basket, i mondiali di atletica, i mondiali di nuoto, ma mi fermo qui perché poi sono due grandissimi cronisti sportivi che vi racconteranno più, vi anticiperanno più nel dettaglio gli appuntamenti sportivi dell'anno prossimo. Intanto buon ascolto di Radio 1 e
2: ti ringrazio a nome della redazione sportiva. Questo
0: va bene, io ringrazio voi. Buonasera a tutti.
1: Grazie. Buonasera direttore.
0: Ciao.
1: Buonasera.
0: Grazie.
1: Cosa c'è di bello? Che però lo sport non cambia mai. È questa cosa bellissima alla radio che attira sempre più ascoltatori, che abbiamo la possibilità di raccontare minuto per minuto, attimo per attimo ciò che accade, e questa cosa da decenni non cambia mai e infatti continuiamo ad avere ascoltatori, almeno per quello che riguarda lo sport, ma anche per le altre cose che presenteremo stasera e tutte le novità che terranno compagnia ai nostri ascoltatori durante questa annata che comincia tra pochissimo con un palinsesto molto ricco, molto interessante, che varierà e approfondirà tantissimi temi. Noi ci occuperemo di sport, d'accordo, ma avremo chi ci racconterà delle cose molto più importanti e assai più importanti.
2: Allora,
1: e comunque cominciamo a presentarli.
2: Senti, vogliamo iniziare da una delle nostre passioni oltre allo sport.
1: Sì.
2: Qual è la tua seconda passione?
1: Il cibo.
2: Il cibo. E allora
1: penso si veda.
2: Io saluto Annalisa Cavaleri che
1: Annalisa,
2: ci ha
1: buonasera.
2: Raggiunto.
3: Ciao,
2: in postazione e collegato chef Enrico Bartolini. Enrico,
4: buonasera. Anch'io condivido la passione per il cibo con voi.
1: Beh, sì, immagino.
2: Credo che siamo in parecchi.
1: Siamo in parecchi, siamo molto appassionati.
2: Allora, le stagioni del gusto, che è una delle novità, il sabato in onda su Radio 1 dalle 12.30 alle 13. Annalisa, vogliamo...
3: Eh sì, siamo felicissimi di presentare questa nuova avventura.
2: Quando si parla di gusto
3: ci si apre lo stomaco e la mente, perché noi diciamo che il cibo è cultura. Parleremo di piatti, avremo tantissimi ospiti, chef stellati, e parleremo di territori, di ingredienti, di mangiare di stagione, perché è così importante. Oggi andare a fare la spesa a volte sembra un lusso, ma se noi conosciamo quali sono gli ingredienti di stagione e mangiamo locale, spendiamo anche meno e mangiamo meglio. E quindi vogliamo svelare i trucchi degli ingredienti per arrivare alla buona cucina con tante ricette sfiziose, e poi le grandi voci del mondo della ristorazione, gli chef che ci diranno in modo semplice i loro trucchi anche per fare magari qualche cena particolare in famiglia.
1: Allora, io non vedo l'ora, perché poi insomma cercherò di apprendere, non sento l'ora e non vedo l'ora di apprendere quelli che ha chiamato trucchi. Io dallo chef però possiamo dire ancora, però, chef, che siamo i primi in questo gioco qua.
2: Chef
1: vinciamo
2: Bartolini.
1: Sempre
4: lo siamo.
1: Noi, chef Bartolini.
4: Ma certo che
1: dai,
4: lo siamo. Oh. Intanto Annalisa parla al plurale, ma i trucchi mi tocca dirli a me, perché lei è favolosa, conosce la cucina meglio di me, ma però non cucina, quindi tocca a me
1: non
4: questo
1: cucina.
4: Ruolo.
2: Ah sì?
1: Beh, insomma, sì. Allora dovrai svelarci tu delle cose, perché Io ripeto, sono molto attento, siccome cucino io a casa mia,
2: perché gli ingredienti Annalisa li mette lì.
3: Io spesso vado a cena. Effettivamente.
1: Poi vediamo chi deve prepararli. No, mi piace molto.
4: Devo dire che ha un grande palato. Ecco, un grande palato che è utile per raccontare con sensibilità ogni sfumatura della nostra biodiversità.
1: Chef, posso chiederti una cosa? Cioè, certo. Sfatiamo questo mito che la cucina stellata è una cucina con dei piatti, con delle cosine piccoline, perché io, essendo calabrese, io avendo fame per contratto, cioè devo avere fame storicamente, insomma sono abituato a delle porzioni piuttosto abbondanti. Vogliamo sfatare questo mito?
4: Ma certo, chi cucina deve avere generosità, non solo nell'idea, nel conservare le ricette tradizionali, ma anche nelle calorie, non troppe, ma quelle giuste. Poi in Italia, come in Calabria insegnate, quando si fa colazione si pensa a cosa mangiare a pranzo.
1: E quando a pranzo a cena e poi il giorno dopo.
2: Non c'è soluzione di continuità. Posso testimoniare.
4: Arriva nel ristorante, sì. Io credo che quando uno fa un'esperienza gastronomica finisce la cena, che insomma dopo il caffè i pasticcini a volte li lascia, perché i ristoranti sono generosi. Dipende se uno cerca un'esperienza più gourmet o più semplice, deve comunque essere sana e fatta di buoni ingredienti, possibilmente italianissimi.
1: Daniela,
3: guarda, hai toccato un punto centrale, perché dobbiamo sfatare il falso mito che oggi nei grandi ristoranti si esce con la fame un po' alla Checco Zalone, no? Adesso butta la pasta. Non è assolutamente così. Prima di tutto è cambiato l'approccio, il cliente vuole mangiare, vuole uscire sazio e gli chef sono più generosi, ma è cambiato l'approccio, nel senso non gli ingredienti strani, il caviale, il foie gras, tutta questa scuola francese che veniva portata sul piatto, ma noi oggi possiamo fare di una cipolla, di una carota, di un ingrediente dell'orto, grazie alla creatività, un piatto di alta cucina, quindi mangiando italiano. Il vero lusso sono gli ingredienti semplici trasformati con creatività. Questo sarà il cuore del nostro programma, le stagioni del gusto.
1: A Meditropea ha parlato di cipolla, figurati.
3: Vede che ti ho sentito così.
1: È stata
3: un'affinità immediata.
2: Va bene, io vi ringrazio, grazie Annalisa. Lisa Cavaleri, grazie chef Enrico Bartolini, non sentiamo l'ora di ascoltare.
1: Non sentiamo l'ora, molto presto il sabato.
2: Le stagioni del gusto il sabato dalle 12.30 alle 13. Grazie.
3: Grazie, buonasera.
2: Grazie a entrambi. Allora Francesco,
1: Dobbiamo andare avanti, come inizio non c'è male. Come inizio è meraviglioso. Se si parla di mangiare, se si parla di cibo, l'inizio è sempre quello più azzeccato possibile, anche perché, ripeto, la tavola è uno dei piaceri più grandi che possa esistere sulla faccia della terra. Sedersi, parlare, gustare, apprezzare, discutere, criticare, insomma, che cosa c'è di meglio? E adesso?
2: Adesso ci raggiungono Emanuela Ronzitti e Fabio Ferrari.
1: Anche Fabio lo conosco. Ovviamente lo conosco.
5: Buonasera, ben trovati. Molto bene. Voi?
2: Noi siamo a posto, guarda.
1: Qui siamo a casa nostra.
2: Qui, vedi, adesso c'è il crepuscolo e questa è la zona vostra.
5: Questa è la zona. È il giorno e la notte, è vero Fabio?
2: Il giorno e la notte.
6: Noi siamo le tenebre e la luce.
2: La luce. Chi è assieme. Le tenebre e chi è la luce?
6: Io sono la tenebra.
2: Tu sei la luce. Allora, il martedì dalle 23.30 alle 24, quindi andate proprio incontro al nuovo giorno.
5: Assolutamente.
2: E allora vai, dicci un po' di cosa si tratterà.
5: È un nuovo programma ovviamente del Palinsesto, un programma che vuole raccontare dei personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, di chi altro Fabio? Abbiamo di qualsiasi cosa.
6: L'importante è che abbiano con sé la tenebra e la luce, che ce l'abbiamo un po' tutti alla fine, no? È divertente anche andarla a scovare, qualche volta non è solo divertente e può essere anche drammatico.
5: Assolutamente, saranno mezz'ora dedicata a loro, ogni martedì alle 23:30. Vi racconteremo personaggi molto molto interessanti. La prima puntata avremo come ospite Piero Marrazzo, che si racconterà tutto tondo.
1: E il nostro amico Piero.
5: Noi abbiamo una, diciamo, una tecnica collaudata ormai, li mettiamo a loro agio, dopodiché piano piano io dal giorno passerò poi la palla alla notte.
6: E la notte gli dà una randellata.
1: giustamente.
2: È la tecnica del poliziotto buono.
5: E così non viene nessuno poi.
1: Però posso dire che questa cosa è meravigliosamente radiofonica.
5: Sì.
1: Per l'orario e per il tipo di narrazione, di racconto, il tema della trasmissione.

0: stessa è meravigliosamente radiofonica, mi piace da morire.
1: Guarda, l'idea è nata, ti dico, da una battuta di Macbeth. È una delle battute, sai, Shakespeare ogni due pagine scrive delle robe.
0: Certo.
1: A un certo punto c'è una battuta di Macbeth in cui lui chiede a che punto è la notte e lei gli dice in gara con il giorno per stabilire quale sia l'uno e quale sia l'altro. E tu rimani folgorato da queste cose. E allora l'idea, dico, pensiamo anche a, in ognuno di noi c'è una parte luminosa e una parte meno, e che fa poi la persona, no?
0: Per
1: e allora,
0: fortuna,
1: esattamente,
0: mi verrebbe da
1: esattamente.
0: Dire, per fortuna.
1: Pericolose le persone che hanno
0: molto
1: solo luce.
0: Molto pericolose, mai fidarsi di quelle persone lì. Le tenebre ci aiutano a migliorare, ci aiutano soprattutto a sviluppare il nostro spirito critico, ad accettare le critiche. Ripeto, è una trasmissione questa che mi intriga molto, io vi ascolterò tanto, mezz'ora avete detto,
2: sì.
0: Anche il tempo è radiofonico.
2: Beh, sì.
3: Assolutamente.
2: Mezz'ora incalzante e poi ovviamente dalle tenebre torneremo alla luce a raccontare come il giorno, il nuovo giorno, sia diventato così luminoso, no? Dopo tanta sofferenza.
0: Insomma, io ripeto, queste sono quelle trasmissioni che mi attirano tantissimo. Io poi sono un ascoltatore della radio per ovvi motivi, ma sono un ascoltatore, veramente vado a cercarmi quei programmi che più mi intrigano e prego a questo punto anche gli ascoltatori di seguirla questa cosa, perché sullo spessore dei personaggi c'è poco da fare e c'è poco da dire, perché io ti conosco da poco.
2: Beh,
0: perché lavoriamo da poco insieme,
2: pochissimo. Solo qualche
0: però
2: anno.
0: So Fabio, l'ho visto per tanti anni a fare delle cose, ho scoperto che poi io ero convinto che fosse della mia stessa squadra, invece dalla parte opposta, capito? E quindi ho un colpo
4: perché,
0: al cuore.
4: La spruzzata di sport, Fabio,
0: ce la dobbiamo fare.
4: Siamo
0: per
4: all'Olimpico, ai Francesco.
1: Guarda, io non voglio
4: Repici.
1: Dire una cosa, ma io sono un pentito. Confesso questa cosa, io ormai calcisticamente sono ateo, non credo più, e ho mollato da 5 anni praticamente. Un po' mi era venuto a noia proprio il calcio, un po' forse 60 anni di Lazio mi avevano un po' fiaccato.
0: Lo sai, io ti posso suggerire un metodo
1: per cui non lo seguo, poi certo sai, non puoi cambiare squadra, però diciamo che non so più niente, non so manco più i nomi dei giocatori. Ogni tanto sento, ma sai che ieri la Roma ha perso, lì sento un piccolo sorriso che
0: lo so,
1: che
0: mi capita di rado, sì, lo capisco, no. Però quello che posso dire, ti do un ottimo deterrente per queste cose qui. Accendi la radio, ascolta tutto il calcio minuto per minuto, che ti riportiamo a quella passione.
1: Meraviglioso, grande nostalgia.
4: E ci riporta a quando eravamo ragazzi.
0: Quando andavamo a scuola. Fa.
4: La magia
2: eravate,
4: della radio.
1: Quando c'era, quando c'era in televisione tu. Un
2: io
1: tempo.
0: Esatto, il tempo
1: un
0: delle
1: tempo
0: 19.
1: Di una partita,
0: esatto.
1: A
0: bravo.
1: Casa.
0: Esatto.
4: E tutto il calcio minuto per minuto partiva con l'inizio dei secondi tempi.
1: Esatto.
0: E quindi tu stavi con l'ansia di sapere come era andato il primo tempo, eri lì ad aspettare la voce di Bortoluzzi che dava la linea ai colleghi che erano sui campi, e lì capivi, e c'era il boato, e se la tua squadra giocava in casa capivi che la tua squadra aveva segnato.
1: Una volta sono stato con Enrico Ameri. Con lui a Genova, lui faceva la radiocronaca, io per caso, un amico mi ha portato da lui e ho assistito alla sua radiocronaca e mi sono reso conto che lui sapeva prima
0: che cosa stesse accadendo in campo.
1: E lancia sulla sinistra, ma non l'ha ancora fatto. E succedeva una cosa meravigliosa.
4: Senti, Fabio, si può dire che quel calcio lì, la differenza tra quel calcio lì e quello di oggi è come la differenza tra il giorno e la notte?
0: Le tenebre,
1: assolutamente,
0: la luce.
1: Io infatti non ce l'ho fatta.
0: Ti riporteremo noi alla luce col pallone, dai.
4: C'è Emanuela che è un po' spaesata, abbiamo fatto questo.
0: Ma Emanuela è la luce,
4: però
0: non ha bisogno di questo. Emanuela è la luce di per sé, per cui non ha bisogno.
2: Vado
0: di tutte
2: per
0: queste
2: conto
0: cose.
2: Mio io.
0: Allora,
2: dai,
0: ci illumina.
2: Mi illumino.
4: Ricordiamo il giorno e la notte, Emanuela Ronzitti e Fabio Ferrari, il martedì dalle 23:30 alle 24.
0: Io sarò il primo vostro fedelissimo ascoltatore.
2: Ci contiamo allora.
4: Grazie.
1: Ci sentiamo.
0: Grazie a voi.
1: Martedì
2: grazie.
1: Sera.
0: Ci sentiamo.
1: Vai.
0: Martedì sera.
4: Martedì, ok.
0: Grazie ragazzi, grazie davvero.
4: Mille.
0: Grazie.
4: Allora, vedi Francesco, com'è?
0: Ma intanto questa postazione si va arricchendo di personaggi, si va arricchendo di persone che conosco. Qualcuna la conosco, sì, anzi no, le conosco tutte per la verità, e questo mi riempie di gioia, anche se mi preoccupa un po', perché vuol dire che sono cresciuto forse un po' troppo con l'età. E quindi, come dire, devo fare i conti con i numeri sono impietosi per quello che mi riguarda.
4: Guarda,
0: guarda, sono 64 per fortuna, ho accanto a me sempre delle donne meravigliose.
4: Allora ti farò una confessione, che la donna che hai adesso accanto alla tua sinistra di confessioni parlerà. Vittoriana Abate, ciao.
3: Sì. Ciao, ciao, buonasera, grazie,
0: buonasera,
3: grazie,
0: Vittoriana.
3: Grazie, buonasera a voi.
4: Vittoriana Abate, confessioni il sabato mattina dalle 6:30 alle 7 e poi in replica da mezzanotte e mezza a l'una. Allora, orari da confessione.
3: Dovete immaginare che diventa un vero e proprio viaggio, un viaggio all'interno dell'anima, se vogliamo chiamarla così, dei personaggi, perché l'idea è di dare voce a quello che in una storia non è stato raccontato, quel dettaglio magari inedito, quel non detto di una storia, e questo sarà proprio il link che ci porterà a fare di questo programma un vero e proprio racconto. È chiaro che cercheremo di sollecitare degli aspetti che non sono stati mai raccontati, ma in fondo anche la normalità diventa piacevole da ascoltare. Perché diventa anche l'opportunità per conoscere non soltanto l'interlocutore, quindi quello che noi chiamiamo l'ospite, ma anche attraverso la sua storia di conoscere un po' meglio noi stessi.
0: È la cosa eccezionale da Miretta essere normale, cantava Lucio Dalla. Gli orari in cui tu racconti queste confessioni, o perlomeno cerchi di estrapolare e di tirar fuori le confessioni dei tuoi personaggi, gli orari sono particolarmente indicati, perché la mattina presto e la sera tardi sono un po' il momento in cui si tirano le somme. Si tirano dei bilanci, è vero o no?
3: Esatto, anche perché la mia idea è quella, cioè il mio confessioni vorrebbe diventare qualcosa che porti fuori dal personaggio la persona. Cioè la persona che sta fuori, dentro e dietro il personaggio. E chiaramente l'ora, come dici giustamente tu, ci aiuta a fare delle riflessioni. E poi sono riflessioni che ci portano anche a comprendere meglio, attraverso l'esperienza di questi personaggi, anche i cambiamenti del nostro tempo, della nostra società.
0: E chissà quante cose nuove potremmo immaginare di personaggi che immaginavamo totalmente diversi o che avevamo disegnato nella nostra mente in una certa maniera e che invece poi si riveleranno essere tutt'altro. La radio è scoperta.
3: E sai, rispetto al discorso, io sono una giornalista televisiva, sì. Ho scoperto che la radio ti dà la possibilità di fare quello che dicevamo, le riflessioni, e soprattutto ti dà la possibilità dell'ascolto, di ascoltare.
0: La radio ha una cosa meravigliosa rispetto alla televisione, tu mi perdonerai, la radio ti consente di vivere la tua vita. Non ti costringe a star lì fermo a guardare uno schermo, no, la radio ti insegue, ci sarà sempre una voce a raccontarti qualcosa, ti consente di portare fuori tua moglie a cena, ti consente di uscire con i tuoi figli, di uscire con i tuoi amici, di proseguire a fare la tua vita, la tua esistenza, tanto ci sarà qualcosa e ci sarà qualcuno che sempre con quel click ti racconterà quello che sta accadendo e saremo sempre connessi col mondo. Poi io ho un'esperienza personale nella quale sto trascinando anche Nico, devi sapere, perché quando andiamo a pescare...
4: Ti sta facendo una confessione.
0: Esatto, ti sto facendo una confessione.
3: Hai capito che sei il mio primo ospite.
0: Esatto, perché quando siamo in mare dove sono nato io, la prima cosa che faccio la sera, quando si dorme in barca per la pesca, eccetera, accendo la radio. E stare tra le Eolie e la Calabria e ascoltare la radio e qualcuno che ti racconta qualcosa è un'esperienza meravigliosa. Grazie di essere
3: approdata
0: alla radio.
3: Sai che hai reso questo
0: Vittoria.
3: Racconto un racconto anche per immagini,
0: certo.
3: Ed è quello che spero di poter fare con confessioni.
4: Chi si confesserà?
3: Raccontare la vita di personaggi vari dal mondo della cultura, del giornalismo, dello sport, dell'arte, della moda, della musica. Le porte aperte.
0: E lo fai un regalo, Vittoriana?
3: Certo.
0: Una sera di queste o una mattina
4: chiami,
0: di quelle.
4: Lo fai confessare?
0: No, non voglio. Io
3: ma
0: vorrei che tu invitassi, sai chi? La casalinga di Voghera. Cioè una persona normalissima

0: Vittoriana,
1: Vittoriana, grazie, grazie mille.
0: Grazie a voi.
2: Grazie,
0: a
2: grazie.
1: Confessioni con Vittoriana Abate. Una volta si diceva crepi il lupo. Tu dici viva, va bene. Io dico crepi così. Contemperiamo. Vittoriana Abate, confessioni, novità di Radio 1 il sabato dalle 6:30 della mattina alle 7 e poi in replica da mezzanotte e mezzo all'una. Qui si procede
2: molto velocemente,
1: senza soluzione,
2: molto
1: di,
2: senza soluzione
1: continuità.
2: Di continuità.
1: E abbiamo a fianco a noi Giulia Nannini.
3: Buonasera,
1: ciao,
3: buonasera,
1: Giulia.
3: Grazie.
2: Stasera sono particolarmente fortunato però.
1: Sì, sono tutte, cioè, a fianco
2: tutte
1: a me.
2: Bellissime donne, cioè, che si sedono vicino a me.
3: Però vi posso chiedere un favore, visto che siamo in radio, volete commentare le mie scarpe su questo outfit?
2: Sono fintamente così
3: sportive.
2: Insomma, sono
3: bianche,
2: molto eleganti.
3: Però io sapevo
2: realtà
3: che dovevo venire a zona Cesarini, ho messo le scarpe apposta.
2: È giusto,
3: o no?
2: Guarda, abbiamo la pista di Tartan di atletica dove si corre il mondiale di atletica leggera proprio davanti.
1: Giulia
2: così
1: è in completo bianco,
2: sì,
1: total white,
2: sì,
1: oggi
2: double white
1: si dice così,
2: sì,
1: e condurrà Non solo parole con Noemi, che
3: yes,
1: mi pare che sia collegata. Noemi? Ancora no. Allora, tra un po' arriverà Noemi. E allora, Non solo parole dal lunedì al venerdì 17:15, 17:30,
3: esattamente, è un orario fantastico per noi, siamo felicissime e tutti i giorni racconteremo, questo lo dirà
1: non
3: anche
1: solo parole,
3: Noemi,
1: cos'altro?
3: Non solo parole, storie, curiosità, aneddoti, informazioni su ogni giorno una canzone diversa, quindi
2: no,
3: grandissime,
2: vabbè,
3: canzoni che tutti conosciamo ma che raccontano, hanno dietro delle storie molto particolari. E chi meglio di Noemi, una cantante del suo calibro, così affermata, così amata dal pubblico, può raccontarci queste storie. Io poi
1: Non solo parole, pure il titolo, no?
3: Esatto, diciamo nomen omen,
2: nome più o meno, che era solo parole, se non sbaglio,
3: esatto,
2: vero o no?
3: No, era
2: sono solo parole,
3: sono solo parole, esatto,
2: no?
3: E noi abbiamo giocato perché
2: avete giocato
3: Noemi e quindi
1: adesso
3: quindi
1: mi pare che Noemi ci sia. Noemi?
4: Ciao, buonasera a tutti.
1: Eccola.
4: Ciao Giulia, ciao a tutti.
3: Ciao Noemi.
2: Noemi, ciao, buonasera, io sono Francesco Lepi, ci ho scoperto che siamo fratelli nella fede. Io sono
4: Forza Roma sempre, direi.
2: Esatto, bravo, mi hai capito subito. Spero di vedervi sabato, stare qua, immagino.
1: La deriva giallorossa.
2: La deriva giallorossa è inevitabile.
3: Posso dire
4: meno
3: una cosa,
4: male, mi sembra, io non dico niente, sono scaramantica, ma anche ieri ci siamo divertiti, ecco, è stata una bella partita.
2: Abbastanza, devo dire la verità.
3: Piccolo aneddoto, oggi abbiamo registrato con Noemi le prime puntate di Non solo parole. A un certo punto io mi sono rivolta a lei dicendole capitano, mio capitano, e lei ha detto come Totti,
2: no,
3: e io ho detto veramente come l'attimo fuggente, però lei era come Totti.
2: Ti potrei raccontare
4: la monotematica,
2: cioè lascia stare che proprio sforeremmo, proprio andremo, esonderemo.
1: Io adesso
2: stare,
1: non vorrei tagliare Giulia che potrebbe passare alla redazione sportiva con noi. Noemi, perché non ti prendi Repice e fate un bel programma a tinte uniche?
3: Oh.
4: A tinte giallorossi, le tinte del comune di Roma, vi voglio ricordare.
2: Tra l'altro, della città di Roma. Tra l'altro, sai cosa ha fatto questa signora?
1: Allora,
2: che
1: aspetta,
2: abbiamo
1: io voglio sapere, a questo punto voglio la fede calcistica di Giulia.
3: Ma è la mia, una fede tennistica, più che calcistica, mi dispiace, sì.
1: No, vabbè, avrai una simpatia però.
3: Ma del calcio, la Fiorentina, per ovvi motivi.
2: Viola.
3: Ci andavo da piccola, cioè, si cantava Batigò, Batigò all'epoca.
2: Sì, conosco anche lui Batigò, lo conosco abbastanza bene.
1: Una bambina.
3: Una bambina, sì,
2: abbiamo,
3: sì.
2: Ci ha fatto divertire anche lui.
1: No, una bambina ora, dico.
3: Ah, io
1: perché
3: sono
1: cantare Batigol, Batigol per gente che ha l'età mia e di Repice
3: vuol dire che più o meno, diciamo, io e Noemi siamo millennial, lo possiamo dire, l'abbiamo detto, Noemi, l'abbiamo detto. Esatto.
2: Però adesso tornando alla vostra trasmissione, Noemi, io sono curiosissimo adesso di capire, di sapere, perché poi chi ascolta la musica è come il sottoscritto, sa benissimo che dietro ogni pezzo c'è un qualcosa di particolare, c'è una storia, c'è, non dico un vissuto, ma c'è sicuramente qualcosa che è accaduto e che magari il destino ha deciso dovesse diventare la chiave perché quel brano poi diventasse di successo. Quindi sono molto molto curioso di riconoscere le canzoni, di conoscere le storie.
3: Vero?
2: Che sono dietro.
3: Bello.
2: A queste canzoni, Noemi.
4: Certo, beh sì, ma

0: noi ci siamo proprio divertite anche a trovare tutti questi, diciamo, aneddoti, tutte queste, diciamo, chicche da raccontare, anche perché io, per esempio, quando vado ai concerti mi piace molto sentire il cantautore, la cantatrice, il cantante che mi racconta cosa c'è dietro un pezzo, come si è arrivati a un risultato piuttosto che un altro. E secondo me la cosa interessante è anche per capire che la musica è vita e, insomma, può succedere di tutto, vero Giulia? Dalla ricerca che abbiamo fatto abbiamo capito questo, vero?
1: Ma vi vogliamo fare uno spoiler? Ma così, dai. Ma solo per voi, ma cioè sì, vi raccontiamo, grazie, tipo un 5 secondi di una storia, let di una canzone. Video Kill the Radio Star sarà una delle canzoni di cui parleremo.
2: Anni 80 io c'ero.
1: La storia della profezia che si autoavvera. La canzone esce nel 79, dice: il video uccide le star della radio. Due anni dopo inizia un canale televisivo che cambia completamente. No, MTV. MTV.
0: La grande MTV che è cresciuta a Pan MTV.
3: Sì, ma voi non eravate nati.
1: No, nessuna delle due, no.
3: Ecco. E io e Repice possiamo confermare che ha cambiato proprio il modo,
2: mamma mia,
1: di fare la musica, di fare la musica.
3: Non solo, ma anche di ascoltarla, perché ascoltarla con le immagini davanti, e ci sono dei video che hanno fatto la storia, e noi tornavamo da scuola, cara Noemi.
1: No, questa anche noi,
3: Giulia,
1: questa anche noi.
3: Sì, cioè,
0: ma noi dovevamo ancora nascere, Giulia, smettila.
1: Io tornavo da scuola e aspettavo Britney Spears. Dai, Noemi, anche te. Anche te aspettavi.
0: Anche io, certo. Ma noi eravamo gli anni 90.
1: Sì, è vero.
2: Vi posso raccontare io una cosa su Noemi, perché l'ho saputa. Lo sai che prima di una partita, 5 minuti prima di una partita molto importante, un derby, chiamarono al telefono Daniele De Rossi sotto qui, loro erano allo stadio, lei è un'amica sua di cui tacerò il nome, e Daniele rispose: c'ho da fa, rispose al messaggio, vero o no? Dimmi se non è vero.
0: È vero, è scappato.
1: Hai esitato.
2: Le conosco, le so le cose.
0: Come no,
2: sapere.
0: Assolutamente.
3: Hai esitato secondo te perché?
1: Non lo so, io non
2: no, perché
1: niente.
2: Non voleva dire: ma vado a rompere le scatole all'allenatore della Roma 5 minuti prima del derby. E lui che risponde: c'ho da fa. È una delle cose più belle che mi hanno raccontato.
1: Va bene, comunque vi aspettiamo tutti, dai, i giorni alle 17:15. Su Radio 1, ovviamente, Giulia Nannini, ma soprattutto la capitana di questa nave è Noemi, quindi ascoltateci perché abbiamo delle storie pazzesche da raccontarvi.
2: Sono innamorato della
3: ma
2: sua
3: io
2: voce,
3: posso quindi chiedere un'anticipazione su una storia a Noemi? Ce ne dici?
0: No, ci dovete ascoltare dal 21. Ragazzi, non si fanno niente spoiler.
3: Allora, scusa, facciamo
0: comunque
3: così,
0: si parlerà di amori, si parlerà di mode.
3: Vabbè, io volevo usare un po' la tecnica del cliffhanger, no? Tu ci lasci,
2: esatto,
3: appesi, e poi così il 21, la prima storia, tutti per
1: vabbè, vi abbiamo
3: sentire
1: già raccontato Video Kill the Radio Star.
2: È vero.
1: Un piccolo spoiler, l'abbiamo già fatto. Vabbè, poi io conduco un altro programma su Radio 1 che è Serial, non mi fate fare spoiler, non sono ammessi.
0: Concentriamoci sul nostro programma.
3: Nessuno anticipa.
1: No spoiler.
3: A posto. Allora,
0: ragazzi, ci daranno un sacco di chicche.
2: Noi le siamo pronti, allora, saremo, vedi, tutti orecchi.
1: Siete costretti ad ascoltarci a questo punto.
2: Assolutamente. Ma magari vengono proprio di persona.
1: Ma magari? Perché non venite ospiti? Una volta facciamo, ve la butto lì, se voi venite ospiti.
3: Dici.
1: Da noi facciamo la storia di un famoso inno calcistico.
3: Basta, mamma che non mia, sia della Roma.
2: Mamma mia.
0: Che ne sai? Noi romanisti siamo viziati, perché noi abbiamo una canzone, non abbiamo un inno, un jingle.
1: Brava.
2: Quando inizia,
0: noi abbiamo una canzone.
2: 21. Quando inizia il, fammelo dire da lei, il Noemi, quando inizia il giorno
0: 22 settembre, dalle 17:15 alle poi
2: 21.
0: Insomma, chi vedrà vedrà. No,
1: il 21 non andiamo
0: settembre
1: in onda perché c'è uno speciale.
2: Dovrebbe andare in onda il 21, che è il numero di Noemi?
3: Di chi?
0: Il numero.
1: Ma che è un interrogatorio, povera Noemi? Ma che è
0: il numero di
1: chi vuole essere milionario? Cioè,
2: è il numero di Paolo Di Bala, vedi che lo sa.
0: Vabbè,
3: allora adesso vi facciamo rilassare, vi lasciamo.
2: Sì, esatto. Dai, non
0: ti
2: più, se no comincio a fare gli indovinelli.

0: mette l'ansia.
1: Comunque dal 22 e poi tutti i giorni, dai, su Radio 1 dal lunedì al venerdì alle 17.15 con Noemi.
0: 17.30, yeah. Giulia Nannini e Noemi.
1: Yes.
0: Che io ringrazio. Yes.
1: Grazie, ragazze, a voi, ragazzi. Grazie, ragazzi, grazie a voi e buon lavoro. Davvero.
0: Bellissime le scarpe bianche.
2: Meravigliose. Ciao Noemi.
0: Grazie,
2: ciao.
0: Grazie Giulia. Grazie Noemi. Allora Francesco, qui,
3: No, è veramente molto interessante questa serata. Prima perché ho la fortuna che si siedano
0: accanto
3: a me tutte delle donne bellissime.
0: Prendendo inviti su inviti, certo. Io credo che tu potrai lavorare 7 giorni su 7
3: senza... Sprizzo felicità da tutti i pori.
0: Vuoi vedere che tra un po' ti arriva un altro invito?
3: Un altro invito, io lo spero veramente.
0: Da Claudia Conte, che
1: Eccola
0: io saluto
1: qui,
0: Claudia. Ciao Claudia.
1: Buonasera.
0: Impronte.
1: Esatto.
0: Impronte giovedì dalle 10.30 alle 11 della mattina. Naturalmente.
1: Sì, della mattina.
0: E allora raccontaci un po' queste impronte.
3: Ecco, perché lascia? Così a primo è mi sembra una cosa poliziesca.
1: No.
0: Non sono
1: allora le impronte, no, sono quelle che lasciano gli animali nell'habitat, ma sono anche quelle che lasciano nei nostri cuori. Quindi vuole raccontare il rapporto speciale che c'è tra esseri umani e animali, diverse specie ovviamente, non soltanto gli animali domestici che tutti noi amiamo, cani, gatti, ma vogliamo parlare anche di animali che vivono molto lontano, specie rare, che vivono dall'altra parte del mondo, per esempio i panda gigante, per esempio animali rari, no, che non conosciamo, che vivono nei deserti, negli oceani, nelle foreste. Vogliamo scoprire la grande biodiversità che esiste nella nostra meravigliosa terra.
0: Allora qui sei in buona compagnia.
3: Con noi sì, sicuro.
0: Hai
1: cani, due specie simpatiche.
3: Due specie di animali molto particolari, rari, esotiche al loro modo.
0: Animali rari.
1: Poi parleremo anche tanto di solidarietà, per esempio della vicinanza che possono avere gli animali verso i fragili. Quindi pensiamo a tutte la pet therapy, quanto fa bene al benessere dei bambini, degli ammalati, degli anziani. E poi gli animali sono capaci di un amore incondizionato. Spesso è superiore a quello tra umani.
3: Io penso che questa trasmissione sarà ascoltatissima, perché quelli di noi che hanno degli animali, io che ho animali, tu che hai animali, dico a casa, e amano gli animali, saranno attrattissimi da questa cosa.
1: Infatti vorrei anche invitare tutti coloro che hanno voglia di raccontare le loro storie d'amore, le loro storie di amicizia, le loro storie divertenti con gli animali di qualsiasi tipo, no?
3: Io su Guapa potrei raccontarti tutto.
1: Poi molti hanno la collezione di farfalle, forse, non so se ce l'avete anche voi.
3: Qualcuno c'ha, io non c'ho la collezione di farfalle, ho invitato qualche volta qualcuno a vedere la mia collezione di farfalle,
1: ecco.
3: Ovviamente non è mai venuto nessuno, però
1: ma quindi c'è o non c'è? Lo vedrai a raccontare impronte, vero?
3: Esatto, allora racconterò ad impronte. Vedi che si avvicinano pure delle mie conterrone adesso a fare, io le chiamo conterrone, sono calabresi.
1: Te calabrese?
3: Come me. Io sì, sono calabrese.
1: E quindi quali sono gli animali della Calabria?
3: Allora, tipo, ce ne sono di tante specie. Veramente di tante specie, quello veramente più è il cocciuto calabrese tipico, me per esempio.
1: Ah, c'ha le corna?
3: È quello diciamo per necessità, nel senso, anche se non lo sappiamo, ma voglio dire
1: potrebbe. Non si sa,
3: è una certezza,
1: lo sa soltanto la moglie,
3: ma noi la prendiamo con molto sportività, vero Nico? Cioè,
0: senti Claudia,
3: ci sposti.
1: Prima poi mi piacerebbe fosse un programma interattivo in cui anche i nostri ospiti da casa, attraverso i social media, che noi racconteremo anche sui social, no, tutti gli animali di cui parleremo potranno fare anche delle richieste speciali, no? Per esempio voglio parlare della scimmia rossa del Tibet.
3: Beh,
1: ovviamente verrete voi a raccontarla, no?
3: No,
0: ti vengo a parlare. Cioè, no, dicevo esiste, era un'affermazione.
1: No, lo so che esiste perché sono appena rientrata dal Tibet, quindi l'ho detto perché
3: e
1: esiste.
3: L'hai vista?
1: Certo,
3: e com'è?
1: Non avrei detto.
3: No, raccontala un attimo, però. Com'è? Raccontala radiofonicamente un attimo.
1: Allora, è una scimmia.
3: Questo sicuramente.
0: Rossa.
1: Rossa.
0: Rossa.
3: Però non ha nulla a che fare con l'orango, perché comunque è una zona asiatica.
1: È molto più grande.
3: È rossa. È un orango, è una scimmia di quel colore di pelo, però è diverso. Perché?
1: Perché è più grande. Poi guarda, non lo so adesso bene, l'ho vista soltanto,
3: l'hai vista così
1: l'ho vista a Chengdu, in questo centro di riproduzione dei panda giganti. Quindi c'erano panda giganti che sono, invece di questi posso raccontarti di più
3: tanto.
1: E ne parleremo anche ad impronte, perché verrà proprio un esperto di panda giganti.
3: Ho visto che hanno una relazione con gli umani, un'empatia clamorosa.
1: Allora i panda giganti sono particolari perché si riproducono solo una settimana l'anno, quindi sono in rischio di estinzione.
0: Posso fare un breve intermezzo musicale?
1: Certo.
0: Perché qui sul Prato dell'Olimpico inizia lo spettacolo della festa

0: Beh, bellissima interpretazione di Isidora Melis accompagnata alla chitarra da Valentina.
1: Le contaminazioni, vedi gli animali anche
2: usignoli.
1: Esatto.
2: Io direi, bravo, questi sono splendidi esemplari di usignoli.
1: Di usignoli.
2: E poi parte
1: con
2: la sigla di Quark.
1: Dico, hanno qualcosa a vedere, però vedi la contaminazione. Chi ha detto che il jazz non può essere interpretato anche da una voce lirica classica? Summertime. Ecco qui, vedi.
2: Soltanto alla festa di Radio
1: Rai. Soltanto alla festa di Radio Rai. Tutto questo,
0: eh? Claudia, prima ti stavo dicendo, lui ha nominato Guapa, è il suo cane.
1: La mia fidanzata.
2: No, raccontami la tua storia con
1: la
2: Guapa.
1: La mia storia con Guapa è il vederla in una macchina e dire, e vedere lei che mi lancia uno sguardo di quelli appassionati, era un batuffolino così, e ho detto tu sei la mia piccola, sei la mia bimba per sempre, lo sarai, adesso ha 5 anni e non posso pensare agli anni che ha perché mi vengono in mente, sai che ti posso dire, tu sei molto giovane, Claudio. Ma quando si diventa anziani, purtroppo,
2: ma non sei anziano,
1: ogni cosa ti solletica, ti fa vibrare le corde emotive.
2: Anche da giovani, dipende dalla sensibilità.
1: Dipende dalla sensibilità.
2: E posso dire che il contatto con gli animali crea una sensibilità.
1: Ma è una cosa
2: diversa,
1: incredibile. Mai
2: si sviluppano delle capacità diverse.
1: Io ho sempre avuto a che
2: si
1: fare con i cavalli
2: delle persone.
1: E poi adesso che ho a che fare con questa cagnolina, sono perdutamente innamorato di lei. La mia famiglia, mia moglie, le mie bambine sono perdutamente innamorate di lei.
2: È?
1: Lei è una Bracco Pointer. Io faccio dei filmati che poi mando in giro perché lei verso le 11:30 ancora dorme nel mio letto tra me e mia moglie nelle coperte. Io faccio i filmati, il cane da caccia, eccola qui, dovrebbe essere a beccacce nel bosco e invece non ne vuole sapere nemmeno di uscire di casa, sta sotto il piumino, dorme e non vuole essere disturbata.
2: Che poi assomiglia, no, al padrone, si dice,
1: sì,
2: quindi evidentemente sei tu che ha
1: ormai
2: dormire,
1: siamo uguali,
2: il tuo cane si è
1: siamo
2: adattato all'habitat casalingo.
1: Sì, così. Io non vedo l'ora di ascoltare queste storie di queste.
0: Ma è vero che parlerete anche di temi tipo pet therapy?
2: Assolutamente sì, lo stavo dicendo prima,
0: è
2: il ruolo sociale anche che hanno gli animali. Per esempio, no, racconteremo attraverso tante associazioni quanto bene possono fare ai bambini, agli ammalati, agli anziani, per non far sentire sole le persone, perché la solitudine è il male dei nostri giorni.
0: Quindi, caro Repice, non sentirti solo, hai Guapa.
2: È un antidepressivo naturale, ti vogliamo incoraiare
1: no,
2: quando ti senti solo, triste.
1: Sì, io c'ho lei, c'è Guapa, c'è il mio amore.
0: Vabbè.
2: Anche io però, io ho un cagnolino, lo posso dire.
1: Certo.
0: Come no?
2: È arrivato 2 giorni fa.
1: Oh, cagnolino, mamma mia.
2: È un Whippet. Non vi dirà moltissimo, però lo scoprirete perché adesso, ovviamente, avendo il programma, ne parlerò tutti i giorni in maniera ossessiva. Questo è un cane particolare, un Whippet. Vuol dire che è un ledriero.
1: Sì.
2: Lui corre velocissimo per un'ora, poi si stanca e improvvisamente va sul divano sotto le coperte. Quindi è un po' bipolare, un po' segno dei pesci come
0: invece
2: me.
0: Io il mio
1: io penso dei pesci.
2: Dei pesci.
0: Io ho il mio che mi segue per tutta casa e mi guarda perché vorrebbe mangiare 24 ore su 24.
2: Si adatta al padrone, però il padrone è magro.
0: No,
2: non è
0: sì, una volta. Io ti ringrazio. Allora, direi che Claudia Conte ci si è comprati.
1: Sì, quindi, assolutamente, assolutamente.
0: E allora, impronte il giovedì dalle 10:30
1: già sedotti proprio alla grande.
2: Esatto, è un programma di seduzione.
1: Sì, direi proprio di sì.
0: Grazie
1: Claudia,
2: grazie
1: in bocca al lupo, buon lavoro.
2: A voi, vi aspetto in trasmissione.
0: Parliamo
2: di Guapa.
1: Parliamo di Guapa, sì, fatemela diventare famosa Guapa, vi prego.
2: Sì.
1: Fatelo per me, voglio
2: grazie.
1: Che conosca
2: cani
1: le luci
2: star, diventeranno tutti star.
1: Esatto.
0: Assolutamente. Grazie
1: Claudia, ciao, buona serata.
0: Francesco, io direi a questo punto vogliamo prenderci un'altra
1: un po' di pausa?
0: Una pausa così musicale, andiamo a Saxarubra.
1: Pensavo ci portassero del cibo.
0: No, purtroppo per te no. Però dopo ti assicuro
1: però
0: che avrai
1: qualcosa
0: per il tuo calo di zuccheri
1: musica senza accordi conosciuti.
0: Sì, andiamo a Saxa.

0: essere così e lanciati dai Nirvana, mamma mia, che emozione. Dai.
1: Allora, sull'onda dei Nirvana abbiamo Carla Frogheri, ciao.
2: Ciao, buonasera. Bentrovata. Buonasera, bentrovati a voi.
1: E il professor Gregory Alegi.
3: Buonasera.
0: Buonasera, prof, buonasera. Carla la conosco da tanto tempo, veramente da tantissimo tempo, grande cronista, grande cronista, molto attenta ai particolari, soprattutto nei suoi resoconti, nei suoi pezzi.
1: Oltre la linea il sabato dalle 11.05 alle 11.30, Carla, tu fai da apripista nell'illustrazione di questa novità del palinsesto di Radio 1.
2: Beh, allora, innanzitutto, che cosa sono le linee, visto che si chiama Oltre la linea? Allora, le linee, guardando il mappamondo, sarà un programma di esteri, innanzitutto, allora, guardando il mappamondo, sono quelle che segnano la differenza degli stati, quindi le linee di confine. Però sono quelle che possono essere tracciate dalla natura, e quindi le montagne, i fiumi, oppure quelle dell'uomo, anche quelle proprio come le conosciamo, no? Alcune proprio con le squadrette, tutte dritte, linee drittissime.
0: In Nord Africa, per esempio, i borders.
2: E queste
3: gli Stati Uniti, molti degli stati centrali, certo, sono, esatto, ad angolo retto.
0: Esatto.
2: Queste linee hanno in qualche modo, noi le guarderemo, ma andremo anche oltre, per questo Oltre la linea, perché queste linee naturali oppure create dall'uomo hanno inciso sulle persone che hanno vissuto e che vivono quei luoghi, e grazie a queste linee, quindi anche geografiche, insieme al professor Alesi cercheremo di capire e di capire che cosa è successo, che cosa sta succedendo, e azzardare anche qualche previsione, magari che cosa può accadere in futuro.
3: Diciamo che faremo un programma di geopolitica.
2: Che cos'è
3: però
2: la geopolitica?
3: Mentre se ne parla sempre dal lato politica, noi gli daremo l'ancoraggio geografico. Però con qualche ambizione, geografie modificate dall'uomo. Se pensiamo agli stretti, alcuni Hormuz l'ha fatti la natura, ma Suez l'ha fatto l'uomo, Panama l'ha fatto l'uomo. Alcuni spazi, lo spazio sopra di noi, è un fatto geografico ma inventato dall'uomo. E non faremo attualità, ma in qualche modo pre-attualità. Noi faremo il fuoco sotto la brace, quello che potrebbe
0: infiammarsi accadere
3: domani, non quello che già si è acceso e che ce lo racconta il GR, ce lo racconta il TG.
0: Posso dire una cosa? Affascinante.
1: Assolutamente.
0: Questa è una cosa affascinante. Io ho una piccola cosa all'università, con la geopolitica dello sport, col professor Sellari, e mi diverto tantissimo a vedere i ragazzi e a raccontar loro delle cose. E poi quante gliene racconterete?
2: Sì, ci sarà anche spazio per tantissime curiosità, sempre legate anche alla geopolitica, alla geografia e alle cose, alla storia, come è andata e come si sta sviluppando davanti ai nostri occhi. Ci sarà lo spazio anche per tante curiosità che sono, dove andando a fondo si possono scoprire delle cose interessanti. Voi siete in un programma sportivo, bene, perché in Giappone ad esempio vanno pazzi per il baseball, e perché e che cos'è stata, professore, la guerra
3: di...
2: La guerra del calcio,
3: perché la insegna anche, ma la guerra del calcio.
2: Che cosa è stata la guerra del calcio? Ci sono tante piccole cose che ci sarà spazio anche per toglierci
3: in quel caso
2: dei dubbi.
3: Lo sport fa da catalizzatore, ma di un problema che era economico e politico. Quindi parliamo del 1969,
0: del 69,
3: in Centro America,
0: sì, poi,
3: eccetera.
0: Poi lo sport è sempre stato un veicolo, no, politico, una
1: Dici
0: rappresentazione.
1: Anche la diplomazia del ping pong.
3: Certamente, quando gli Stati Uniti, sia una metafora del fatto che gli americani vanno avanti e indietro con la Cina, e la famosa partita
0: con Mao Zedong,
3: con Nixon e Mao Zedong, che è finita su tutti i giornali, tutte le TV,
1: esatto,
3: del mondo.
1: Esatto. Qual è la linea, professore, più strana, più curiosa?
3: Ma io trovo che la cosa più curiosa è che noi non penseremmo è il cyber, perché è l'unico ambiente che abbiamo inventato noi. Il cielo e lo spazio, l'umanità li ha sempre guardati al basso, ma c'erano, sono naturali o divini a seconda di come uno vuole credere, ma il cyber, i computer, quello spazio virtuale l'abbiamo inventato noi, eppure è uno spazio dove proiettiamo la forza, che è una delle definizioni di geopolitica, la relazione fra la forza e lo spazio. Quindi sono degli spazi inventati da noi, e parleremo anche di quelli.
0: E soprattutto adesso è di grande attualità questo tema, no? Lo conosciamo bene, perlomeno stiamo cercando di conoscerlo, anche se secondo me non ci riusciremo mai, e chissà se è così giusto conoscerlo fino in fondo. Però anche questa, ripeto, affascinante curiosità di capire.

0: capire, di capire cose e di affacciarci su degli spazi, affacciarci su dei confini, affacciarci su delle linee e cominciare, a provare a tracciarle che noi non conosciamo. E questa veramente è l'altra magia della radio.
1: Posso chiedere se c'è una parte ancora inesplorata, ancora difficile da comprendere, da capire fino in fondo?
2: Beh, noi partiremo con l'Artico, che è uno scatolone di ghiaccio. Una volta, quando allora, l'Italia aveva ambizioni coloniali, la Libia lo scatolone di sabbia, non sapevamo che ci fosse il petrolio. Oggi facciamo fatica a spiegarci chi vuole lo scatolone di ghiaccio, e quindi quelli sono posti a bassissima.
3: Esatto. Però partiremo anche dalle stesse mappe, perché da poco le Nazioni Unite hanno deciso di abbandonare una mappa che in qualche modo ridimensionava l'Africa, la faceva sembrare più piccola di quella che è in realtà. E anche questo ha un significato politico, dove la geografia ha un significato politico. Questa mappa è stata abbandonata perché? Che cosa significa? Che cosa ha significato? Anche questa è geopolitica.
0: Mi viene in mente una citazione del film di Alberto, no, i mostri, il dentone, e su quel fiume che in realtà non era più su quella carta geografica che avevano a disposizione coloro i quali dovevano scegliere il conduttore del della TG all'epoca della RAI, e il dentone Alberto Sordi, che sapeva tutto, era preparatissimo, gli fece scoprire attraverso l'istituto geografico che effettivamente quel fiume non faceva più parte di quel tale confine. Una cosa meravigliosa.
2: C'è persino l'episodio che conoscono tutti i collezionisti di francobolli, del Gronchi Rosa.
0: È vero, il Gronchi Rosa,
2: sbagliati, è quello che creò anche un valore economico, perché l'errore geografico si è tradotto in una rarità che ancora oggi vale tanto.
0: E quello riguarda sempre noi, la Gazzetta, lo Sport, il rosa. Quella roba lì, il Gronchi Rosa, effettivamente.
1: Allora, siccome qui c'è una contaminazione, professore Carla, naturalmente sportiva, allora io vi chiedo qual è il vostro sport preferito, quello che vi appassiona, Carla?
3: Il tennis.
1: Ecco. Siamo scommetto.
3: Beh, insomma, però a me devo dire che Zverev piace tanto.
0: Vabbè, adesso lasciamo stare queste cose, sorvoliamo, prof.
2: Io ho insegnato tanti anni storia dell'aeronautica in Accademia Aeronautica, all'acrobazia aerea, perché il corpo viene sottoposto a delle accelerazioni di 8-9 G, quindi pesa, quello che si sente è 9 volte il peso reale, vedi tutto rosso, vedi tutto nero e continui a fare manovre assolutamente precise. Quello mi affascina, non lo so fare, ma mi affascina.
1: Le piacerà anche, sarà attratto anche dalla Formula 1, suppongo, a questo punto, visto che parliamo
0: come sollecitazione.
2: Potrei dire che ero più attratto una volta, perché con regolamenti attuali è quasi incomprensibile. Però il rally oggi, è una forma di sollecitazione estremamente interessante.
0: Beh, perfetto. Dov'è che saremo qui delle ore adesso a raccontare questi programmi del nuovo palinsesto, anche questo meraviglioso, dobbiamo andare di corsa.
1: Assolutamente, oltre la linea. Sabato, tutti sabato, 11.05, 11.30, Carla Frogheri, professor Gregori Aleggi, grazie.
0: Ci state
1: grazie
0: conquistando, buonasera.
1: Vi ascolteremo,
0: sicuramente.
3: A presto.
1: Grazie.
2: Grazie, buon lavoro.
0: Si vola, si corre, perché siamo alle 20.30, superate da pochissimi secondi. Io ho sempre a che fare con i cronometri, quindi sono sempre molto attento, ecco, al minutaggio, ai secondi che passano.
1: 10
0: e dobbiamo
1: presentare
0: 10 secondi oltre le 20.30.
1: Oh, occhio, quindi, che poi alla fine parleremo anche di noi, eh?
0: Beh, insomma, dai, queste autocitazioni.
1: No, perché dai. Però
0: perché io adesso ragazzi, ma vi rendete conto? Stasera io sono benedetto tra le donne. Io sono benedetto tra le donne stasera. Che meraviglia, non mi era mai capitato.
1: Anna Vagli,
4: buonasera a tutti.
1: E Lucrezia Scardini.
0: Lucrezia Scardini. Eccola qui.
4: La mia co-conduttrice.
1: Ti sento lontano.
5: Io non mi sento affatto.
1: Più vicino. Non ti senti affatto.
5: No, non
1: adesso vai meglio.
5: Adesso un po' meglio.
0: Adesso un pochino meglio.
5: Ma
0: adesso,
5: dove sbuca sta Lucrezia Scardini adesso?
1: Da dove sbuca sta Lucrezia Scardini? Ce l'hai meglio adesso?
5: Un pochino meglio, sì, grazie. Oh, che gentili, dai, che siete, ragazzi.
0: Io ti vedo sbucare da molti anni in tutte le relazioni.
5: Troppi, no? Forse, sì,
0: no, perché non sono mai troppi, perché hai fermato il tempo.
4: Di lunga vita.
0: È vero o no, Anna?
5: Ma siete tutte bellissime. Pensa che mi vedi da tanti anni e a un certo punto mi è venuto un istinto, cioè quello
4: criminale.
5: No, vabbè, te volevo menare, no, perché insomma, poverino. Oddio, c'è una lunga lista
0: di persone. Però io non sono tra

0: queste.
1: Non sei tra questi, anzi, sei adorabile, così come Nico Forletta, siete dei personaggi, incommensurabili.
2: L'ultima traccia. L'ultima traccia è il programma condotto da Lucrezia Scardini con Anna Vagli. Tutti i venerdì dalle 23.05 alle 24.
1: Sì, slittiamo fino al giornale della mezzanotte.
2: Fino al giornale della mezzanotte.
1: Assolutamente. Vorrei dire che abbiamo anche un ospite fisso, che è uno psichiatra, ed è Corrado De Rosa, e avrà una sorta di, diciamo, di inserto nel quale ci traccerà un percorso psicologico-psichiatrico legato ai casi che andremo a trattare, dei quali la dottoressa Vagli, che è una criminologa, insomma,
2: e qui
1: traccerà.
2: E qui sulla definizione di criminologa
1: si
2: partiranno le
1: cose.
0: Perché noi della radio non ci voltiamo dall'altra parte.
1: No.
3: La guardate la sofferenza.
0: Sì,
3: anzi,
0: la sentiamo, ma ti assicuro che sentirla spesso turba più che vederla.
3: È vero, è vero. Noi infatti partiamo proprio dall'ultima traccia, perché ci sono momenti nella vita delle storie che racconteremo in cui una persona lascia un segno, che sia un passaggio sotto la telecamera, che sia l'ultima cella telefonica agganciata, che sia l'ultima persona che l'ha vista, e noi partiamo da lì. E il 25 di settembre, che è il nostro esordio, partiamo da Denise Pipitone. E la sua ultima traccia, 1 settembre 2004.
0: Lo sai che io...
2: Sono passati 22 anni.
0: Madonna, mi dici una cosa incredibile. Anni. Sai chi diede la notizia di quella cosa? Il giornale radio, la redazione cronaca capitanata da Lella Marsoli, e toccò a me, in un GR, diciamo, di quelli secondari, tra virgolette, delle 11,
1: quelli
0: dire che
1: bravi.
0: Era scomparsa una bimba sul monte...
1: Quella era Faito.
3: Quella Angela Celentano.
0: Ragione, scusate, vabbè, ho sbagliato. Sì.
1: Purtroppo è stato un periodo...
2: Però, vedi quante ultime tracce?
0: È vero.
3: Ultime tracce. Denise, ce la troviamo a Marzara del Vallo.
0: Ah sì, è vero, giusto, avete ragione. Vero,
1: Farita
0: vero.
1: Mentre era dalla nonna, con il cuginetto, a un certo punto va dalla zia, si resta lì a guardare, non entra. Da quel momento la bambina sparisce. E da 22 anni non si sa che fine ha fatto questa creatura.
3: Interverrà con noi l'avvocato Frazzitta, l'avvocato storico della famiglia di Pieramaggio, che ci ha detto che comunque continua a ricevere mail, e poi lo intervisteremo. Dice che arrivano anche mail in cui di persone dicono di credere di essere Denise, quindi loro comunque portano la mano.
1: Mitomania comunque, sì. Come sempre capita in alcuni casi di cronaca, accade anche che ci sia qualcuno che pensa o si spaccia per il...
0: Io penso che un dolore così grande, e penso che una realtà così siano anche difficili da assorbire.
1: Io ho una ammirazione per Pieramaggio, perché non so come faccia, da madre, essendo madre anch'io, da 22 anni a sperare ancora che sua figlia...
0: Perché paradossalmente ci si rassegna, o meglio, non ci si può rassegnare alla morte di un figlio, perché non è una cosa naturale, è contro natura. Però sai che è successo.
1: Sì.
0: Qui invece...
1: Non c'è mai la parola
0: non
1: fine.
0: Non c'è mai la parola fine, è una sofferenza
1: assurda.
0: Fine pena mai.
3: Anche perché poi c'è stato quell'avvistamento importante.
0: Esatto.
3: Due mesi dopo, un mese e mezzo dopo la scomparsa a Milano, quella bambina che viene con i rom, che viene chiamata da NAS, e lì effettivamente ci sono degli elementi.
1: La
3: somiglianza è lampante. Parlava italiano, rispondeva alla signora rom in italiano con accento siciliano.
1: Con accento siciliano, sì.
3: Ma è un po' un mistero.
0: Brividi, comunque queste cose qua, devo dire.
2: Da criminologa, l'ultima traccia, com'è cambiata nel corso degli anni? D'accordo, la tecnologia, le tecniche, no? che approcciano in maniera differente all'ultima traccia. Ma sono cambiate o sono sempre le stesse le ultime tracce?
3: Sono cambiate, soprattutto dei presunti responsabili o dei responsabili dei delitti o dei casi di scomparsa, perché ahimè noi facciamo informazione e insegniamo a un assassino che deve, per perdere la geolocalizzazione, deve togliere la SIM sul telefono.
1: Ecco.
3: Raccontiamo.
1: Siamo complici. involontariamente.
3: Raccontiamo che bisogna prediligere una modalità omicidiaria rispetto ad un'altra, perché se tu utilizzi un coltello hai più problematica, perché hai un problema di ripulitura della scena del crimine, che, spoiler, il sangue non si elimina mai del tutto, poi arriva il lume e lo scopre. Quindi c'è la simulazione, lo abbiamo visto recentemente

0: con la ricina, c'è la simulazione della scomparsa, delle cadute dai terrazzi, perché in quel modo l'assassino elimina le tracce fisiche e è già un pezzo avanti.
1: Succede il colpo di scena che qualcuno chiami e dica una cosa attraverso la quale poi si potrà risalire.
0: E infatti su Denise l'avvocato ci darà qualche perla, qualche.
2: Non sai quanto ci piacerebbe, desideriamo che con questa trasmissione si possa creare o collocare un tassello importante che aiuti alla soluzione o che porti, come dicevi tu, alla fine naturale,
1: alla rassegnazione, o che porti a una speranza che può tornare a vivere.
0: Esatto. Anche perché ricordiamoci che Piera Maggio continua a cercare sua figlia viva, fa gli appelli, l'age progression, quindi la riproduzione.
2: Grandissima.
1: Tutta la nostra vicinanza a questa donna, tutta la vicinanza però a voi splendide signore che avete la grande responsabilità di accompagnarci in quella mezz'ora e in quello orario, che potrà risvegliare un minimo le nostre coscienze e potrà permetterci di non voltarci dall'altra parte. Apriamo una porta e guardiamoci dentro, perché esistono tante cose e tra le tante cose che esistono ci
2: l'ultima
1: sono
2: traccia
1: parti.
2: La voglio ricordare, ogni venerdì cominciamo il 25 settembre, dopo il giornale delle 23 andremo avanti fino al giornale delle 24 con appunto partendo dall'ultima traccia
1: dopo
2: con
1: Lucrezia Scardini,
2: dopo le partite di Coppa. Allora la dottoressa Vagli,
3: vi posso dire
2: una cosa? Perché no?
3: Ma volete sapere l'unico 30 della mia carriera universitaria?
1: Criminologia.
2: Ne hai avuto uno?
3: Uno.
2: In criminologia.
3: Bravo.
0: No. Grande, allora ci dovrei ascoltare, sarà un nostro fedele ascoltatore.
3: Assolutamente.
2: Allora possiamo potresti fare il nostro consulente oltre alla dottoressa Vagli.
3: No, no? Non sono all'altezza, però vi ascolto.
1: Siamo alla larghezza, nel
2: siamo
1: senso
2: larghezza,
1: però
3: alla larghezza sì, all'altezza mai stato, come puoi vedere.
2: C'è del materiale, ragazzi. Vabbè. Non vi buttate giù.
3: Ma grazie
1: a voi ragazze, vi chiamo ragazze perché comunque tra colleghi ci si abitua a chiamarsi ragazzi.
2: Sì.
1: È una vita, Lucrezia, che ci chiamo ragazzi e sempre rimarremo tanti.
2: Lo vogliamo dire ultra trentennale.
1: Ultra trentennale.
2: Di lavoro insieme.
0: Grazie a
2: tutti.
3: Ciao, grazie a voi. Siamo arrivati all'ultimo capitolo.
1: Sì. Ho la fortuna ancora una volta di far sedere accanto a me una donna meravigliosa, una collega che conosco molto bene,
3: Francesca
1: Capannolo, redazione economica del giornale Radio Rai,
3: e Luigi Crespi,
1: buonasera.
4: Buonasera,
1: benvenuto in radio.
4: Grazie.
1: È una bella emozione la radio, vero o no? Poi in questo posto.
4: Io ho iniziato a fare radio che avevo 14 anni.
1: Che avrai.
3: Quindi è stata una scelta facile.
4: Sì, io adoro la radio.
1: Meno male.
4: Siamo, è un mezzo fantastico.
3: Siamo tra amanti della radio.
0: Sì, guarda caso.
3: E la scelta è il titolo del vostro programma.
0: Del nostro programma che parte lunedì 21 dalle 23:30. Quindi forse dopo di voi.
3: Alle 24.
0: No, poco dopo di voi?
1: Sì, certo, poco dopo. Dopo di voi.
4: Così ci fanno da traino.
0: Certo.
3: Dopo zona Cesarini.
0: Quello vero.
4: Sì, contiamo molto su di voi. Fateci un bel gancio.
3: Ma assolutamente.
1: Noi siamo specialisti in questo.
0: La scelta è il programma sulla storia delle campagne elettorali, ideato da Luigi Crespi, da qui presente. Luigi Crespi, quindi dal 1948 alla prossima, quella che sta per aprirsi o che si è già aperta.
4: Sì,
0: no,
4: la tratterete voi nella cronaca. Noi ci occupiamo della storia.
0: Ci fermiamo un attimo prima.
4: È un viaggio nella memoria, perché non ci occuperemo solamente di numeri, di dati. Se qualcuno pensa che il programma può avere un profilo noioso, accademico, si sbaglia, perché parleremo del cinema, dell'anno in cui si vota,
0: della musica,
4: il cinema, la musica, il clima, racconteremo il paese che ha attraversato dalle elezioni elettorali, politiche, cambia e sceglie la sua strada. Iniziamo col 48, abbiamo saltato il referendum perché non erano le politiche, abbiamo scelto le politiche. Il 48 è un anno pazzesco, l'Italia è in ginocchio, ci sono ancora le macerie e i nostri padri hanno cominciato a lavorare e ci hanno consegnato il miracolo italiano, cioè con un paese, il paese meraviglioso nel quale poi siamo trovati a vivere e che stiamo cercando di peggiorare nel modo migliore.
1: Come ti sei? Sì, sì, infatti io lo dico sempre, bisogna studiare, bisogna impegnarsi per rovinare una meraviglia come il nostro paese. Vabbè, ma a parte questo, come ti sei trovato con questo lavoro?
0: Non ci siamo ancora trovati.
1: Non vi siete ancora trovati?
0: Ci troveremo nel corso dei prossimi giorni.
3: Tanto la strada
0: non possiamo. Non

0: possiamo anticiparvi molto, perché poi, insomma, come diceva Luigi, non sarà un programma di dati, non sarà un programma accademico o didascalico, ma sarà un programma di confronto, volendo anche di scontro, chi lo
1: perché
0: sa poi?
1: Perché l'adoro, sai che ha detto anticipare?
2: Sì,
1: non
2: no.
1: Ha detto spoilerare.
2: No, ma quando meraviglia.
0: L'hanno detto tutti.
1: Brava, grazie.
2: Ti posso dire grazie.
1: Brava, grazie.
2: Ma tu sai che quando si parlava di questo programma si è parlato di una giornalista che doveva...
0: Dillo, so che sta per dire, sai.
2: Io lo dico, dillo. Mi autorizzi. Hanno mandato la più cattiva, la più spietata, la più severa, la più rigida, secondo me anche una delle più simpatiche.
1: No,
2: guarda, non mi dire fuori lì una scivolata in corner lì
1: proprio a quell'altezza lì.
0: Non so come le due cose possano convivere, cattiva, spietata,
3: però simpatica.
1: No, io lo so bene, te lo posso proprio, te lo certifico.
2: È vero.
1: Tutto benissimo.
3: È simpatica o è spietata? Tutto.
1: È tutto. È simpatica e spietata, allora. È una collega però molto attenta.
2: Esatto.
1: Perché cosa fanno i vecchi, quelli come me? Ascoltano i pezzi dei colleghi più giovani. Ascoltate i pezzi della signora Capannolo quando racconta delle cose apparentemente indigeste,
0: esatto,
1: e molto complicate, e come riesce a rendere fruibili a tutti gli ascoltatori, a tutti coloro i quali si avvicinano al notiziario, e specialmente alla parte economica, che poi
2: è la più...
1: È una, caspita, no? Francesca...
0: Adesso mi fai commuovere.
1: No, perché...
0: È un complimento fatto da Francesco Repice.
1: No, è un complimento, ma è una cosa vera, perché poi io sono molto lontano da queste cose, come ero molto lontano dai sondaggi, ero molto lontano, io vedevo che quando mi raccontava delle cose in televisione e cercavo di capire anche dai suoi occhi, perché facevo il tifo pure lì, se le cose fossero andate bene o male, e allora dai suoi sguardi, dalle sue cose cercavo di capire, perché poi ci prendeva.
2: Perché dai numeri capiva poco.
1: No, dai numeri zero assoluto.
2: Guardavi il mio sguardo.
1: Esatto, e cercavo di capire. Allora l'asse delle ascisse e delle ordinate, io l'ho capito una decina di giorni fa, perché me l'ha riportato mia figlia.
2: Allora poi me lo spieghi.
0: Vedi?
1: Sì. Va bene, poi proverò a spiegartelo, ma credimi, non sono in grado.
0: L'economia può essere una cosa anche divertente e interessante.
1: Molto interessante, con i numeri si gioca bene, attraverso i numeri si capiscono tante cose, soprattutto
0: sì,
1: i numeri sono una fotografia molto molto fedele del nostro
0: e
1: paese.
0: E nel nostro programma ci sarà spazio anche per qualche numero, anche per una fotografia economica degli anni in cui si svolgevano quelle campagne elettorali. Poi, come diceva Luigi, era il 1948, le macerie della guerra, la ricostruzione, il piano Marshall, eccetera, eccetera, eccetera. Però
3: vi aspetta una lunga strada.
2: Sì, vuoi sapere chi
0: quante sono le campagne?
2: Sono
0: 78, quante
2: no, 19.
1: 19.
2: Sì, però ne facciamo due per puntata. Sai qual era la canzone che andava in voga nel 48?
1: No, mi cogli impreparato.
2: Natalie King Cole.
1: Addirittura.
2: E poi c'era Lilla Pizzi.
1: Lilla Pizzi con i papà.
0: Claudio Villa.
2: E c'era un esordiente Claudio Villa. Un esordiente.
1: Beh,
3: allora, guarda, ti posso dire che la scelta raccontata così è affascinante.
1: Beh, sì, l'economia, comunque queste cose raccontate così sono veramente molto affascinanti. Io trovo sempre un aggancio a quello che è il nostro territorio, cioè allo sport. Io racconto sempre e dico sempre a chi mi ascolta che quando i calciatori della nazionale italiana del 1970 ci riportarono per strada, nonostante tutti avessero paura in quel periodo di scendere per strada perché esplodevano le bombe, era un periodo molto difficile, molto complicato per il nostro paese, c'erano tentativi di colpi di Stato continui, e la nazionale di Riva, di Rivera, di Mazzola, di Ferruccio Varcaleggi ci riportò in strada, così come accadde nell'82 dopo Calciopoli, quando tutti sembravano aver dimenticato, sembravano aver cancellato l'affetto per il pallone, e tutti ci riportarono invece dopo quel mondiale per strada. E poi accadde nel 2021 con l'Europeo, dopo il Covid, chiusi dentro casa, invece la vittoria, e finalmente tutti per strada a poter festeggiare, a potersi abbracciare, se accade questo anche attraverso le campagne elettorali, ragazzi.
2: Beh, sono momenti straordinari di scelta, sono i momenti nei quali il paese sceglie dove andare, sceglie cosa essere e sceglie cosa diventare. E secondo me siamo alla vigilia di una nuova campagna elettorale, di una nuova scelta, e portare chi ci ascolta nel passato, nella storia, e fare conoscere con una certa leggerezza il nostro passato e la nostra storia e alcuni momenti grandiosi della comunicazione politica di cui gli italiani sono gli inventori, secondo me è un compito che la RAI fa bene.

0: e fa bene a fare.
1: Anche perché possiamo dircelo, siete fortunati, noi siamo sempre in campagna elettorale per questo, per cui
2: sì, sì. No, però te ha detto ne fanno due a puntata,
1: ne fanno due a puntata, se no
2: non
1: se ne esce,
2: anzi. E diciamo che ultimamente la campagna elettorale arriverà dopo un bel po',
1: no,
2: altrimenti
1: esatto.
2: Se andiamo a prendere la media
1: è perenne la nostra campagna elettorale. Io veramente vi ringrazio.
3: Grazie
1: Francesca,
3: grazie a voi. Lo vogliamo ricordare l'appuntamento? Tutti i lunedì dalle 23:30 alla mezzanotte,
2: la scelta
3: con Luigi Crespi e Francesca Capannolo.
1: Grazie mille a voi.
3: Ragazzi,
1: complimenti.
2: Vi ascoltiamo, mi raccomando. Allora Francesca, mentre a bordo campo c'è Umberto Broccoli che
1: sì,
2: intrattiene, perché
1: il prof, anche lui.
2: Allora tra un po' parleremo anche di noi, di sport. Però a proposito di sport, ve l'ho detto prima che dalle 21:05 inizierà il Zona Cesarini Classico, perché c'è Manuela Collazzo che ci racconta Italia-Repubblica Ceca da Modena, partita della fase a gironi degli europei maschili di pallavolo. Vogliamo fare un collegamento volante con Manuela,
1: con una delle mie pupille,
2: è fantastico.
1: Dai,
2: Manuela,
1: lo sanno tutti.
4: Eccomi,
1: Manuela.
4: Ci sono,
1: eccoci.
4: Bentrovati dal Palapanini, ascolterete in sottofondo l'entusiasmo dei tifosi di Modena, siamo nel tempio della pallavolo e dunque qui la pallavolo è davvero una passione infinita. Peraltro lo speaker del palazzetto sta declinando i nomi dei nostri, si provano le schiacciate e dunque ci si prepara a questo quarto appuntamento dell'Italia contro la Repubblica Ceca, come dicevi Nico, quarto impegno dei nostri nella fase a gironi. Finora punteggio pieno, percorso netto, un solo set ceduto, quello contro la Slovacchia domenica, ma l'Italia guida il girone con 9 punti e segue proprio la Repubblica Ceca, che ha sì ottenuto 3 vittorie ma lasciando però un punto contro la Svezia, dunque un punto in meno rispetto ai nostri. Una sfida che potrebbe risultare determinante insieme con quella contro la Slovenia di dopodomani, determinante per la classifica del girone. Io ho anche le formazioni ufficiali, non so se abbiamo il tempo, Nico,
1: sì,
4: Francesco.
1: Dai, ce l'abbiamo.
4: Allora, il CT Fefe De Giorgi ha confermato quello che è stato il grande protagonista domenica della sfida contro la Slovacchia, ossia il più giovane del gruppo, Pardomati, con i suoi 20 anni, ha debuttato da titolare domenica in una serata per lui da record. 22 punti sono un'enormità per un centrale, peraltro record di punti per un centrale in azzurro, ha superato un certo Andrea Gianni e già questo dice tutto. Allora Giannelli è il palleggiatore nonché capitano dell'Italia, Romanò è l'opposto, dunque diagonale principale confermata. I centrali, come dicevo, sono Pardomati, il più giovane del gruppo, e Sanguinetti, mentre gli schiacciatori, anche questi confermati, sono Bottolo e Lavia, e libero è Balaso. Questa è l'Italia che affronterà la Repubblica Ceca. Citavo Pardomati, il più giovane del gruppo, ha debuttato da titolare domenica, davvero grandi emozioni per lui, anche perché gioca a Modena da un paio di stagioni, quindi conosce molto bene questo palazzetto. E allora direi proprio di ascoltare le sue emozioni, lui che abitualmente gioca al Palapanini, appunto centrale di Modena. Pardomati.
5: È difficile da descrivere, però è molto molto bello, impagabile, diciamo, è una cosa che mi fa molto piacere, diciamo.
6: È difficile da descrivere, però proviamo a descrivere anche l'emozione di giocare con la maglia dell'Italia nel tuo palazzetto, la tua squadra è Modena.
5: Rivedere i tifosi o comunque anche lo staff di Modena, che sono, diciamo, delle facce che vedo tutti i giorni durante l'anno, con la maglia della nazionale è bellissimo.
6: Come è entrata la pallavolo nella tua vita?
5: È entrata perché sempre preso spunto da mia sorella che giocava a pallavolo, ho deciso semplicemente di provarla e mi è piaciuta. Poi non ho mai ricevuto spinte dai miei genitori, non mi hanno mai forzato a far niente, mi hanno chiesto semplicemente di far quello che facesse felice me, e quindi niente, loro mi hanno sempre seguito, mi hanno sempre sostenuto, quindi sono veramente grato.
6: Chi è Pardomati nella vita di tutti i giorni, se ti dovessi anche descrivere per chi non ti conosce bene?
5: Io sono un ragazzo molto spensierato. Serato, di hobby ne ho veramente pochi perché il tempo libero con la Superlega è veramente poco. Studio all'università, faccio psicologia, poi il tempo libero

0: Si passa a studiare con gli amici e con la famiglia.
1: Ragazzo spensierato che studia psicologia, lo avete sentito, il cui sogno europeo continua, perché giocherà fra pochi minuti la sua seconda gara da titolare. Pardomati, Bentanni di Grosseto, centrale di Modena. Musica in sottofondo, entusiasmo alle stelle, si provano i servizi e fra 10 minuti circa racconteremo in diretta su Rai Radio 1 in zona Cesarini, Italia, Repubblica Ceca. Voi la linea.
2: Ottimo. E noi tra 10 minuti, grazie, cominceremo e torneremo a sognare grazie alla voce, Manuela, di Manuela Collazzo.
3: Allora, Francesco, ci sono rimasti 3 minuti e mezzo.
2: 3 minuti e mezzo, dobbiamo parlare di noi. Sì, dai, parliamo di noi.
3: Massimiliano Graziani e Filippo Corsini con noi.
4: Ciao, buonasera a tutti.
3: Allora, io direi di iniziare da uno dei miei programmi preferiti, Extra Time.
2: Extra Time.
3: Massimiliano Graziani.
4: Allora, Extra Time non è in onda la domenica mattina, lo sapete tutti, alle 10.05, confermato l'orario tutte le domeniche. E che posso dire? Raccontiamo delle storie di sport, ma sostanzialmente raccontiamo delle emozioni, perché dietro lo sportivo, dietro colui che compie un'impresa sportiva, dietro a un record ci sono sempre delle motivazioni, c'è una storia personale che poi ti porta ad essere quello che sei in qualsiasi settore della vita. Noi cerchiamo di capire questo, sto andando veloce perché abbiamo poco tempo.
3: Sì, vai.
4: Cerchiamo di capire questo. Le emozioni, che i sentimenti, che cosa c'è dietro al campione a livello psicologico, che cosa lo porta a scegliere uno sport, a compiere un'impresa, cosa c'è dietro la prestazione sportiva sostanzialmente.
3: Filippo,
5: eccoci.
3: Eccolo, la voce di tutto il calcio minuto per minuto di Serie A, perché Massimiliano è tutto il calcio minuto per minuto di Serie B.
5: Vabbè, ormai
4: anche
5: non
4: è, ormai è una mescolanza.
5: Sono quasi comunicanti.
6: Ricordiamolo a tutti, che il 10 gennaio entreremo nel compleanno numero 67 anni di tutto il calcio.
2: E non li dimostriamo,
6: ma anzi li consolidiamo. Esatto. Poi sabato Repic ci racconterà qui Roma Inter alle 18, sabato tutto il calcio con Massimiliano, il campo principale sarà Udinese-Cagliari, domenica invece sarà a Frosinone, perché scende il Como a Frosinone. Anzi, visto che manca ancora poco, capito? Visto che stiamo parlando di noi,
3: Frosinone Como principale.
6: Lo so, però il Como se lo merita.
3: Nel senso che il calcio anche si evolve, anche
6: il calcio si evolve e cambiano. Senti, visto che manca ancora poco e stiamo parlando di noi, salutiamo Giovanni Scaramuzzino, che si è fatto proprio l'infortunio del calciatore, si è rotto una gamba.
2: Tibia e Perone
3: senza giocare a
6: pallone. Non è stato un contrasto duro, ma fatto tutto da solo, e dunque l'abbiamo perduto.
2: Vabbè,
6: per un
2: torna
6: ma
2: presto, tornerà presto.
6: Ma lo ritroveremo.
4: Filippo, fammi dire che tutto il calcio minuto per minuto resiste da 66 anni, adesso presto saranno 67. L'emozione del calcio con i campi in contemporanea, abbiamo resistito malgrado lo spezzatino, quindi c'è un'emozione che si trasmette attraverso la radio che non morirà mai.
2: Noi
4: resistiamo
2: a tutti.
4: La radio non morirà mai.
3: È la radio che resiste, Massimiliano.
4: La radio ti accompagna nel corso della vita. Non è uno strumento passivo, tu puoi fare qualsiasi cosa mentre senti la radio,
2: la radio ti accompagna. Noi ne abbiamo avuto una testimonianza plastica stasera, perché di quante cose parlerà la nostra radio, di quante cose parlerà Radio 1, quanti temi affronteremo, quante questioni saranno approfondite, e tutto questo grazie alla radio, grazie a Radio 1, grazie appunto alla nostra azienda che ci permette di andare in onda e di raccontare tutto quello che è davanti ai nostri occhi.
3: Poi fatemi ricordare anche Radio Anch'io Sport.
6: Pazienza,
3: perché
6: tutti i lunedì mattina,
2: Radio Anch'io Sport
6: alle 9.
2: Approfondimento.
6: Con Alberto Cerruti e Paolo Casarini.
4: Ci sono anche le pagine sportive nei GR,
2: dei giornali,
4: per i quali lavoriamo tantissimo.
3: Insomma, vabbè, tanto ci conoscete, la redazione sportiva, e Radio 1 Sport, la nostra radio digitale.
2: Insomma, sabato e la domenica.
3: Abbiamo parlato dell'offerta di Radio 1, delle novità del palinsesto di Radio 1, lo sport. Io ringrazio la nostra squadra tecnica, Paolo Ranaldi, Carlo Boninzetti, Giovanni De Palma, Daniele Di Noia, Jacopo Teodoro, poi a Saxa il mitico Francesco Pionaglieri detto Pisolo, Federico Foroni, a voi GR1 e poi Zona Cesarini.
7: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
8: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
9: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
10: Ma attenzione, venire

0: la guida. Tutto può aspettare.
1: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
4: Questo martedì vorrei ancora riflettere sul tema dell'abitare. Dopo aver visto l'abitare nomade di Abramo e l'abitare dei deportati di Babilonia, vi propongo alcuni pensieri sull'abitare di Dio nel mondo. Nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni leggiamo: «La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità». Il verbo abitare significa letteralmente piantare le tende. La parola, Dio, ha piantato le sue tende tra di noi. Nella Bibbia c'è un ampio e profondo legame tra Dio e la tenda. Io non ho abitato in una casa dal giorno che feci uscire i figli di Israele dall'Egitto fino a oggi. Ho viaggiato sotto una tenda, spiega Dio a re Davide che voleva costruirgli una nuova casa, un tempio, sgamando l'intento del re di unire così, nel sorgere di un sontuoso edificio, trono e altare in un patto di potere. Abitare nomade in una tenda si addice al Dio dell'universo più che l'essere confinato nelle mura di un tempio. E il nomadismo di Dio lo ha portato a piantare le sue tende tra di noi, a vivere come uno di noi con pienezza, grazia e verità. Questo, secondo il Nuovo Testamento, è avvenuto in Gesù. Ora, ci vorrebbe molto più tempo per dire come Gesù ha abitato il mondo, per esempio interessandosi molto più ai peccatori che non ai santi, o mostrando un'accoglienza che la religione spesso non sa offrire. Mi limito a dire questo. Per capire come Gesù abita il mondo, ci si deve mettere al suo seguito e camminando con Lui potremo scoprire come si può abitare il mondo con grazia e verità.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, il ministro degli esteri Antonio Tajani difende la proroga fino al 30 settembre della sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, decisa dopo la crisi di Ceuta. Serve, dice, a garantire la sicurezza delle frontiere e dei cittadini, e definisce fuori luogo e inutilmente aggressiva la reazione del suo omologo spagnolo Albares, che aveva bollato la misura come assurda, inutile e vergognosa. Madrid ha esteso a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. E proprio l'immigrazione è stata tra i temi dell'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni e il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. In vista del prossimo vertice UE, Meloni chiede più controlli alle frontiere esterne e rimpatri. Sul tavolo anche l'energia per la Premier. L'aumento dei prezzi richiede interventi immediati dell'Unione a sostegno di imprese e cittadini. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama la politica al rispetto dei diritti fondamentali e gli stati a recuperare autorità di fronte al potere dei grandi soggetti privati dell'intelligenza artificiale. Un'esigenza di regole che, nell'incontro al Quirinale con la World Jurist Association e la World Law Foundation, Mattarella estende ai rapporti internazionali segnati da conflitti che minacciano il futuro dell'umanità.
2: In uno scenario globale così complesso, segnato da guerre, rivalità e trasformazioni profonde, la cooperazione e il multilateralismo sono sempre più una necessità del presente. L'alternativa è quella di una conflittualità perenne, con il ritorno alla barbarie nei rapporti internazionali.
1: E il presidente Mattarella, insieme al presidente del Senato La Russa, alla premier Giorgia Meloni e a numerosi esponenti politici, ha partecipato ai funerali laici in Campidoglio della storica leader radicale Emma Bonino. Deputata, senatrice, commissaria europea e ministra degli esteri, la lunga carriera politica di Bonino è stata segnata dalle battaglie per i diritti civili, a partire da quella per la legalizzazione dell'aborto e contro la pena di morte. Bonino riposerà a Bra, in provincia di Cuneo. Il governo accelera sul dossier ex Silva.

0: Ogni mattina a Palazzo Chigi l'incontro tra esecutivo e sindacati sui circa 2500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da inserire poi in un decreto da portare nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. A ottobre l'accordata delle imprese siderurgiche italiane potrebbe depositare la propria offerta per rilevare il gruppo Acciaierie d'Italia. La cronaca a Venezia: continuano gli accertamenti sull'incidente nautico in cui ha perso la vita una coppia di giovani coniugi. In mattinata il ritrovamento del cadavere della donna.
1: Tre giorni di ricerche e alla fine il corpo è riemerso dalle acque torbide della laguna. Gabriela Querino, 26 anni, brasiliana, è stata recuperata dai vigili del fuoco accanto all'isola di Campalto, tra Tessera e Murano, un paio di chilometri di distanza dal luogo in cui è avvenuto l'incidente nautico sabato scorso. Poche ore dopo l'incidente, tra il piccolo natante e un taxi acqueo, era morto il marito di Gabriela, Sean Michieli. I due si erano sposati appena 3 mesi fa. L'inchiesta della magistratura procede. L'obiettivo è quello di delineare con precisione la dinamica dell'incidente. Unico testimone al momento il tassista, che ha dichiarato di non aver visto il barchino avvicinarsi, ma di aver sentito solo un violento colpo allo scafo. Davide Calimani, GR1.
0: Sigfrido Ranucci ha presentato ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la sua rimozione dalla conduzione di Report. In parallelo prosegue l'indagine penale che vede al centro Walter Lavitola, per cui ora potrebbe aprirsi un nuovo fronte giudiziario.
2: A Piazzale Clodio i pubblici ministeri del pool antiviolenza stanno esaminando l'esposto presentato nelle scorse settimane per maltrattamenti da Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, l'imprenditore che ha confessato di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre nei confronti di Sigfrido Ranucci e per questo si trova in carcere a Rebibbia. La donna che gestisce il bistrò Cefalù a Monteverde sabato scorso è stata ascoltata in procura per 10 ore dal pubblico ministero Edoardo De Santis e dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati nell'ambito dell'inchiesta sull'ordigno piazzato davanti all'abitazione dell'ex conduttore di Report a Pomezia. L'ex compagna di Lavitola avrebbe ricostruito gli affari dell'imprenditore da quando lo ha conosciuto, mettendo a disposizione degli inquirenti anche documentazione fiscale. In quella circostanza la donna ha ribadito che non sapeva nulla della bomba.
3: Pasquale Notar Giacomo, GR1.
0: Revolut, una delle più grandi banche online del mondo, ha consegnato agli hacker per errore i dati sensibili di 680 clienti a livello internazionale. Al gruppo era giunta una richiesta fraudolenta da un indirizzo PEC ufficiale delle forze dell'ordine italiane, che indirizzo precedentemente compromesso dai pirati informatici, che hanno minacciato la diffusione dei dati per ottenere denaro. La nostra polizia postale indaga per accesso abusivo al sistema informatico e per frode informatica. Il caso della famiglia nel bosco in Abruzzo: è saltato l'incontro tra i genitori e 3 figlie. Sarebbe stato il primo colloquio dopo l'ordinanza del tribunale che prevedeva il rientro a tappe dei piccoli a casa. Secondo il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, i servizi sociali hanno ritenuto che non vi fossero le condizioni di sicurezza e di privacy necessarie, nonostante il tempestivo allontanamento dei giornalisti. Meteo: dopo un'altra giornata con sole e temperature sopra i 30 gradi su gran parte d'Italia, in arrivo il maltempo. Già in queste ore attesi veloci acquazzoni sulle regioni del sud. Da domani sera una nuova perturbazione atlantica colpirà in particolare il nord, per poi spostarsi sulle zone centrali e meridionali, portando anche a un calo delle temperature. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 22.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa.

0: E per tutti, sì, anche per lei, fino a 1000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
9: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
8: E tutte quelle persone nella foto?
9: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
8: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
10: Zona Cesarini.
11: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prileschi, sono le 21, 9 minuti e 5 secondi in questo istante. Salutiamo la nostra squadra, regia Ciambretta Conti, alla parte tecnica Federico Foroni e in redazione come sempre Tony Tisi, e poi vi do il nostro numero SMS WhatsApp che è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Si sta giocando in Coppa Italia di calcio, 16esimi di finale, Fiorentina-Pisa all'ottavo minuto 0-0, il Genoa invece ha passato il turno battendo 1-0 il Südtirol. Questo i risultati delle due partite dei sedicesimi di Coppa Italia. Si gioca anche in Liga Spagnola, Rayo Vallecano ha battuto 2-1 l'Espagnol, Alaves Valencia 0-0 al 49esimo minuto. Più tardi in campo il Real Madrid contro l'Elche. Ma dobbiamo seguire insieme gli europei di pallavolo maschili, Italia Repubblica Ceca con Manuela Collazzo. Allora ci trasferiamo subito da lei per sapere come sta andando il match. Ciao Manuela, buonasera ancora.
12: Ciao Giacomo, bentrovati dal Palapanini. Ancora tutto gremito per la quarta sfida del girone dell'Italia. La prima l'Italia l'ha giocata a Napoli, poi si è trasferita a Modena. Subito la situazione tra Italia e Repubblica Ceca, un avvio punto a punto nel primo set, 5 pari con entrambi i palleggiatori, da una parte il nostro capitano Giannelli, dall'altra il palleggiatore della Repubblica Ceca Bartuniek, che stanno variando molto il gioco. La Repubblica Ceca, una squadra temibile, è cresciuta molto negli ultimi anni, ha chiuso al quarto posto gli ultimi mondiali vinti dall'Italia, attacca adesso con Braunioski, uno degli schiacciatori, nella circostanza riesce approfittare del muro non perfetto dell'Italia, di Giannelli soprattutto, che non mette alla perfezione le mani, e dunque mani fuori della Repubblica Ceca con Dragognoski. Attacca Pardomati, miglior realizzatore della vittoria dell'Italia domenica contro la Slovacchia. Arriva un break da parte della Repubblica Ceca, che riesce a chiudere in contrattacco e riesce a farlo sfruttando ancora un mani fuori, questa volta da parte dell'opposto Indra, che è anche il capitano e che è stato uno dei protagonisti proprio del buon mondiale della Repubblica Ceca l'anno scorso. Attacca con un grande lungo linea Romano per conquistare il sesto punto a favore della nostra nazionale, 6 Italia 7 Repubblica Ceca. La buona ricezione azzurra, Simone Giannelli con una mano ha smarcato alla perfezione il nostro opposto, che poi ha attaccato senza muro, dunque davvero grande azione, grande Simone Giannelli, che ha mandato fuori giri il muro avversario, e dunque 6 Italia 7 Repubblica Ceca, che attacca e lo fa molto bene ancora con il suo capitano Indra per confermare il +2 di inizio parziale. Il servizio di Lavia, poi la buona ricezione della Repubblica Ceca e l'attacco lungo linea di Indra con il muro italiano con il solo Bottolo, perché non è arrivato in tempo il centrale.

0: Mati, e dunque muro a uno. Indra ha avuto gioco facile per chiudere il suo colpo lungo linea. Il primo tempo vincente di Pardo Mati e l'Italia comunque lì, si prosegue punto a punto in questo avvio di primo set. 7 Italia, 8 Repubblica Ceca. Al servizio c'è proprio Pardo Mati, giovane centrale di Modena, il più giovane del gruppo azzurro, 20 anni compiuti ad agosto, e la sua seconda sfida da titolare dopo quella eccezionale vissuta domenica contro la Slovacchia. Il suo servizio potente, affanno nella metà campo ceca in ricezione, poi però chiude Bascina per il nono punto della Repubblica Ceca, che dunque conferma un break di vantaggio, 9 Repubblica Ceca, 7 Italia nel primo set. Al servizio la Repubblica Ceca con Klimesh, che è un nuovo acquisto della Lube Civitanova, dunque giocherà nel nostro campionato a partire dalla prossima stagione. Il suo servizio su Balaso, la ricezione buona del nostro libero, attacca poi Bottolo sfruttando il muro avversario, mani fuori di Bottolo che ha cominciato molto bene la sfida, lo sta cercando parecchio il capitano Simone Giannelli, si sta facendo trovare pronto Bottolo, è andato a sfruttare il muro non invadente della Repubblica Ceca per conquistare l'ottavo punto della nostra nazionale in questo primo set. Sono 9 i punti della Cecchia invece, che adesso riceve peraltro in 4 il servizio del capitano azzurro Simone Giannelli, un solo punto di differenza tra le due formazioni, temuto il servizio di Giannelli ma è un errore perché il capitano della nazionale e di Perugia manda fuori il suo servizio, ha cercato l'incrocio delle linee in zona 1 non trovandolo, trovando invece l'errore e dunque concedendo alla Repubblica Ceca il decimo punto. Sono 8 i punti dell'Italia, la ricezione non perfetta di Bottolo, poi Giannelli chiama l'attacco di Roma, no, errore gratuito, un altro da parte della nostra nazionale e la Repubblica Ceca va sul più 3 sfruttando però degli errori azzurri e dunque per evitare che la Repubblica Ceca possa allungare ancora nel parziale il nostro CT De Giorgi chiama subito time out, interrompe il gioco, la situazione 11 Repubblica Ceca 8 Italia nel primo set. Studio.
1: Bene, grazie Manuela Collazzo, torneremo da lei fra poco per continuare a seguire questo primo set di Italia-Repubblica Ceca, nel mentre diamo un'occhiata a cosa sta succedendo invece in Coppa Italia, quindi ci spostiamo sul calcio. Fiorentina-Pisa, 16esimi di Coppa Italia, 12esimo-13esimo minuto in questo istante, 0-0 fra le due squadre. Diamo anche un'occhiata alle formazioni perché la Fiorentina mette in campo giocatori che magari abbiamo visto meno in alcuni ruoli in campionato, in porta c'è il titolare De Gea, un 4-3-3 con João Mario, Dragusin, Pongracic e Valdepeñas in difesa, Andur, Ulai, Brescianini a centrocampo, davanti Mastantuono, la tripletta nella scorsa giornata di campionato per lui, già ammonito però al sesto minuto, Pellegrino centrale d'attacco, a sinistra Gnonto, risponde invece il Pisa con un 3-4-2-1, Scuffetti in porta, Primasso, Caracciolo, Canestrelli in difesa, Zanon, Piccinini, Loyola e Lerissa a centrocampo e poi ci sono i due dietro a Pittarello, unica punta, Ferrà e Rao. Queste le formazioni, come dicevo, fin qui da segnalare solamente l'ammonizione per Mastantuono arrivata al sesto minuto, una partita abbastanza equilibrata. 14esimo minuto, Fiorentina 0, Pisa 0. Torniamo da Manuela Collazzo per Italia Repubblica Ceca agli europei di pallavolo maschile.
0: Break dell'Italia dopo il time out, è arrivato adesso il muro azzurro di Romanò nello specifico sull'attacco di Bascine, dunque set ancora in altalena, in equilibrio, 10 Italia, 11 Repubblica Ceca. Bottolo al servizio, buon inizio da parte dello schiacciatore della Lube, potente dai 9 metri, poi attacca Indra per la Repubblica Ceca, tocca forse con la spalla Giannelli mentre si spostava dalla traiettoria del pallone, l'attacco in diagonale di Indra lo colpisce e così infatti arriva il 12esimo punto per la Repubblica Ceca, 10 i punti dell'Italia. I nostri avversari al servizio con uno degli schiacciatori, Bascina numero 11 pronto dai 9 metri, la Repubblica Ceca serve molto bene, Balaso verticalizza, qualche affanno per la ricezione azzurra, il muro della Repubblica Ceca a opzione lo evita Romanò con un pallonetto proprio a scavalcare il muro dei nostri avversari e l'Italia guadagna ancora

0: 5, accorcia ancora le distanze, undicesimo punto degli azzurri, 12 punti della Repubblica Ceca, che nella circostanza era molto lunga in difesa, non è arrivato il libero Monique, buon per noi. Sanguinetti da 9 metri, 11 Italia, 12 Repubblica Ceca, in questo primo parziale di una sfida già molto molto tirata. Attacca Indra da seconda linea, invasione però, e dunque arriva il punto della parità, 12-12. Dunque, dopo aver trovato la giusta pausa grazie al tempo, al time out chiamato da De Giorgi, l'Italia è tornata in campo con la dovuta concentrazione, trovando anche la parità nel parziale, 12-12. Sanguinetti dai 9 metri prova a sfruttare anche il servizio, la nostra nazionale. Sanguinetti, ace del nostro centrale, battezzano fuori il pallone i giocatori della Repubblica Ceca, ma Sanguinetti trova proprio l'ace con il pallone che finisce sulla linea, zona di conflitto nella ricezione della Repubblica Ceca, e l'Italia opera il sorpasso. L'ace dunque di Sanguinetti porta il CT della Repubblica Ceca Novak a chiedere time out, nuova pausa dunque in questo primo parziale, con l'Italia in vantaggio 13-12 sulla Repubblica Ceca. Studio.
1: Bene, andiamo a vedere invece cosa sta succedendo negli altri campionati europei. Si gioca in Spagna, Liga Spagnola, siamo alla sesta giornata, partita della sesta giornata del massimo campionato spagnolo, è finita Rayo Vallecano e Spagnol 2-1 per il Rayo Vallecano, e poi si sta giocando Alavés Valencia, 58esimo minuto, 0-0 fra le due squadre. Alle 21:30 Elche Real Madrid, questa la partita che chiuderà questa giornata dedicata alla Liga Spagnola. E beh, insomma, squadra di Mourinho che schiera Mbappé davanti, Vinicius, Diomandé e Arda Güler come tridente a sostegno dell'unica punta, Valverde, Tchouaméni i mediani, e poi Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen e Cucurella, Courtois in porta. Una squadra davvero interessante, e anche tanti giocatori che sono fuori come Militao, Mendy e Rodrigo, tutti infortunati. Più tardi vi daremo aggiornamenti su questo. Mentre in Coppa Italia non si sblocca Fiorentina-Pisa, 16esimi di finale, 18esimo minuto, e siamo sempre sullo 0-0. Torniamo a Italia-Repubblica Ceca, agli europei di pallavolo maschili, da Manuela Collazzo.
0: Climon pareggia i conti per la Repubblica Ceca dopo il time out, dunque ha tenuto il cambio palla la squadra allenata da Giri Novak, dunque è ancora a parità tra Italia e Repubblica Ceca, 13-13. Lo stesso Climon al servizio, su bottolo cercatissimo dal servizio avversario, va altissimo la via a colpire un pallone ritardando il colpo, e dunque mani fuori dello schiacciatore dell'Italia Trentino, il nuovo sorpasso azzurro, 14 Italia, 13 Repubblica Ceca. Davvero molto bravo Daniele Lavia, un recupero importante il suo, l'anno scorso ha dovuto rinunciare ai mondiali per un gravissimo infortunio alla mano destra. Romano al servizio per la nostra nazionale, potente, ancora difficoltà nella metà campo della Repubblica Ceca, poi però Indra riesce a chiudere in diagonale, in difesa non tiene la nostra nazionale con Romano nella circostanza, 14 pari dopo una buona un buon servizio. L'Italia non ha approfittato della ricezione sbagliata o comunque non perfetta della Repubblica Ceca, il muro scorre troppo, passa Indra e non teniamo in difesa, 14 pari della Repubblica Ceca. Brutta ricezione di Lavia, per fortuna i nostri avversari non ne approfittano, poi invece arriva Romano a colpire sulle mani del muro avversario, dunque a conquistare ancora un punto per l'Italia, il 15esimo, 15 Italia, 14 Repubblica Ceca. C'era stata una brutta ricezione di Lavia, ricezione lunga, poi distinto Pardomati si è ritrovato il pallone la nazionale ha ricostruito, Romano è andato ad attaccare sul muro avversario sul terzo di rete, riuscendo a conquistare il mani fuori. Ancora brutta ricezione della Repubblica Ceca, arriva il muro azzurro, non perfetto il posizionamento, soprattutto la direzione delle mani forse di Pardomati, in ogni modo arriva il mani fuori dei nostri avversari, il 15esimo punto della Repubblica Ceca, un avvio punto a punto, una bella sfida finora, 15 pari in questo primo parziale. La Repubblica Ceca al servizio con uno degli schiacciatori da Dragonioski, su Bottolo che verticalizza, lo stesso Bottolo poi si propone da posto 4 per

0: L'attacco tiene la Repubblica Ceca, che poi va a contrattaccare con Vascina e ha attaccato sulle mani del muro di Mati, conquistando il 16° punto. Break della Repubblica Ceca dopo una buona difesa sull'attacco di Bottol, è andato a trovare le mani del muro di Mati Vascina e dunque a conquistare il 16° punto. Adesso sorpasso della Repubblica Ceca, ancora il servizio dei cechi, batte corto in affanno la ricezione di Lavia, ricezione lunga, prova ad approfittarne la Repubblica Ceca e purtroppo per noi ci riesce, perché arriva l'attacco in diagonale di Vascina. Non stiamo ricevendo bene in questo momento del set, la Repubblica Ceca ne approfitta per volare sul più 2, chiude il colpo Vascina con una mano, con un braccio prova Bottolo a difendere ma non riesce la difesa dello schiacciatore azzurro ed è ancora servizio di Drahoňovský per la Repubblica Ceca sul 17-15 dei cechi. Brutta ricezione di Balasio, addirittura Leis sul libero, non è un buon momento questo per la nostra nazionale, se ne accorge De Giorgi, subiamo molto in ricezione, 18 Repubblica Ceca, 15 Italia, nuovo time out chiamato dalla panchina azzurra e dunque noi torniamo da Giacomo Prioreschi allo studio Saxa Rubra.
1: Bene, notizia per quanto riguarda il calcio, perché se ne è parlato molto della situazione del Bologna e dell'allenatore Domenico Tedesco. Dopo 4 giornate il Bologna ha raccolto un solo punto, la sconfitta contro la Lazio 1-0 in casa, tra l'altro fuori casa con l'Atalanta sempre 1-0, questo pareggio e quindi l'unico punto raccolto fin qui dal Bologna, 2-2 col Sassuolo nella 2 giornate fa e nell'ultima è arrivata anche la sconfitta per 1-0 col Napoli e quindi c'è stato un incontro con la dirigenza questo pomeriggio per capire. Si pensava alla prossima giornata di campionato come diciamo limite per capire quale potesse essere poi il suo futuro dell'allenatore del Bologna. La sfida è quella di sabato 19 contro il Torino. Ebbene, indiscrezioni parlano invece di un Domenico Tedesco verso l'esonero prima di questa partita e si parla dell'arrivo già domani di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna. Ora vi daremo aggiornamenti sull'ufficialità o meno di questa indiscrezione, ma sembra davvero che Domenico Tedesco sia la conclusione della sua esperienza della sua esperienza col Bologna e potrebbe arrivare proprio già domani in mattinata, quindi subito per le prime sessioni di allenamento Raffaele Palladino. Torniamo al volley Italia Repubblica Ceca da Manuela Collazzo.
0: 16 Italia, 19 Repubblica Ceca. Dopo il time out si è tornato in campo, è arrivato l'attacco vincente di Mati. In questa occasione, dopo l'attacco di Bottolo, si affida al challenge, ma anche forse per spezzare un po' il ritmo agli avversari. Infatti approfitta di questo challenge e lo trasforma in un terzo time out, dato che ha esaurito la possibilità di chiedere tempo. Infatti Bottolo è dunque confermato il punto per i nostri avversari e c'è Klimesh, nuovo giocatore della Lube Civitanova al servizio per la via. Trova invece le mani del muro della Repubblica Ceca, scomposto nella circostanza, e dunque secondo time out in pochi scambi chiamato dalla panchina avversaria, perché l'Italia prosegue con il turno al servizio di Romano. Dunque ottimo avvio azzurro nel secondo set, 9 punti dell'Italia, 2 punti della nazionale ceca. Non ha molto da dire De Giorgi ai suoi ragazzi, poche
1: Manuela indicazioni. Scusami, ti interrompo solamente per aggiornare il risultato di Fiorentina-Pisa in Coppa Italia, 16° di finale. Fiorentina in vantaggio al 40° ha segnato Pellegrino, quindi ora siamo al 42° minuto, Fiorentina 1 Pisa 0. Torniamo invece a Italia Repubblica Ceca, agli europei di pallavolo maschile da Manuela Collazzo.
0: Grazie Giacomo, si torna in campo dopo il time out, il secondo del secondo set chiamato dalla panchina della Repubblica Ceca. L'Italia comanda 9-2, sempre Yuri Domanò al servizio, forza troppo questa volta, trova l'errore, ma è stato un ottimo turno al servizio del nostro opposto, che regala però con il suo errore il terzo punto alla Repubblica Ceca. 9 punti dell'Italia, c'è il capitano ceco Indra al servizio, l'opposto che tanto bene ha fatto nel primo set, ma ripetiamo approfittiamo

approfittando anche del muro non perfetto della nostra nazionale. Adesso è perfetta la ricezione azzurra, arriva la pipe chiamata da Giannelli, crediamo sicuramente la prima di questo secondo set, la pipe di Bottolo. Anche questo colpo è stato cercato poco dall'Italia nel primo set, davvero bravo Giannelli a smarcare Bottolo, e dunque il centrale ha provato a intercettare l'eventuale colpo del nostro centrale, ma è stato bravo Giannelli a smarcare Bottolo. Adesso siamo bravi a ricostruire e contrattaccare con Romano. Adesso è una grande Italia, conquistiamo l'undicesimo punto, tre sono i punti della Repubblica Ceca. Gioca bene l'Italia in questo momento del set, in ogni fondamentale tocca più palloni a muro, ricostruisce, contrattacca con una certa fluidità. 11 Italia, 3 Repubblica Ceca nel secondo set, la via al servizio 1-0, però questo dice il conto dei parziali a favore dei nostri avversari. La via ha un brutto lancio di palla, lancio di palla piuttosto basso, e dunque colpisce male il pallone, manda in rete il suo servizio e regala alla Repubblica Ceca il quarto punto del set. 11 punti dell'Italia, Dragonjoski al servizio per la Repubblica Ceca, sbaglia, e dunque un altro errore, un errore per parte in questi scambi, e dunque prima la via, poi Dragonjoski, hanno sbagliato il servizio. Il 12° punto dell'Italia, 4 sono i punti della Repubblica Ceca. Pardomati al servizio per la nostra nazionale, cercherà sicuramente di forzare, ha trovato anche diversi errori però nel primo set dai 9 metri, trova l'errore anche nell'occasione perché forza troppo, non esce di molto il pallone servito da Amati, però è un errore questo del giovane centrale della nazionale e di Modena, dunque di casa in questo palazzetto storico per la pallavolo, il Palapanini. Climon al servizio per la Repubblica Ceca, Balasso osserva la traiettoria del pallone che finisce fuori, e dunque molto fallosa in questo momento la Repubblica Ceca al servizio, e l'Italia ne approfitta per arrivare a quota 13 nel secondo set. Sono 5 i punti dei cechi e c'è Simone Giannelli, il nostro capitano, pronto dai 9 metri. C'è stato un giusto atteggiamento della nostra nazionale tornata in campo dopo qualche affanno nel primo set, un po' di errori, 8 e soltanto 6 al servizio concessi agli avversari, un gioco poco fluido soprattutto nel cambio palla, ma adesso l'atteggiamento e anche la qualità del gioco espresso dalla nostra nazionale è notevole. Lungo linea di Indra e ancora una volta, anche se in questo secondo set dovrebbe essere il primo attacco del capitano della Repubblica Ceca, Balasso in difesa, Bottolo non arriva a muro e dunque arriva il sesto punto della Repubblica Ceca. Sempre Bottolo in attacco questa volta dopo una buona ricezione azzurra da posto 4, il colpo in intrarotazione dello schiacciatore della nazionale propizia agli azzurri il 14° punto. La Repubblica Ceca ferma a 6, Bottolo al servizio, proviamo a sfruttare dunque il turno dai 9 metri di uno specialista proprio della battuta, Mattia Bottolo, lo schiacciatore della Lube Civitanova, forza, ma la Repubblica Ceca in qualche modo se la cava. Poi c'è la difesa di Balasso sull'attacco di Dragonjoski, arriva il contrattacco di Romano, ancora buon gioco da parte degli azzurri che toccano i palloni a muro, ricostruiscono e poi contrattaccano in questa occasione con Romano che sta pian piano prendendo il giusto ritmo, mani fuori dal nostro posto, 15° punto azzurro, 6 punti della Repubblica Ceca. Proviamo ad allungare ancora nel parziale, Bottolo al servizio, potente ma in qualche modo la ricezione della Repubblica Ceca c'è con Bascina, e poi va ad attaccare Klimesh, il nuovo centrale della Lube Civitanova. Buon attacco questo, buon colpo della Repubblica Ceca, 7° punto della nazionale di Novak. Sono però ben 15 punti dell'Italia, c'è Dragonjoski dai 9 metri per i nostri avversari, l'Italia controlla il gioco in questo secondo set, trova però l'ace la Repubblica Ceca, trova impreparata la ricezione di Bottolo, non perfetto il piazzamento in ricezione dello schiacciatore azzurro, non forza Dragonjoski la piazza, Bottolo non ci arriva invece l'ace della Repubblica Ceca che trova

L'ottavo punto nel secondo set, la Repubblica Ceca che ha vinto il primo 25-23. Ancora Dragonioschi al servizio per la Cechia, Bottolo verticalizza, Giannelli staccato da rete, ottima palla ceduta a Sanguinetti che riesce a chiudere, davvero bravo Giannelli, dopo una ricezione negativa ha chiamato il gioco dei centrali, il miglior palleggiatore del mondo di gran lunga Giannelli, bravissimo a smarcare Sanguinetti, Sanguinetti poi ha chiuso conquistando per gli azzurri il sedicesimo punto, sono 8 punti della Repubblica Ceca, c'è proprio Sanguinetti dai 9 metri per la nostra nazionale, lui che conosce molto bene questo palazzetto avendo giocato a Modena fino alla passata stagione, futuro centrale di Perugia, già una buona intesa mostrata proprio con il capitano anche di Perugia Simone Giannelli, manda fuori il suo servizio Sanguinetti provando a cercare l'incrocio delle linee non trovandolo, concedendo il nono punto alla Repubblica Ceca, ma ripetiamo è un'Italia in totale controllo in questo secondo set a quota 16 nel parziale, verticalizza Bottolo in bagger, è costretto ad alzare Giannelli per la via che poi la rigioca, ancora Giannelli in bagger per Romanò, molto bravo Romanò a scavalcare il muro avversario, prova impreparata la difesa della Repubblica Ceca con Klimesh molto lungo, non arriva in copertura, è anche un modo forse di difendere evidentemente sugli attacchi pensati potenti da parte di Romanò, che è stato invece bravo a scavalcare il muro avversario e a trovare il punto con la Repubblica Ceca che non è arrivata in difesa, poi il punto arriva direttamente dai 9 metri sempre con Romanò e adesso è davvero una grande Italia, è calata moltissimo la Repubblica Ceca, è cresciuta invece tanto la nazionale italiana, sta crescendo davvero il nostro bomber Yuri Romanò. Giannelli, De Giorgi approfitta del tempo che serve per consentire il servizio a Romanò per chiamare a sé Bottolo e dargli indicazioni, forse anche in seconda linea, chissà, dopo la difesa, la ricezione così così del precedente scambio, attacca Climon al centro, 1-7 questa della Repubblica Ceca e il punto, il decimo conquistato dai nostri avversari che adesso operano un cambio con Sciotola in prima linea e dovrebbe prepararsi a questo punto il doppio cambio da parte della Repubblica Ceca, dai 9 metri c'è il capitano, il primo posto Indra al servizio, 10 Italia, 10 Repubblica Ceca scusate, 18 Italia, che pasticcia un po' dopo il servizio della Repubblica Ceca, concede palla proprio a Sciotola che chiude ottenendo un mani fuori e dunque un break da parte dei nostri avversari, undicesimo punto della Repubblica Ceca, 18 i punti dell'Italia, sempre Indra al servizio per la nazionale allenata da Jiří Novák che ha vinto il primo set 25-23, c'è sempre Indra dunque al servizio per la nazionale della Repubblica Ceca, la nostra pronta a ottenere, a gestire il cambio palla in questo momento del set, approfittando anche dell'errore al servizio proprio della nazionale ceca e dunque chiude adesso il doppio cambio Novák inserendo il secondo palleggiatore Roman al posto di Bartuniek. Noi portiamo invece da 9 metri la via. 19 Italia, 11 Repubblica Ceca, Italia che deve inseguire nel conto dei parziali, buono il servizio di Lavia, buona però la ricezione della Repubblica Ceca con Climon che non chiude in primo tempo, il secondo tentativo però è vincente, 12 Repubblica Ceca, 19 Italia, Italia che aveva toccato a muro ma troppo sotto la linea di difesa, poi Lavia non riesce a chiudere e a diciamo intercettare il pallone toccato a muro dall'Italia e dunque arriva il mani fuori di Climon, il dodicesimo punto della Repubblica Ceca, sono 19 i punti della nostra nazionale, bravo Lavia in ricezione, lo stesso Lavia in seconda linea, attacca, funziona la pipe azzurra, non è la prima volta che l'Italia lo dimostra in questa fase a gironi degli europei che giocherà sempre in casa, ha cominciato a Napoli, la fase a gironi prosegue a Modena, poi ci si sposterà a Torino per la fase eliminazione diretta, ottavi e quarti di finali, sperando poi di andare a Milano per semifinali e finali. 20 Italia dopo la pipe vincente di Lavia, 12 Repubblica Ceca nel secondo set, Mati al servizio, potente con il libero della Repubblica Ceca che verticalizza, poi attacca ma senza forzare la nazionale ceca, il contrattacco di Bottolo che piazza il pallone, non c'è sempre bisogno di attacchi potenti.

c'è anche bisogno dell'intelligenza tattica di capire com'è piazzata in difesa la nazionale avversaria. In questa circostanza non perfetta la difesa del libero della Cechia Monique, e dunque il colpo vincente di Bottolo. 21esimo punto dell'Italia, 12 punti della Repubblica Ceca nel secondo set, ancora il servizio di Mati per la nostra nazionale, che ha perso col minimo scarto il primo parziale. Adesso è davvero scatenata anche dai 9 metri la nazionale italiana, arriva un ace potente piazzato anche da parte di Mati per il 22esimo punto azzurro. Zona di conflitto nella ricezione cieca tra Dragognoschi e il libero Monique, ace di Mati, 22 Italia, 12 Repubblica Ceca. Un secondo set dominato dagli azzurri, sempre Mati che questa volta non forza, piazza il pallone, poi attacca al centro Climon sbagliando, perché non c'è il tocco del muro avversario, ma non c'è neanche il tocco della difesa dell'Italia. Però vediamo anche che la panchina della Repubblica Ceca si affida a un challenge. Sanguinetti ha alzato il braccio perché in effetti ha toccato con la mano sinistra il pallone attaccato da Climon, dunque non c'è anche bisogno del challenge perché si autodenuncia Sanguinetti. C'è il tocco del muro azzurro sull'attacco di Climon e c'è il 13esimo punto della nazionale della Repubblica Ceca, lo stesso Climon al servizio. 22 punti dell'Italia, la ricezione di Balaso non perfetta, è lunga, pallone nella metà campo della Repubblica Ceca che può contrattaccare e lo fa con il nuovo entrato Sciotola, colpo in diagonale, brutta ricezione azzurra e 14esimo punto della nazionale ceca. Giannelli, anzi Romanò, è sulla traiettoria del pallone attaccato in diagonale da Sciotola, non difende però l'opposto azzurro e arriva il 14esimo punto della Repubblica Ceca che adesso non forza al servizio. Nastro e poi pallone nella metà campo azzurra, Giannelli addirittura con una mano, la mano destra ad alzare con il braccio destro per Bottolo che poi chiude il colpo in diagonale conquistando il 23esimo punto. Brutta ricezione azzurra di Sanguinetti, arriva con il braccio destro Giannelli ad alzare per Bottolo, davvero mezzo punto del nostro capitano. 23 Italia, 14 Repubblica Ceca, sempre Giannelli al servizio, un set dominato. L'Italia a 2 punti dal pareggio nei confronti della Repubblica Ceca nella quarta sfida della fase a gironi. Percorso netto fin qui per la nostra nazionale, Giannelli il suo servizio, nastro e poi metà campo della Repubblica Ceca che attacca al centro, lo fa bene con Klimesz, il nuovo centrale della Lube Civitanova, trova il 15esimo punto. Sono 23 i punti della nostra nazionale e torna

0: tutti i palloni anche ricevuti male. Poi muro a uno di Dragognoschi contro Romano. Romano è bravo a cercare il muro dello schiacciatore avversario e a chiudere con un colpo e a conquistare dunque il 24esimo punto per l'Italia, anche se c'è un challenge cui si affida la Repubblica Ceca, perché ci potrebbe essere stato, secondo la panchina ceca, una possibile invasione di piede da parte degli azzurri, da parte di Romano nella circostanza, anzi no, un'invasione aerea di Giannelli eventualmente, ma non c'è assolutamente stata, quindi un check che comunque non dà esito positivo alla Repubblica Ceca. Possiamo sfruttare un'infinità di occasioni per chiudere il parziale, ben 9, proviamo subito con Bottolo dai 9 metri, 24 Italia, 15 Repubblica Ceca in questo secondo set. L'Italia che ha perso il primo con il minimo scarto, Bottolo al servizio su Vascina, ricezione lunga, Sanguinetti commette però invasione nel tentativo di mandare il pallone dall'altra parte della rete. Non sfruttiamo questa prima occasione per chiudere il parziale. Dopo la ricezione lunga di Vascina è arrivato il fallo, l'invasione di Sanguinetti, che dunque concede alla Repubblica Ceca il 16esimo punto. Sono 24 punti dell'Italia, ancora 8 occasioni per chiudere il parziale. C'è Dragognoschi a servizio per la Repubblica Ceca su Balaso, un po' lunga la sua ricezione, ma pallone in testa a Giannelli che lo cede poi a Lavia. Lavia è molto bravo con un pallone molto attaccato a rete a chiudere e a conquistare il 25esimo punto per l'Italia. La risposta azzurra dopo un primo set perso col minimo scarto, dicevamo, la risposta azzurra è un dominio nel secondo set, 25-16, colpo di Daniele Lavia in intrarotazione, lungolinea vincente del nostro schiacciatore, 25 Italia, 16 Repubblica Ceca. Al Palapanini è 1-1, studio.
1: Bene, grazie Manuela Collazzo, noi andiamo direttamente al GR1 delle 22 con un po' di ritardo, torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ore 22 e 1.
4: GR1.
5: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Sale la tensione tra la NATO e la Russia per una serie di incidenti sul fianco orientale dell'alleanza, a partire dal drone abbattuto dai caccia italiani della NATO nei cieli della Lituania.
6: I problemi del fronte est riguardano tutta l'alleanza atlantica. La presenza italiana a protezione del fianco orientale è fondamentale. Lo ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto in missione in Lituania poche ore dopo l'abbattimento di un drone da parte dei caccia italiani della NATO. Dopo quanto successo in Lituania, la Danimarca denuncia che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione contro un elicottero militare danese nel Mar Baltico, mancandolo di poco. Non ci intimidiranno, assicura Copenaghen e convoca l'ambasciatore russo. Mosca respinge le accuse denunciando invece manovre provocatorie dell'elicottero danese. Altri incidenti in Germania e nei Paesi Bassi, ma ancora non ci sono piste che portino a Mosca. In Olanda, traffico ferroviario paralizzato per quello che secondo l'ente gestore è un atto di sabotaggio coordinato. In Germania, Bassa Sassonia, basta operazione di polizia dopo il ritrovamento dei resti di un drone precipitato ad appena un chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche. Cecilia Rinaldini, GR1.
5: La Russia vuole intimidirci, ma continueremo a difendere il nostro territorio, ribadisce la NATO. Per la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, Mosca sta mettendo alla prova l'Europa, che risponderà rafforzando la propria determinazione. Ancora più netta l'alta rappresentante UE Kaja Kallas: Putin è un bullo da manuale e di fronte ai rischi sempre maggiori assunti dalla Russia, l'Europa deve imporle costi più elevati. Chiude a tempo indeterminato il Kennedy Center di

0: Washington, nel consiglio d'amministrazione, cita problemi di sicurezza e difficoltà finanziarie. Donald Trump annuncia la ristrutturazione, ma pone una condizione: i lavori si faranno solo se il suo nome potrà essere aggiunto a quello di John Fitzgerald Kennedy. Ma un giudice federale lo ha vietato, stabilendo che solo il Congresso può modificare la denominazione dello storico centro culturale. Via libera del Senato alla nuova legge elettorale che prevede un sistema proporzionale, premio di maggioranza per chi supera il 42% e preferenze con capilista bloccati. Ora l'ultimo passaggio alla Camera, dove non è ancora scontato il ricorso alla fiducia. Protestano le opposizioni che in aula espongono cartelli contro la legge truffa. I 5 Stelle mostrano una scheda con la scritta Fratelli di casta. Per il centrodestra invece la riforma garantisce stabilità e rappresentanza. L'ultimo saluto alla storica leader radicale Emma Bonino. I funerali di Stato laici in Campidoglio si sono svolti alla presenza delle massime cariche istituzionali. Tra gli intervenuti Filomena Gallo, avvocata, compagna di mille battaglie di Emma Bonino e segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni. Qui le sue parole.
1: La riconoscenza in queste ore che arriva da parte di tutti non nasce solo da vicinanza politica. Nasce da pezzi di vita, spesso intimi e dolorosi, che tante persone hanno condiviso idealmente o concretamente con Emma.
0: Ora a Torino torna dietro le sbarre l'uomo accusato di aver molestato una minorenne lo scorso 28 agosto.
2: Sarà carcere preventivo alla fine per il commesso che ad agosto nel suo mini market a Torino ha molestato una bambina di 13 anni. È l'ultimo capitolo del braccio di ferro giudiziario che si consuma da giorni sulle indagini, ancora in corso, al 42enne originario del Bangladesh, accusato di violenza sessuale per aver palpato il seno alla minorenne. Due settimane fa la giudice delle indagini preliminari decise per lui l'obbligo di firma per le dichiarazioni di pentimento dell'uomo che aveva collaborato con le forze dell'ordine consegnando i filmati delle telecamere sull'accaduto. Decisione subito impugnata dalla procura, che ha contestato il rischio di fuga dell'uomo, che non ha una residenza in Italia, e il pericolo di reiterazione del reato. Prima della minorenne, infatti, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna. A nulla sono servite, nell'udienza del riesame di ieri, le dichiarazioni di profonda vergogna dell'indagato, che ha proposto di non lavorare più al pubblico e di seguire corsi di riabilitazione. Il Tribunale del Riesame, accogliendo la richiesta della Procura, ha ora disposto per lui il carcere in attesa di un giudizio sul quale restano forti pressioni esterne. Torino, Andrea Vignali, GR1.
0: Maxi rissa sulla nave diretta da Napoli a Palermo, denunciati alcuni giovani.
3: Botte da orbi sulla nave da crociera e in 13 tutti i giovani tra i 18 e i 20 anni finiscono denunciati dalla polizia di frontiera marittima di Palermo per rissa aggravata. L'episodio risale alla settimana scorsa ed è avvenuto durante la tratta notturna tra Napoli e Palermo. A scontrarsi in una violenta colluttazione due gruppi, uno di salentini che si erano imbarcati a Civitavecchia e uno di siciliani che erano saliti a bordo a Palermo. La rissa sarebbe scoppiata vicino alla discoteca per futili motivi, forse un apprezzamento nei confronti di una ragazza. Sono volati i tavolini, sedie, suppellettili. La lite si è spostata lungo i corridoi e nella zona degli ascensori, dove la situazione è degenerata, con alcuni giovani che avrebbero continuato a infierire con calci alla testa su un ragazzo a terra privo di sensi. Il personale di bordo ha allertato la Polmare, che dopo gli accertamenti ha deferito i 13 giovani alla procura di Palermo. Il ferito è stato portato in ospedale, dove i medici hanno escluso il peggio. Da Palermo per il GR1, Salvo Toscano.
0: Torna a salire il prezzo del petrolio. A New York il WTI ha terminato le contrattazioni a $105,86, in crescita del 4,41%. Chiusura in rosso per gli indici di Wall Street dopo una giornata in negativo anche per le borse europee. Musica Elio, il frontman di Elio e le Storie Tese, torna in concerto e si mette alla ricerca del record mondiale di tristezza. La rivalutazione della tristezza è il nuovo spettacolo dedicato alle canzoni più malinconiche della musica italiana e internazionale.

0: Tristezza affrontata però alla maniera di Elio, da Tenco a De Andrea, da Aznavour a Modugno. Il livello sarà persino misurato da uno strumento costruito per l'occasione. E alla fine arriverà l'antidoto con Carosone e Rossini. Il tour parte il 21 ottobre da Alessandria.
1: Paoli ci ha costruito su un impero.
0: Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.

0: Zona Cesarini.
1: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 22:08:15. Subito un aggiornamento con voi in studio. Giacomo Pireschi sul match di Coppa Italia dei sedicesimi di finale e agli ottavi il Genoa, che ha battuto 1-0 il Sud Tirol. Sta giocando la Fiorentina, appena ripartito il secondo tempo, 1-0 per la Viola contro il Pisa in questo derby toscano. Sta decidendo al momento il gol di Pellegrino al 40esimo minuto. E poi gli altri risultati dai campionati, anzi da un solo campionato, quello che stiamo seguendo, quello spagnolo, che è una sola partita rimasta. Alavés Valencia è finita 0-1, Rayo Vallecano e Spagnol 2-1, l'Elche sta perdendo 2-0 in casa contro il Real Madrid al 37esimo minuto. E noi invece torniamo adesso per seguire insieme Italia Repubblica Ceca, Europei di pallavolo maschili con Manuela Collazzo.
2: Bottolo, la sua pipe, il suo momento in questo avvio di terzo parziale. L'Italia avanti 4-1, prima l'ace dello stesso schiacciatore azzurro per il 3-1 della nostra nazionale nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, 25-23 per la Repubblica Ceca il primo, il dominio dell'Italia nel secondo 25-16. L'Italia che ha alzato il ritmo, ha alzato l'incisività al servizio, 4 ace nel secondo set. Adesso trova il punto la nazionale ceca con Klimeš, nuovo giocatore della Lube Civitanova, secondo punto della Cechia, 4 punti dell'Italia. Dicevamo, nel secondo set l'Italia ha alzato il ritmo dei 9 metri trovando 4 ace, 8 i punti di Romanò al nostro opposto, altissime le percentuali in attacco, ottima la fase muro difesa. Insomma, nel secondo parziale ha funzionato tutto quello che invece aveva funzionato bene nel meno bene nel primo. Riceve Bottolo, attacca Romanò, tiene il muro della nazionale ceca che poi contrattacca con Bascina per ottenere il terzo punto, dunque break della nazionale di Novak e terzo punto dei nostri avversari. Klimeš al servizio per la nazionale ceca, che fin qui ha vinto tutte le partite ma un punto in meno rispetto all'Italia in classifica, perché con la Svezia ha conquistato la sfida al quinto set, dunque perdendo un punto. Adesso guadagna un punto la nostra nazionale dopo l'errore al servizio di Klimeš. 5 Italia, 3 Repubblica Ceca, è il terzo set, 1-1 il conto dei parziali. C'è Sanguinetti al servizio, Sanguinetti che ha giocato a Modena fino alla passata stagione, un palazzetto dunque che come Mati conosce molto bene, Mati centrale di Modena Volley. Sanguinetti giocherà però a Perugia dalla prossima stagione. Il suo lancio di palla, poi il servizio potente, verticalizza Dragognoschi in ricezione, poi è murato Indra e ricostruisce la nostra nazionale, lo fa molto bene con Romanò. Buona fase, muro difesa e contrattacco dell'Italia, sesto punto azzurro con Romanò, 3 sono i punti della Repubblica Ceca nel terzo set, dunque prosegue il buon momento azzurro. Italia che dopo aver perso il primo set è tornata in campo con una incisività e un carattere notevoli, un set il secondo che ha sempre avuto in pugno dominandolo, anche se adesso Sanguinetti in questo avvio di quarto parziale sbaglia il servizio, forza troppo, manda in rete. Abbiamo trovato 4 ace nel secondo set, erano invece stati ben 6 gli errori al servizio dell'Italia nel primo parziale. 4 Repubblica Ceca al servizio adesso con il suo capitano Indra, 6 i punti dell'Italia. Inizio terzo set, la ricezione di Bottolo, Giannelli uno sguardo al campo avversario che chiama l'attacco di Mati, che va ad anticipare il colpo in primo tempo e conquista per l'Italia il settimo punto praticamente senza muro. Il muro della Repubblica Ceca, il muro di Klimon, neanche c'è stato, è arrivato in ritardo, bravo Giannelli a smarcare Mati ad anticipare il colpo, a conquistare per l'Italia il settimo punto. 4 punti della Repubblica Ceca, Romanò non forza il servizio, prova a piazzarla comunque mettendo in difficoltà la ricezione della Repubblica Ceca, poi è scontato l'attacco di Indra con il muro trovato da Mati. Crediamo c'è stato un buon servizio di Romanò che non ha forzato dai 9 metri, Indra staccato da rete, provato ad attaccare, piazzato il muro azzurro di Lavia, crediamo il tocco decisivo. In ogni modo arriva

0: l'ottavo punto dell'Italia, 4 punti della Repubblica Ceca, che chiama time out, ferma il gioco. Siamo nel terzo set, è una buona Italia, 1-1 il conto dei parziali. Studio.
1: Perfetto, grazie a Manuela Collazzo. Quindi torneremo fra poco a collegarci con lei per gli europei di volley, la sfida fra Repubblica Ceca e Italia in corso in questo momento. Time out, come avete sentito, mentre non cambia risultato per quanto riguarda la Coppa Italia di calcio fra Fiorentina e Pisa, 51esimo minuto, 1-0 per la Viola, il gol nel primo tempo di Pellegrino per la Fiorentina, 2-0 anche del Real Madrid in Liga Spagnola sul campo dell'Elche. E c'è una curiosità sugli US Open conclusi con la vittoria di Zverev al maschile, quindi parliamo di tennis, quarto e ultimo slam della stagione, e sono arrivate tante multe, ben 17 giocatori multati. La sanzione più pesante è stata inflitta all'argentina Luisina Giovannini, che ha sborsato $20,000 perché non ha rispettato gli standard di prestazione adeguati, insomma si è impegnata un po' troppo poco e quindi ha violato una sezione del codice di condotta degli US Open. 8 punti su 29 contro Lucia Bronzetti, si è ritirata dopo 17 minuti perché ha seguito questa gara quando era sotto per 5-0 nel primo set. Insomma, una multa abbastanza pesante. Anche Luciano Darderi è stato multato $5,000 per aver abusato di racchette e attrezzature, altri $5,000 per oscenità udibile, insomma una parolaccia, e quindi €10,000 in meno per l'azzurro. Poi magari continueremo a parlare di queste simpatiche, non tanto per i tennisti che hanno dovuto pagarle, ma insomma ne guadagnano tanti di soldi. In ogni caso, multe, ne parleremo più tardi. Torniamo agli europei di pallavolo maschile da Manuela Collazzo, Italia Repubblica Ceca.
0: La via, colpo potente, la difesa del libero della Repubblica Ceca Monique, difesa lunga fuori, e dunque punto dell'Italia, il nono nel terzo set, sono 5 punti della Repubblica Ceca. Italia che conserva un vantaggio comunque importante, cominciato con un ottimo avvio anche dai 9 metri con il turno al servizio di Bottola. Adesso tocca alla via, dai 9 metri arriva un ace su Vascina, e dunque decimo punto della nostra nazionale, sono 5 punti della Repubblica Ceca. È andato incontro al pallone Vascina sbracciando, e dunque il pallone stesso gli è schizzato via proprio sul braccio destro, e dunque è arrivato l'ace di Lavia. Decimo punto dell'Italia nel terzo set, 5 punti della Repubblica Ceca. Ancora Lavia, ancora un ace, questa volta una ricezione non perfetta dell'altro schiacciatore Dragognoski della Repubblica Ceca. In realtà è stato anche un po' aiutato la via dal fatto che il pallone da lui servito abbia prima toccato il nastro cambiando quasi traiettoria prima di arrivare poi proprio su Dragognoski, che ha perso l'attimo. In ogni modo, 2 ace consecutivi e l'Italia scappa via nel terzo set, 11 Italia, 5 Repubblica Ceca. Cambio di schiacciatori, dentro Benda, fuori Dragognoski. Per quanto riguarda la nazionale ceca, ancora la via al servizio, ancora nastro, e poi però questa volta il pallone finisce fuori. Errore da 9 metri di la via dopo 2 ace consecutivi che hanno permesso alla nostra nazionale di portarsi a quota 11. Adesso però con l'errore di la via è arrivato il 6° punto della Repubblica Ceca, e c'è Klimon al servizio per la nazionale allenata da Novak. Il servizio di Klimon potente sulla via, ricezione lunga, può ricostruire la nazionale ceca, prova a farlo con l'attacco del nuovo entrato Benda, che esordisce con un mani fuori, chiude il colpo, approfitta anche del fatto che il muro azzurro sia staccato da rete, e dunque arriva il colpo vincente di Benda, break ceco, 7 Repubblica Ceca, 11 Italia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, sempre la Repubblica Ceca al servizio con Klimon. Pasticcia poi la nazionale avversaria dell'Italia, può contrattaccare ma non in maniera incisiva l'Italia, e poi invece arriva il colpo di Klimes per l'ottavo punto della Repubblica Ceca, che piazza un 3-0 nel parziale. L'Italia non si è espressa al massimo in questo momento del set, infatti dopo un parziale di 3

0: 2-0 subito il nostro CT De Giorgi chiama time out, gioco fermo dopo il time out chiamato dall'Italia. La situazione 11 Italia 8 Repubblica Ceca nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Studio.
1: Bene, grazie Manuela Collazzo. 56esimo minuto, Fiorentina-Pisa, 16esimi di finale di Coppa Italia, sempre 1-0 per la Fiorentina, e per ora il Pisa non sembra riuscire a reagire a questo vantaggio della Viola nel derby toscano di Coppa Italia. Parlavamo di multe agli US Open, quindi di tennis: 10.000 euro a Luciano Darderi, 5.000 per aver abusato di racchette e altri 5.000 per oscenità udibile, quindi per una parolaccia. Tra l'altro tutti soldi che vengono decurtati poi dai premi che arrivano a seconda del piazzamento dei tennisti. Darderi aveva perso agli ottavi di finale contro il vincitore poi del torneo, ovvero il tedesco Alexander Zverev. E poi c'è stato sicuramente, lo avrete visto un po' tutti, il celebre sfogo di Arina Sabalenka dopo la finale persa contro la kazaka Rybakina. $7.500 per lei e dopo questo sfogo. E poi vanno annotati anche un bel record per il francese Moutet, che ha collezionato ben 15.000 euro di multe tra abuso di racchette, violazioni su abbigliamento, equipaggiamento, insomma non ne ha fatta una giusta il francese per quanto riguarda proprio la sua partecipazione agli US Open, e quindi 15.000 euro di multa per lui. 1-0 in Fiorentina Pisa, 57esimo minuto in Coppa Italia calcio. Elche Real Madrid all'Inter Vallo col Real avanti per 2-0. Torniamo agli europei di pallavolo maschili da Manuela Collazzo, Italia Repubblica Ceca.
0: Tiene il cambio palla l'Italia grazie a Mati, ma dopo un parziale di 4-0 subito, 12 Italia in ogni modo, 9 Repubblica Ceca nel terzo set. Italia che negli scambi precedenti, in quelli 4-0 subito, non è stata precisa, perfetta in ricezione. Adesso Mati la piazza, qualche problema nella metà campo della nazionale ceca, che però poi riesce a chiudere con Benda e a conquistare il decimo punto. Dunque un set che pareva davvero in pugno è riaperto con quel 4-0 che l'Italia ha subito. Troppe ricezioni staccate da rete, troppi attacchi scontati, adesso anche il muro aperto sull'attacco di Benda. Decimo punto della Repubblica Ceca, 12 i punti dell'Italia. Siamo nel terzo set, il servizio dei cechi con Vascina. Bottolo ritarda il colpo contro il muro avversario, in intrarotazione riesce a colpire e ottenere il tredicesimo punto. 10 punti della Repubblica Ceca. Mani fuori di Bottolo su Roman, e non perfetta però la difesa di Sciotola, il suo piazzamento sul mani fuori di Bottolo. Conquistiamo il tredicesimo punto, 10 punti dell'Italia. Simone Giannelli al servizio, nastro e poi metà campo avversaria, il colpo di Sciotola. Adesso sta giocando con il doppio cambio Novak, il CT della Repubblica Ceca. Undicesimo punto conquistato dai cechi, sono 13 punti dell'Italia che non ha operato nessun cambio fin qui. De Giorgi ha cominciato e sta giocando con la stessa identica formazione dell'inizio. Ha cambiato invece tanto Novak, il CT della Repubblica Ceca. Benda al servizio, sono solo due i punti a dividere le due formazioni. Il servizio di Benda è potente, sbraccia Balaso in ricezione, prova Bottolo a giocare contro le mani del muro avversario, che per fortuna non è invadente, o meglio non indirizza bene le mani a muro, piano di rimbalzo non perfetto del muro ceco. E dunque 14esimo punto conquistato da Bottolo, sono 11 punti della Repubblica Ceca. L'Italia prova ancora ad allungare nel parziale il terzo, e 1-1 il conto dei set nella quarta sfida della fase a gironi per gli azzurri, che guidano a punteggio pieno la classifica. Segue con un solo punto di ritardo proprio la Repubblica Ceca. Questa gara e poi quella di dopodomani con la Slovenia saranno determinanti per la classifica dell'Italia prima della fase eliminazione diretta. Potente il servizio di Bottolo, prova ad attaccare Vascina, che Murato ricostruisce la nazionale ceca sempre con il suo numero 11, che ottiene un mani fuori e conquista il dodicesimo punto per la nazionale ceca, che resta lì attaccata al parziale, un parziale che l'aveva vista nettamente sotto. Poi però 4 punti consecutivi hanno riaperto il set, Sanguinetti in ritardo a muro, e dunque ne approfitta l'attacco ceco. Dodicesimo punto della nazionale ceca, 14 punti dell'Italia nel terzo set, un set che

0: Comunque appare in equilibrio, potente il servizio della Repubblica Ceca, ancora deve fare gli straordinari Giannelli per alzare un pallone alla via in bagher, la via non chiude, contrattacco di Sciotola, lo teniamo in qualche modo, brutta palla di Sanguinetti che vuol servire Romanò non riuscendoci, poi mani fuori di Sciotola e arriva pericolosamente il tredicesimo punto della nazionale ceca, sono 14 i punti dell'Italia che non ha sfruttato dopo una buona difesa e lo scambio precedente, proprio Sanguinetti che aveva sbagliato a indirizzare il passaggio nello scambio che poi ha portato al punto della Repubblica Ceca, esce, al suo posto entra Galassi, resta invece in campo il, l'altro centrale Mati, che è stato il grande protagonista della sfida contro la Slovacchia di domenica. 13 Repubblica Ceca, 14 Italia, e per nostra fortuna il servizio di Klimeš, il nuovo centrale della Lube Civitanova, è fuori, dunque l'Italia ne approfitta per conquistare il quindicesimo punto nel terzo set, più due degli azzurri. Galassi appena entrato al servizio, l'esperienza anche importante di un centrale come Gianluca Galassi, pronto dai 9 metri, non forza la piazza, c'è la buona ricezione della Repubblica Ceca che poi attacca con Klimon, non arriva la difesa invece di Bottolo su un pallone apparentemente non impossibile da difendere perché non era stato eccezionale il colpo di Klimon. Bottolo è andato sostanzialmente ad anticipare la difesa di Galassi che poteva arrivare senza problemi sul pallone attaccato da Klimon, e comunque la Repubblica Ceca è lì a meno 1, 14 Repubblica Ceca, 15 Italia nel terzo set. Il servizio di Roman, ancora una brutta ricezione azzurra, quando l'Italia cala in ricezione fa estremamente fatica a chiudere i propri attacchi, adesso è molto bravo la via a giocare d'esperienza contro le mani del muro avversario e approfitta anche del fatto che il libero ceco Monique abbia difeso lungo, non arrivando poi sul pallone, aspettandosi evidentemente il colpo di potenza che non è arrivato, l'ha appoggiata la via contro le mani del muro avversario per conquistare il sedicesimo punto. Adesso forza da 9 metri Bottolo, staccato da rete Ramon per il colpo di Bascina, e ancora una volta il muro italiano non perfetto per tempo di salto, 15 Repubblica Ceca, 16 Italia nel terzo set, una brutta ricezione, poi Ramon ha servito Vascina, aperto il muro azzurro e dunque quindicesimo punto ottenuto dalla Repubblica Ceca che è sempre lì attaccata al parziale, sono 16 punti dell'Italia. Terzo set, ancora difficoltà per la ricezione italiana, Bottolo che prova a verticalizzare, poi Balasso che serve la via che prova a cercare le mani del muro ceco, non trova però il colpo, sedicesimo punto della Repubblica Ceca, arriva però anche il numero 7 Benda che si autoaccusa del tocco a muro e dunque sul colpo di Lavia c'è il tocco impercettibile di Benda ma importante perché Lavia trova il mani fuori. 17 Italia, 15 Repubblica Ceca, siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, la via al servizio, brutto lancio di palla, poi prova a piazzare un pallone dai 9 metri sbagliando tutto e trovando invece la rete, l'errore dai 9 metri di la via concede dunque la nazionale italiana il sedicesimo punto alla Repubblica Ceca che porta Klimon al servizio, sono 17 punti dell'Italia, c'è da lottare punto a punto in questo terzo set che si era messo invece molto bene per la nostra nazionale. La ricezione di Balasso, Giannelli chiama l'attacco di Romanò, smarcato molto bene il nostro opposto, Romanò colpisce di potenza, è quello che serve in questo momento, 18 Italia 16 Repubblica Ceca, la buona ricezione di Balasso che ha indirizzato bene il pallone verso Giannelli, Giannelli ha chiamato l'attacco di Romanò in ritardo, Klimeš a muro, ne ha approfittato il nostro opposto per conquistare il 18° punto, sono 16 punti della Repubblica Ceca, l'Italia sul più 2, brutto il servizio di Mati, sta sbagliando molto da 9 metri il centrale della nazionale, concedendo nella circostanza il 17° punto alla Repubblica Ceca. 18 i punti dell'Italia e complessivamente sono ben 15 gli errori nella sfida da 9 metri della nostra nazionale contro i 9 della Repubblica Ceca. Proprio al servizio adesso arriva però il decimo errore da 9 metri dei cechi, arriva con Sciotola, e dunque il 19esimo punto dell'Italia che conserva un più 2 preziosissimo in questo momento del terzo set. 19 Italia, 17 Repubblica Ceca, 1-1 il conto dei parziali, il primo perso col minimo scarto dalla nostra nazionale 25-23, il secondo dominato 25-16, stava dominando in realtà anche l'avvio di terzo set l'Italia, ma ha poi subito un parziale di 4-0 e la Repubblica Ceca è rientrata nel set. Il servizio di Giannelli, lunga la ricezione della Repubblica Ceca, è bravo però poi Roman a chiamare in causa da seconda linea Vascina e a chiudere per la Repubblica Ceca, a conquistare il 18esimo punto. 18 Repubblica Ceca, 19 Italia, molto attaccata a rete la ricezione dei cechi, però poi il palleggiatore, il secondo palleggiatore Roman, ha chiamato in causa Vascina che ha chiuso da seconda linea ottenendo il 18esimo punto per la Repubblica Ceca. Ben dal servizio, verticalizza la nostra nazionale ricezione, Bottolo, gran colpo in intrarotazione sopra il muro avversario, conquista il 20esimo punto, uno dei suoi colpi ha approfittato anche del muro non altissimo della Repubblica Ceca. Bottolo aveva ricevuto verticalizzando, poi ha servito il pallone Giannelli proprio allo stesso Bottolo, bella palla spinta del nostro capitano, e Bottolo poi ha approfittato del muro basso di Roman per conquistare il 20esimo punto e adesso si propone da 9 metri trovando un ace. È il quarto ace di questo set per la nostra nazionale, 2 di Lavia, 2 di Bottolo, massimo vantaggio in un momento determinante del set, in questo momento specifico del parziale, 21 Italia, 18 Repubblica Ceca, time out chiamato dalla Repubblica Ceca, e noi ne approfittiamo per tornare a Roma da Giacomo Prioreschi.
1: Bene, grazie Emanuela Collazzo. Fiorentina-Pisa, torniamo alla Coppa Italia per un aggiornamento su questa sfida dei sedicesimi di finale, 67esimo minuto, sempre 1-0 per la Fiorentina che sta vincendo sulla, sul Pisa, e adesso c'è stata insomma un po' un attimo, un momento di gioco in cui c'è stata una piccola azzuffa, nulla di particolare, si sono subito poi tranquillizzati i due giocatori che erano coinvolti, ovvero Pongracic e Petagna, che è entrato al posto di Zanon nel Pisa al 59esimo minuto. Siamo sempre su 1-0 per la Fiorentina, qualche folata offensiva in questo momento del Pisa che sta cercando in qualche modo di recuperare il match. Poi l'altra partita che stavamo seguendo insieme invece è quella tra Elche e Real Madrid, siamo in Liga Spagnola, il sesto turno, non sono ancora rientrate in campo le due squadre dopo l'intervallo, con Real che sta vincendo 2-0 sul campo dell'Elche. Torniamo agli europei di pallavolo maschili, Italia-Repubblica Ceca, Emanuela Collazzo.
0: Secondo ace di Bottolo, secondo ace consecutivo, il terzo del parziale, 22 Italia, 18 Repubblica Ceca, e dunque grosse difficoltà per la ricezione della Repubblica Ceca, soprattutto per il libero Monique, 22 Italia, preziosissimo l'ace di Bottolo, 18 Repubblica Ceca, così dopo il time out chiamato proprio dalla panchina avversaria. Ancora Bottolo prova a spostare la traiettoria del pallone, trova però l'errore al servizio Mattia Bottolo che continua a forzare, 19 Repubblica Ceca, 22 Italia, 19 Repubblica Ceca dopo l'errore al servizio di Bottolo. Klimeš al servizio per la nazionale di Novak nel terzo set, parità per quanto riguarda il conto dei parziali, forza Klimeš al servizio, buona la ricezione azzurra e poi arriva Bottolo a giocare contro le mani del muro avversario, sempre approfittando della presenza di Roman, era la via naturalmente lui in prima linea a colpire dopo la ricezione di Balasso che si è tuffato sulla sua sinistra, poi la via una palla spinta contro il muro avversario, sempre contro Roman che ovviamente paga qualche centimetro in altezza, il secondo palleggiatore della Repubblica Ceca, 23 Italia, 19 Repubblica Ceca in questo terzo set. Buona difesa azzurra con Galassi, contrattacca Romano, pasticcia il nostro opposto e dunque questo è un punto regalato da Romano dall'Italia alla Repubblica Ceca, 20esimo punto della Repubblica Ceca. C'era stata una buona difesa di Galassi sull'attacco potente dei nostri avversari, poi Romano, una palla anche non facilissima da attaccare, in ogni modo Romano ha sbagliato perché il pallone non ha oltrepassato la metà campo azzurro. 20 Repubblica Ceca, 23 Italia nel terzo set, al servizio con il suo palleggiatore Roman. Buona la ricezione dell'Italia. Giannelli apre il gioco dietro per Romanò, sbarcando molto bene il nostro posto, e Romanò trova la prima di quattro palle set a disposizione dell'Italia. 24 Italia, 20 Repubblica Ceca nel terzo parziale. L'Italia può operare la rimonta portandosi avanti. Pallone fra le mani di Romanò, prima palla set, la prima di quattro.

0: 4, 24 Italia, 20 Repubblica Ceca, Roma no, non forza servizio, trova Leis, non arriva in difesa Monique, è in ricezione Monique che era molto lungo aspettandosi forse il colpo potente da 9 metri di Romano, Romano invece l'ha piazzata, non è arrivata in ricezione Monique, grossi affanni per la ricezione della Repubblica Ceca in questo momento del set, l'Italia chiude il parziale 25-20, lo chiude con un ace di Romano e sono nel complesso 5, se non abbiamo contato male, gli ace dell'Italia in questo terzo set, l'Italia si porta avanti 2-1 sulla Repubblica Ceca. Studio.
1: Bene, grazie a Manuela Collazzo. Raddoppio della Fiorentina sul Pisa, il gol di Gnonto al 71esimo minuto, quindi siamo al 71esimo appunto, Fiorentina 2 Pisa 0 per quanto riguarda i sedicesimi di Coppa Italia, a Fiorentina che segna un gol importante a meno di 20 minuti dalla fine del match. Fra pochissimo torneremo ovviamente agli europei di pallavolo maschili per seguire insieme un set molto importante. Potrebbe essere decisivo tra Italia e Repubblica Ceca.

0: E questi erano Miley Cyrus con Dua Lipa, Prisoners, qui a zona Cesarini. 2-0 in Fiorentina Pisa, Coppa Italia, sedicesimi di finale al 75esimo minuto. Pellegrino nel primo tempo, il raddoppio di Gnonto nel secondo al 71esimo minuto. E torniamo agli europei di pallavolo maschile, Italia Repubblica Ceca, da Manuela Collazzo.
1: Sta per cominciare il quarto set al Pala Panini, augurandoci che sia l'ultimo, quello decisivo per la nostra nazionale che comanda sulla Repubblica Ceca 2-1. I parziali, il primo perso con il minimo scarto dall'Italia 25-23 per i nostri avversari, poi 25-16 azzurro nel secondo, 25-20 nel terzo, con l'Italia che è stata fluida, continua nel cambio palla e molto incisiva al servizio, ben 6 ace da parte della nostra nazionale. A proposito di nazionale, ne è stato il capitano, un grande ex pallavolista ma adesso commentatore Rai, un amico

0: della Rai, Matteo Piano ci ha raggiunto in postazione. Ciao Matteo.
1: Ciao Manuela, se mi fai questa presentazione vengo più spesso. Comunque ti dico la verità, sono anch'io qua come te per la pallavolo, sono felicissimo di come stanno giocando e come hanno reagito i ragazzi dopo il primo set.
0: E nel frattempo piazzano un altro ace e lo fanno con Bottolo in questo avvio di quarto set, 2-0 a favore della nostra nazionale. Ancora Bottolo al servizio, seguiamo questo scambio. Bottolo forza il servizio su Benda, difficoltà per la ricezione della Repubblica Ceca che prova ad attaccare con Vascina e nella circostanza, Matteo, non teniamo particolarmente bene a muro e poi in difesa. Ti chiedo un commento su questo scambio, ma poi anche vorrei tornare su quell'aspetto a cui tu facevi riferimento, la grande reazione azzurra dopo aver perso il primo set, seppur sì, col minimo scarto.
1: Minimo scarto, hai detto anche bene del muro, ogni tanto siamo un po' imprecisi. Reazione che c'è stata, sai in cosa mi è piaciuto molto? Mi è piaciuto tantissimo il discorso della solidità e lucidità che hanno avuto gli azzurri. Perché? Perché hanno perso il primo set, siamo in un europeo in casa contro la Cechia, che comunque è una squadra che nel ranking sta più in basso di noi, e loro l'hanno presa come un qualcosa che era capitato e sono andati avanti, perché non era scontata una reazione così forte. Mi è piaciuto molto quello, l'accettare un set perso di due punti.
0: Forte nel frattempo l'attacco di Sanguinetti al centro per la nostra nazionale, guadagna l'Italia il terzo punto del quarto set, un punto della Repubblica Ceca. Sanguinetti al servizio per l'Italia, approfittiamo della presenza di Matteo Piano che sta guardando la sfida, ma dopo commenterà con gli amici di Rai Sport. Ne approfittiamo per avere anche un commento alla radio, un mezzo che sappiamo ami molto. 3 Italia, 1 Repubblica Ceca, siamo nel quarto set, 2-1, questo è il conto dei parziali a favore della nostra nazionale. Sbaglia il servizio Sanguinetti, forse se possiamo trovare qualche pecca in questa sfida azzurra fin qui, qualche errore di troppo da 9 metri da parte dei nostri ragazzi. Matteo,
1: concordo con te, voglio spezzare una mini lancia a favore degli azzurri. Perché? Perché qualche errore di troppo sì, c'è stato anche qualche ace in più rispetto alla Cechia, è vero. Sicuramente gli errori di troppo sono pesati in quel primo set, perché poi alla fine sono sbavature. De Giorgia mi ha detto in un time out: basta una palla, e ahimè è una cosa scontata, è semplice, ma è così, basta una palla come questa
0: palla di Daniele Lavia contro il muro avversario. Molto bravi gli azzurri a sfruttare il muro alto ma non sempre invadente della Repubblica Ceca. Nella circostanza Lavia trova il quarto punto del quarto parziale a favore della nostra nazionale, sono 2 i punti della Repubblica Ceca nel quarto set. Roma no, a proposito di uno che forza il servizio, adesso un po' troppo dobbiamo dire, 6 gli ace nel terzo set, è incisiva davvero la nostra nazionale da 9 metri, chiamati ovviamente a forzare. Gli azzurri trovano anche alcuni errori nelle circostanze abbastanza evidente, l'errore di Romanò, troppo lungo il suo servizio, terzo punto della Repubblica Ceca, 4 i punti della nostra nazionale. Trova l'errore però anche la Repubblica Ceca con Vascina dai 9 metri, e dunque quinto punto dell'Italia. Daniele Lavia al servizio, il ritorno di Daniele Lavia, quanto è stato importante ritrovare un giocatore con la sua esperienza e con la sua capacità anche di vivere queste sfide di altissimo livello, Matteo?
1: Tanto, come ci ha mostrato adesso con questa battuta. Perché dico questo? Perché ha gestito una battuta portando la sua squadra adesso a chiudere un punto con Bottolo, e questo è un qualcosa di un giocatore che sa leggere il gioco. Hanno sbagliato davanti a me 2 battute, 3 battute, cosa faccio? Gestisco una battuta, lascio lavorare la squadra come ha fatto e porto il punto, perché in questo primo set, mi viene da dire, sta facendo un po' tutto l'Italia, sia per l'Italia che per la Cechia.
0: Buona la battuta di Lavia che non ha forzato appoggiando, diciamo piazzando il servizio, adesso invece forza, c'è la buona ricezione da parte della Repubblica Ceca che poi trova il colpo vincente con Benda. Tanti cambi da parte della Repubblica Ceca a partire dal terzo set, cambi che poi sono stati confermati anche nel corso della sfida, 4 i punti della Repubblica Ceca, 6 i punti dell'Italia nel quarto set, siamo in avvio di quarto parziale, la ricezione buona di Balasso, Giannelli il solito sguardo al campo avversario, poi chiama la pipe di Lavia, c'è la difesa della Repubblica Ceca, c'è però anche il colpo di Sciotola, il muro ben piazzato dell'Italia, un colpo un po' scontato questo della Repubblica Ceca, possiamo dire. Matteo, 7 Italia, attenta a muro, 4 Repubblica Ceca nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore dei nostri.
1: a favore dei nostri.

0: Meno male che anche Sotola e Vasina, che erano quelli un po' più temuti dal mio punto di vista, ma credo da molti punti di vista, stanno iniziando a farsi prendere le misure dai nostri azzurri.
1: Adesso però proprio uno degli schiacciatori della Repubblica Ceca, Benda, trova il colpo in diagonale, chiude molto bene, dobbiamo dire. Ci sono anche gli avversari in campo. La Repubblica Ceca, lo ricordiamo, ha chiuso al quarto posto i mondiali dell'anno passato, vinti dall'Italia. Quinto punto trovato da Benda in questo quarto parziale, 7 punti dell'Italia, 2-1 il conto dei 7 a favore dei nostri. Giannelli chiama l'attacco di Romanò, colpisce di potenza e trova in diagonale il colpo vincente, l'ottavo punto per la nostra nazionale, e sono 5 punti della Repubblica Ceca. La difesa tentata ma non riuscita da parte di Bartugne, che dunque arriva il punto dell'Italia, l'ottavo. Simone Giannelli al servizio, poi ti chiederò un commento anche sul nostro capitano, che ancora una volta ha dato prova anche in questa sfida contro la Repubblica Ceca di una classe infinita. Il suo servizio, Bartugne che chiama l'attacco al centro da parte dei cechi, che non chiudono, poi però arriva Sciotola e riesce a conquistare il punto per la Repubblica Ceca. L'andamento che abbiamo visto in questi set, Matteo Piano, in alcune circostanze l'Italia ha avanzato allungando subito nel parziale, come era accaduto per esempio nel terzo, anche se poi ha subito il ritorno degli avversari. Qui è un avvio un po' più equilibrato, con la Repubblica Ceca costretta a inseguire, si era trovata avanti, poi dominata nel secondo set, un terzo in cui l'Italia, dopo aver subito un parziale di 4-0, si è poi ritrovata, e anche questo è un aspetto positivo, come tu giustamente ricordavi, il carattere dei nostri.
0: Sì, carattere nel saper accettare le smagliature, il fatto di ogni tanto magari giocare un po' sotto le aspettative. E un'altra cosa che mi viene da dire è che quest'Italia, anche in questa partita qua, forse ha ancora un po' una continuità non lucidissima. Mi piacciono il fatto che si stanno rodando e che comunque danno uno spettacolo sia chi a casa, chi alla radio, chi qua al palazzetto, perché sono partite un po' più lunghe dove c'è della bella pallavolo anche negli avversari. Quindi Simone Giannelli è molto bravo a far giocare, secondo me, tutti i suoi compagni al meglio, soprattutto il secondo e il terzo set.
1: Anche alcune volte mettendo una pezza su qualche imprecisione in ricezione della nostra squadra, manda fuori il servizio Benda, regalando all'Italia il nono punto del quarto set, 7 punti della Repubblica Ceca, Bottolo al servizio. Davvero molto bravo Mattia Bottolo, ma non solo lui, dai 9 metri nel terzo parziale l'Italia ha trovato degli ace in un momento propizio, in un momento importante. Ancora Bottolo dai 9 metri, vediamo se forzerà, crediamo di sì, sul 9-7 dell'Italia nei confronti della Repubblica Ceca. Forza Bottolo, però in questa occasione forse un lancio di palla non perfetto. Comunque, cosa è successo? Ha mandato in rete il suo servizio, regalando alla Repubblica Ceca l'ottavo punto, Matteo Piano.
0: Sì, qualche battuta di troppo in rete, cosa ci insegnano svariati allenatori? Che provando a tirare nell'alto campo magari intercetta il corpo di qualcuno anche se la palla va fuori. Le battute così in rete sono un po', come dire, scariche, anche come mood, non c'è neanche quella possibilità di... Ne hanno sbagliate qualcuna di troppi da Zuri. C'è stato un minimo calo anche di energia, secondo me, da come hanno iniziato questo set. Comprensibile, sì, totalmente comprensibile.
1: Assolutamente comprensibile. Ricordiamo, la quarta sfida della fase a gironi per l'Italia, che conduce 10-8 nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali. Sanguinetti forza al servizio, non permettendo alla nazionale ceca di attaccare come vorrebbe. Arriva il muro su Vasina. Questo è muro importante, Matteo Piano, lo chiedo proprio a te, che di muri, essendo stato centrale, te ne intendi. 11 Italia, 8 Repubblica Ceca, arriva il time out chiamato dalla Repubblica Ceca e noi ne approfittiamo per commentare proprio con Matteo Piano questa azione che ha visto concludersi con il muro dell'Italia sull'attacco tentato da Vasina.
0: Pardo Matti fa un ottimo muro, perché riesce a invadere, a entrare con entrambe le braccia il muro. Lo spiegavo anche oggi durante la partita su Rai Sport, è molto importante l'invadenza. Ce l'hanno fatto vedere giocatori non altissimi come il capitano della Grecia, alto solo 1,85, ma quando riesce ad invadere lo spazio avversario riesce a fare dei tocchi molto buoni. Tante volte ci confondiamo con le altezze, mentre il muro ha bisogno di quell'invadenza lì, di fermarsi e occupare dello spazio. Questo per me è come va fatto il muro. Se sono riuscito a spiegarlo anche alla radio, guarda, sono contento.
1: Sei stato bravissimo. Possiamo dire in due parole: tempo perfetto di Mario.

0: punti, invadenza a muro, muro ottimo sull'attacco tentato dalla Repubblica Ceca, guadagniamo l'undicesimo punto, 8 sono i punti dei nostri avversari, ancora Sanguinetti al servizio, tutti in grado di forzare dei 9 metri i nostri giocatori, che qualche volta però abbiamo visto durante questa sfida soprattutto variano molto anche dai 9 metri, trovando anche delle imprecisioni nella ricezione della nazionale ceca, soprattutto nel libero che adesso crediamo sia stato anche sostituito, Monique, è entrato invece Pavlicek. La situazione però vede la Repubblica Ceca sempre lì, meno 2 perché ha sbagliato il servizio Sanguinetti, dunque i punti della Repubblica Ceca sono 9, quelli dell'Italia 11 nel quarto set. I nostri avversari servono un servizio diciamo anche un po' fortunato, poi però arriva una pipe di Bottolo e il punto è dell'Italia. C'è stata una piccola indecisione da parte dell'arbitro, del primo arbitro dell'incontro, però poi Jurkovic, la serba, ci ha dato il punto. Il punto è di Bottolo, che è attaccato da seconda linea. La pipe, l'attacco da seconda linea, è un attacco che frutta diversi punti alla nostra nazionale. Nella circostanza il dodicesimo sono 9 quelli della Repubblica Ceca nel quarto parziale. Comunque molto bravo Giannelli a variare il gioco.
1: Bravissimo Giannelli, bravissimi giocatori a disposizione di Giannelli che attaccano questa pipe meravigliosamente, perché la pipe, essendo la palla da seconda linea dietro il primo tempo, quindi dietro il centrale, deve avere quel piccolissimo tempo in più appunto del centrale, in modo che sia quasi un secondo tempo e da mettere in difficoltà gli avversari. L'Italia in questo è veramente molto brava. Giannelli fa del primo tempo pipe sicuramente uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, anche se Giannelli di cavalli di battaglia ce li ha tutti,
0: ne ha tantissimi, ne ha tutti. Adesso però la Repubblica Ceca trova il muro su Romano e trova il decimo punto di questo quarto parziale, 12 sono i punti dell'Italia. C'è bisogno, Matteo Piano, di un allungo decisivo, diciamo anche di una scintilla che possa arrivare anche in questo quarto parziale, così come è successo nei precedenti. Non fa testo il secondo, che è stato letteralmente dominato, con un ritorno importante anche dal punto di vista mentale, lo abbiamo già detto, da parte dell'Italia, che adesso è avanti 13-10 nel quarto set, ancora la via, forza dai 9 metri, e poi arriva il colpo di Indra, il capitano della Repubblica Ceca. Indra è passato spesso con i suoi colpi, Matteo Piano, ti chiedo perché con gli attacchi di Indra il nostro muro non riesce ad arrivare sempre in maniera ottimale. Intanto undicesimo punto della Repubblica Ceca, 13 sono i punti dell'Italia.
1: Indra capitano che è molto importante per la Cechia, che è rientrato pian piano perché ha avuto qualche problemino fisico negli ultimi tempi. Quando io cerco di spiegare la pallavolo dico sempre che quello che dirò, quello che io sto vedendo è quello che è la mia opinione in base a quello che appunto vedono i miei occhi. Non possiamo mai sapere cosa stanno studiando le squadre, quindi magari l'Italia ha deciso di leggere, studiare e prendere il gioco da centro avanti. Cosa significa? Che Indra, quindi attaccando dietro, viene lasciato con un muro meno attento. Quindi può anche essere questo, la voglio vedere così, perché Indra in questo momento qua è un giocatore molto importante. Ogni tanto noi siamo molto chiusi con il nostro posto 4, cosa significa? Che lasciamo quello spazio in più forse dietro, che siamo molto bravi a leggere il primo tempo e pipe.
0: Ho capito, è perfetta la tua spiegazione, adesso è perfetto però anche il colpo della nazionale ceca e non riusciamo, diciamo così, a piazzare quell'allungo che potrebbe risultare determinante. Siamo sempre sul più 2, 14 Italia, 12 Repubblica Ceca. C'è proprio Indra, colui che abbiamo nominato e di cui abbiamo parlato, tra l'altro grande mondiale lo scorso per lui con la Cechia, che ha chiuso al quarto posto. Bottolo murato, un'autocopertura col piede, ma un fallo anche fischiato all'Italia. Tredicesimo punto della Repubblica Ceca e attenzione perché questo è un momento forse decisivo del set, Matteo Piano. 13 Cechia, 14 Italia. Se fatichiamo in ricezione, poi conseguentemente, forse inevitabilmente, per certi versi abbiamo qualche affanno a chiudere i colpi in attacco, Matteo.
1: Sì, ma magari ci serve, sai, questo affanno, perché questo set è stato un set veramente con un ritmo blando. E a un certo punto, guardando i miei ex compagni azzurri, mi è venuto quasi da dire che, sai, seguivano il loro ritmo, nel senso facevano i punti loro e sbagliavano loro. È come se avessero veramente bisogno di questa reazione per la Cechia, perché hanno, non lo so, quella voglia lì, non sai, di competere. L'ho letta così, poi magari adesso la Cechia va vinta questo set e non c'è una ripresa.
0: Non ce lo auguriamo.
1: No, non ce lo auguriamo.

0: Però sai, mi è sembrata così perché l'hanno fatto un secondo set incredibile, un terzo set di alta intensità, forse c'è bisogno di quello per i nostri azzurri.
1: E ci auguriamo che arrivi, arriva però adesso mani fuori vincente da parte dei nostri avversari, che riescono a conquistare il 14° punto. Una ricezione difficoltosa, poi però l'attacco ancora di Indra e il mani fuori dell'opposto, il capitano della Cechia, che ottiene il 14° punto. È ancora lì, 7 in equilibrio, 14 Repubblica Ceca, 15 Italia, ben dal servizio per i nostri avversari. Ricezione lunga, palla nella metà campo della Cechia, poi attacca al centro la nazionale di Novak, tiene in qualche modo la difesa azzurra, Bottolo prova a giocare contro il muro avversario, non ci riesce, bravo Balaso in difesa, scambio lungo, ancora Bottolo, la rigiochiamo con calma, il bugger di Balaso per Romanò, che questa volta piazza il colpo potente. Ovviamente lo ascoltano i nostri amici in sottofondo, il boato del Palapanini per uno scambio lungo chiuso dall'Italia. In realtà, Matteo Piano, ne abbiamo visti pochi di scambi lunghi in questa sfida, e anche aggiudicarsi uno scambio lungo è importante mentalmente, me lo confermi? 16 Italia, 14 sì. Cechia nel frattempo.
0: È quello che avevo suggerito prima, l'Italia ha un po' bisogno di questa carica qua, ha bisogno di andarselo a guadagnare il punto, ha bisogno che la Cechia li metta in difficoltà. Qua, se posso aggiungere, il grande regalo della Cechia, perché Klimec, centrale che vedremo prossimamente a Civitanova, non ha attaccato uno slash. Cos'è lo slash? È la ricezione che viene nel tuo campo, perché Giannelli, molto furbo, gli ha fatto un po' di movimenti, lui si è distratto, pensava che Giannelli fosse in prima linea e invece Giannelli era in seconda linea, quindi quello grandissimo regalo di disattenzione, un po' di inesperienza, ingenuità, ci ha permesso di fare una bellissima azione, l'avete sentito anche voi insieme a noi, il Palapanini.
1: Nel frattempo c'è un challenge però per un'eventuale invasione, un tocco a rete da parte dei nostri. Nel frattempo ne approfitto, Matteo, per dirti che quando dovrai abbandonarci per andare in TV ce lo dirai tu stesso. Noi approfittiamo della tua presenza. Nel frattempo non va a buon fine il challenge della Cechia e dunque l'Italia è sul più 2, 16 Italia, 14 Cechia nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali, Bottolo al servizio. Allora ci auguriamo arrivi quella scossa che proprio Matteo Piano auspicava, però purtroppo arriva invece un altro errore.
0: Matteo continua ad auspicare. Manuela insieme a te. Guarda, già abbiamo visto un'azione lunghissima fatta di tanta bella pallavolo e siamo lì, siamo sopra di un punto importante. E andiamo a vedere proprio questo centrale che è una battuta a salto flotto molto molto interessante.
1: Klimec, nuovo centrale della Lube Civitanova, non forza su Bottolo, Giannelli chiama proprio la pipe di Bottolo e ancora chiudiamo con l'attacco degli schiacciatori da seconda linea, conserviamo un vantaggio importante, minimo per carità, ma in un set che ci auguriamo possa essere decisivo, un vantaggio fondamentale. 17 Italia, 15 Cechia, quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore dei nostri.
2: Intervengo dallo studio. Manuela, scusa se ti interrompo, solamente per un aggiornamento sulla Coppa Italia, 16° di finale, Fiorentina-Pisa 3-0 quando siamo ormai in conclusione del match, 4 minuti di recupero e siamo al 94esimo, al 92esimo ha assegnato Gonzalo Gonsalves, nuovo arrivato anche qui in casa casa Viola, quindi 3-0 i gol di Pellegrino, Gnonto e Gonsalves. Questo il risultato parziale, e poi ovviamente il GR delle 23 slitterà di qualche minuto perché continueremo a seguire il set, questo set che potrebbe essere decisivo tra Italia e Repubblica Ceca per quanto riguarda gli europei di pallavolo maschili, dove torniamo da Manuela Collazzo.
1: La situazione nel quarto parziale, 16 Cechia, 17 Italia, 2-1 il conto dei set a favore dei nostri, che ricevono con Bottolo, staccato da rete Giannelli per la via, mani fuori del nostro schiacciatore contro il muro a 2 della Repubblica Ceca, la via riesce a chiudere. Ti chiedo, Matteo, un commento su questo colpo di la via che chiude il colpo approfittando del muro nella circostanza della Cechia, non perfetto?
0: Non perfetto, Daniele Lavia cosa fa? Tira alto, tira lungo, quindi va a beccare le mani che se non arrivano proprio perfette e invadenti tirando così alto, anche lo avessero beccato questo muro sarebbe caduto con una buona parabola nel campo dell'Italia, quindi questo colpo di attacco non ti produrrà una murata che, su dove non puoi farci niente, quindi molto bravo Lavia, leader silenzioso.

0: silenzioso di questa
1: leader
0: Italia.
1: Silenzioso, assolutamente fondamentale la sua presenza. Attacca l'Italia con Romano, si insacca il pallone, l'attacco di Romano va a segno, non tiene benda, muro a uno, e dunque Romano riesce a chiudere. 19 Italia, 17 Cechia. La via l'abbiamo nominato poc'anzi.

0: esplosiva, perché non sono giocatori altissimi come magari può essere il nostro Micheletto, lo stesso Lavia, ma hanno un'esplosività e una capacità tecnica e caratteriale di aggiustare tante, tante situazioni. L'abbiamo visto in tante squadre di questo girone.
1: Adesso invece abbiamo visto un ottimo attacco azzurro, ci propizia il 20° punto, 18 punti della Cechia nel quarto set. Pardomati al servizio per la nostra nazionale che conduce nel quarto set, conduce 2-1 nel conto dei parziali. La favola di Mati che prosegue, avremo modo magari di commentarla. Matteo Piano, intanto commentiamo l'attacco di Indra, mani fuori ancora del capitano dell'opposto della Cechia, e siamo sempre lì, un punto a punto, è comunque un set equilibrato, un set in bilico, 19 Cechia, 20 Italia. Dicevo, questa favola di Mati che è stato il miglior realizzatore contro la Slovacchia, che è stato confermato titolare dopo i 22 punti di domenica.
0: 22 punti, un centrale, è una partita che gli auguro e sicuramente si ricorderà tutta la vita, nonostante lui i numeri, soprattutto in attacco, di fare così tanti punti. Li ha, bello, perché questo è stato il suo palazzetto, sarà il suo palazzetto, ma intanto vediamo un altro grande punto noi qui al Palapanini di Bottolo.
1: E lo vediamo grazie proprio allo schiacciatore della Lube, che possiamo dire, Matteo Piano, gioca contro le mani del muro avversario. Non era stata una ricezione perfetta quella dei nostri, poi muro a tre della Cechia, Bottolo trova un mani fuori importante, momento cruciale del set, Italia sul più due, 21 i punti degli azzurri, 19 quelli dei cechi. Quarto set 2-1 a favore della nostra nazionale, a servizio con il capitano Giannelli che non forza la piazza, poi il colpo al centro di Klimeš che non chiude, il contrattacco di Bottolo che invece chiude, ed è il secondo attacco consecutivo di Mattia Bottolo, e questo è davvero un colpo fondamentale in un momento cruciale del set, e ci auguriamo della sfida. 22 Italia, 19 Cechia, c'è un time out chiamato dai nostri avversari. Matteo Piano,
0: quello che ti volevo dire prima è questo: abbiamo visto negli ultimi punti un grande agonismo degli azzurri, anche in come si sono portati a casa al punto. Era questo, secondo me, di cui avevamo bisogno questo set, quell'agonismo lì, il fatto che la Cechia ci mettesse un po' in difficoltà e noi dovessimo salire in cantera anche dai colpi che sono andati a tirare fuori i nostri attaccanti. Hanno veramente alzato il livello. Ogni tanto è importante, ci sta, magari sai, ti adegui, appena vinto, sei avanti due set, ci sta che capita, abbassi un attimino, però quando poi l'Italia torna in cattedra, come è stato adesso, ci fa vedere veramente una pallavolo bella, ma lo percepisce anche il pubblico, che ti galvanizzano i punti che fa.
1: Un pubblico che tu conosci bene avendo giocato a Modena, un pubblico appassionato e competente, quello del Palapanini, che adesso applaude il ritorno in campo degli azzurri, anche dei cechi, per il proseguo di questo set, 22 Italia, 19 Cechia nel quarto parziale, ancora Giannelli al servizio, molto bene in questo momento del set, come diceva Matteo Piano, gli attaccanti di palla alta. Giannelli, il suo servizio questa volta potente, qualche affanno nella ricezione cieca con Benda, poi free ball per la nostra nazionale, dobbiamo approfittarne adesso. Balasso appoggia per Giannelli che chiama l'attacco di Romano e chiude anche il nostro posto, sempre con un mani fuori, sempre sfruttando il muro avversario. 23 Italia, 19 Repubblica Ceca, e questo, Matteo Piano, è l'allungo decisivo che ci aspettavamo.
0: Sì, l'avevamo predetto, auspicato, ed è arrivato con un gioco veramente nei dettagli perfetto dell'Italia.
1: Perfetto il nostro capitano Simone Giannelli, il nostro palleggiatore. 23 Italia, 19 Cechi, ancora il servizio di Giannelli, ancora potente sul libero, shot l'attacca, è murato e arriva dunque la palla match. Crediamo il tocco decisivo sia stato di Galassi, se mi confermi Matteo Piano. In ogni modo, quel che conta è la palla match della nostra nazionale, 5 occasioni per chiudere anche questa quarta sfida e confermarsi in testa al gruppo. 24 Italia, 19 Cechia, il muro di Galassi sull'attacco di Sciotola, tocco decisivo del nostro centrale, palla match, ancora il servizio di Giannelli, prima occasione per chiudere il set e la sfida. Giannelli manda fuori il suo servizio, si abbassa Bascina che era sulla traiettoria del pallone, ma era evidente come fosse fuori, lungo il servizio del nostro capitano. Dunque l'Italia fallisce la prima occasione per chiudere il match, 20 Repubblica Ceca, 24 Italia. Benda al servizio per la nazionale ceca, forza.

0: trova la ricezione di Lavia, Giannelli staccato da rete per Bottolo, la chiude lui in diagonale, Mattia Bottolo, 25 Italia, 20 Repubblica Ceca, l'Italia batte anche la Repubblica Ceca, 3-1, confermandosi in vetta al gruppo, e dopo domani sfiderà per l'ultima gara della fase a gironi la Slovenia. Io ringrazio davvero Matteo Piano per essere stato con noi.
1: Grazie,
0: lo saluto
1: Romero.
0: Velocemente perché dobbiamo tornare agli studi di Roma, ci ritroveremo Matteo.
1: Va bene.
0: Grazie, l'Italia batte la Repubblica Ceca 3-1, Roma, Saxa Rubra.
2: Perfetto, grazie davvero a Manuela Collazzo per averci raccontato questa sfida. Noi siamo ai saluti, ringraziamo regia Ambretta Conti, alla parte tecnica Federico Foroni e Francesco Pionalieri, in redazione come sempre è Tony Tisi. Buona serata da Giacomo Prireschi. Ora c'è il GR1 delle 23 che arriva con un po' di ritardo perché abbiamo seguito appunto questo finale degli europei di pallavolo maschile, Italia Repubblica Ceca. GR1.
3: Ore 23:05.
4: GR1.
5: In studio Nicola Tedeschini. Sale la tensione tra Europa e Russia dopo gli episodi che nelle ultime ore hanno riguardato in particolare Nord Europa e area del Baltico. In Germania un drone è caduto vicino a una base militare in Bassa Sassonia, dopo che ieri sera cacci italiani hanno abbattuto in Lituania un altro velivolo senza pilota con ordigno esplosivo. La Danimarca ha denunciato il lancio di razzi di segnalazione contro un suo elicottero da parte di una fregata russa. La NATO accusa Mosca, ci vuole intimidire, ma noi continueremo a difendere il territorio. E la presidente della Commissione Europea von der Leyen avverte: la Russia ci sta mettendo alla prova, ma vedrà la nostra determinazione rafforzarsi ulteriormente. Continuano intanto i raid incrociati sul fronte russo-ucraino, malgrado l'ipotesi partita dalla Casa Bianca di uno stop agli attacchi alle infrastrutture energetiche. Da Mosca la corrispondente.
6: L'idea di una tregua energetica tra Russia e Ucraina era stata annunciata da Trump. Mosca e Kiev si sono dette favorevoli alla proposta, ma non hanno ancora stabilito accordi concreti e gli attacchi nei rispettivi impianti energetici sono continuati da entrambe le parti. Per il Cremlino si tratta di un'ottima idea. Sosteniamo la proposta di Trump, ha detto il portavoce Peskov, ma il ministro degli esteri russo durante una conferenza ha comunque precisato che Mosca continuerà a portare avanti le azioni militari anche durante eventuali negoziati di pace. Dopo aver accusato gli europei di avere fatto saltare l'intesa raggiunta un anno fa ad Anchorage da Trump e Putin, Lavrov ha detto che il 26 settembre incontrerà a New York il segretario di Stato americano Rubio a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev, che rispondendo al ministro degli esteri polacco che aveva parlato di un vantaggio europeo in caso di scontro con Mosca, in un'intervista dice: in caso di attacchi la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni. Da Mosca, Eliana Mistretta, GR1.
5: Il ministro degli esteri italiani difende la decisione del governo di prorogare ancora fino al 30 settembre la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna, misura introdotta dopo la crisi di Ceuta. Serve, dice Tajani, a garantire la sicurezza delle frontiere e dei cittadini, e definisce fuori luogo, inutilmente aggressiva, la reazione dell'omologo spagnolo Álvarez, che ha parlato di decisione assurda, inutile e vergognosa. Madrid ha esteso a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dal nostro paese. Minacce al presidente della Lazio Calcio, Claudio Lotito, per spingerlo a cedere la società. La procura apre un'inchiesta, nomi importanti tra gli indagati.
7: La diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio, società quotata in borsa, e allo stesso tempo costringere il presidente Claudio Lotito a vendere. I magistrati dell'antimafia di Roma parlano di un medesimo disegno criminoso per manipolare il mercato. Nel decreto di perquisizione eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo compaiono i nomi del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, dell'amministratore delegato Francesco Maiolini e di Luigi B. Bisignani. Secondo gli inquirenti ci sarebbe stata una campagna di fake news iniziata a giugno 2024 e tuttora in corso attraverso social network con la testata 1900 e il quotidiano Il Tempo con cui collabora Bisignani. Tra le pseudonotizie fatte circolare si legge nelle carte l'imminente cessione da parte di Lotito della Lazio, le sue aziende in crisi o l'intenzione del patron biancoceleste di far retrocedere la società per ottenere il cosiddetto paracadute da 35 milioni di euro. Ilaria Dionisi, GR1.
5: Un gruppo di pirati informatici ha sottratto a Revolut una delle più grandi banche online al mondo informazioni sensibili su 680 clienti a livello internazionale.

0: Per errore il gruppo ha risposto a una richiesta fraudolenta giunta dalla PEC ufficiale di una prefettura italiana, in precedenza compromessa dagli hacker. In seguito la richiesta di riscatto. La polizia postale indaga per accesso abusivo al sistema informatico e frode informatica. La procura di Bari ha chiuso le indagini su un 54enne ex dipendente di banca accusato di aver controllato illegalmente migliaia di conti correnti, tra cui quello del capo dello Stato Mattarella, del presidente del Senato La Russa e della premier Meloni.
1: L'uomo è un ex dipendente dell'istituto di credito Intesa San Paolo, già addetto alla sede agribusiness della filiale di Bisceglie, poi licenziato l'8 agosto 2024. È accusato di accesso abusivo al sistema informatico telematico. In 4 anni di indagini, dal gennaio 2020 all'aprile 2024, gli inquirenti hanno accertato che il dipendente infedele, sfruttando le proprie credenziali, avrebbe spiato oltre 3.500 conti correnti di clienti di oltre 600 filiali di Intesa. Per chi indaga, infatti, l'ex dipendente ha esposto a grave rischio non solo il diritto alla riservatezza dei singoli, ma la stessa sicurezza delle istituzioni, violandone informazioni segrete. Nell'inchiesta sono coinvolti altri 7 dipendenti, tutti non pugliesi. E intanto Banca Intesa evidenzia come gli stessi magistrati abbiano deciso di archiviare il procedimento verso l'istituto di credito, giudicato estraneo alla vicenda. La banca ora è diventata parte lesa. Tatiana Bellizzi, GR1.
0: A Roma continua la caccia al cecchino del quartiere Prati, che sparando da una finestra ha ferito lievemente una 50enne colpendola con un proiettile esploso da un'arma ad aria compressa. L'episodio è avvenuto in via della Giuliana, poco distante dal Vaticano. Nei giorni scorsi altre donne sono state prese di mira nella stessa zona. Meteo, il bel tempo alle ore contate. In arrivo una nuova perturbazione atlantica che da domani colpirà in particolare le regioni del nord, per poi spostarsi alle zone centrali e meridionali. Al sud nelle scorse ore si sono registrate ancora sole e temperature poco sopra i 30 gradi. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte, ancora buon ascolto.

Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Durante la notte avremo tempo in prevalenza asciutto su gran parte del paese, con residue ed isolate precipitazioni solo sul basso Adriatico e sul settore ionico. Domani progressive nubi in intensificazione al nord, con piogge temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest, in sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo deboli addensamenti comoliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi e temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi, mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Caccia, italiani abbattono un drone nei cieli della Lituania, Crosetto, difendiamo i confini della NATO, nuovo incidente tra Russia e Danimarca. Voto per posta, la Corte Suprema ferma Trump che attacca i giudici e sulla chiusura del Kennedy Center, senza il mio nome niente ristrutturazione. L'ultimo saluto a Emma Bonino, funerali di Stato in Campidoglio con Mattarella e Meloni, il ricordo delle tante battaglie per i diritti e l'Europa. Legge elettorale, sì del Senato tra le polemiche, per la maggioranza rafforza la democrazia, per le opposizioni è incostituzionale, il provvedimento ora torna alla Camera. Minacce, campagne social e fake news per costringere Lotito a vendere la Lazio, inchiesta della Procura di Roma, coinvolti nomi eccellenti. Incursione hacker contro Revolut, accertamenti della polizia postale, rubati i dati di quasi 700 clienti attraverso una mail violata. Radio Rai fa squadra all'Olimpico, grande festa per i nuovi palinsesti, Radio 1 protagonista tra conferme e tante novità. Lo sport, europei maschili di pallavolo, l'Italia piazza il poker, la marcia continua, battuta anche la Repubblica Ceca 3-7-1. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano la tensione crescente tra la Russia e il versante est della NATO dopo una serie di incidenti in vari paesi a partire dall'abbattimento di un drone in Lituania da parte di caccia italiani dell'Alleanza Atlantica.
3: I paesi baltici fin dall'inizio della guerra in Ucraina sono tra i più esposti. In Lituania jet italiani della NATO sono intervenuti per neutralizzare un drone equipaggiato con un ordigno esplosivo entrato nello spazio aereo del paese. Il ministro della difesa lituano ringrazia il collega Crosetto che in visita nello Stato baltico sottolinea l'importanza della presenza italiana a protezione del fianco est dell'alleanza. Al largo della Danimarca nel Mar Baltico una fregata russa lancia due razzi di segnalazione contro un elicottero militare danese mancandolo di poco. Copenaghen convoca l'ambasciatore russo, Mosca respinge le accuse denunciando invece manovre provocatorie dell'elicottero danese. Ma ormai è guerra di nervi e basta poco per far scattare gli allarmi. In Polonia ha evacuato l'aeroporto internazionale di Varsavia per la presenza di bagagli incustoditi. In Olanda una serie di oggetti metallici sui binari blocca l'intero traffico ferroviario e l'ente gestore parla di un sabotaggio coordinato. In Germania preoccupa il ritrovamento di resti di un drone caduto a un solo chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche in Bassa Sassonia. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Dura presa di posizione della NATO dopo l'episodio dell'elicottero danese. La Russia ci vuole intimidire, ma continueremo a difendere il territorio, afferma una portavoce dell'alleanza. Reagiscono anche le istituzioni europee, a partire dalla presidente della Commissione von der Leyen, attesa tra poche ore al discorso sullo stato dell'Unione, l'inviata.
4: Mosca ci mette alla prova, ma la determinazione dell'Europa si rafforza, scrive la presidente della Commissione von der Leyen all'indomani dell'ennesimo sconfinamento di un drone, poi abbattuto da un jet NATO, nello spazio aereo della Lituania. Si tratta di una strategia precisa della Russia, annota von der Leyen. Sulla stessa linea l'alta rappresentante della politica estera europea Callas. La Russia gioca con i timori dell'escalation, afferma nell'emiciclo dell'Europarlamento qui a Strasburgo.
5: Risk is high because Putin's
4: tanti, troppi gli episodi di sabotaggi, sconfinamenti, attacchi indiretti, c'è il rischio concreto che inneschino la miccia di un allargamento del conflitto, perché i russi la cercano, dobbiamo difenderci in modo più attivo, afferma Rasa Juknevičienė, europarlamentare lituana del PPE, ex ministra della difesa. Lo scopo delle aggressioni è spaventare i cittadini, fare in modo che i governi ritirino il sostegno a Kiev. Sarebbe un errore enorme, spiega ancora l'Europa parlamentare lituana, e ringrazia quel caccia italiano NATO che si è alzato in volo per difendere il confine europeo.

0: Strasburgo, Claudia Stamerra, GR1.
1: Tensioni che continuano anche sui vari fronti medio orientali. I Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano smentito da Washington e Teheran chiude nuovamente a trattative con gli Stati Uniti su Hormuz. Apprensione anche intorno all'altro stretto, quello di Bab al-Mandeb, di cui gli Houthi yemeniti hanno ormai il controllo. I ribelli filo-iraniani denunciano decine di raid sauditi nelle ultime 24 ore. Nel regno intanto, proprio al confine con lo Yemen, allerta per possibili attacchi dei miliziani filo-iraniani. Di guerra in Iran ha parlato il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, secondo cui il conflitto entrerà in una nuova fase in un paio di mesi. Proprio a novembre negli Stati Uniti si svolgeranno le elezioni di metà mandato e il presidente Trump si scontra con la Corte Suprema, l'inviata della RAI.
2: È una bocciatura clamorosa per Trump dopo quella sui dazi e sullo Ius Soli, che arriva dalla Corte Suprema, tra l'altro maggioranza conservatrice. I giudici hanno respinto il tentativo del presidente di imporre restrizioni al voto per posta in vista delle elezioni di medio termine. La sua reazione è durissima e arriva via social. La Corte ha deluso il paese, scrive. Si fa condizionare dai democratici, pazzi e depravati. Il voto per corrispondenza è corrotto e fuori controllo. Da tempo il presidente vuole che il voto sia materia federale e non delegata ai singoli stati. Questo dice per evitare lo spettro dei brogli. Ma la verità è che non ci sono prove di frodi legate al voto per posta. Un terzo dell'elettorato lo usa, compreso lo stesso presidente. Ma c'è un altro giudice che mette i bastoni fra le ruote del tycoon, quello che ha vietato di apporre il nome di Trump sulla facciata del Kennedy Center di Washington, come desiderava il presidente, che ora avverte il Centro per le Arti Performative sarà ristrutturato e riaprirà solo se ci sarà il mio nome. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: L'addio a Roma alla storica leader radicale Emma Bonino e i funerali di Stato laici in Campidoglio alla presenza delle massime cariche istituzionali.
3: Il silenzio militare accompagna il feretro di Emma Bonino quando esce dalla sala della protomoteca del Campidoglio. Dietro seguono il presidente Mattarella, la premier Giorgia Meloni, ministri e leader di tutti gli schieramenti, storici militanti radicali. La cerimonia laica viene celebrata da Carla Taibi, da sempre assistente di Emma Bonino, e da Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni. Si alternano sul palco gli interventi del segretario di Più Europa Riccardo Magi, visibilmente commosso, degli ex premier Enrico Letta e Romano Prodi. Nella piazza alcune centinaia di persone seguono da un maxi schermo, tra applausi e momenti di commozione.
4: Apprezzo la sua tenacia, anche se io non ero molto vicina, però per quello che ha fatto rappresenta una donna coraggiosa.
5: Per fare un saluto a questa donna che ci ha dato molto.
1: Cosa ci ha dato dal suo punto di vista?
5: Ci ha dato i diritti, il diritto all'aborto, ha fatto delle battaglie sociali molto forti. Il grazie non è sufficiente.
3: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
1: È proprio dei diritti della persona al centro di tante delle battaglie di Emma Bonino parla il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'incontro al Quirinale con una delegazione della World Jurist Association.
6: I diritti inviolabili della persona e i principi fondamentali dell'ordinamento non possono essere subordinati alle contingenze della decisione politica.
7: Guarda lo scenario internazionale il presidente Mattarella, che davanti alla delegazione della World Jurist Association sottolinea come la legge sia fondamento dell'esercizio del potere, ma anche suo limite e misura. Il modello è l'Unione Europea, spazio di democrazia, libertà e benessere, prosegue, tanto più in un momento in cui i conflitti armati minano il futuro dell'umanità con continue violazioni del diritto internazionale.
6: Quest'ultima a sua volta, posto di fronte a inauditi tentativi di delegittimazione delle corti internazionali e dei loro giudici.
7: L'invito agli stati è poi quello di governare l'intelligenza artificiale e di limitare i soggetti privati, fondamentale, conclude Mattarella, il ritorno a cooperazione e multilateralismo.
6: L'alternativa è quella di una conflittualità perenne con il ritorno alla barbarie nei rapporti internazionali.
7: Valentino Russo, GR1.
1: La premier Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Sul tavolo immigrazione, bilancio europeo e caro energia.
8: Azioni mirate e immediate a livello europeo per sostenere famiglie e imprese dal continuo aumento dei prezzi dell'energia. È quanto ha chiesto Giorgia Meloni al presidente del Consiglio europeo, ricevuto a Palazzo Chigi, alla vigilia del Consiglio dei Ministri, che potrebbe prorogare di un'altra settimana il

0: taglio delle accise, 17 centesimi sul gasolio, in scadenza giovedì. Scelta dettata dalla necessità di mettere a punto le nuove misure mirate. Ad Antonio Costa la Premier ha confermato l'impegno dell'Italia per il nuovo quadro pluriennale economico europeo, ma ha chiesto di escludere nuove tasse. Per la Presidente del Consiglio bisogna garantire la competitività, assicurare più risorse sulla politica agricola comune, coesione, industria e ricerca, e per contrastare l'immigrazione clandestina di massa Giorgia Meloni chiede più controlli alle frontiere esterne e maggiori accordi con i paesi di origine e transito dei flussi irregolari. L'immigrazione è questione europea, scrive sui social Antonio Costa, rinviando ad un dibattito più approfondito al Consiglio europeo di metà ottobre. Carla Macrellino, GR1.
1: Il ministro degli esteri Antonio Tajani difende la proroga fino al 30 settembre della sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, decisa dopo la crisi di Ceuta. Serve, dice, a garantire la sicurezza delle frontiere e dei cittadini, e definisce fuori luogo e inutilmente aggressiva la reazione del suo omologo spagnolo Albares, che aveva bollato la misura come assurda, inutile e vergognosa. Madrid ha esteso a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. Via libera da Palazzo Madama con 113 sì alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità, il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze ma con i capilista bloccati.
2: Tre i punti fermi per la maggioranza: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini grazie alle preferenze, su cui insiste Fratelli d'Italia, che dice tornano dopo 35 anni grazie a noi, la sinistra non le voleva. Lega certa che il centrodestra rivincerà le elezioni. Andrea Paganella.
3: Ci riproporremo con questa coalizione unita per altri 5 anni, con Giorgia Meloni come presidente del Consiglio, con Matteo Salvini ministro dell'Interno.
2: Forza Italia parla di punto di equilibrio. Libro serio e costituzionalmente sostenibile. Per noi moderati si rafforza la democrazia. Opposizioni durissime, con critiche di incostituzionalità che arrivano dal campo largo. Per AVS la Premier Meloni vara una svolta autoritaria. Faremo muro contro una legge truffa che caccia le donne dal Parlamento, dice Francesco Boccia PD. Per i Dem il centrodestra ha paura di perdere. Stesso concetto da Matteo Renzi, Italia Viva.
4: Non perché c'è un'esigenza di stabilità, ma perché più banalmente avete paura di perdere.
2: In aula la protesta dei 5 Stelle, che mostrano il facsimile con la scheda e la scritta Fratelli di Casta, e per Conte è una legge super truffa. Vasco Pirri, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte e 13 minuti, caro carburanti, atteso in giornata in Consiglio dei Ministri il decreto con la nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio.
5: Tamponare l'emergenza con un'altra proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio, poi intervenire con aiuti mirati. Sarebbe questo il piano del governo per contrastare i continui rincari di benzina e diesel. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri non ci saranno quindi le annunciate misure selettive, per queste si attende il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025 che l'Istat comunicherà il 22 settembre. Un risultato sotto il 3% comporterebbe infatti la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione europea e quindi di liberare risorse per finanziare gli aiuti. Tra le ipotesi spunta anche uno sconto sul bollo auto destinato a lavoratori dipendenti a partite IVA. Intanto è allarme sulle ricadute del caro carburante sulle bollette. Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso.
6: Rispetto a settembre dello scorso anno i prezzi all'ingrosso dell'elettricità sono quasi raddoppiati e quelli del gas sono aumentati di quasi il 147%. Chiediamo misure immediate per proteggere le famiglie dalla stangata invernale.
5: Gelsomina Testa, GR1.
1: Esecutivo al lavoro anche sul fronte dell'ex Ilva di Taranto. Per i lavoratori dell'indotto, già partite 2.500 lettere di licenziamento momentaneamente sospese.
7: Si avvicina il conto alla rovescia per lo spegnimento dell'ultimo altoforno di Taranto e il governo cerca una soluzione per migliaia di lavoratori dell'indotto. L'esecutivo sta valutando un pacchetto di strumenti straordinari che potrebbero comprendere ammortizzatori sociali rafforzati da presentare oggi all'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi. I sindacati chiedono il congelamento di tutti i licenziamenti e garanzie precise per la salvaguardia dei posti di lavoro dentro e fuori l'acciaieria. più grande d'Europa. Resta nel frattempo aperta la partita della vendita degli asset industriali. Nelle prime settimane di ottobre potrebbe arrivare una proposta formale dalla cordata italiana interessata al dossier, anche se finora l'attenzione del gruppo si è concentrata soprattutto sulle attività dell'area a freddo. Sul piano operativo invece il conto alla rovescia è già iniziato. Per rispettare i tempi imposti dai giudici potrebbero prendere il via nelle prossime ore le procedure necessarie allo spegnimento dell'ultimo altoforno ancora in funzione a Taranto. Amalia Carosi, GR1.
1: L'avvertenza Electrolux, giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti italiani della multinazionale svedese per protestare contro i 1450 esuberi e il drastico taglio del 50% del personale amministrativo. I sindacati hanno ribadito che la mobilitazione non si fermerà qui e che l'obiettivo resta quello di costringere i vertici dell'azienda a fare marcia indietro in vista del prossimo tavolo convocato al Ministero delle Imprese per il 25 settembre. La cronaca con l'inchiesta sul presunto complotto contro il presidente della Lazio Calcio. I tre indagati sono nomi eccellenti.
8: Un piano per fare pressioni su Claudio Lotito, minacce, campagne social, diffusione di notizie false sulla imminente vendita della Lazio. Un piano per alimentare anche la protesta dei tifosi e alterare dunque le quotazioni della società, costringendo così il patron a cedere il controllo del gruppo. La Procura di Roma indaga, aggiotaggio, in altre parole manipolazione del mercato, l'ipotesi di reato. Inchiesta che parte un anno fa dopo alcune denunce del presidente dei biancocelesti. Tre gli indagati, secondo i magistrati, gli ideatori del progetto. Il presidente e la D della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, e poi Luigi Bisignani, nome noto alle cronache, ex faccendiere già coinvolto in importanti inchieste del passato. Per i tre scattate le perquisizioni, tutti respingono le accuse. Masi annuncia anche querele, Banca del Fucino fa sapere noi non coinvolti nell'inchiesta e Bisignani al TG1 parla così.
9: Ma quale complotto? Questo è un autogol di Lotito, che anziché parlare con i tifosi, li denuncia.
8: Bruno Sokolovic, GR1.
1: A Roma continua la caccia al cecchino del quartiere Prati. Diversi gli episodi di spari all'indirizzo di passanti scelti a caso, ma quasi sempre donne. Perquisizione nelle scorse ore del servizio alla testimonianza di una delle vittime.
10: Sanguinavo molto e quindi ho chiamato subito il 112. Quando loro sono arrivati, guardando bene la maglietta che aveva un foro, abbiamo capito che era evidentemente un proiettile.
11: La paura, lo shock e ora l'attesa di un delicato intervento chirurgico. Il racconto di Cristina Stilitano dall'ospedale Sant'Eugenio, dove è ricoverata, ferita alla spalla, probabilmente con una pistola d'aria compressa, mentre passeggiava in via della Giuliana a Prati. Accetta di parlare perché lei in quel quartiere abita e non vuole che accada a nessun altro. Un foro da 5 mm, il proiettile, forse un pallino, conficcato nel braccio e che ora andrà rimosso.
10: E che abito lì, conosco 3.000 persone che vivono proprio in quella strada con figli. Come posso non dire quello che mi è successo?
11: Le indagini dei carabinieri per fermare il responsabile. Si cerca di capire chi e da dove abbia sparato e soprattutto perché. I residenti non nascondono la paura.
12: Spero di non essere presa di me.
11: In Essesiano, GR1.
1: La polizia postale indaga per accesso abusivo e frode informatica dopo l'attacco subito da Revolut, banca via internet inglese, rubati i dati sensibili di quasi 700 clienti.
13: Per attaccare la più grande società tecnologico-finanziaria europea, gli hacker avrebbero violato una casella di posta elettronica certificata della prefettura di Reggio Calabria. Fingendosi la polizia postale, hanno poi chiesto a Revolut i dati di 680 suoi facoltosi clienti, sportivi e imprenditori, soprattutto svizzeri e francesi, sostenendo che fossero necessari per un'inchiesta in corso. Considerando la richiesta, proveniente da una mail istituzionale, la società, con 80 milioni di clienti, 5 dei quali in Italia, è caduta nella trappola. Appola e ha condiviso non solo nomi e indirizzi, ma anche coordinate bancarie e cronologie delle transazioni, copie dei documenti e foto inviate per la verifica facciale durante la registrazione. Una truffa andata avanti per mesi prima di essere scoperta. Revolut ha denunciato tutto alle autorità inglesi, negando furti di denaro alle vittime, ma secondo il Financial Times che li ha contattati, gli hacker sarebbero pronti a pubblicare i dati sottratti se la società non pagherà loro un riscatto. Simone Zazzera, GR1.
1: Per la prima volta nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma è andata in scena la festa per la presentazione dell'offerta radiofonica Rai per la prossima stagione. La nostra rete protagonista tra conferme e novità.
14: Rai Radio c'è, il futuro è già in onda con un'offerta che unisce informazione, cultura, musica, territori e sport. Cornice, quella dello Stadio Olimpico di Roma, per festeggiare il nuovo palinsesto della radiofonia. Su Radio 1 lo sport è la voce di Francesco Repice.
15: Nello sport succedono tante cose, la bellezza della radio.

0: Che noi ve le raccontiamo minuto per minuto, anzi attimo per attimo, e grazie a questa continuità la radio è sempre più ascoltata.
1: Tra le novità, Annalisa Cavaleri. Il suo programma è tutto dedicato al food.
2: Parleremo di Made in Italy, ingredienti di stagione, curiosità, segreti, ricette dei grandi chef stellati italiani.
1: Altra new entry, Fabio Ferrari. Con Emanuela Ronzitti sono Il giorno e la notte.
3: Siamo un po' interscambiabili, però ovviamente si vede, lei è proprio del giorno, è bionda, radiosa. Io sono un po' più birichinello, diciamo.
1: E dove c'è radio, troviamo Federica Gentile.
4: La radio più di 100 anni di storia, ma trovalo oggi un fascino così.
1: Musica con Gian Vignola.
5: La musica è vita, è significato, e noi cerchiamo sempre di raccontare la nota del giorno dopo, in generale la Radio 1. Quindi la nostra missione sarà quello di vedere proprio non come andrà a finire, ma come andrà a continuare.
1: Marcella Sullo, GR1.
6: Testi scolastici usati. Nasce una nuova piattaforma gratuita per la compravendita.
7: Un pizzico di ingegno e la voglia di dare un servizio utile ai loro coetanei. È così che è nata la piattaforma Bookflow, che permette di acquistare e rivendere libri scolastici. L'idea è di 4 studenti universitari, spinti anche dalla necessità di svuotare gli scaffali di casa pieni di libri scolastici inutilizzabili. Attraverso la piattaforma gratuita, gli studenti possono caricare direttamente il testo da vendere o acquistare senza commissioni. All'iniziativa hanno aderito studenti di oltre 400 scuole di tutto il territorio nazionale. Antonio Fundarò, docente scolastico e redattore di Orizzonte Scuola.
8: La soluzione trovata da questi 4 ingegnosi ragazzi, cioè un accesso diretto anche all'acquisto dei libri usati, dà certamente respiro agli studenti italiani e alle famiglie.
7: Un'iniziativa che aiuta a combattere anche il caro libri.
8: È diventato una delle maggiori preoccupazioni delle famiglie, nonostante siano aumentate le soglie ministeriali previste per la copertura dello Stato all'acquisto dei libri di testo.
7: Maria Cristina Cusumano, GR1.
6: Musica dopo il Summer Tour 2026, le bambole di Pezza tornano in radio. Settembre, così si intitola il nuovo singolo che esprime la sensazione di malinconia, di sospensione che accompagna la fine dell'estate, ma anche la voglia di ripartire e di affrontare le incertezze del futuro. Il brano fa parte dell'album 5, appunto il quinto, pubblicato dalla rock band tutta al femminile, protagonista dell'ultimo festival di Sanremo con la canzone Resta con me. Non so. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Max Gambino e Sergio Ciani. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
9: GR1 Sport.
10: Un cordiale saluto anche da Emilio Mancuso. Calcio in apertura verso il big match di sabato sera Roma-Inter, con la sfida tra le due capoliste. Problemi in casa nero-azzurra. All'Olimpico non ci saranno né Çalhanoğlu né Stones ai box per problemi muscolari. Il Bologna intanto sta per cambiare allenatore, tedesco verso l'esonero, Palladino in pole per la successione. Prima delle altre notizie, gli europei di pallavolo maschili a Modena, Italia Repubblica Ceca 3-7-1, il racconto della nostra inviata.
11: Un'Italia concreta, una vittoria di sostanza da campioni del mondo. Primo posto nel girone consolidato dopo il 3-1 sulla Repubblica Ceca. Il primo set perso col minimo scarto, la reazione azzurra nel secondo è veemente. Un parziale dominato con un attacco incisivo e un'ottima fase muro difesa, oltre che una grande aggressività al servizio. Italia in allungo anche nel terzo set e poi brava a resistere al tentativo di rimonta dei cechi, sempre con un ottimo servizio, 6 ace nel parziale e un cambio palla fluido. Gli attaccanti di palla alta decisivi anche nel quarto set, alla fine 24 punti di Romanò, 22 di Bottolo, 15 di un prezioso Lavia.
12: È un livello sicuramente alto, perché giocare contro queste squadre non è scontato vincere, non è scontato giocare bene. Stiamo alzando di volta in volta il livello, vincere non è mai scontato e siamo contenti di quello che stiamo facendo e di quello che abbiamo fatto.
11: L'ultima sfida della fase a gironi, giovedì contro la Slovenia, per chiudere al primo posto e spostarsi a Torino per gli ottavi. Modena, Manuela Collazzo, GR1.
10: Tornando al calcio, Coppa Italia, 16esimi di finale, Genoa su Tirol 1-0, Fiorentina Pisa 3-0, una finale di Coppa torna a giocarsi in Italia allo Juventus Stadium di Torino. ospiterà infatti l'atto conclusivo della Conference League 2028. Chiusura in bellezza.

0: con il tennis per Jannik Sinner è finalmente giunta l'ora di ripartire. Il rientro è previsto al China Open Pechino 30 settembre 6 ottobre, dove è possibile anche l'incrocio con Zverev, fresco vincitore degli US Open, fermo da metà luglio a causa dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia. Jannik è tornato ad allenarsi a Monte Carlo. Era questa l'ultima notizia, buonanotte e buon proseguimento di ascolto con Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
2: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 25, apriamo sulla tangenziale sud di Torino, nei pressi di Debuchet, in direzione della tangenziale nord, dove si segnala un incidente. Andiamo in A7 in Liguria, in entrata Ronco Scrivia, segnalate invece code per un veicolo fermo. Ci spostiamo in A1 in Emilia Romagna, tra l'allacciamento con la A22 e Reggio Emilia, in direzione Milano, dove si registra una perdita di carico. E ancora in regione, in A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova, segnalato un incidente. Torniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze, attenzione per un camion in avaria. Andiamo in Campania in A3 tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco in direzione Napoli, si registrano code per un incidente. E altro incidente anche in A30 tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino in direzione Salerno. Infine chiudiamo in Sardegna sulla statale 131 Carlo Felice nei pressi di Nuoramini in direzione Cagliari, si rallenta per un veicolo in fiamme. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la tensione crescente tra la Russia e il versante est della NATO. Caccia italiani hanno abbattuto un drone nei cieli della Lituania. Crosetto afferma: difendiamo i confini della NATO. Nuovo incidente invece tra Russia e Danimarca. Dura presa di posizione della NATO. La Mosca ci vuole intimidire, ma continueremo a difendere il territorio, afferma un portavoce dell'alleanza. Reagiscono anche le istituzioni europee, a partire dalla presidente della Commissione von der Leyen. E tensioni che continuano anche sui vari fronti medio orientali. Pasdaran rivendica l'abbattimento di un drone americano smentito da Washington e Teheran chiude nuovamente a trattative con gli Stati Uniti su Hormuz. Poco fa, secondo media locali, si sono invece udite forti esplosioni sull'isola di Kerch. Attenzione anche intorno all'altro stretto, quello di Bab el-Mandeb, che è al centro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, riunito in sessione d'emergenza. E torniamo in Italia con la legge elettorale, via libera da Palazzo Madama con 113 sì alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità, il premio di maggioranza alla coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier, ritorno delle preferenze ma con i capilista bloccati. Per la maggioranza rafforza la democrazia, per l'opposizione è incostituzionale. E il governo è al lavoro anche per trovare una soluzione al caro carburante. Oggi in Consiglio dei Ministri è attesa l'ennesima proroga del taglio delle accise sul gasolio in scadenza alla mezzanotte domani, giovedì 17. Per gli aiuti mirati si attendono i dati sul PIL che saranno diffusi dall'Istat il 22 settembre. E il governo accelera anche sul dossier ex Ilva. Questa mattina a Palazzo Chigi in incontro tra esecutivo e sindacati sui circa 2.500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da inserire poi in un decreto da portare nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. La cronaca: Torino torna in carcere l'uomo di 42 anni accusato di aver molestato una 13enne in un mini market a fine agosto. Dopo la denuncia della giovane, il primo arresto, il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la scarcerazione con obbligo di firma, non ravvisando il pericolo di fuga. La procura ha impugnato la decisione e ora il tribunale del riesame ha accolto la richiesta, sottolineando il rischio di reiterazione del reato da parte dell'indagato. E chiudiamo con lo sport: europei maschili di pallavolo, Italia piazza il poker, la marcia continua, ha battuto anche la Repubblica Ceca 3-7-1. Coppa Italia: Fiorentina batte il Pisa 3-0, negli ottavi trova il Napoli, Genoa elimina il Sud di Tirolo e troverà l'Inter. Stasera l'Europa League, in campo il Milan che affronterà il Benfica, domani la Juventus se la vedrà con gli olandesi del NEC. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora la linea torna alla musica di Radio 1.
1: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Perché? Perché?
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo. Sempre più alta la tensione tra la Russia e il versante est della NATO dopo una serie di incidenti in vari paesi.